0: un'azione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39.

0: yahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su tag2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
7: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

Noemi, hula hula hula hop. Vi ricordate quando facevamo l'hula hop? Quando non eravamo così croccanti come adesso. Appena facciamo un track da qui, un track di là. Sto scherzando, amici, siamo sempre molto agili. Anzi, la proposta è sempre la stessa, quella che vi dico, ricordo a voi, ma soprattutto ricordo a me stessa. Cerchiamo di fare una bella passeggiata, di fare una bella nuotata, di essere sempre agili, di muoverci. Non è che dobbiamo fare chissà cosa, anche se voi lo sapete, io amo la palestra, amo allenarmi, non ho i muscoli come vedete, però mi piace che i miei muscoli ricevano l'ossigeno giusto per poi arrivare alle ossa, giustamente, ovviamente, come voi sapete, seguo una corretta igiene, ho una igiene alimentare, diciamo, seguita dai professionisti, perché questo deve essere, no? Farci soprattutto ieri, guardate, in disparte dei professionisti che io ammiro, come voi sapete, dicevo questa cosa a tavola a casa mia: è così bello mangiare le cose che la terra ci offre, no? Le cose stagionali. Se in questo momento ci sono, che ne so, i fichi, mangeremo i fichi, che sono fantastici. Tra le altre cose, un modo per conservare i nostri fichi, voi lo sapete, è quello di essiccarli al sole, poi di metterci la mandorlina dentro, chiudere i fichi. La mia zia li metteva dentro il boccaccio di vetro con un pochino di alloro, i fichi con la mandorla in mezzo, e lei aveva una formula speciale segreta, che era la zucchero a velo vanigliato, e chiudeva questo boccaccino qui. Quelli erano i dolci dell'inverno, amici, perché si conservavano per l'inverno, quindi avevamo i fichi adesso che mangiavamo freschi dall'albero praticamente, e poi insomma facevamo la scorta per l'inverno unitamente a tutte le verdure, le cose che si possono mangiare in questo periodo. Poi noi siamo fortunati, abbiamo anche il mare, abbiamo gli allevamenti, i bestiami, eccetera, quindi questo mi faceva piacere. Però come al solito l'equilibrio, poco di tutto, poco. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e vi do una piccola, come dire, un piccolo aggiornamento da parte di Alessandra Carpino, e che dopo il primo tempo concluso in vantaggio l'Italia ha subito il pareggio al 15° del secondo tempo. Autore della rete 1-1 della Tunisia è stato Derbali, il quale ha insaccato con un diagonale aereo dal versante destro approfittando di un errore di impostazione della difesa azzurra. Quindi manca ancora del tempo al termine, però questi sono gli ultimi aggiornamenti. Vi ringrazio per averci seguito, seguite ancora i nostri programmi, il TG, tutto quanto il resto, e noi ci rivediamo come al solito la prossima settimana. Adios, grazie per Caffio.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
3: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi, su un'iniziativa di base, due palchi dei giochi del Mediterraneo, i commercianti

0: considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi, io vi voglio ricordare solo su Via Liguria a Passio Cristi, giochi di maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia, Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Mentre a Genova, Trieste, Castellammare di Stabia le navi continuano a nascere sugli scali, la città dei due mari resta a guardare, un paradosso per Taranto, un territorio con una tradizione navale secolare che oggi chiede di riprendersi il proprio ruolo. Un tema tornato al centro del dibattito anche durante la presentazione dell'indagine congiunturale con FAPI legata ai dati del primo semestre alle aspettative delle imprese per la seconda metà del 2026. Per l'Associazione Tarantina, affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva e puntare sulla cantieristica navale è ormai un'esigenza prioritaria. Non possiamo più essere ignorati, ha detto il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco. Le competenze sul territorio ci sono tutte, serve il ritorno di Fincantieri a Taranto per avviare sinergie, corsi di formazioni e portare qui nuove commesse di costruzione, non solo di manutenzione. Le basi per la ripartenza ci sono già, dal potenziamento dell'arsenale come hub strategico per il refitting nel Mediterraneo fino alla nascita degli ex cantieri Tosi rilevati da imprese locali con progetti che uniscono settore ferroviario, ambiente e la collaborazione con il Politecnico di Bari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nascondeva la droga nei pacchetti di patatine, ma l'escamotage non è bastato a sottrarlo ai controlli della Polizia di Stato durante un blitz condotto nel corso dei servizi antidroga disposti durante i giochi del Mediterraneo. Tutto è iniziato lungo Corso Italia, alla vista della pattuglia dei falchi e della squadra mobile, un pregiudicato tarantino di 32 anni a bordo del suo scooter ha accelerato improvvisamente per evitare il controllo. Fermato poche decine di metri dopo, il suo forte nervosismo ha subito insospettito gli agenti. La prima perquisizione ha rivelato due involucri termosaldati di cocaina abilmente nascosti nella chiave dell'accensione del veicolo. La successiva perquisizione nell'abitazione del 32enne ha confermato i sospetti. Nell'armadio della camera da letto sono stati trovati altri 50 grammi di cocaina, uno degli involucri dei quali era stato nascosto all'interno di una confezione di patatine ancora perfettamente termosigillata. Nel frigorifero invece è stato rinvenuto un panetto di hashish di circa 30 grammi, sotto sequestro anche 480 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita, insieme a materiale da confezionamento e un coltello da cucina ancora macchiato di sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per l'indagato vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bandiera NATO al vento, scafo nero che fende le acque di Taranto e un'attesa carica di emozioni sulla banchina. Alle 8 in punto di questa mattina il sottomarino Gazzana della Marina Militare ha fatto il suo rientro presso il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Si conclude così un intenso ciclo operativo di 18 giorni trascorso nelle profondità del Mediterraneo nell'ambito dell'operazione NATO Sea Guardian. A terra, a scandire i minuti prima dell'approdo, ci sono le famiglie arrivate da ogni parte d'Italia. Tra la folla spicca il volto commosso di un padre, arrivato da Napoli all'alba pur di non perdere nemmeno un istante del riabbraccio con suo figlio.
3: Ce ne sono tante, come nel

0: rivederlo, né riabbracciarlo, che ogni mattina a me puntualmente gli mandava il buongiorno, però senza risposta. Stamattina appena se avessi detto buongiorno a te, il mio cuore è sobbalzato, perché era per l'emozione, per la gioia di rivederlo. Questa è la cosa. Cioè, è una vita che io non conosco, e sarà dura, sarà per una cosa che ha scelto lui, gli fa piacere, noi siamo contenti per lui.
1: A bordo 59 persone, tra cui 3 donne, un microcosmo operativo che per oltre 2 settimane vive in una dimensione temporale parallela, isolato dal mondo esterno per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture critiche e la lotta al terrorismo, un lavoro di squadra di rilevanza strategica fondamentale per il paese.
2: La dimensione subacquea in questo periodo storico assume un'importanza di rilevanza strategica e noi siamo qui per questo, per garantire attraverso il mezzo subacqueo, i sottomarini di cui è dotata la squadra navale della Marina Militare Italiana, per garantire gli interessi nazionali, appunto strategici, che passano anche da questa dimensione fondamentale al giorno d'oggi. Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi in navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative, che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro.
1: Per l'equipaggio del Gazzana ci sarà ora un breve e meritato riposo accanto agli affetti, prima di riprendere le prossime attività addestrative di routine e tornare a vigilare dal fondo del mare sulla sicurezza di tutti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al 6° piano del Santissima Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica, che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
5: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi: uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi, diciamo, provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi, diciamo, noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo, e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
6: È giusto far vivere i giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
7: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento, diciamo, di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterraneo, e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
8: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici, che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. Quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: I giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se ne è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa, promossa dal Comune, ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori, la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinico Umberto I.
10: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile

0: possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR, dare vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo, possano vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare, così come ha già fatto ospitando i Giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
1: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
2: A noi piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa in mano di quelli che sono gli infortuni che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Questi giochi del Mediterraneo sono stati un po' come Sanremo, Claudio? Ci sono stati polemiconi su tutto, a partire dalla cerimonia inaugurale e dalla questione dei fischi.
5: Sì, chi è stato fischiato? Giorgetta, i fischi di Giorgia. Sì, no, ma perché era in differita, quindi non erano nei confronti della Presidente del Consiglio i
4: Sì, io ho
5: fischi.
4: letto anche complotti della serie che la presidente Meloni si sarebbe presa i fischi di Mattarella. Però io lo.
5: Io non credo che il presidente Mattarella, forse sa fischiare, ma almeno io non l'ho mai visto e sentito fischiare. Detto questo, c'era qualcuno che diceva molti amici, molto onore, quindi voglio dire, i fischi
4: Però
5: possono
4: adesso
5: anche.
4: c'è il nostro amico John Wayne, Giovanni
5: Abbiamo finito con i
4: Raimondi.
5: giochi del cioè con la
4: No, no,
5: cerimonia?
4: no,
5: Un
4: stiamo parlando proprio di quello.
5: caldo, io sono stato ai Giochi del Mediterraneo all'inaugurazione, un caldo bellissimo, cioè un caldo bruttissimo, c'era caldo, non si può fare niente, un po' di fila per bere, però c'era un vecchio amico di vecchia data, Francesco Casula, che l'ho beccato che stava facendo la fila, ho approfittato e ho scroccato la sua fila per recuperare un paio di birrette. John Wayne.
4: John Wayne, a proposito della cerimonia di inaugurazione, ha creato un servizio di una sorta di call center dove si può telefonare al Ministero dell'Interno per prenotare una contestazione, un fischio a chi si vuole. Andatelo a guardare sui social perché è troppo troppo
5: Fa tanto,
4: divertente.
5: e se, e fa tanto
4: È
5: ridere.
4: proprio scemissimo.
5: Io all'inizio pensavo che fosse vero, infatti ho chiesto ma è vero?
4: No.
5: Sono un po' anziano e sto diventando anziano. Allora,
4: A
5: io
4: proposito di polemiconi social,
5: sempre in relazione ai giochi, abbiamo detto che oggi era la puntata totalmente dedicata a questo e io devo sempre sottolineare che ovviamente intratteniamo. Per quanto
4: sì.
5: riguarda questa trasmissione, intratteniamo nella mia piccola fascia, però io e anche Vale siamo
4: Dei
5: felicissimi
4: giochi del
5: del
4: Mediterraneo, super, super
5: Mediterraneo
4: felicissimi.
5: e speriamo che non ci saranno anche polemiche ex post alla fine dei giochi per quanto riguarda la gestione degli impianti, eccetera. Noi dobbiamo approfittare di questa opportunità che abbiamo avuto. Detto questo,
4: Sì, detto questo,
5: ho
4: c'è
5: venduto
4: stato.
5: la macchina. Ho venduto la mia auto perché mi sono comprato una bella bicicletta, neanche elettrica, una bicicletta a vapore. E girerò
4: Col
5: con.
4: carbone, vai.
5: Ecco, dove non ci insertiamo in questo problema del vapore e del carbone. Allora, perché? Perché non. Cioè, abbiamo tra Giochi del Mediterraneo e BRT c'è un problema parcheggio in questa
4: No,
5: city. In questa city,
4: davvero?
5: sì.

0: voglio dire, Chiema Mobilità ha gestito benissimo la comunicazione di dove parcheggiare. Sono stati bravissimi.
1: Vale, ma l'ironia è anche costruttiva. Io non posso che dire questa cosa che ho detto, perché sennò dovrei andare via, proprio perché noi cerchiamo anche di parlare di cose serie con il sorriso sulle labbra. E quindi probabilmente anche quello che ha fatto Chiema Mobilità. Seppur... spiando qua e là, ci siamo accorti che non è stata un'idea nuova di zecca questa di Chiema Mobilità.
0: È venuta un po' a tutti, però abbiamo un video che lo prova.
1: Parliamo, premessa per chi è ignaro, parliamo ovviamente della campagna social
0: Non parcheggiare sul balcone
1: di Chiema Mobilità, che ha suscitato molte polemiche sulla carta stampata, sui social, eccetera. Contributo dalla regia.
2: Non è possibile, un solo posto, vi prego. Dove cazzo devo parcheggiare?
3: Se risiedi nel centro di Taranto, trovare parcheggio è diventato più difficile che vincere al Super Enalotto. Non disperare. È arrivata Trasecututa Macna, la prima ditta che trasforma il tuo salone in un parcheggio privato. Noi allarghiamo la porta, tu entri direttamente con la macchina. Il cofano diventa un tavolino, il portabagagli un armadio e dal divano puoi controllare pure se te la stanno rubando. Abiti al quinto piano? Te la portiamo sul balcone. Trasecututa Macne, il comune elimina i parcheggi e noi eliminiamo i muri.
4: Preventivi gratuiti, muri portanti permettendo, prima di chiamarci, avvisate almeno vostra moglie.
1: Per chi ha avuto la fortuna di vedere questo video, di seguirci, diciamo, video e non solo radio, è un video che ha spopolato sui social prima della campagna di Chiema. Quindi non sappiamo se la campagna era iniziata prima, hanno tratto spunto, però
0: non lo sappiamo.
1: Sta di fatto che effettivamente è un'idea quella di parcheggiare la macchina
0: sul balcone. Ho visto anche campagne che dicevano delle macchine da mettere nello zaino, quelle pieghevoli come le biciclette.
1: Ah, quindi al posto di quella a vapore potrei prendere quella pieghevole.
0: Io ce l'ho la Graziella pieghevole.
1: Esiste la Graziella pieghevole?
0: È la Graziella nata proprio pieghevole. Vabbè. Comunque, a prescindere da questo, insomma, c'è questa soluzione.
1: Scusami, ma quando la pieghi dove la metti? No, per curiosità.
0: Nel cofano della macchina, che però non sai dove parcheggiare. Comunque.
1: È una bicicletta che si morde le ruote, diciamo. Allora, i giochi del Mediterraneo stanno per terminare, purtroppo. No, bugia, abbiamo ancora una settimana, abbiamo le gare di gruppo, le gare di squadra, ecco. Ribadiamo che oggi c'è questa...
0: La Roller Marathon.
1: Che sarà una figata pazzesca. E, ecco, adesso capisco, adesso mi spiego perché sono state rifatte tutte le strade.
0: Se vanno a prendere una buca, quelli sono morti.
1: No, assolutamente. Ma scusami, ma invece per quanto riguarda la chiusura dei giochi, perché noi non ci vedremo, perché prima della cerimonia di chiusura noi non ci vedremo perché finiscono il 3 i giochi, quindi...
0: Però ci vediamo il 4, ci vediamo il giorno dopo, la possiamo commentare insieme.
1: Sì, io non andrò alla cerimonia dei giochi.
0: Io sì, ho il biglietto.
1: Di chiusura. Ah, e dove si trovano i biglietti? Sono tutti esauriti?
0: Sono tutti esauriti, io li ho presi.
1: Lancio un appello dalla radio, se qualcuno mi vuole regalare un biglietto...
0: Regalare, manco vendere.
1: No, regalare un biglietto per la cerimonia di chiusura, intestato a Claudio Petrone, mi raccomando, e non il posto che ho preso alla cerimonia di apertura, dove ero praticamente dietro al palco.
0: Tanta gente che ha avuto questa
1: dietro
0: fortuna.
1: Al palco, un bel tribuna d'onore, tribuna centrale.
0: Tu pensa che io e mio marito li abbiamo presi in tempo, ma non siamo seduti vicini.
1: No. Ah, bene. Quindi vi separate.
0: Abbiamo quattro posti di distanza. Sì, quattro posti di distanza, una fila avanti e una dietro.
1: Anche perché la parata dei biglietti gratis l'abbiamo fatta già alla cerimonia di apertura. Adesso si affievolisce l'esigenza di apparire e quindi parliamo. Una polemicuccia sto facendo.
0: No,
1: perché siccome ho spiato nella tribuna centrale, ho visto tanti biglietti.
0: Tutto il consiglio comunale,
1: ma quelli ne hanno diritto.
0: No, magari sì, infatti. Abbiamo fatto una seduta straordinaria. C'era anche il segretario, si poteva fare proprio la seduta. Beh, ma siamo arrivati alla fine.
1: Sì, anche perché oggi siamo belli pericolosi. È meglio che chiudiamo.
0: Dirò a Simone di oscurare questa puntata. Noi adesso ci salutiamo.

0: grazie Claudio per essere stato con noi.
1: Grazie a te, speriamo che vada tutto bene in questi ultimi giorni, come è andato fino adesso, di giochi e tante belle cose. Buon weekend.
0: Buon weekend.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 8.000 presenze in 6 giorni, oltre 60 film e una cinquantina di ospiti da tutto il mondo. Cala il sipario sulla 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che trasforma Massafra nel cuore pulsante del nuovo cinema indipendente. Un successo che segna un salto in avanti da record, presenze in crescita del 50% e un'intuizione vincente, quella di traslocare per la prima volta nel Parco Madre Teresa di Calcutta. Nuovi spazi per proiezioni, talk, masterclass che hanno conquistato una platea giovanissima, oltre il 40% del pubblico sul campo e sui social a meno di 35 anni. Nel concorso internazionale trionfa la commedia canadese Skinny Bottoms per la sezione fiction, spazio al sociale con Largo, racconto sull'integrazione che conquista la sezione diritti umani e il premio del pubblico, mentre tra le scuole il cinema si impone con il bulgaro polacco Grand Panfur, premiato anche il talento locale nella sezione Apulian Way. Promosso a pieni voti, il Parco Madre Teresa di Calcutta è già stato confermato come casa anche per la prossima edizione. Intanto il festival non si ferma. A settembre l'appuntamento è al Teatro Comunale con la retrospettiva omaggio a Bernardo Bertolucci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ci dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol in più rispetto all'1-0. Nel secondo tempo sono subentrati altri avversari, il caldo, la stanchezza, si sono accumulate un po' di partite giocando ogni due giorni e non dimentichiamoci che noi eravamo con i 2009 in campo, nel secondo tempo anche con due 2010 contro 2005 e 2006 degli avversari, quindi nel momento in cui siamo crollati un po' fisicamente e anche un po' mentalmente abbiamo preso i gol, ma la squadra comunque ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine. Per loro questo sarà sicuramente un'esperienza, un bel bagaglio da portarsi dietro per la loro crescita personale.
4: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa, comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo, perché lo sappiamo bene che fa tutta esperienza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Testa, cuore e spirito soprattutto di appartenenza al territorio. Così Silvia Semeraro, la karateka italiana che già ha vinto i Giochi del Mediterraneo e vuole bissare un precedente successo proprio nella competizione che la vedrà protagonista Martina Franca i primi giorni di settembre. Così durante l'approfondimento di Cittadella TV sui Giochi del Mediterraneo ha voluto descrivere la fase di avvicinamento alle gare.
6: Sì, ho vinto oro a Tarragona 2018, poi ho fatto Rano secondo. Poi ho subito belli infortuni al crociato destro e crociato sinistro e sono uscita fuori di scena per i giochi scorsi. Però una foto Orano dove indico la prospettiva, no, dei giochi del Mediterraneo a Taranto, perché già c'era l'obiettivo di Taranto, no?
5: Sì.
6: Già si iniziava a lavorare per Taranto.
5: Silvia, come stai innanzitutto dopo questi giorni di allenamento?
6: Tutto bene, sono molto stanca, oggi abbiamo di nuovo combattuto col gruppo delle Fiamme Oro qui in caserma Spinaceto e siamo pronti, veramente stiamo dando l'anima per questi giochi e per i prossimi appuntamenti ovviamente. Questa è la prima competizione dopo il periodo di preparazione estiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ancora una giornata ricca di medaglie per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Sono 110 quelle conquistate al 27 di agosto, 40 ori, 39 argenti, 31 medaglie di bronzo, con altre speranze di poter raggiungere il gradino più alto del podio, ma non solo. Poker nel pugilato con Testa, Gemini, Rontani e Sharabi che hanno conquistato l'oro, bronzi per Vassallo, Baldassi e Sarsilli. Si chiude con 8 medaglie il nuoto pinnato, l'esordio assoluto.

0: ben 4 Liori, Magoga, Caronno, Calanca e la staffetta 4x50 BPIN italiana mista. 16 medaglie che si aggiungono alle 51, un bottino pesantissimo dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Per il tiro a volo è giunta la medaglia tarantina con Mauro De Filippis bronzo assieme a Silvana Stamco nel Mixed Team Trap nella finale con 23 piattelli centrati su 30. Poi ci sono le altre speranze, quelle odierne col tiro con l'arco e con il padel. Buon risultato invece per il calcio femminile 3-1 al Marocco, sale a 7 punti d'Italia, speranza di poter raggiungere la finale per loro altissima e adesso si attendono novità anche dagli altri sport di squadra. Non va bene però nella pallamano maschile, la formazione azzurra viene eliminata nella fase a gironi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ci spostiamo a Gruttaglie ed entriamo in videocollegamento con il sindaco Ciro Dalò. Buongiorno sindaco, ben trovato.
3: Buongiorno, tutto bene?
2: Tutto bene, sindaco. Noi vogliamo sapere com'è a Grottaglie in questo periodo storico molto importante, molto bello. I giochi del Mediterraneo so che stanno avendo un grande successo in tutta la provincia e voglio proprio, sono curiosa di sapere i feedback che state ricevendo per tutto quello che riguarda la bellezza di questo momento, di questo periodo per i giochi del Mediterraneo. E poi se ci vuole raccontare cosa accadrà nei prossimi giorni per i prossimi eventi dell'estate grottagliese.
3: Intanto grazie per questa opportunità. Devo dire che i Giochi del Mediterraneo sono effettivamente una grandissima opportunità per il nostro territorio che stiamo sfruttando appieno, offrendo il meglio che la città può offrire, oltre che in tema di sport, anche in tema artistico. Come sapete, abbiamo la Mostra Internazionale d'Arte di Ceramica, abbiamo il Museo delle Ceramiche, abbiamo il Quartiere delle Ceramiche che in questi giorni è affollatissimo di turisti che vengono a visitare questo quartiere che, come sapete, come sappiamo ormai tutti, è unico al mondo. Devo
2: Certo.
3: dire che questo fa il paio anche con quella bellissima iniziativa che ha portato i ceramisti di Grottaglie, su proposta del comune, di realizzare una galleria d'arte all'interno dell'aeroporto,
2: Bene.
3: e abbiamo visto in questi giorni l'importanza strategica di questa infrastruttura, che è collegata strettamente ad un principio che io ho sempre affermato e che continuo a dire: l'importanza strategica della città capoluogo per tutti i territori. Se Taranto è forte, siamo tutti più forti. Quindi
2: Sì.
3: bisogna lavorare affinché la città torni ad essere il centro di riferimento per tutta la provincia. E poi
2: Assolutamente.
3: abbiamo gli eventi. Si è conclusa ieri, due sere fa, il Festival del Blues, ma cartellone ancora molto ricco, ci sono tanti eventi e tante serate. Poi chiaramente tra qualche giorno inizieranno anche gli incontri sportivi della ginnastica artistica, che sono veramente tanto attesi. Anche se c'è il sold out, continuiamo a ricevere tantissime richieste di
2: Che
3: partecipazione, ma
2: bello,
3: insomma,
2: bello, bello,
3: veramente c'è un clima, un'emozione, un'euforia dei cittadini, di tutti, dei turisti, che poi chiaramente attraverso questa grande opportunità si stanno innamorando della provincia di Taranto, che è una delle province più belle, più ricche, con il mare meraviglioso e quelle ricchezze culturali che ci invidiano dappertutto. Il Martà, notizie di questi giorni, ha fatto anche lì il sold out. Quindi siamo veramente in una condizione felice e bisogna continuare a investire su Taranto e continuare a puntare su questo aeroporto, che porterebbe sicuramente tante persone qui nella nostra provincia e creerebbe un circolo economico fondamentale importante.
2: Assolutamente, assolutamente. Sindaco, potremmo quasi abituarci a questo
3: Ci
2: stile
3: vogliamo
2: di vita.
3: abituare noi.
2: Certo, sarebbe bello, come un po' accadeva adesso. Io ricordo più di 25 anni fa quando si poteva volare da Grottaglie, cosa che io ho fatto personalmente, e sarebbe veramente una cosa molto bella avere a portata di mano questo aeroporto, perché io l'altro giorno parlavo con l'assessora Capriglia della bellezza del reperto archeologico vivente, che sono le grotte e i laboratori dei maestri ceramisti, di questo
3: Assolutamente sì.
2: concorso mondiale della ceramica, di quanto tutta la bellezza delle gravine. Insomma, adesso parliamo di Grottaglie, ma come lei diceva prima, tutto il nostro territorio, tutta la provincia è piena di bellezze, quindi vanno veramente
3: Assolutamente sì.
2: scoperte e raccontate. E poi quello che volevo proprio sentire da lei, che ha detto, è la gioia dei cittadini, dei concittadini che sono accoglienti, che sono pronti, che sono sempre più

0: bravi ad accogliere i turisti, e questo resta nel cuore delle persone che poi inevitabilmente tornano, quindi potrebbe essere un bel cerchio questo.
1: Beh sì, sicuramente è questo uno dei cerchi magici che vorremmo tenere sempre acceso intorno alla nostra provincia,
0: sì.
1: E che valorizza anche le risorse naturalistiche. Voi sapete ad esempio che a Grottaglie facciamo il Karstic Experience,
0: certo,
1: che è una passeggiata notturna all'interno delle gravine con delle guide specializzate, e poi si arriva, diciamo, dopo un sentiero molto particolare, si arriva anche in un posto dove si può ascoltare della musica dal vivo,
0: certo,
1: e quindi rende magico tutto questo, anche questa esperienza. Quindi stiamo costruendo, abbiamo costruito nel tempo un'idea, una visione che possa e che piace, diciamo, perché abbiamo sempre il sold out di tutti questi eventi, e che però abbiamo la necessità ancora di espandere attraverso la conoscenza e l'apertura, diciamo, ai turisti, ulteriori turisti, diciamo, delle nostre porte, che sono già aperte, ma le vorremmo spalancare ancora di più.
0: E così sarà, così sarà. Allora, Sindaco, grazie per averci raccontato questi momenti di queste giornate così importanti, così belle, e noi ci risentiamo la prossima, va bene? Intanto buon lavoro, a presto, grazie mille.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Situazione infortuni per il Taranto, che si aggrava in questo inizio di stagione in attesa dell'esordio ufficiale domenica alle ore 17 a Manduria sul campo neutro e a porte chiuse contro il Cosmano Sport Foggia, prima giornata di campionato. I rossoblù, oltre a Mutisi, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di qualche giorno fa, dovranno rinunciare anche al portiere Raul Lombardo, che nel corso di un allenamento ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Dunque il Taranto va alla ricerca di un nuovo portiere e probabilmente potrebbe arrivare a un calciatore che ben conosce, infatti Francesco Baglietti, l'ex Bisceglie che il Taranto ha anche affrontato lo scorso anno, potrebbe fare a caso dei rossoblù. Il Taranto sta intavolando una trattativa per poter chiudere quanto prima l'arrivo dell'estremo difensore e poter cercare di chiudere il cerchio. Oltre ai problemi in squadra e a centrocampo, infatti in difesa bisogna risolvere quanto prima una situazione che potrebbe vedere lo stesso Lombardo assente per parecchio tempo. E intanto la squadra sta preparando l'esordio di campionato, dove non ci sarà, come detto, il pubblico, ma bisognerà avere la forza per poter togliere il meno 2 in classifica, così come parte il Taranto in graduatoria, visto quello che è accaduto nella passata stagione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Martina ha chiuso il precampionato con una vittoria netta per 4-0 contro il Putignano nell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione in programma domenica prossima nel primo turno di Coppa Italia in trasferta in quel di Gravina. Antinucci, Resuff e Battista hanno firmato le reti nel primo tempo. Dio, attualmente in prova, ha firmato invece il poker. Come detto, da domenica prossima il Martina fa sul serio, sarà impegnato in Coppa Italia a Gravina. Il precampionato è ormai alle spalle, il nuovo attacco biancazzurro è pronto a misurarsi con i primi impegni ufficiali, seppur probabilmente dovrà rinforzare proprio l'organico con Sorace, che è andato via. Infatti l'ex juniores del Martina, che ha partecipato con la rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup, 2 gol realizzati con la maglia biancazzurra, va alla Juve Stabia in Serie B, e adesso il Martina potrebbe ancora tornare sul mercato alla ricerca di un attaccante.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie. Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troy Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi a

0: attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reietto logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: 9. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite,

0: Ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: 9. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle

pelle uniforme, eliminare le cellule morte e farà durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite,

0: un'idea. Mentre per lo styling meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie

0: galassie possiamo scatenarci dai toni della terra e colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che, come sempre, fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe! Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito.

ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì

0: E sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco,

50 grammi di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sott'aceto, due cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola.

0: carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai citrullini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: non abbandonare gli animali.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
3: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Donna. I got something I want to talk about.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Borte, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13

10 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: 9. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, riferito alla polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nell'operazione di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
3: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti

0: onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic Alaja all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
1: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore è fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
0: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente. Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
4: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
5: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 kg di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: tornati in studio. Partiamo alla grande con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi. Se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole, ed ecco perché ho Alfredo in linea telefonica, in collegamento telefonico. Ci sei, Alfredo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Presente. Allora, oggi interrogo. Parliamo di, vediamo, toponomastica, che è anche un pochino che non, sono qualche puntata che non facciamo un passaggio sulla toponomastica.
1: Assolutamente sì.
0: Vediamo, Alfredo Bianchi ha studiato?
1: Ma sì,
0: la metto impreparato,
1: sì, perché ho profonda fiducia nei miei mezzi.
0: Perfetto. Quindi come me, sì, facevi alle interrogazioni, mi dicevano le metto un segno,
1: medaglia,
0: ti metto
1: d'oro.
0: Un segno, ho detto, no, allora vengo, non mi mettere il segno,
1: medaglia d'oro.
0: Medaglia d'oro, cintura nera di Vada, dottor Bianchi.
1: Allora io, noi un altro episodio un po' di tempo fa menzionammo Fucen i nostri pittaggi.
0: Come no?
1: Pittaggio, cioè i quattro quartieri della città vecchia.
0: La città vecchia.
1: Non ricordo se menzionai ovviamente che la parola pittaggio non è ad appannaggio esclusivo della città di Taranto, è un termine ad esempio che troviamo anche a Lecce, a Nardò, per fare due esempi che mi vengono così.
0: Ecco, questo ad esempio, vedi, non l'abbiamo detto, quindi cosa, la testimonianza del
1: termine,
0: fatto che...
1: Esattamente, è un termine di origine greca, viene dalla parola pittachion, che voleva dire, non siamo certissimi, voleva
0: tipo
1: dire tavoletta. Benissimo, ma non siamo certi di quale collegamento tra questa parola e quelli che sono effettivamente delle suddivisioni della città. Non pensiamo voglia infatti probabilmente originariamente avere significato proprio di quartiere, verosimilmente no, forse aveva a che fare o col modo in cui erano segnalati, come proprio sai il cartello,
0: sì.
1: Altrimenti qualcosa di

0: più amministrativo su carta, che è passato, no, a diventare questa cosa un pochino più terra terra. Comunque, fatta questa premessa,
1: i quattro pittaggi
0: di Taranto, che erano quelli alti e quelli, diciamo, buoni, quelli dei nobili,
1: la parte,
0: esatto,
1: della,
0: poi c'era bagge, diremmo, li diremmo in dialetto perché è inutile tradurre parole che italiane non sono, quindi
1: baglio,
0: che è il primo, quello, okay, di Piazza Castello sostanzialmente, uh-huh, cioè la parte alta orientale, San Pietro letteralmente, che invece è la parte di San Domenico, cioè, esatto, dal Duomo fino al anzi il pendio non c'era, ricordiamo
1: che si chiamava San Pietro perché prima c'era San Domenico, non era
0: chiesa,
1: San Domenico,
0: anzi, ma il nome San Pietro per quella chiesa è anche fino a tempi abbastanza recenti, nel senso oggi si è un po' persa nella consuetudine, ma nei registri non solo lo troviamo. E poi due pittaggi bassi,
1: quindi dopo il salto di quota,
0: più nuovi. Benissimo, dopo il salto di quota, che sono anche più nuovi, perché ricordiamocelo, un tempo c'era il mare dove oggi c'è la zona della marina, e sono il risultato del terrapieno di età bizantina. Sono Turrepen, che è quello sempre orientale, quello che purtroppo fu demolito. Quindi dove oggi
1: tra l'altro più o meno è
0: popolari.
1: Un accadde più o meno oggi, diciamo che un ricordo che ogni tanto arriva del,
0: esatto,
1: al 25 aprile ci fu questo tentativo di demolire, l'abbiamo detto la settimana scorsa, di
0: l'intera città vecchia
1: ecco, iniziarono
0: da lì, era quello,
1: e di tutte le chiese lì in quel pittaggio dopo quella demolizione fascista rimase solo, ricordiamolo sempre, San Giuseppe, l'unica riuscita,
0: certo,
1: insomma, a sfuggire a questa,
0: esatto, esattamente,
1: queste ruspe.
0: Ci sono le foto, ecco, che fanno un po' scendere la lacrimuccia quando si vedono, perché come si dice, e poi comunque l'altro ponte, cioè zona dogana sostanzialmente.
1: Aduan.
0: Allora, non abbiamo tempo per fare la disamina di questi quattro nomi.
1: Non abbiamo tempo. Quindi,
0: esatto, vogliamo parlare di San Pietro, pittaggio San Pietro. Allora, cosa c'era là? Originariamente, lo sappiamo, sotto l'attuale chiesa di San Domenico ci sono due porticine, non so se ci vediamo un altro caso, se entrate lì dentro vediamo belle belle le strutture, le fondamenta di un tempio greco antico.
1: Sì.
0: Quindi questa chiesa è stata costruita precisamente para sopra questa vecchia chiesa, che probabilmente doveva avere un'importanza particolare vista la sua posizione molto alta sull'Acropoli.
1: Sì.
0: E chissà, secondo alcune teorie forse era proprio lì, c'era il Pritaneo. Il Pritaneo cos'era? Era il tempio di Estia. Quindi il tempio dove c'era la fiamma sempre accesa, no? Che ogni città,
1: sì,
0: e ogni casa doveva avere, ed era quindi anche un luogo di potere politico che probabilmente si trasferì al potere temporale in età bizantina, diventando la sede del Catapano, che è anche un cognome, che il Catapano era quello che sta sopra, letteralmente in greco, cioè il Catapano era un po' il governatore delle province bizantine. Probabilmente proprio per questo la denominazione di questa chiesa in San Pietro era imperiale.
1: San Pietro imperiale.
0: Perché probabilmente faceva riferimento a una struttura, a un edificio dove probabilmente sorge anche il convento, che un tempo deve essere stata una sede di potere misto, religioso e politico, sostanzialmente legata all'impero bizantino.
1: Vabbè, che ti devo dire?
0: Detto il nome.
1: Abbiamo un secondo, perché vedo già Gis Nicoletti all'altra parte in regia che inizia a farmi segni.
0: Certo, che mi sta odiando.
1: No, non ci odierà mai. Non ti odierà, adoro i tuoi interventi, tutti quanti, ma i tuoi in particolar modo. Sarebbe delle ore ascoltarti, però poi dobbiamo dare la linea alla regia, una certa. Però ti metto il voto. Anzi, Gis, che voto gli mettiamo a Bianchi? 10. 10.
0: Mai in vita mia.
1: Dottor Bianchi, io la ringrazio per essere stato con noi, però continuiamo la settimana prossima. San Pietro,
0: dai,
1: e facciamo anche gli altri tre.
0: Che sono quelli linguisticamente in assoluto anche più interessanti, sicuramente.
1: Assolutamente sì, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie Alfredo Bianchi,
0: grazie,
1: tutta colpa tua. È sempre colpa tua. Ragazzi, è sempre colpa di Alfredo. Vabbè, linea alla regia.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News.

0: l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Ex Ilva, l'aria a caldo si avvia allo spegnimento. Secondo quanto confermato da fonti interne e rappresentanze sindacali, il prossimo 6 settembre segnerà il giorno dell'ultima colata della FO2, ultimo altoforno attualmente operativo nell'impianto. A partire dal 20 settembre prenderanno poi il via le procedure per la fermata graduale di tutti gli impianti dell'aria a caldo. Si tratta di un iter articolato e complesso, indispensabile per giungere allo spegnimento totale definitivo in sicurezza programmato per il 28 ottobre prossimo, un passaggio ormai obbligato che dà attuazione a quanto stabilito dal decreto emanato dal Tribunale di Milano. Un altro episodio di violenza contro il personale sanitario. Giovedì pomeriggio alla Terza, un infermiere del 118 è stato aggredito mentre prestava soccorso a un cinquantenne. L'ambulanza era intervenuta per una presunta crisi epilettica, ma in casa all'equipaggio si era trovato di fronte a un uomo in forte stato di agitazione che ha colpito l'operatore al volto. Necessario l'intervento dei carabinieri, l'infermiere è stato medicato all'ospedale di Castellaneta per lesioni al viso, un ematoma e un dente rotto. L'aggressore è stato condotto al Santissima Annunziata di Taranto e denunciato. E ancora cronaca, un uomo di 65 anni è morto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato investito ieri mattina. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Millo e via Magnaghi. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Hyundai guidata da un automobilista di 93 anni. L'impatto violento ha provocato lesioni gravissime al pedone. Immediato l'intervento del 118 con un'auto medica e 3 ambulanze, oltre un ulteriore mezzo di passaggio fermatosi per prestare soccorso. Trasportato d'urgenza in codice rosso, il 65enne è deceduto poche ore dopo. La polizia locale ha avviato i rilievi per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Tappa pugliese per il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto a margine della sua visita allo stadio del nuoto di Taranto e al forum di Fasano. Sul tema del caro carburanti, il ministro ha escluso nuove tasse di imperio sugli extra profitti, proponendo un contributo volontario concordato con le compagnie petrolifere per sostenere famiglie e imprese dopo il 5 settembre. Tajani ha poi affrontato il tema dei flussi migratori, ribadendo che il Mediterraneo non può diventare un cimitero e sottolineando il ruolo strategico della diplomazia preventiva. Infine ha rassicurato sulla crisi bellica in Europa orientale e ha dichiarato di non ritenere che Putin intenda davvero attaccare l'Occidente. E ora cambiamo argomento. Strade chiuse e bus deviati a Taranto per le gare del triathlon dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Si parte oggi dalle 15 alle 20 con le gare individuali. Stop al transito tra Civitavecchia, Ponte Girevole, Borgo e Lungomare. Il 30 invece prove generali 16:30, 17:30 in Civitavecchia, mentre il 31 la staffetta bloccherà di nuovo il percorso principale. Auto deviate sul ponte Punta Penna e via Cavallotti, modificati anche i bus di Chima Mobilità per gli eventi musicali su Corso Due Mari, ma il park and ride da Cimino a Democrate sarà prolungato fino all'1:30. I dettagli su chimamobilita.it. Nel golfo di Taranto è stata avvistata una balenottera comune, il secondo animale più grande del pianeta. Il cetaceo, specie preziosa del Mediterraneo, è minacciata dal traffico navale, dall'inquinamento acustico e dal rischio di collisione. È stato ripreso durante le attività di monitoraggio. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella alla radio.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
2: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.

0: nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
1: Non so come dirlo a mia figlia.
2: Metta la sua vita in pausa per un po'.
0: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
3: Non gliela daremo vinta.
0: Couture dal 26 agosto al cinema.
4: Super Trailers.
5: Ehi, Bugs.
6: Che succede, amico?
5: Parla del film.
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
5: Due biglietti e 8 popcorn.
6: Esagerato come sempre.
4: Super Trailers.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Super Trailers.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
15: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
16: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata. Tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza, siamo già in clima vacanziero.
1: Quale vacanza?
0: No, niente. Vabbè, io vado in vacanza, però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, sì. Hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
1: No, ma dov'è?
0: E allora, sai che c'è?
1: Facciamo.
0: Continuiamo a contrastare, va, creiamo. Di cosa parliamo oggi,
1: allora,
0: Alfredo?
1: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni. Okay. Ecco, le vogliamo portare in questa cosa, le portiamo proprio a livello più non basso, proprio a livello più piccolo, proprio da un punto di vista, diciamo.
0: Semplificato
1: diciamo... possibile. Allora. Non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto,
0: no.
1: L'abbiamo già detto 100 volte. Tanto Taranto è al centro, oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi nella parte occidentale e settentrionale della provincia si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano.
0: Okay.
1: Dal lato orientale si parla il dialetto salentino. Benissimo, allora fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme, okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelli che noi chiamiamo tipologie dialettali, non so, il dialetto apulo si divide in tipologia dauna, quindi la zona di Foggia, okay. Del Gargano, di tipologia si dice apulo barese, a me non piace, troppo semplificativo, perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente, e mentre ecco la tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso.
0: Okay? Alto Salento,
1: a noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente. Quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro. È così. La totalità delle informazioni ci dicono questo. Quindi adesso
0: tipo Monte Iasi e Monte Mesola litigano.
1: No, sono due lingue diverse, Monte Iasi e Monte Mesola, figurati, quindi non c'è proprio il rischio.
0: Okay.
1: Quindi mo le accucchiamo insieme.
0: E spieghiamo perché sono così diverse.
1: In maniera no, morfologicamente, cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
0: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
1: Bello, è lungo relativamente,
0: e quindi rimanete sintonizzati qualche secondo, torniamo subito.
2: Vai. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Questo programma è offerto da

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare.

0: Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
4: A Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti dei singoli dialetti dei paesi.
1: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto, così io dico martinese, attenzione, c'è cioè il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano, piccola nota.
0: No, non mi sembra.
1: Lo è, okay. De facto lo è.
0: Fallo a dire un crispianese.
1: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però de facto è così, cioè gli elementi se presi tutti insieme non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è cioè poco da fare. E prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventata un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il detto tarantino, tutto non è più...
0: È una lingua morta adesso.
1: Sì, lo stattarulo, come dice Natale, non esiste più. Poi, rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo, diciamo, arco ionico tarantino, diciamo, orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane e Palagianello. Tipologia di dialetto prettamente apulo che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi ci abbiamo, interessantissimo, la terza e castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora, attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è, assolutamente. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemesola. Montemesola solo varietalmente, perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta sua.
0: Ok, è un mix.
1: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, magari lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Monteiasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso il Salentino, ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia, quella accanto che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia, e poi l'ultima che è anche molto molto particolare è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e Sava Vetrana. Abbiamo detto tutti quanti.
0: Mia.
1: E hanno delle caratteristiche molto
0: portiamo.
1: E hanno delle caratteristiche molto. Anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa su questa roba qua.
0: Una bomba giusto per far litigare il martinese che dice: Ma io non parlo.
1: Però
0: di...
1: mettetevi l'anima in pace. Sulla carta è così.
0: Sulla carta è così. Grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con noi.

0: Radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori residenti sono stati già salvati. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri.
2: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
3: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
2: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
3: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
2: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
3: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia. Gol di Ramos e autorete di Alal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20:45 Juventus Parma.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con

Perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente, però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare, e poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente, che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda, e quindi Taranto diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico, e poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè l'hanno creato, hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato, però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate uno alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè no, non è assolutamente, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in città vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Niceforo Foca, cioè vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene, è rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore Niceforo Foca: per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Niceforo Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva. La città vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio Vicoletto Mercanti. Ciao ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Ex Ilva, l'aria a caldo si avvia allo spegnimento. Secondo quanto confermato da fonti interne e rappresentanze sindacali, il prossimo 6 settembre segnerà il giorno dell'ultima colata della FO2, ultimo altoforno attualmente operativo nell'impianto. A partire dal 20 settembre prenderanno poi il via le procedure per la fermata graduale di tutti gli impianti dell'aria a caldo. Si tratta di un iter articolato e complesso, indispensabile per giungere allo spegnimento totale e definitivo in sicurezza programmato per il 28 ottobre prossimo, un passaggio ormai obbligato che dà attuazione a quanto stabilito dal decreto emanato dal Tribunale di Milano. Un altro episodio di violenza contro il personale sanitario. Giovedì pomeriggio alla Terza, un infermiere del 118 è stato aggredito mentre prestava soccorso a un cinquantenne. L'ambulanza era intervenuta per una presunta crisi epilettica, ma in casa l'equipaggio si era trovato di fronte a un uomo in forte stato di agitazione che ha colpito l'operatore al volto. Necessario l'intervento dei carabinieri. L'infermiere è stato medicato all'ospedale di Castellaneta per lesioni al viso, un ematoma e un dente rotto. L'aggressore è stato condotto al Santissima Annunziata di Taranto e denunciato. E ancora cronaca, un uomo di 65 anni è morto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato investito ieri mattina. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Millo e via Magnaghi. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Hyundai guidata da un automobilista di 93 anni. L'impatto violento ha provocato lesioni gravissime al pedone. Immediato l'intervento del 118 con un'auto medica e 3 ambulanze, oltre un ulteriore mezzo di passaggio fermatosi per prestare soccorso. Trasportato d'urgenza in codice rosso, il 65enne è deceduto poche ore dopo. La polizia locale ha avviato i rilievi per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Tappa pugliese per il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto a margine della sua visita allo stadio del nuoto di Taranto e al forum di Fasano. Sul tema del caro carburanti, il ministro ha escluso nuove tasse di imperio sugli extra profitti, proponendo un contributo volontario concordato con le compagnie petrolifere per sostenere famiglie e imprese dopo il 5 settembre. Tajani ha poi affrontato il tema dei flussi migratori, ribadendo che il Mediterraneo non può diventare un cimitero e sottolineando il ruolo strategico della diplomazia preventiva. Infine ha rassicurato sulla crisi bellica in Europa orientale e ha dichiarato di non ritenere che Putin intenda davvero attaccare l'Occidente. E ora cambiamo argomento. Strade chiuse e bus deviati a Taranto per le gare del triathlon dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Si parte oggi dalle 15 alle 20 con le gare individuali. Stop al transito tra Civitavecchia, Ponte Girevole, Borgo e Lungomare. Il 30 invece prove generali 16.30 17.30 in Civitavecchia, mentre il 31 la staffetta bloccherà di nuovo il percorso principale. Auto deviate sul ponte Punta Penna e via Cavallotti, modificati anche i bus di Chima Mobilità per gli eventi musicali su Corso Due Mari, ma il park and ride da Cimino a Democrate sarà prolungato fino all'1.30. I dettagli su chimamobilita.it. Nel golfo di Taranto è stata avvistata una

0: menottera comune, il secondo animale più grande del pianeta, il cetaceo, specie preziosa del Mediterraneo, è minacciata dal traffico navale, dall'inquinamento acustico e dal rischio di collisione. È stato ripreso durante le attività di monitoraggio. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto all'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia,

Unita, andava un po' a discapito del sud Italia, soprattutto dei contadini che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti, quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino di Pizzichicchio e Cuppulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, pendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cuppulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cuppulone, Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale, però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cuppulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cuppulone. Quindi Pizzichicchio e Cuppulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: visto che è un evento un po' speciale, ho deciso di coniugare la favola della non buonanotte con un discorso letterario molto importante che stavamo facendo prima. Abbiamo detto in apertura che nell'Accade più o meno oggi c'era appunto l'inaugurazione della biblioteca, dell'oggi biblioteca Clavio. Beh, in quella biblioteca è conservato un testo. Ve l'ho anticipato, Capitan Bizzarro. È un testo cinquecentesco molto molto molto particolare. Perché? Perché per l'epoca era ritenuto scandaloso e quindi aveva un linguaggio, diciamo, molto molto colorito e anche dei messaggi, diciamo così, ecco, molto molto coloriti. Praticamente Capitan Bizzarro è un capitano che però ha una moglie, sono tutti e due molto allegri, ecco, diciamo così, sono due personcine allegre e vivaci. Poi a un certo punto la moglie viene rapita e lui va in cerca della moglie con l'aiuto di una serva ruffiana, insomma delle storie veramente assurde. Vabbè, comunque l'autore riportato è tal secondo Tarantino, ma secondo Tarantino noi non sappiamo chi sia. Non è, forse probabilmente non è neanche mai esistito. Perché? Perché il contenuto appunto di quest'opera era così particolare che si era evitato magari di utilizzare il vero nome. C'è addirittura chi vociferava all'epoca che si trattasse di un alto prelato, roba del genere. Però comunque, insomma, la cosa simpatica è che c'è nella biblioteca un testo rarissimo, non solo per l'età ma anche per i contenuti. Quindi magari se vogliamo proponiamola una mostra per illustrare tante bellezze, i tanti tesori che si trovano nella nostra biblioteca. Beh, questo è un buon proposito per la terza stagione. Noi ci rivediamo alla prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora, chissà, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
1: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del ministero della difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov, dal canto suo, ha spiegato che assisterà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
2: Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano. La presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
1: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
2: Sigifrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
1: Cambiamo argomento. Secondo un

0: Indagine condotta su 1000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026 viene certificato che tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro.

0: contrabbandiera Ginosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Sali sul palco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Ex Ilva, l'aria a caldo si avvia allo spegnimento. Secondo quanto confermato da fonti interne e rappresentanze sindacali, il prossimo 6 settembre segnerà il giorno dell'ultima colata della FO2, ultimo altoforno attualmente operativo nell'impianto. A partire dal 20 settembre prenderanno poi il via le procedure per la fermata graduale di tutti gli impianti dell'aria a caldo. Si tratta di un iter articolato e complesso, indispensabile per giungere allo spegnimento totale definitivo in sicurezza programmato per il 28 ottobre prossimo, un passaggio ormai obbligato che dà attuazione a quanto stabilito dal decreto emanato dal Tribunale di Milano. Un altro episodio di violenza contro il personale sanitario. Giovedì pomeriggio alla Terza, un infermiere del 118 è stato aggredito mentre prestava soccorso a un cinquantenne. L'ambulanza era intervenuta per una presunta crisi epilettica, ma in casa l'equipaggio si era trovato di fronte a un uomo in forte stato di agitazione che ha colpito l'operatore al volto. Necessario l'intervento dei carabinieri, l'infermiere è stato medicato all'ospedale di Castellaneta per lesioni al viso, un ematoma e un dente rotto. L'aggressore è stato condotto al Santissima Annunziata di Taranto e denunciato. E ancora cronaca, un uomo di 65 anni è morto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato investito ieri mattina. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Millo e via Magnaghi. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Hyundai guidata da un automobilista di 93 anni. L'impatto violento ha provocato lesioni gravissime al pedone. Immediato l'intervento del 118 con un'auto medica e 3 ambulanze, oltre un ulteriore mezzo di passaggio fermatosi per prestare soccorso. Trasportato d'urgenza in codice rosso, il 65enne è deceduto poche ore dopo. La polizia locale ha avviato i rilievi per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Tappa pugliese per il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto a margine della sua visita allo stadio del nuoto di Taranto e al forum di Fasano. Sul tema del caro carburanti, il ministro ha escluso nuove tasse di imperio sugli extra profitti, proponendo un contributo volontario concordato con le compagnie petrolifere per sostenere famiglie e imprese dopo il 5 settembre. Tajani ha poi affrontato il tema dei flussi migratori, ribadendo che il Mediterraneo non può diventare un cimitero e sottolineando il ruolo strategico della diplomazia.

0: sia preventiva. Infine ha rassicurato sulla crisi bellica in Europa orientale e ha dichiarato di non ritenere che Putin intenda davvero attaccare l'Occidente. E ora cambiamo argomento: strade chiuse e bus deviati a Taranto per le gare del triathlon dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Si parte oggi dalle 15 alle 20 con le gare individuali. Stop al transito tra Città Vecchia, Ponte Girevole, Borgo e Lungomare. Il 30 invece prove generali 16:30 17:30 in Città Vecchia, mentre il 31 la staffetta bloccherà di nuovo il percorso principale. Auto deviate sul ponte Punta Penna e via Cavallotti, modificati anche i bus di Chima Mobilità per gli eventi musicali su Corso Due Mari, ma il park and ride da Cimino a Democrate sarà prolungato fino a 1:30. I dettagli su chimamobilita.it. Nel golfo di Taranto è stata avvistata una balenottera comune, il secondo animale più grande del pianeta, il cetaceo, specie preziosa del Mediterraneo, è minacciata dal traffico navale, dall'inquinamento acustico e dal rischio di collisione. È stato ripreso durante le attività di monitoraggio. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
2: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema. Super Trailers.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai.
5: A settembre
15: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
19: Odio questa notte.
18: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
19: Sono Owen.
17: Anni.
18: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
20: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
21: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
22: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
23: A me importa.
24: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
25: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Summer Compilation, tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
2: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del ministero della difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov, dal canto suo, ha spiegato che assisterà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
3: Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano. La presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
2: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
3: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
2: Cambiamo argomento. Secondo un'indagine condotta su 1.000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026, viene certificato che tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia, quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
5: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Kima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disagi finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio dei cortei ufficiali che hanno paralizzato il traffico cittadino, rendendo inevitabili i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.

0: 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era. Al dispositivo di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla sommità dell'altoforno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'altoforno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della UILM hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social centinaia i commenti di protesta accompagnati dall'invocazione della chiusura dello stabilimento. Un epilogo che, almeno per quanto riguarda l'aria a caldo, è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina Indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
4: Quando lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben 3 federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
5: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon e poi avremo 2 moto d'acqua con 2 operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
4: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali. Ma l'impegno di Enjoy Your Dive va oltre la competizione, tutela nell'ambiente marino e inclusione sociale. Ne completano la mission, dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
5: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei giochi del Mediterraneo. Ionios è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Ikkos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Skooma, che invece rappresentava la cozza tarantina. La partecipazione

0: L'azione di Ionios a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Ionios ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dal 25 al 27 agosto prende forma l'Atleta di Taranto, un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il MART. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno del MART, e l'atleta teatrale, frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi alla storia dell'ignoto vincitore dei Giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale. Capitale della Magna Grecia. Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il MART fino alle 23:30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia, con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. Gli orari e le modalità. Per il 25 e il 26 agosto alle 19:30 visita la tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo e poi ancora alle 21 visita la tomba dell'atleta e alle 21:30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16:30 visita la tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita la tomba dell'atleta e alle 18:30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Amici, ricordiamo gli Aqua Barbie Girl? Che anno era? Non mi ricordo più, un attimo che sto cercando, perché proprio sono curiosa, erano gli anni... Oh, 97, 1997, amici, Barbie Girl, questa band, questo gruppo musicale danese, ebbe questo successo incredibile nel... questo brano uscì nel 97, nel maggio, ma all'estate arrivò qua in Italia e fu un grande, grande successo, uno dei tormentoni estivi del 1997. Sapete che questa canzone rappresenta Barbie e Ken, le famose bambole della Mattel, che vi dirò una cosa, io le utilizzavo, cioè ero da piccolina come un po' tutti, utilizzavo le Barbie, Ken, Barbie, cioè, con una mia amica, con la mia amica Annalisa, la mia amica del cuore, perché le aveva lei. Io non ero tanto, come dire, così interessata, non so per quale motivo. Mi piacevano molto i robot e facevo discorsi e dialoghi con le Barbie e Ken, con la mia amica Annalisa, però quello che mi piaceva moltissimo da piccola, ricordo da ragazzina, da bambina, era smontare e montare i robot, vedere cosa c'era dentro. Non so perché, amici, non me lo chiedete, non lo so, è così, ognuno ha le proprie fissazioni. Io avevo queste mie che avevo necessità di capire cosa c'era sotto il appunto questi all'interno di questi robot. Detto questo, amici, sapete, no, c'è un po' la magia dei giochi del Mediterraneo, c'è questa magia, come vi raccontavo prima, di tutto quello che accade nel nostro territorio, e posso dirvi, anzi ce lo dirà lui, il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino, proprio del grande successo di Masseria sotto le stelle. Buongiorno Vito, bentrovato. Eccoci qua, Vito, ben trovato. Noi parleremo di oltre 500 partecipanti, due masserie misteriose, come abbiamo sempre detto, il cibo genuino, i concerti, 13ª edizione di Masserie sotto le stelle. Questo avete, ve l'ho già raccontato, l'abbiamo raccontato insieme al direttore dell'area CIA Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, la scoperta di antiche masserie tra storia, tradizione e gusto. Ce l'abbiamo qui, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Buongiorno Vito, ben trovato.
3: Buongiorno, saluto i radioascoltatori.
2: Grazie Vito, un saluto a te. Allora, un grande successo, queste masserie, questi percorsi misteriosi che poi svelano

0: alla fine, quando si arriva a queste bellezze con tanto di scoperta delle antiche masserie, di ingredienti buonissimi, di cibo genuino, di musica, insomma, la notte, le stelle, è stato un grande successo. Raccontaci tutto.
1: Beh, diciamo che ormai è collaudata come manifestazione. Sono 13 edizioni, 15 anni che facciamo questo. Ogni anno cerchiamo di migliorarla sempre di più, aggiungiamo degli elementi e quindi diciamo cambiano alcune situazioni nel corso degli anni a seconda la distanza delle masserie, possono diventare due, tre, qualche anno anche una, quindi e la gente non conosce per nulla i posti dove deve recarsi. Loro salgono a bordo degli autobus e vengono portati lungo le strade del territorio.
0: Così, come dici tu, Vito, a bordo degli autobus, voi avete organizzato 5 autobus che sono partiti da Castellaneta e da Castellaneta Marina. Questa carovana festosa di esploratori nel pomeriggio ha raggiunto le campagne di Mottola. Poi sono arrivati alle masserie a Modio, e poi hanno preso parte tutti i partecipanti a questo tour guidato alla scoperta degli allevamenti e poi la degustazione dei prodotti tipici, che penso che è a chilometro zero, che insomma abbia entusiasmato i partecipanti, è così?
1: Certamente, perché Masseria Modio, oltre ad avere in casa gli allevamenti, hanno anche uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti e quindi è una di quelle aziende del territorio che ha compreso appieno il ruolo della multifunzionalità, che prevede appunto non solo la coltivazione dei prodotti, ma anche la vendita, la somministrazione, diciamo. È un qualcosa in più che viene fatto direttamente in azienda e quindi hanno potuto vedere con i propri occhi come si fanno le mozzarelle, sono stati offerti dei panzerotti, è stata offerta della carne prodotta in azienda e quindi, voglio dire, hanno apprezzato tantissimo questo tipo di attività, oltre alla visita chiaramente nel tutti quelli che sono gli allevamenti che sono presenti nella masseria a Modio.
0: Poi la cosa bella che mi fa piacere da un punto di vista musicale, Vito, è che avete insomma ingaggiato, avete chiamato, invitato i Terra Ross, che sono un gruppo molto importante nel nostro territorio, quindi anche su questo punto di vista musicale vi state perfezionando, molto bello, molto è molto importante offrire un bello spettacolo quando ci sono queste cose importanti, tutto deve essere in relazione. Vero, Vito?
1: Sì, diciamo che sono diversi anni ormai che i Terra Ross partecipano. Sì.
0: Prego, prego. Sente? Sì, adesso benissimo, ti sento, Vito, vai.
1: Dicevo, sono diversi anni che i Terra Ross ormai sono di casa a questa mazione. Chiaramente, oltre allo spettacolo di Terra Ross, che è abbastanza coinvolgente, balli popolari, abbiamo quest'anno inserito anche dei giocolieri, dei trapezisti, ragazzi molto bravi che hanno intratto all'arrivo, diciamo, gli ospiti.
0: Bello.
1: E quindi poi si è ballato fino a notte fonda con tanto entusiasmo. Poi ci sono stati fuochi d'artificio anche per colorare un po' la serata.
0: Bello, Vito, molto bello. Questa 13ª edizione è andata super super bene, sono felice di questo perché è un grande successo, più di 500 persone e questo sarà così, continueremo e continuerete così, mi raccomando, noi continueremo a raccontarlo. Grazie per aver fatto questo bilancio insieme a me questa mattina. Grazie Vito Rubino, presto, buona giornata,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a voi tutti e saluto gli ascoltatori. Grazie.
0: Grazie mille, ciao Vito. Bene, detto questo, amici, che bello, con la musica, con le cose. Beh, tutto deve essere bello perché secondo me se c'è un bel posto, una bella masseria dove si mangia divinamente, la musica è importante, sempre chiamare musicisti professionisti, musicisti bravi, con dei prodotti, con degli spettacoli belli, con dei progetti belli. Questo è, amici, questo è. Detto questo, alla linea Piero Caffio, no, dai, veramente. Va bene, linea Piero Caffio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: presenze registrate a Palagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet, protagonisti grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica, ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il territorio. In questo caso a deliziare quanti hanno preso parte alla manifestazione palagianese, la tagliarin, piatto di tagliatelle piccanti. La valorizzazione di questo piatto tipico è stata resa possibile grazie all'attività di volontariato del comitato Festa Madonna della Stella.
1: Questa serata nel calendario estivo è una delle serate organizzate dall'amministrazione. Il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41esima edizione. Paul Sosano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. E in questa cifra il successo dei giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trainare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Pala Mazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo stadio del nuoto Torre d'Aiala per le gare di nuoto pinnato, la sala tennis tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite. Un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo, e oggi anche la prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso, e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella. Parliamo semplicemente di 100

0: 140 metri.
1: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella, che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
0: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire lo spostamento agevole e veloce dei cittadini e anche per favorire il movimento fisiologico determinato da tutta una serie di attività economiche. Ma quando una via non viene collegata come si deve, come le esigenze richiedono, l'opera, sebbene importante, rischia di essere mortificata, monca o comunque in qualche modo di non esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. Situazione forse ancor più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde, allo stadio Iacovone.
1: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via Ancona, dall'intersezione con via Alemannia Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto via Ancona e via Alemannia Grecia.
0: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici essenziali, per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del Comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
1: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa bretella di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per defaticare l'area urbana di Taranto già iperaffollata dal traffico e anche la struttura più che modernissima dello stadio Iacovone.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile e allora gli americani del gruppo Flax hanno deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Silva. Grazie anche all'assenza di altre proposte, Flax era stato a lungo l'interlocutore privilegiato dei commissari e del governo nelle trattative per il passaggio di proprietà dell'azienda siderurgica. In verità la proposta del fondo di investimento non aveva mai convinto, non a caso non sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flax sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Silva. In altre parole, Flax sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale. Con una precisazione, questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti, che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì, Domenico c'è. Buongiorno Domenico.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a Tenzo.
5: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
6: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi ahimè non annullano, diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale. Ma al di là di questa cerimonia, la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo Stadio del Nuoto, la gente che sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile. Perché
5: ieri sera, Domenico, a volte... Ieri sera sono stato al Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed era, è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria degli azzurri.
6: Ti dicevo appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro voglio dire livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni. La gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti, bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirceli. E sicuramente un successo è un colpo d'immagine per la città. Poi ci sono le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della RAI, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, per finire alla sua struttura, al comitato organizzatore, alle imprese appaltatrici, alle centinaia di lavoratori che in ogni ambito, dalla costruzione degli impianti ai servizi, alle attività di questi giorni, stanno espletando continuamente la loro opera perché questi giochi siano appunto un successo.
5: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po' nascosti di questo grande successo per Taranto.
6: Certo, tutti gli operai, tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in queste ultime settimane hanno provveduto alla sistemazione, alle attività di pulizia, alle rifiniture, a tanti lavori complementari.
5: I volontari, tanti ragazzi,
6: c'era gente, lo stadio, il giorno di Ferragosto, c'era tanta gente in attività a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare, sì certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato. Io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
5: sì,
6: viva Dio.
5: Questo te lo posso confermare.
6: Ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
5: Sì.
6: Siamo arrivati a questi giochi proprio con lo fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo. Il commissario è partito da zero e ha portato a segno il risultato.
5: Ricordiamo che due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché non c'era assolutamente
6: prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per tre volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a Ferrarese. Li ha espressi Mattarella quando è arrivato al Castello Aragonese,
7: Firenze, la sua prima tappa, quando è poi arrivata allo stadio e prima di andarsene. Ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti.
5: Lo Domenico, stesso, ci dobbiamo lasciare per due
7: Malagò,
5: minuti. Sì.
7: Sì.
5: No, finisci. Lo stesso Malagò?
7: Sì, lo stesso Malagò si è complimentato con Ferrarese, ha detto: non pensavo che saresti riusciti in questa impresa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC, in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
8: È una bellissima occasione, uno perché Taranto, come soprattutto nella Città Vecchia, è un'antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
4: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.

0: visto la città storica, le strade della città storica proprio gremite da persone, anche diciamo in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare. Per Taranto storica.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: E ora della partita è anche la Repubblica Ceca, per essere più precisi, una holding con sede a Praga, la CE Industries. Salgono quindi a quattro i soggetti interessati ad acquisire Acciaierie d'Italia. A dare notizia dell'interessamento di un nuovo gruppo è stato il ministro Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Comunione e Liberazione. Urso non ha fatto il nome dei nuovi pretendenti, ma dovrebbe appunto trattarsi di questa holding attiva nel settore ferroviario ed energetico. CE Industries va dunque ad aggiungersi alla cordata italiana, agli indiani di Jindal, agli americani di Flachs, tutti con profili e ambizioni diversi. Gli italiani, guidati dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, sono interessati solo all'area a freddo. Jindal sarebbe disponibile a farsi carico anche dell'area a caldo, che però dovrà essere chiusa entro fine ottobre. Flachs si è invece ritirato dalla partita per gli impianti industriali, limitando il suo interesse alle aree immobiliari dello stabilimento. La trattativa dunque continua, una storia infinita che si potrebbe sintetizzare con un detto popolare: tutti la vogliono, nessuno la prende, almeno fino ad oggi. Forse la svolta potrebbe arrivare a settembre, quando sarà convocato il tavolo a Palazzo Chigi, impegno preso direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chissà che non sia la volta buona.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Un'auto su un balcone, un'altra appesa ad una gru. Più che sembrare una campagna istituzionale, è sembrato uno dei soliti meme che circolano sui social e le reazioni non si sono fatte attendere. Reazioni indignate, a dire il vero. Scelta poco felice quella di Chima Mobilità di lanciare una campagna di questo tipo per sensibilizzare i cittadini all'uso del mezzo pubblico. Forse si è sbagliato l'obiettivo, si è scelto il clamore invece della informazione di servizio, quella che i cittadini avrebbero voluto in questi giorni di vertiginose variazioni alla viabilità. Gli stessi commercianti, soprattutto quelli del borgo, avevano manifestato la necessità di una comunicazione più comprensibile, puntare su come fare e non su cosa non fare. Invece è spuntata fuori questa improvvida campagna social. L'Associazione dei consumatori ADOC parla di presa in giro nei confronti dei cittadini sottoposti da mesi, causa cantieri e giochi del Mediterraneo, ad un notevole stress per capire come muoversi e dove parcheggiare. Ma il caso è diventato anche politico. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, parla di mancanza di rispetto verso commercianti, residenti e lavoratori che subiscono i disagi e accusa Chima di aver voluto sbeffeggiare i tarantini con una ironia del tutto fuori luogo. I consiglieri di Prima Taranto, Adriano Tribbia e Francesco Tacente, condannano questa modalità di comunicazione, pur riconoscendo l'ottimo lavoro che si sta facendo sulla mobilità nei giorni dei giochi del Mediterraneo. L'ironia, affermano, può andar bene dopo aver trovato le soluzioni, non prima. Insomma, una campagna davvero infelice. Succede quando ci si affida, a suon di soldi pubblici, a presunti maghi della comunicazione, che addirittura confondono il clamore con l'informazione di servizio.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Era già tutto previsto, cantava Riccardo Cocciante. Una storia d'amore, la sua, che a Taranto diventa una storia di consumo di suolo. Tutto intorno al San Cataldo, il nuovo ospedale. L'eterno incompiuto, come preventivabile, diventa la testa d'ariete per continuare a sfondare i confini della città. Una città che perde abitanti con un ritmo di 2000 all'anno, ma che avanza incontentabile, andando a sfregiare zone vergini dove bisognerà portare servizi che peseranno sui conti non proprio in salute del comune. E allora, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, ecco i progetti per far nascere intorno al nuovo ospedale altri edifici per ospitare corsi universitari, uffici amministrativi e persino una scuola per l'infanzia, destinata ai figli di quanti lavoreranno nell'orbita del San Cataldo. Una sorta di cittadella, insomma, a dispetto di un borgo in agonia e di altre zone in sofferenza della città. Del resto non era difficile intuire questi sviluppi quando fu fatta la scelta di ubicare il nuovo ospedale nelle campagne verso San Giorgio, ribaltando quella che era l'idea di origine. Il nuovo ospedale, infatti, era inizialmente destinato al quartiere Paolo VI, tra la Cittadella della Carità e l'ospedale Moscati, in un'area già urbanizzata e completa di servizi. Sarebbe nato un vero e proprio polo sanitario. E invece no, approfittando di cavilli burocratici, il San Cataldo fu trasferito verso San Giorgio, poco più in là del contestato comparto 32. Chiusa la porta al comparto 32, si sfonda adesso quest'altro portone. E al nuovo ospedale arriveranno anche le BRT. Il comune ha affidato la progettazione del prolungamento del tragitto ad una società di ingegneria con sede a Massafra. Intanto c'è il primo malcapitato finito su una fermata BRT in Corso Umberto. È il primo automobilista che va a sbattere contro queste insolite fermate a centro strada. Speriamo che sia anche l'ultimo, ma non ci sarebbe da scommetterci troppo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Scontro tra due coppie nella serata di martedì nella centralissima via Regina Margherita a Taranto. Non sono ancora note le ragioni alla base dell'alterco che di lì a poco è degenerato in una vera e propria rissa, nella quale ad avere la peggio sono stati i due uomini. Uno dei due ha riportato una ferita alla testa, l'altro al viso. Entrambi hanno deciso di non ricorrere alle cure degli operatori sanitari del 118. Ad assistere a questa scena di violenza numerosi passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Intanto proseguono le indagini sulla sparatoria ancora avvolta nel mistero avvenuta nella tarda serata di domenica in uno stabile di via Capecelatro, quando il 52enne tarantino Giuseppe Albanese è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco ad un polpaccio. Le sue condizioni non sono gravi. Indaga la squadra mobile della polizia diretta dal dottor Antonio Serpico. La notte scorsa i carabinieri sono stati impegnati in una fitta attività di controlli tra Massafra e Crispiano, soprattutto mirati a contrastare i fenomeni legati alla mala movida. Denunciate in stato di libertà 4 persone a vario titolo, per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere, segnalazioni amministrative per il possesso di droga destinato all'uso personale. In particolare a Massafra i militari dell'arma hanno denunciato un giovane che aveva con sé una scacciacani priva del tappo rosso e con cartucce a salve. L'arma è stata sequestrata. I militari sono entrati in azione anche nel parco di Crispiano, dove un giovane ha spinto un carabiniere per poi tentare la fuga. Raggiunto, è stato trovato in possesso di hashish, dunque segnalato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: In Italia i bambini che nascono prematuramente superano il 6%. Si tratta di neonati vulnerabili sotto diversi aspetti, con organi non del tutto formati, a volte con rischio di complicanze respiratorie, metaboliche e neurologiche. Complicanze che in alcuni casi si risolvono del tutto, in altri determinano disfunzioni organiche residue. Su questo tema delicato e importante richiama l'attenzione l'Associazione Delfini e Neonati, che è presente al villaggio dell'accoglienza in via Mignoni a Taranto, presso lo stand del comune di Leporano, in occasione dell'evento legato ai giochi del Mediterraneo.
5: Siamo stati invitati e li ringraziamo di vero cuore dal comune di Leporano, dall'assessore Yolanda Lotta. Noi siamo qui perché abbiamo la possibilità di far conoscere alla cittadinanza la nostra associazione e quello che facciamo per i bambini prematuri di Taranto e cerchiamo di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica sul delicato tema della prematurità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono circa 80 i minori con disabilità e normotipici che hanno partecipato ai corsi di acquaticità estivi organizzati gratuitamente dall'associazione Enjoy Your Dive. Si tratta del progetto Best Community in Best Practice nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, all'insegna dell'inclusione. Luca Pellicoro, presidente di Enjoy Your Dive, ha spiegato che lo scopo finale di questa attività è realizzare anche in acqua la vera inclusione e integrazione tra persone che vivono differenti condizioni. Per questo i partecipanti hanno composto gruppi di lavoro di 8-10 persone, assistiti dagli operatori di Enjoy Your Dive, specializzati per attività in acqua con persone con disabilità. Figure professionali qualificate per fornire assistenza e insegnamento tecnico, permettendo di vivere l'esperienza acquatica in totale sicurezza. I ragazzi hanno cominciato ad allenarsi in inverno presso la piscina Mediterraneo Village di Taranto per spostarsi con la bella stagione al mare.

0: San Vito, in Viale del Tramonto e presso la Baia delle Zagare. Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi statali Vico De Carolis di Taranto e Leonardo da Vinci di Monte Iasi e Monte Mesola, la cooperativa Logos, capofila del progetto, e le associazioni enti del terzo settore, Casa di Sofia e Blue Butterfly.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sappiamo che ci sono tanti eventi a San Marzano di San Giuseppe e per questo motivo entriamo in videocollegamento con il sindaco Francesco Leo. Buongiorno, bentrovato.
3: Sì, buongiorno a tutti e a tutte voi. Il 4 e 5 settembre, peraltro, ci sarà la seconda edizione del premio COS, Catundo Opera Seconda. Catundo, la parola Catundo è una parola arbrescia, in realtà è Catundi, è stata diciamo negli anni modificata. E Catundo Opera Seconda, ovvero un premio letterario che premia la migliore opera seconda letteraria, quindi scrittori addirittura da tutta Italia, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, dal centro Italia, dal sud Italia. L'anno scorso è stato un successo straordinario. Avremo anche degli ospiti illustri, quindi Frittella Festival sabato 4 e 5 settembre il premio Catundo Opera Seconda per chi è amante, diciamo, della letteratura, per chi è amante dei libri. Fine settembre anche la nostra festa tradizionale dedicata ai santi Cosma e Damiano.
2: Certo.
3: Una sorta di festa quasi copatronale, in buona sostanza, per quanto comunque grande San Marzano ha ben tre feste patronali o semipatronali, e su tutte investe tantissimo perché è importante portare avanti tradizione e cultura. Quindi insomma ancora almeno tre eventi grossi: Frittella Festival, premio COS, Catundo Opera Seconda, tra l'altro in uno scenario bellissimo, oltre a Piazza Medi Degnoto anche, diciamo, all'interno del castello marchesale.
2: Bello.
3: E poi la festa di San Cosimo e Damiano a fine, che chiude un po', se vogliamo, l'estate dei sanmarzanesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 20 eventi alle 20 eventi, che ci sarà una roba particolare? C'è già stata, puoi raccontarci un po'?
4: Allora, 20 eventi alle 20 eventi sono 20 eventi
2: alle 20
4: che iniziano tutti alle 20 eventi, lo dice la parola stessa,
2: in rissa.
4: Però sono tutti ad agosto, sono stati fatti, la maggior parte sono già stati fatti, ma ce ne sono ancora due o tre che sono molto belli, che saranno molto belli. E sono delle, diciamo, delle puntate zero.
2: Beh.
4: Nel senso che sono siamo andati alla riscoperta di luoghi a Manduria che sono stati un po' dimenticati, come dire, e che sono dei luoghi bellissimi, luoghi dove si facevano cinema,
2: wow,
4: dove si faceva teatro, dove si faceva, ma anche il Fonte Pliniano, ci abbiamo messo la musica, sulle dune di San Pietro in Bevagna abbiamo ballato.
2: Bellissimo.
4: Insomma,
2: tu
4: stiamo
2: sei
4: cercando
2: lì
4: di fare qualcosa che abbia senso artistico, poi
2: bellissimo,
4: cosa.
2: Bellissimo, come sempre, come tu ci hai abituato bene. Tu in questo momento sei lì nel vecchio cinema, ci parli da lì?
4: Questo è il cinema Paesiello, Cineteatro Paesiello.
2: Ah, che bello.
4: Guardate che bellezza.
2: Che bello, e non si usava più quel posto?
4: È chiuso da 13 anni. Guardate le poltrone, sono perfette, intonse.
2: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questa sera quindi si potrà arrivare, ovviamente è inutile dirlo l'orario perché è alle 20:20, quindi bisogna arrivare un po' prima, però nel titolo c'è già tutta la spiegazione. Chi sarà l'artista che hai scelto, invitato per questa sera?
4: Allora, bisogna specificare che il teatro, anche questa è una puntata zero, nel senso che stiamo parlando con la proprietà e ci sono buone probabilità che questo teatro ritorni a vivere, ritorni a esistere. Però oggi faremo giusto una piccola intrusione in questo teatro. Ci sarà John Kenzi, che è un cantante mancuniano di Manchester, e ci sarà Federico Laganà, che invece è percussionista di Salentino. Suoneranno all'interno e ma non si può entrare perché il cinema è ancora chiuso, non si può sedersi, ma tutta la gente lo guarderà come in un film, quindi sarà il film di un cinema fuori in piazza.
2: Wow!
4: E poi usciremo tutti e suoneremo comunque a intrattenere le stelle.
2: Che bello, che bello. Ferdinando, come ti, non lo so, non te lo chiedo nemmeno come ti vengono queste idee, perché tu hai un animo così allargato.
4: Un disastro.
2: No!

0: anno di Sartre, bellissimo. È così allargato che pensi tante cose e la cosa è bella che poi le realizzi. E quindi Manduria non solo è fortunata, però insomma un po' tutti quanti noi della provincia che arriviamo e che veniamo a vedere queste creazioni, perché sono praticamente uno spettacolo nello spettacolo, secondo me molto bello, molto bello. Ci saranno questi artisti, questo che hai invitato per questa sera è John Kenzie, che è inglese se non sbaglio lui, giusto?
1: Sì, super inglese, adesso vive ad Amburgo, però ha il blues nel cuore, nelle ossa, per cui sarà chitarra e voce, poi con l'aggiunta anche di Federico Laganà.
0: Benissimo, delle percussioni, perfetto. Allora questa sera davanti al cinema Paesiello di Manduria ci sarà questa incredibile, come dire, performance.
1: Il film del cinema.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Vetrina internazionale, anzi addirittura principesca. I giochi del Mediterraneo continuano a riservare sorprese, come la visita del principe Alberto di Monaco, un'intera giornata trascorsa a Taranto. Dapprima l'incursione a Montemesola per assistere alle gare di bocce. Eccolo nell'intervista raccolta da Alfredo Ghionna di Due Mari TV.
4: Fa molto piacere di essere qui a questi giochi olimpici di Taranto, qui specialmente oggi per vedere queste partite di bocce e di Rafa con il sindaco di Montemesola. Sono molto contento anche di vedere i nostri atleti del Principato che sono qui a partecipare. E sono qui per un giorno, parto purtroppo domani, ma ho voluto assolutamente venire per vedere questi giochi, per sentire l'atmosfera e la bella organizzazione di questi giochi.
5: Sappiamo che lei è un atleta.
4: Un ex atleta, un po' vecchio adesso. No, ma mi piace sempre lo sport, tutti i sport, sono veramente contento di poter seguire questi giochi.
3: Dal campo di bocce alle navi che ospitano gli atleti, infine in serata sulla tribuna dello stadio del nuoto Torre d'Aiala, dove è stato accolto dal commissario Massimo Ferrarese e dal sindaco Piero Bitetti. La giornata tarantina di Alberto di Monaco ha impreziosito ulteriormente una manifestazione che si sta rivelando un successo a dispetto dei detrattori. Finalmente una Taranto che brilla non più per la polvere di minerale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bancarotta fraudolenta, è questa l'accusa che la Procura di Milano rivolge a Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di ArcelorMittal e poi di Acciaierie d'Italia, manager che per oltre 4 anni ha quindi guidato l'azienda siderurgica. Secondo il quadro accusatorio, alcune scelte gestionali della Morselli avrebbero aggravato la situazione patrimoniale aziendale. L'inchiesta è scaturita dalla richiesta di risarcimento per 7 miliardi di euro avanzata dai commissari di Acciaierie d'Italia. A parere dei commissari, infatti, Morselli, oggi presidente di Pininfarina, attraverso una serie di decisioni strategiche avrebbe trasferito valore dall'ex Silva ad ArcelorMittal, strategie che avrebbero finito per impoverire impianti e capacità produttiva. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che consente la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui appunto l'ex Ilva. Il decreto si riferisce in particolare alle garanzie finanziarie per l'attività di gestione dei rifiuti industriali. In altre parole, le garanzie fornite dall'azienda, che erano state giudicate inadeguate dalla provincia, ente competente in materia ambientale, ora sono a norma di legge. Per il presidente della provincia Gianfranco Palmisano si tratta di un precedente grave perché comprime le tutele ambientali. Va comunque precisato che il decreto del governo non va a toccare l'atto della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo. Per quanto riguarda le trattative per la vendita dell'azienda, il gruppo ceco CE Industries ha fatto sapere di aver presentato solo una manifestazione di interesse per acquisire i dati relativi all'ex Silva. Solo in un momento successivo valuterà se presentare o meno un'offerta per l'acquisto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È semplicemente una norma che supera la diffida del MASE sulla gestione dei rifiuti e delle discariche per quanto riguarda Ilva. Il titolo effettivamente ha creato un attimo di imbarazzo e tanti hanno pensato che ci fosse la volontà da parte del governo di fare un decreto in contrasto con quelle che sono le decisioni della magistratura. Fatto che dall'inizio di questa vicenda, da quando c'è questo governo, diciamo, loro hanno sempre comunque escluso in tutti i vari passaggi in cui la magistratura è intervenuta per sopperire poi ai problemi che la politica ha creato in questi anni. Di concreto in questa storia c'è che stanno arrivando le prime comunicazioni da parte delle aziende, noi ieri ne abbiamo ricevute alcune in cui le aziende ci preannunciano che, vista la situazione, ci stanno anticipando che apriranno le procedure di licenziamento collettivo. Questa cosa è preoccupante, l'avevamo anticipata ed ecco perché abbiamo continuato e continuiamo a sostenere che il primo provvedimento sul tavolo di questo governo deve essere la messa in sicurezza di tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia, di Ilva NAS e dell'appalto, perché il rischio è uno tsunami sociale con la gente che paga le conseguenze degli errori che la politica ha commesso. La politica non ha avuto la capacità, nel momento in cui ha dato in affitto lo stabilimento più grande in Europa a una multinazionale, la più grande multinazionale produttrice d'acciaio nel mondo, perché non ha avuto la capacità poi di trovare delle contromisure per evitare che la multinazionale facesse quello che tutti sapevano avrebbe fatto e di cui oggi noi stiamo pagando le conseguenze.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È tornata sotto controllo la situazione a Ginosa, il cui territorio è stato devastato dagli incendi. Quella del 26 agosto si è rivelata una vera e propria giornata infernale. Diversi focolai, tanto da spingere il sindaco Vito Parisi a far evacuare alcune abitazioni. Per domare le fiamme sono state mobilitate diverse squadre di vigili del fuoco, agenti della polizia locale e gruppi della protezione civile. Dalla base di Lamezia Terme è anche arrivato un Canadair. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un'azione dolosa. Parisi ha ricordato che negli ultimi mesi sono stati un centinaio gli incendi che hanno interessato Ginosa. Il sindaco ha parlato di attacco all'incolumità pubblica. Ecco le sue parole rilasciate nel corso della nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
7: Il numero di incendi sono circa 100 gli incendi di quest'anno. Al 17 di agosto il comune di Ginosa era secondo per quantitativo di incendi, non per superficie bruciata, era secondo al comune di Lecce. Qui sicuramente c'è una strategia dietro, perché appiccare contemporaneamente quattro incendi in prossimità dei centri abitati significa attentare alla vita delle persone. Cerchiamo di capire come si sono mossi con le celle telefoniche, perché noi in alcune zone del nostro territorio, soprattutto le zone più boscate, abbiamo un sistema di termocamere e devo dire che è un sistema che sta funzionando. Quel sistema noi lo dobbiamo estendere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 8.500 euro per una comunicazione che si è rivelata un boomerang. Sarebbe questa la cifra destinata da Kima Mobilità alla società alla quale è stata affidata la comunicazione social nel periodo dei Giochi del Mediterraneo. L'agenzia è la No Agency di Claudio Leone, che ha ottenuto l'incarico per gestire i social di Kima dal 18 agosto al 3 settembre. Un aspetto singolare è che questa agenzia risulta iscritta alla Camera di Commercio appena il 3 agosto scorso e nel giro di qualche giorno ha ottenuto l'incarico da Kima Mobilità. Un affidamento diretto a tempo di record. L'esordio tuttavia non è stato dei più felici. Le immagini dell'auto parcheggiata su un balcone e di un'altra auto appesa ad una gru hanno suscitato irritazione fra semplici cittadini e associazioni di consumatori. Ma il caso è diventato anche politico. Aspre critiche sono arrivate dalle opposizioni e malumori sono sorti anche all'interno della stessa maggioranza. Si ritiene che in un momento di grande difficoltà dovute a viabilità e parcheggi, quella comunicazione sia stata uno sberleffo per i cittadini. Un passo falso che ha suscitato indignazione. Forse perché agli ideatori della campagna è sfuggito che l'obiettivo avrebbe dovuto essere quello di fornire ai cittadini chiare informazioni di servizio e non ironia di pessimo gusto. Un errore di valutazione e di strategia comunicativa piuttosto grossolano. Il nome di Leone non è nuovo alle cronache degli affidamenti comunali. Nei mesi scorsi, infatti, una società di amministrazioni condominiali, della quale tra i soci figurava lo stesso Leone, aveva ottenuto l'affidamento per la gestione degli aspetti legati alla comunicazione social degli Stati Generali della Cultura. L'importo previsto era di circa 11.000 euro. Polemiche anche in quel caso e affidamento revocato in autotutela.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
3: Non poteva che essere Palazzo Amati, sede di Ketos, il luogo di incontro tra istituzioni, mondo della ricerca e della tutela del mare e

0: priority. Sport is connected to environment.
1: Riteniamo che l'attenzione del Comitato Internazionale sui temi della sostenibilità sia importante perché è uno dei valori che accomuna anche rispetto ai valori dello sport. Il Comitato Internazionale ha tra gli obiettivi, oltre quello delle infrastrutture sportive, anche di garantire che ci siano condizioni di sviluppo della sostenibilità ambientale nelle città del Mediterraneo e anche nella città in cui si svolgono i giochi del Mediterraneo, mettendo un'attenzione particolare su questo argomento e provando a lasciare un'eredità anche in questo senso alla città di Taranto.
2: Ho molto apprezzato la proposta del Comitato Internazionale che ha riguardato questo argomento, quindi di fare delle iniziative che sono incentrate sul mare, perché il mare Mediterraneo unisce i popoli in segno di pace, in segno di dialogo, in segno di costruzione di percorsi condivisi che possono riguardare le attività economiche, lo sviluppo dei nostri territori, dei territori che si affacciano sul Mediterraneo, ma poi ancora acqua pulita, delfini, Posidonia. Insomma, vivere un ambiente migliore, un ambiente più sano fa bene a tutti.
3: Durante grandi eventi come questo che stiamo vivendo in questo periodo su Taranto non si può trascurare il concetto di sostenibilità ambientale e noi come Ionian Dolphin Conservation e qui a Palazzo Amati a Chetos non possiamo che essere onorati di ospitare questo evento proprio sulla sostenibilità ambientale.
1: Abbiamo deciso nel mezzo dei giochi del Mediterraneo di lanciare un momento di dibattito e di confronto su questo aspetto. Voi sapete tutti che i giochi del Mediterraneo hanno tra i vari motti quello che dice Sea United Us All, cioè il mare ci unisce tutti, il Mediterraneo in questo caso, e abbiamo voluto farlo qui a Palazzo Amati a Chetos perché questo palazzo rappresenta per noi attraverso i cetacei, i delfini, la ricerca sul mare, il nostro valore aggiunto in questo senso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ruota attorno alla figura del vincitore dei giochi di Atene, sepolto a Taranto nel V secolo a.C., la storia che sta andando in scena in questi giorni al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. L'atleta di Taranto è un'idea di Massimo Cimaglia.
6: Sono anni che dico che l'atleta di Taranto è un unicum della nostra città che fino ad ora è stato poco compreso e poco, tra virgolette, sfruttato. E per fortuna ci sono arrivati i giochi del Mediterraneo e noi abbiamo avuto la fortuna di presentare ormai più di un anno e mezzo fa questo progetto proprio alla direttrice del museo, prima di tutto perché l'idea, il nostro concept, per dire una parola di quelli che parlano bene, è proprio quello di, sulla suggestione di una visita specifica alla tomba dell'atleta, poi il pubblico scende nel chiosco del museo e assiste al nostro spettacolo dove all'atleta di Taranto, che si chiama atleta perché non ha un nome, abbiamo dato almeno un volto di un bravissimo attore che è Marco Maggio. Ci sono in scena anch'io, c'è in scena Valeria Cimaglia e all'arpa Benedetta Miro, e il testo è scritto da Barbara Gizzi, che ha fatto un'operazione molto interessante perché oltre a unire tutta la storia, no, dei nostri famosi ginnasi e dell'atleta, con le ultime anche recenti scoperte su come si nutriva e su come possibilmente probabilmente è morto, ha messo anche dentro tutta una parte anche più sentimentale, una parte che guarda al futuro. Quindi abbiamo cercato di fare un'operazione culturale attraverso l'arte e quindi fare della cultura in un luogo di cultura ci è sembrato bellissimo. E poi vedere che all'apertura dei Giochi del Mediterraneo l'atleta è diventato il protagonista, quindi tutto questo insieme ha fatto sì che finalmente Taranto si è accorto dell'atleta di Taranto e spero che questo possa servire per rilanciare la nostra città.
5: Suggestiva la messa in scena a pochissimi metri dal luogo in cui ci sono le spoglie dell'atleta.
6: Esatto, è proprio quella la suggestione, io credo vincente, perché la gente scende dopo aver sentito le guide autorizzate che raccontano nei dettagli l'atleta e noi poi abbiamo ricostruito degli oggetti che sono veramente uguali. Per esempio c'è l'alabastron che noi abbiamo, nel contenitore dell'olio, che è uguale a quello che c'è nella tomba, abbiamo lo strigile, abbiamo il lancio del disco, oggetti uguali, e quindi veramente c'è questa scena iniziale che io credo la gente abbia un brivido quando appare proprio volta l'atleta che si cosparge, anche un bel ragazzo che è atletico, che si cosparge il corpo, e quindi noi lo rivediamo in carne ed ossa e ci possiamo immaginare in quel luogo. E anche per me, che quando io recito e evoco l'atleta in un certo modo.

0: e io guardo verso il secondo piano, perché lì giace. E allora per me che sono di Taranto, poi per me purtroppo ho questa malattia che amo profondamente la mia città, e quindi questo veramente racchiude una forza emotiva per me grandissima.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Questo nuovo progetto che si chiama Visioni, quindi 5 tappe gratuite che portano la scienza nei luoghi simboli di Taranto. Raccontaci tutto, perché questo è un bel percorso dal 29 agosto all'11 settembre.
3: Esatto.
2: Vai,
3: esatto.
2: Vai, siamo tutto orecchi.
3: Bene, allora grazie mille innanzitutto per avermi invitata, davvero dopo tante chiamate ce l'abbiamo fatta ad incontrarci, quindi grazie, sono proprio contenta di essere qui.
2: Okay.
3: Mi fa molto piacere presentarvi questo nuovo progetto, si chiama Il Club del Libro delle Scienze, è un mini festival di divulgazione scientifica che ha come focus principale i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di Taranto.
2: Ah,
3: e si svolgerà appunto in 5 tappe che partono dal 29 agosto fino all'11 settembre. E che hanno come missione quella di divulgare il capitale scientifico nella
2: nostra città.
3: Chissà
2: come saranno interessati i bambini, i ragazzi, perché vedo che sono bambini e adolescenti, quindi
3: esatto,
2: anche più grandi.
3: Sì.
2: Perché parliamo di tappe adesso. La prima tappa?
3: Allora, la prima tappa si svolgerà il 29 agosto nei pressi del Relay Store, quindi dato che il concetto, il concept, quindi di quest'anno è Visioni, si chiama appunto Visioni astronomiche. È il ramo della scienza che andiamo a sfiorare, è quello dell'astronomia, e
2: wow,
3: quindi faremo un'osservazione del cielo in collaborazione con l'Associazione Astronomi del Salento, con Tommaso Stella,
2: wow,
3: che è il nostro diciamo partner divulgatore di questa tappa. E ogni tappa si svolge intorno alla storia, quindi ad un arco narrativo di una scienziata che ha lasciato un segno nella conoscenza. In questo caso sarà Samantha Cristoforetti.
2: Bellissimo.
3: La nostra astro Samantha.
2: Bellissimo, la nostra astro Samantha che ci ha tanto da dire, da raccontare, da insegnarci. Io amo da morire anche Margherita Hack, proprio
3: sì,
2: una persona che ho sempre seguito e che seguo, però penso che per le nuove generazioni, ma in disparte adesso delle nuove generazioni, questa storia di Samantha Cristoforetti sarà...
3: Ma in realtà Margherita Hack l'abbiamo letta l'anno scorso.
2: Ah, sì, l'avete già
3: nello stesso luogo.
2: Bellissimo,
3: sì.
2: Bellissimo,
3: sì,
2: bellissimo.
3: Sì, sì, sì.
2: Bello, bello, bello.
3: Sì.
2: Quindi questo è il primo, la prima
3: sì,
2: tappa, che sarà sabato 29
3: esatto,
2: agosto. Noi diciamo dove, perché anche il luogo è particolare.
3: Sì, sì, sarà nel pressi del Relay Store. Io consiglio...
2: Però leggo Big Bench, che
3: sì,
2: è
3: esatto,
2: questa grandissima panchina che invita veramente, proprio simbolica, nel senso che invita alla riflessione, a sedersi e a chiacchierare.
3: Sì, sì, sì, è un posto magico davvero, sì. Ed è anche un po' come dire, all'interno della nostra missione, quella di trasformare Taranto in una grande aula di scienza, di portare fuori appunto dai posti predisposti la scienza e farla diventare un po' di tutti e di tutte.
2: Giusto, è giusto, deve essere così, la scienza deve essere. Poi la seconda tappa è
3: sì,
2: Visioni verdi, quindi dall'astronomia si passa
3: sì,
2: alla botanica.
3: Esatto,
2: dai,
3: andiamo alla botanica.
2: Madonna.
3: Qui esploreremo con Mattia Magli, che è un giovane divulgatore del WWF Taranto, la parte di Taranto super interessante che è quello del Parco delle Mura Greche. Partiremo dall'Archeo Tower ed faremo questa passeggiata proprio botanica ed esperienziale lì.
2: Wow.
3: Una
2: domanda botanica, perché? Cioè nel senso che ci sono delle cose particolari da osservare?
3: Esattamente, esattamente.
2: Ah.
3: È un luogo quello che fa della biodiversità proprio il suo regno, quindi è un luogo molto speciale di Taranto.
2: Non immaginavo, lo sai.
3: Sì, infatti
2: molti come
3: ci aspettiamo.
2: Me.
3: Esatto.
2: Molti come me, bellissimo.
3: Sì, sì,
2: bellissimo.
3: Sì, sì, sì. Qua invece la storia guida è quella di Eva Mameli Calvino, forse poco conosciuta purtroppo in Italia, ma è la mamma di Italo Calvino.
2: Caspita.
3: Che era una scienziata, una botanica e una matematica.
2: Mamma mia,
3: che
2: ragazzi,
3: ha fatto delle cose pazzesche.
2: Io non avevo idea proprio.
3: Sì.
2: Allora, poi c'è tappa 3, bella per me anche questa, tutte sono belle ragazzi, visioni abissali, biologia marina ed ecologia, ma io vedo che c'è il tempo che sta per terminare, allora facciamo così, noi Anna ci mangiamo anche un pezzo, ce lo gustiamo proprio e torniamo tra pochissimo, mi raccomando restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto, questa è Cittadella, la radio e la TV, mi raccomando restate con noi, a tra poco.

0: vuoto cosmico ed è proprio quello che noi vogliamo evitare proprio con questi festival, con queste visioni appunto della nostra Anna Dell'Inoci, di tutti i ragazzi che collaborano con te, del tuo staff, del team di persone. E insomma, visioni si inserisce sicuramente, come leggo qua, nel solco dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, intrecciando istruzione di qualità, parità di genere, riduzione delle disuguaglianze, partnership territoriali. Ogni incontro è un seme lanciato per far nascere una visione diversa del mondo e di sé. Questo progetto è rivolto ai ragazzi, ai bimbi, ai bambini, ai ragazzi adolescenti, spero e mi auguro anche a noi giovani adulti.
1: Assolutamente.
0: Anche
1: sì.
0: Noi giovani adulti. E io ti chiedevo fuori onda, ma questa è una cosa così importante, così forte, così formativa, così educante, che dovrebbe essere un fil rouge e presente sempre come proprio una parte, un'estensione della scuola.
1: Sì, questo è il è cosa vogliamo diventare da grandi proprio.
0: Oh,
1: vogliamo diventare un presidio permanente di divulgazione scientifica che vada nelle scuole e vada in tutti i luoghi della comunità, perché la scuola è sicuramente un agente di cambiamento, sì, è un attore del cambiamento, quindi è un luogo che assolutamente ci interesserebbe tantissimo approfondire. E non solo, poi ci sono anche tanti altri posti cosiddetti non formali dove ci piacerebbe portare la scienza.
0: Bellissimo. Io adesso mi hai fatto venire una curiosità. Cosa intendi per posti non formali?
1: Sì, bar.
0: Ah, che bello, che bello, bellissimo.
1: Le spiagge, i parchi.
0: Che bello, veramente, veramente bello. Veramente sarebbe una cosa. Poi qua leggo anche un evento phone free, senza telefono. Io mi auguro veramente di avere la possibilità in qualche modo, in qualche luogo, di staccare proprio, non so, il segnale. Sarebbe fantastico, perché diventiamo tutte altre persone senza il telefono.
1: Assolutamente sì, e soprattutto ci immergiamo nel presente, in quel luogo e in quel momento, quindi questo è una cosa che ci interessa tantissimo. Forse penso che questo sia il primo evento phone free almeno dichiarato qui sul territorio. Per due motivi: uno, per non avere un'interferenza, no? Quindi appunto fotografare, quindi osservare attraverso uno schermo quello che sta succedendo, e due, perché ci sono dei minori presenti e questa cosa si dà spesso per scontata, quindi capita anche a me con i miei bimbi poi di vederli su tutta una serie di foto a cui io non avevo dato
0: consenso.
1: Non va assolutamente bene, non si tutela il loro diritto alla privacy. Quindi
0: anche perché oggi veramente, alla luce di tante cose particolari con l'intelligenza artificiale, con in disparte del fatto che quei bimbi in questo momento, facciamo un esempio, mettiamo che la mamma voglia di fare una foto o il papà, anche in quel momento quel bimbo non sappiamo se lui vuole realmente essere fotografato. Da grande dirà: mamma, papà, ma perché mi avete fatto le foto?
1: L'educazione digitale è un'emergenza, riguarda soprattutto noi adulti, quindi come noi ci comportiamo rispetto agli schermi tutti, e poi ovviamente si vede solo l'effetto legato all'infanzia e all'adolescenza, però insomma secondo me è anche molto molto importante vedere la relazione che noi adulti abbiamo con gli schermi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Grande entusiasmo in città e allo stadio Erasmo Iacovone. Il Taranto si è presentato davanti ai propri tifosi, 300 in piazza Garibaldi, 16.000 allo Iacovone, la sfilata durante l'intervallo di Italia-Kosovo. Abbraccio fortissimo nei confronti della formazione ionica. L'obiettivo è chiaro, la promozione in Serie D, come ribadito anche durante lo speciale dei giochi del Mediterraneo con le nostre interviste.
4: Gli abbonati danno un'indicazione, una semplice indicazione di quello che potrebbe essere il seguito per questa squadra. E io sono certo che la squadra risponderà sul campo e che quel benedetto stadio Erasmo Iacovone noi lo riempiremo sempre e comunque in ogni singola partita. L'obiettivo è chiaro ormai, è inutile nasconderci. Noi dobbiamo metterci una squadra di per sé, secondo me già molto forte, ma se possiamo farla diventare ancora più forte lo faremo.
5: Le sensazioni di questa presentazione?
6: L'anno scorso purtroppo non l'abbiamo potuto fare, quest'anno diciamo che già ci hanno messo carica, quindi vedere tutta la gente, anche la moglie di Iacovone, è stato toccante. Speriamo di regalargli finalmente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare perché coinciso con le entusiasmanti giornate dei Giochi del Mediterraneo, magari da replicare in altre zone della città, come auspicato da altri commercianti. Intanto visibilmente soddisfatto per il successo, il presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino.
1: Grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi su un'iniziativa di base, due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria Passio Cristi, Giochi di Maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia, Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mentre a Genova, Trieste, Castellammare di Stabia le navi continuano a nascere sugli scali, la città dei due mari resta a guardare, un paradosso per Taranto, un territorio con una tradizione navale secolare che oggi chiede di riprendersi il proprio ruolo. Un tema tornato al centro del dibattito anche durante la presentazione dell'indagine congiunturale con FAPI legata ai dati del primo semestre alle aspettative delle imprese per la seconda metà del 2026. Per l'Associazione Tarantina, affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio dell'ex Ilva e puntare sulla cantieristica navale è ormai un'esigenza prioritaria. Non possiamo più essere ignorati, ha detto il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco. Le competenze sul territorio ci sono tutte, serve il ritorno di Fincantieri a Taranto per avviare sinergie, corsi di formazioni e portare qui nuove commesse di costruzione, non solo di manutenzione. Le basi per la ripartenza ci sono già, dal potenziamento dell'arsenale come hub strategico per il refitting nel Mediterraneo fino alla nascita degli ex cantieri Tosi, rilevati da imprese locali con progetti che uniscono settore ferroviario, ambiente e la collaborazione con il Politecnico di Bari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bandiera NATO al vento, scafo nero che fende le acque di Taranto e un'attesa carica di emozioni sulla banchina. Alle 8 in punto di questa mattina il sottomarino Gazzana della Marina Militare ha fatto il suo rientro presso il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Si conclude così un intenso ciclo operativo di 18 giorni trascorso nelle profondità del Mediterraneo nell'ambito dell'operazione NATO Sea Guardian. A terra, a scandire i minuti prima dell'approdo, ci sono le famiglie arrivate da ogni parte d'Italia. Tra la folla spicca il volto commosso di un padre, arrivato da Napoli all'alba pur di non perdere nemmeno un istante del riabbraccio con suo figlio.
4: L'emozione è tanta, come nel rivederlo, nel riabbracciarlo, che ogni mattina a me puntualmente mandava il buongiorno, però senza risposta. Stamattina appena ho sentito buongiorno a te, il mio cuore è sobbalzato, perché era per l'emozione, per la gioia di rivederlo. Questa è la cosa. Cioè, è una vita che io non conosco. Sarà duro, sarà però una cosa che ha scelto lui, gli fa piacere, noi siamo contenti per lui.
3: A bordo 59 persone, tra cui 3 donne, un microcosmo operativo che per oltre 2 settimane vive in una dimensione temporale parallela, isolato dal mondo esterno per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture critiche e la lotta al terrorismo, un lavoro di squadra di rilevanza strategica fondamentale per il paese.
5: La dimensione subacquea in questo periodo storico assume un'importanza di rilevanza

0: strategica e noi siamo qui per questo, per garantire attraverso il mezzo subacqueo, i sottomarini di cui è dotata la squadra navale della Marina Militare Italiana, per garantire gli interessi nazionali, appunto strategici, che passano anche da questa dimensione fondamentale al giorno d'oggi. Il ritorno è sempre un'emozione forte, altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi in navigazione, come mi piace sempre dire ai miei, entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva, ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative, che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro.
1: Per l'equipaggio del Gazzana ci sarà ora un breve e meritato riposo accanto agli affetti prima di riprendere le prossime attività addestrative di routine e tornare a vigilare dal fondo del mare sulla sicurezza di tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al sesto piano del Santissima Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
4: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi, uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi, diciamo, provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi, diciamo, noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
5: È giusto far vivere i giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
6: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento, diciamo, di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterraneo e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
7: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici, che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i Giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: I giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se n'è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa promossa dal Comune ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori, la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinica Umberto I.
9: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR. Dar vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo, possano vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare, così come ha già fatto ospitando i Giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
8: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
10: A noi

0: piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa in mano di quelli che sono gli infortuni, che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 8.000 presenze in 6 giorni, oltre 60 film e una cinquantina di ospiti da tutto il mondo. Cala il sipario sulla 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che trasforma Massafra nel cuore pulsante del nuovo cinema indipendente. Un successo che segna un salto in avanti da record, presenze in crescita del 50% e un'intuizione vincente, quella di traslocare per la prima volta nel Parco Madre Teresa di Calcutta. Nuovi spazi per proiezioni. Talk masterclass che hanno conquistato una platea giovanissima, oltre il 40% del pubblico sul campo e sui social a meno di 35 anni. Nel concorso internazionale trionfa la commedia canadese Skinny Bottoms per la sezione fiction, spazio al sociale con largo racconto sull'integrazione che conquista la sezione diritti umani e il premio del pubblico, mentre tra le scuole il cinema si impone con il bulgaro-polacco Grand Panfur, premiato anche il talento locale nella sezione Apulian Way. Promosso a pieni voti, il Parco Madre Teresa di Calcutta è già stato confermato come casa anche per la prossima edizione. Intanto il festival non si ferma. A settembre l'appuntamento è al Teatro Comunale con la retrospettiva omaggio a Bernardo Bertolucci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passerotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato

0: scritto da me, è realizzato da me, quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
1: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
0: Sì, esatto, praticamente da quando sono una bambina che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale, e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
1: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
0: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me, perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
1: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi? Anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza. E poi i testi sono tuoi, Clara?
0: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me. E il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
1: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
0: esatto.
1: Anche quando poi tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
0: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
1: Bisogna crederci, Clara?
0: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo, e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
1: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
0: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
1: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi, sì. Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
0: sì,
1: un punto
0: assolutamente.
1: Di partenza? Ah, bene. Bene.
0: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee, e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
1: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico, che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara Diana.
0: Grazie mille, grazie a tutti.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, quando il nuovo singolo di Elena Camocardi, in arte Elena Cavo, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Elena, benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo per te. Abbiamo sentito un minutino della tua canzone, poi lo risentiremo e lo riguarderemo, il video naturalmente, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, insomma, ho letto, hai una solida formazione accademica, no? Ti sei laureata in pianoforte e canto al Conservatorio di Trento, poi hai perfezionato un po' il tuo stile moderno tra Bari, Penne e Milano, e poi hai ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti in concorsi nazionali. Volevo citare Castrocaro, San Vincent. Insomma, una formazione artistica di tutto rispetto, Elena.
1: Diciamo che ho fatto, dai, mi sono data da fare e ho approfondito tutto quello che, insomma, diciamo, sin da piccolina era la mia più grande passione, che era appunto la musica, all'inizio con il pianoforte, come hai ben detto, e poi successivamente con il canto. Quindi, insomma, ho fatto tantissimi concorsi, tantissimi master, e insomma da qua poi l'uscita del primo album nel 2023. E adesso appunto l'uscita anche di questo singolo, che anticiperà l'uscita dell'album, del secondo album, a settembre di quest'anno.
0: Bene, senti, tu sei laureata naturalmente in canto lirico e pianoforte al Conservatorio. In che modo, Elena, questa solida struttura accademica classica influenza un po' il tuo modo di scrivere e produrre musica pop in pratica?
1: Allora, diciamo che mi serve molto, mi è servita molto questa formazione classica, anche perché comunque mi fa conciliare, anzi amo, diciamo, conciliare, io dico sempre, queste due anime che ho, l'anima lirica e l'anima pop, e quindi diciamo che questo, il forte studio di quello che è, comunque lo studio approfondito di quello che appunto è il canto, mi fa, diciamo, conciliare bene poi la fantasia e, come dire, la produttività a livello pop.
0: Bene, Elena Camo con noi in diretta questa sera, con grande piacere. C'è questa bella canzone, Quando, con un bel video, ne parleremo anche più avanti, che naturalmente vedremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Elena, ho letto che tu, insomma, a livello vocale, di interpretazione vocale, guardi a icone importanti, insomma, Giorgia, Elisa, Adele, Lady Gaga, invece dall'altro la tua scrittura, da chi è stata influenzata?
1: Ma allora, è una scrittura soprattutto in questo singolo abbastanza elettropop. Infatti ho voluto conciliare quello che era comunque, diciamo, una melodia che poteva comunque raccontare una situazione fragile come appunto quella di Quando, che è una situazione comunque che appunto Quando nasce infatti da una domanda che spesso tutti prima o poi ci siamo fatti, ovvero quando arriverà quel momento giusto per fare quella determinata cosa. E quindi, ecco, una melodia così appunto armoniosa, legata invece ad un sound che è completamente pop, elettropop, anche perché comunque amo tantissimo quelli che sono chiaramente appunto la parte, diciamo, della musica elettronica, ma anche la musica legata anche ai grandissimi anni 80. Quindi ci saranno anche negli altri pezzi appunto che ascolterete poi appunto nell'album che uscirà, delle forti influenze anche degli anni 80.
0: Sei legata un po' a quegli anni, Elena?
1: Sono legata, purtroppo, non nel senso che sono giovane, rispetto che purtroppo non ho potuto, come dire, viverli. Appieno, gli anni 80, certo, perché certo, assolutamente sono, certo, diciamo, faccio parte del un po' dopo degli anni 90. Però questo non, diciamo, comunque non, come dire, non mi impedisce di averli studiati, di averli apprezzati, e attualmente chiaramente, diciamo, di approfondirne anche veramente la genialità di quegli anni, certo, e di ogni pezzo, certo, degli anni 80.
0: Bene, Elena, naturalmente il live, insomma, il rapporto col pubblico e suonare dal vivo è importantissimo, perché, insomma, la tua carriera poi tra l'altro spazia tra quelli che sono i palchi del nord Italia, tra opera lirica e anche musical, fino anche a apparizioni su Rai 1, insomma, devo dire, percorso sicuramente importante. Ma tu come riesci e come porti nella dimensione live musica e teatro?
1: Allora, io penso che, diciamo, che si sposano bene, e bisogna appunto, come dire, proprio che si sposino in modo corretto, anche perché sicuramente ogni artista non deve, come dire, fluire solo digitalmente la propria musica, ma deve, il contatto con il pubblico è importantissimo, perché ti dà emozioni, perché comunque ti fa conoscere anche persone nuove che ti seguono, che ti apprezzano e che ti danno la forza anche come artista proprio di andare avanti.
0: Elena Camo, con noi in diretta questa sera, vi ricordo quando, è la canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Elena, senti, tu lavori attivamente anche come vocal coach, o sbaglio?
1: Sì, essendo appunto laureata in canto lirico e anche in pianoforte, lavoro attivamente Bene. Anche in quel campo.
0: Senti, c'è un consiglio, un segreto tecnico magari che insegni ai tuoi allievi, che tu stessa applichi, soprattutto quando registri pezzi, diciamo, pop intimi, no? Come quando?
1: Ma allora, la cosa diciamo fondamentale è che la voce alla fine è come un muscolo e quindi va sempre allenato, perciò la cosa migliore è sicuramente la grandissima idratazione delle corde vocali, che soprattutto anche in questo periodo è abbastanza diciamo arido.
0: Certo. Arido.
1: Va fatta, quindi insomma di bere molto, quindi di idratare molto le corde vocali, di non esagerare con l'aria condizionata e diciamo di fare esercizi ogni giorno in modo tale di tenere sempre attivo le corde vocali con anche degli esercizi anche, come dire, sia in voce ma anche in muto, perché no?
0: Senti, quando questa tua nuova canzone parla di relazioni fragili, no? Silenzi, sentimenti sospesi, qual è stata la scintilla emotiva che ti ha spinto un po' a tradurre queste sensazioni in musica?
1: Ma allora, diciamo che alla fine quando, come dicevo prima, lei dice quando arriverà il momento giusto per appunto, come dire, dire e per esprimere quello che è un sentimento. Alla fine viviamo sempre di relazioni magari con parole non dette o magari non troviamo mai il momento giusto per dirle, quindi quando vuole raccontare è proprio questa cosa qua. Io amo scrivere sempre di situazioni che o ho vissuto, come dire, in prima persona, ma non solo, perché comunque mi piace anche guardare, come dire, dall'esterno certe situazioni, certe emozioni magari, e cercare di trascriverle poi in musica.
0: Senti, però questa canzone ho notato che ha una sfaccettatura un pochino più intima, no? Anche elegante rispetto ai tuoi singoli precedenti, che sono un pochino più energici. Senti di aver aperto un nuovo capitolo in quello che è il tuo percorso artistico con questo singolo?
1: Ma perché no? Sì, diciamo che mi riconosco molto in questo singolo qua, perché è giusto anche, come dire, creare anche della musica che racconti le varie sfaccettature dell'anima, dei sentimenti e anche delle cose anche un po' intime che una persona vuole vivere, e che mi auguro, diciamo, che la cosa più bella che è successo, diciamo, in questo mese dall'uscita del singolo è stato proprio che molta gente mi ha detto: caspita Elena, anch'io mi sono riconosciuta nella tua canzone. E questa è la cosa, secondo me, più bella.
0: Come sarà l'estate di Elena Camo?
1: Ma allora, sarà un'estate ricca di live, dove porterò chiaramente i miei singoli passati, questo singolo appunto nuovo. Adesso anticipo che a breve ci sarà l'uscita anche di un nuovo singolo, più energico, più estivo, ecco, un pochino meno, come dire, introspettivo come questo. E vi auguro chiaramente di, ovviamente, se vi va, di seguirmi per avere delle novità in vista appunto del secondo album.
0: Bene, e noi seguiremo naturalmente il percorso artistico di Elena Camo con noi in diretta questa sera, con grande piacere, quando, e la canzone nuova che sentiremo tra pochissimo. Elena, per chiudere questa piccola chiacchierata, un sogno di Elena Camo.
1: Ma allora, il sogno, diciamo, è di creare, come dire, un bellissimo rapporto con quello che è un pubblico sempre più ampio. Un pubblico, è vero, che potrebbe essere anche un pubblico digitale, nel senso che comunque, essendo che la musica fruisce nel più breve tempo possibile in modo digitalmente, di creare quindi un grande pubblico, molti più follower che appunto mi possono seguire anche nei live. E vabbè, il mio grande sogno, ovviamente, essendo che abito vicino all'Arena di Verona, è di fare prima o dopo un concerto all'Arena di Verona. È un sogno molto grande,
0: certo,
1: però
0: noi te lo auguriamo, Elena, insieme a naturalmente tanto live, un'estate piena di musica e di successo, partendo naturalmente da questa quando, questo pezzo bello, introspettivo, tranquillo, diciamo, ma adesso arriva il nuovo singolo che sicuramente andrà a marchiare quest'estate 2026. Nel frattempo ci sentiamo naturalmente questa tua nuova canzone, quando con noi è stata in diretta Elena Camo. Grazie Elena.
1: Grazie mille a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita e di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e

0: sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: talk about.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dogs

0: Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Higg, pilota che dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Higg cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture, ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week. Il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi, moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato?
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
9: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
9: C'è uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
9: Inseguimento.
10: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
10: Scendi dall'auto!
13: Siete quelli di Come rapinare una banca?
10: Sì!
13: Io amo il vostro show!
10: Grazie che ci segui!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Ho fame.
9: Eh?
8: Ho fame.
9: Eh?
8: Ho famissima.
9: Siamo chiusi.
8: Conosco il titolare.
10: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
9: Che ti piace di più?
10: La mozzarella.
9: Del sesso?
10: L'attesa.
9: È la tipica risposta da donna.
8: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
9: Però! Per me è importante il dopo.
8: Oh, ti prego.
9: Ti prego!
11: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
9: Mamma, resto a casa.
12: No, dovresti uscire.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
8: Ci andremo piano.
12: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
13: Ciao.
12: L'ho conosciuto in fila al bagno.
8: Cosa?
12: Sì.
8: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
9: Oh.
8: Scusa.
9: Sono Owen.
8: Ali.
9: E noi due?
8: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
9: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
8: Il tuo mento può arare un campo.
9: Hai le gambe strane.
8: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
11: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
8: Che ti è successo all'occhio?
9: Oh! Oh! Allergia.
8: Ah, sì?
7: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
8: Le storie sono vere.
7: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
8: Maui, semidio del vento e del mare.
14: Eroe degli uomini.
8: Huh?
14: Si dice così, Maui. Mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
8: Ti ringrazio.
14: Tranquilla.
13: splende così è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
14: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola e il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
14: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
13: Chi è Baiana?
14: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
14: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
15: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
1: Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
1: Cazzo! Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.

0: Ma che ore sono?
1: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare.
0: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
0: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
3: Ah, sì.
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
1: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
2: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
5: Cos'è?
1: È per te. And the world still so
5: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
5: Anthony Bourdain.
8: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
9: Io di questa storia non so niente.
10: Se ti rivedo ti ammazzo!
11: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
12: Renzo Invernizzi.
13: Detto il salamandra.
14: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
15: Ed era Diego, sei sotto copertura?
14: Quasi. Investigatore privato.
16: Mi manda il collocamento.
17: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
18: Diego Viani.
19: Sei accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
20: Omicidio?
21: Non c'entro, non c'entro. Sono solo uno stagista.
22: Diego non è un assassino. E noi dobbiamo aiutarlo.
23: Noi?
22: Noi.
23: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
24: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
25: Io con questa storia non c'entro.
24: Ma che è?
23: Mamma, adesso ti devo lasciare.
24: Io sarei il coglione.
26: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
27: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
28: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
29: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
30: Un attimo. Pronto, mamma?
31: Ti posso richiamare io?
30: Come hai fatto a trovarci?
28: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
24: Dove sono i 5?
25: Oh!
24: No. Miliardi in lingotti d'oro!
26: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
27: Me la ricordo.
26: Dammela.
27: Eh no.
26: Dammi sta scatola.
27: L'ho nascosta.
26: Bella scondiglia.
32: Perché è venuta da me oggi?
33: Non ho mai avuto un orgasmo.
32: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
33: Non funziona.
32: Imparare a lasciarsi andare.
34: Sì, sì, sì!
32: Lo dica forte e chiaro.
33: Io voglio godere.
32: E ne parli con suo marito.
35: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
33: No.
36: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
37: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
34: No!
37: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
38: Odile, il tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
37: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
33: Mi sta costruendo un sex toy.
32: È una battuta?
33: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
37: Vedi che succede se lo strofini?
33: Sì.
37: Serve un nome.
33: Lo posso provare?
34: No, tesoro, fa male!
37: Usa questo!
34: Metti subito giù quel coso!
39: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
32: Concentrati su cosa piace a lei.

0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
1: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Avrei capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo.
0: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti. Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
3: Io Sima.
4: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
3: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Buon pomeriggio, anteprima di Cittadella News. Si stanno per avviare le operazioni di spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, così come impone il decreto della Corte d'Appello di Milano. Parleremo di questo e parleremo di una iniziativa importante che vedrà a Taranto nelle prossime settimane una delegazione di decine di imprenditori provenienti da altre realtà e che potrebbero essere interessati a realizzare investimenti proprio su Taranto. E poi l'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo, abbiamo una intervista al presidente del Comitato Internazionale, Boussaïen, che parla proprio dell'eredità che questi giochi possono lasciare qui a Taranto. A tra poco.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo

0: di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. Dunque, si avvicina il momento dell'ultima colata per lo stabilimento siderurgico di Taranto e quindi si avvicina lo spegnimento dell'aria a caldo, così come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Da metà settembre per l'area a caldo dell'ex Ilva saranno avviate le procedure di spegnimento in sicurezza, una svolta decisiva e un passaggio ormai obbligato per lo stabilimento siderurgico che dà attuazione a quanto stabilito dal decreto emanato dal Tribunale di Milano. Secondo quanto confermato da fonti interne e rappresentanze sindacali per la FO2, l'ultimo altoforno attualmente operativo nell'impianto e per tutti gli impianti dell'area a caldo a partire dal 20 settembre prenderanno il via le procedure per la fermata graduale. Un iter articolare e complesso indispensabile per giungere allo spegnimento totale e definitivo programmato per il 28 ottobre prossimo. La chiusura dell'area a caldo riapre tuttavia una profonda ferita sul fronte sociale ed economico, un'emergenza richiamata direttamente dalla ministra del lavoro Marina Calderone. A margine dell'evento la piazza, il bene comune a Ceglie Messapica. La gestione del tema delle risorse umane è fondamentale, ha sottolineato la ministra, ricordando che l'ex Ilva è un complesso industriale che oggi ha più di 12.000 persone dirette che operano per l'azienda, oltre a un indotto importante. Per il governo la riconversione industriale e l'attenzione alle dinamiche ambientali devono necessariamente andare di pari passo con la salvaguardia dei livelli occupazionali. La sfida, ha spiegato Calderone, è far sì che accanto al polo siderurgico possano nascere nuove iniziative imprenditoriali legate alle transizione ecologica e digitale, un processo che richiederà investimenti massicci sulla riqualificazione delle competenze dei lavoratori in una Puglia che, a dire della ministra, sta già dimostrando forte reattività sul fronte occupazionale giovanile, femminile e dell'autoimpiego.
0: E intanto nelle prossime settimane è previsto l'arrivo a Taranto di una folta delegazione di imprenditori provenienti da altre parti d'Italia. Tutto questo grazie ad una iniziativa della Fondazione Omri.
2: Una delegazione di una trentina di imprenditori bresciani sarà a Taranto dal 24 al 28 settembre. Sarà l'occasione per conoscere direttamente il territorio, incontrare le istituzioni, visitare realtà produttive e scoprire alcune delle eccellenze del territorio tarantino e chissà pensare anche a possibili investimenti. Tra gli imprenditori che faranno parte di questa folta delegazione ci sarà Nicola Bianco Speroni, amministratore di Valsabbia Investimenti, uno dei gruppi che fanno parte della cordata italiana interessata a rilevare l'ex Ilva. La delegazione arriverà a Taranto sotto le insegne del Rotary Valle Sabbia Centenario e fa seguito ad una rilevante iniziativa che si è tenuta a Taranto nell'ottobre scorso grazie alla Fondazione degli Insigniti delle Onorificenze al Merito della Repubblica, fondazione presieduta dal prefetto tarantino Francesco Tagliente. In quella occasione, nata per celebrare il secondo anniversario della fondazione, ci fu un primo importante contatto con il territorio per far conoscere a chi proveniva da altre realtà una città molto diversa da quella negativa narrata per troppi anni. Obiettivo raggiunto, perché da quella visita è nato il desiderio di approfondire la conoscenza di Taranto, questa volta con una delegazione di imprenditori. La nuova esperienza tarantina si inserisce così nel percorso che la Fondazione Insigniti Omri ha scelto di sviluppare in questi anni, mettere in rete territori, istituzioni, competenze e persone, trasformando la valorizzazione delle eccellenze in occasioni concrete di conoscenza, confronto e relazione. Ad accogliere la delegazione sarà il Comitato Provinciale di Taranto della Fondazione, presieduto dall'ammiraglio di squadra Francesco Ricci e affiancato dai vicepresidenti Antonio Nunzio Melpignano e dal questore Tommaso Cacciapaglia.
0: E adesso parliamo dei giochi del Mediterraneo. Proviamo a tracciare un primo bilancio di questa grande manifestazione. Lo abbiamo fatto ascoltando le parole di Meretz Boussaïen, che è il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi.
1: È un'edizione dei giochi molto speciale che lascia a Taranto un'eredità davvero importante. Con queste parole il reggente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Meretz Boussaïen, ha tracciato il primo bilancio della manifestazione. Lo ha intervistato Alessandra Carpino.
3: Ces jeux sont des jeux historiques. deux choses importantes.
4: Sono due punti. Il primo punto è che questi giochi sono molto speciali, e in speciale per il villaggio, che in questo caso è una barca, che questo lo fa molto diverso, che è una esperienza completa per gli atleti, completamente diverso, e che questo fa che siano storici questi giochi, quindi questo è il primo punto. E alla fine il barco partirà un giorno, ma quello che rimane qua per sempre è questo heritage che ci lasciano nella città di Taranto, con questo bello stadio, anche con la piscina che sicuramente verrà utilizzata in altri eventi, e anche per tutta la rinnovazione che hanno fatto in tutti gli altri impianti, come tutte le sale dello sport che sono state utilizzate in questi giochi.
1: Poi un simpatico commento sulla vittoria della Tunisia a spese degli azzurri nel torneo di calcio.
5: È stata una sorta di derby Italia-Tunisia per quel che concerne gli organizzatori di questa manifestazione, quindi Boussaïene e Ferrarese. Che cosa ha detto il dottor Ferrarese, al commissario?
6: Je veux remercier Ferrarese.
4: Prima volevo ringraziare Ferrarese per tutto il lavoro che ha fatto. Direi che questo non è un derby, ma è più una partita amicale, perché siamo tutti uniti, abbiamo una storia in comune, ci une il Mediterraneo, quindi è stato un incontro più amichevole con Ferrarese.
0: E proprio per vedere da vicino quello che sta accadendo a Taranto con i giochi del Mediterraneo, è stato ieri in città il ministro degli esteri Antonio Tajani. Sentiamo.
2: Il valore sportivo, il ruolo del Mediterraneo, le minacce di Putin. La visita a Taranto del ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione dei giochi del Mediterraneo è servita per fare il punto su alcune questioni cruciali che vanno ben oltre l'aspetto sportivo. Tajani ha dapprima visitato le navi da crociera che accolgono gli atleti, poi si è recato allo stadio del nuoto. Innanzitutto il plauso per le vittorie dei giovani atleti italiani.
7: I nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva. Si debba dare atto a questi giovani di sacrifici che fanno.
2: Poi il tema del Mediterraneo e della pace.
7: Per noi la pace nel Mediterraneo è fondamentale, non può essere certamente un cimitero di migranti, deve essere un mare di commerci, di benessere, stiamo lavorando tutti per questo. Il Mediterraneo e i giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi.
2: Infine, le minacce di Putin all'Occidente e ai paesi NATO non sembrano preoccupare più di tanto il ministro, anche se la guardia è sempre alta.
7: Io sono, sono meno preoccupato di quanto siano altri. La Russia certamente ha un'aggressività che deve dimostrare la forza anche all'interno, ma non penso che voglia mai attaccare l'Occidente, anche perché ne uscirebbe sconfitta in maniera clamorosa, quindi non credo che sia autolesionista Putin. Vuole dimostrare di essere forte, di essere un capo all'interno del suo paese di confronto dell'opinione pubblica. Certo, però non bisogna mai sottovalutare i pericoli, soprattutto con la guerra ibrida, gli attacchi cibernetici. Quindi noi abbiamo riformato il Ministero degli Esteri e c'è una Direzione Generale della Sicurezza e della Lotta Cibernetica, con una sala operativa che ogni giorno punta a respingere attacchi cibernetici contro le nostre sedi diplomatiche, contro il Ministero. Ce ne sono centinaia e centinaia ogni giorno.
0: Intanto i giochi del Mediterraneo hanno consacrato la nascita di un nuovo mito, il mito dell'atleta di Taranto.
2: Il fascino dell'atleta seduce tarantini e turisti. È lui, il misterioso campione dei giochi panatenaici, il protagonista assoluto dei giochi del Mediterraneo. Il suo busto troneggiante ha riempito di emozione la cerimonia di apertura dei giochi e il museo, dove è esposto il sarcofago con i suoi resti, è stato letteralmente preso d'assalto. Nei soli due giorni successivi alla cerimonia inaugurale ci sono stati oltre 1000 ingressi al Marta, così come sul web sono schizzate le ricerche su questo grande campione tarantino dell'antichità. Ma chi era questo atleta avvolto dal mistero? Importanti indizi ce li ha offerti il giornalista e saggista Giuseppe Mazzarino, che sull'atleta ha scritto un documentato volume di ricerca.
8: L'atleta non ha un nome e forse questo aumenta il suo fascino, perché come il milite ignoto rappresenta tutti i caduti nelle guerre, così il nostro atleta ignoto di Taranto rappresenta tutti gli atleti del mondo antico. Noi sappiamo che era sicuramente un atleta, perché le analisi condotte sul suo scheletro, eccezionalmente conservato, documentano un fisico possente e documentano anche delle tipiche asimmetrie di chi praticava il pentathlon, perché per lanciare il disco e lanciare il giavellotto si creavano a livello della scapola e a livello delle ossa del braccio delle asimmetrie fra destra e sinistra. Noi sappiamo che è morto giovanissimo, fra i 25 e i 30 anni, massimo 35. Noi siamo sicuri che nella morte dell'atleta ha giocato anche una pessima alimentazione. Iperproteica, senza quasi carboidrati, senza quasi vitamine da vegetali. Aveva un alto livello, cioè aveva tuttora un alto livello di arsenico nelle ossa. Può dipendere dal fatto che mangiava moltissimi frutti di mare che raccoglieva lui stesso nelle acque del Mar Piccolo. La quantità è talmente alta che fa sospettare anche un avvelenamento.
2: E chissà che dopo la grande stagione degli ori negli anni Ottanta non sia proprio l'atleta il nuovo testimonial della Taranto che vuole rinascere.

0: Fin qui le cose belle dei giochi, ma c'è anche qualche ombra legata ad esempio alla difficoltà di coprire alcune figure professionali nell'ambito dei pubblici esercizi, parliamo di bar e ristoranti soprattutto, e questo perché i giovani hanno difficoltà ad intraprendere queste professioni. Sentiamo.
1: Pasticceri, panettieri, muratori, ma anche camerieri, commessi e collaboratori per

0: Taranto che parla di una vera e propria crisi culturale e generazionale che rischia di bloccare lo sviluppo economico e del territorio. Secondo le associazioni datoriali, troppi giovani rifiuterebbero i sacrifici legati agli orari non d'ufficio, anteponendo il tempo libero alla cultura del dovere. Una lettura che però racconta solo una parte della realtà e che accende uno scontro aperto con chi quel mercato del lavoro lo vive ogni giorno. Dietro il rifiuto di festivi notturni, infatti, si nasconde spesso un quadro segnato da retribuzioni non adeguate alle mansioni e alla fatica richiesta. Tanti ragazzi si trovano intrappolati in un circolo vizioso fatto di tirocini ed eterni apprendistati sottopagati, quando non direttamente nel lavoro nero. Più che di un rifiuto del sacrificio, per molti si tratta dell'impossibilità di costruire una reale indipendenza economica con compensi che non ripagano le ore trascorse al lavoro. Senza contratti dignitosi e stipendi commisurati ai turni disagevoli, il rischio è che il divario tra domanda e offerta continui ad allargarsi.
1: E adesso apriamo la pagina della cronaca. Questa mattina un incidente stradale ha coinvolto una pattuglia della polizia locale e non mancano le polemiche.
2: Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, quello accaduto questa mattina in via Nitti. Un'auto della polizia locale è infatti andata a sbattere contro un lampione della pubblica illuminazione. Tre operatori coinvolti costretti a fare ricorso alle cure ospedaliere. Secondo quanto riferisce la CISL Funzione Pubblica con il segretario aziendale Fabio Ligonzo, l'incidente sarebbe avvenuto al termine di un turno di notte. La CISL non formula alcuna valutazione sulle cause dell'accaduto, ma l'organizzazione sindacale ritiene che l'episodio renda urgente una verifica sulla sostenibilità dei carichi di lavoro e dei servizi notturni, criticità già segnalata nei mesi scorsi. In particolare, Ligonzo ricorda come da mesi si segnala l'impatto che la reiterazione dei servizi notturni ha sulla sicurezza del servizio e degli operatori. La CISL chiede che il turno notturno venga eliminato e che l'organizzazione dei servizi venga immediatamente rivista, garantendo riposi effettivi e adeguati tempi di recupero psicofisico. La dedizione e il senso del dovere degli agenti non possono diventare, conclude la CISL, la risposta strutturale alle carenze organizzative.
1: Ancora cronaca, ancora un episodio davvero sgradevole, un'altra aggressione ai soccorritori del 118.
2: Una infermiera, un autista ed una soccorritrice del 118 aggrediti questa volta a Torricella. Ancora un'aggressione quindi a persone che lavorano per soccorrere chi è in difficoltà. Questa volta è successo ai danni di una intera squadra del 118. In particolare, come riferisce l'Unione Sindacale di base, l'autista soccorritore è stato bersaglio di un gesto di umiliazione e disprezzo. L'USB denuncia come si tratti ormai di una situazione che non può più essere sottovalutata. Secondo l'organizzazione sindacale, servono misure strutturali per la sicurezza degli equipaggi, protocolli operativi chiari e realmente applicabili, maggiore coordinamento con le forze dell'ordine, strumenti efficaci di prevenzione e formazione specifica del personale per la gestione delle situazioni a rischio. Serve soprattutto, afferma l'USB, una presa di posizione netta nei confronti di chi aggredisce un lavoratore mentre sta svolgendo una funzione essenziale per la collettività. Chi aggredisce un soccorritore, dichiara l'organizzazione sindacale, non aggredisce soltanto un singolo lavoratore, colpisce un servizio pubblico e mette a rischio la sicurezza dell'intera comunità. Per l'USB va superata la logica dell'emergenza e qualora le risposte continuassero a non arrivare, l'organizzazione sindacale si dice pronta a tutte le iniziative necessarie, compresa la mobilitazione dei lavoratori.
1: Ora ci occupiamo della emergenza incendi che ha colpito soprattutto il versante occidentale della provincia di Taranto. Controlli rafforzati dei carabinieri per fronteggiare appunto l'emergenza che si è sviluppata tra Ginosa, Castellaneta e La Terza. L'attività coordinata dalla prefettura di Taranto vede impegnati in maniera capillare i militari delle stazioni carabinieri della compagnia di Castellaneta e i nuclei carabinieri forestali del gruppo Taranto. Accanto alle pattuglie impegnate nei servizi terrestri, particolare attenzione dedicata al monitoraggio dall'alto attraverso l'impiego di droni, una tecnologia che consente di ampliare significativamente il raggio d'azione dei controlli, osservando anche le aree boschive più impervie, isolate e difficilmente raggiungibili con i normali mezzi operativi. L'obiettivo è quello di prevenire gli incendi, individuare

0: tempestivamente eventuali situazioni di pericolo e contrastare ogni comportamento illecito o imprudente. Naturalmente è importante la collaborazione dei cittadini, che sono invitati a segnalare immediatamente la presenza di colonne di fumo o situazioni comunque di pericolo. E adesso ci occupiamo del raduno interregionale dei Vigili del Fuoco. Da stamattina una serie di iniziative.
1: Il pompiere paura non ne ha, canta l'inno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e durante il primo raduno interregionale che si è tenuto in Piazza Carmine lo hanno dimostrato i Vigili del Fuoco in servizio, quelli in pensione e soprattutto chi sogna un giorno di farlo. Una giornata di grande festa, memoria e senso di appartenenza che ha riunito a Taranto le delegazioni di Puglia, Basilicata e Calabria. Tra i momenti più emozionanti della mattinata, dopo la messa in onore dei caduti in servizio, lo spettacolare srotolamento della bandiera italiana a cura del gruppo SAF, Spelio Alpino Fluviale, e dei Vigili del Fuoco, accompagnato dalle note dell'inno di Mameli e applaudito dal sorvolo dell'elicottero del corpo.
2: È vero, un grande evento che mette insieme, diciamo, quest'anima dei Vigili del Fuoco. Sono i Vigili del Fuoco in quiescenza, in pensione, che in realtà non sono mai andati in pensione, perché continuano ad aiutarci, ad assisterci nelle attività di formazione dei ragazzi, nelle attività di diffusione della cultura della sicurezza e a classica pompieropoli che voi vedete in giro per le città.
1: Spazio anche ai più piccoli con l'iniziativa Pompieropoli, pensata per avvicinare i giovani e i bambini alla cultura della sicurezza e al lavoro dei loro eroi in divisa.
3: C'è tanta gente, tanta cittadinanza. Cosa dobbiamo dire? Il Corpo dei Vigili del Fuoco, da statistiche, risulta il corpo più amato dagli italiani, quindi grazie a loro che ci danno questo supporto.
1: Un legame indissolubile è quello tra la città di Taranto e i suoi Vigili del Fuoco, custodi del presente, garanti del futuro e da sempre vicini alla gente.
0: E adesso la politica. Fratelli d'Italia di Taranto si prepara per l'arrivo di Giorgia Meloni a Bari.
1: Fratelli d'Italia chiama a raccolta i suoi e non solo per la festa Giorgia Meloni, governo più longevo della Repubblica, programmato per il 4 settembre al porto di Bari. Un appuntamento politico e di popolo pensato per festeggiare la stabilità dell'esecutivo e tracciare un bilancio del lavoro svolto finora.
4: Festeggeremo un dato importante: il governo guidato da Giorgia Meloni e da Fratelli Italia è il governo più longevo della Repubblica. A partire dal 1946 abbiamo avuto 68 governi in Italia, ogni governo ha avuto una durata inferiore ad un anno, questo invece si appresta a raggiungere i 4 anni di longevità ed è un risultato importante anche per quelli che sono gli obiettivi che stiamo raggiungendo.
1: L'appuntamento è anche un'occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto in Puglia, in particolare a Taranto. In questo frangente il partito di governo infatti rivendica il lavoro svolto per i giochi del Mediterraneo.
4: Senza Giorgia Meloni e senza il governo guidato da Giorgia Meloni, questi giochi del Mediterraneo io credo non si sarebbero neanche svolti a Taranto, perché nel maggio del 2023, quando il governo Meloni, su indicazione del ministro dell'epoca Raffaele Fitto, ha nominato Massimo Ferrarese, il comitato era assolutamente fermo, si era quasi a zero anche con le stesse progettazioni. Abbiamo accelerato, il commissario è stato bravo assieme a tutta la struttura tecnica, poi i ministri Foti, il ministro Abodi sempre presenti, sono state impegnate tantissime risorse, siamo arrivati a 350 milioni, 15 milioni. Gli ultimi sono stati assegnati un mesetto fa circa col decreto sport, 6 milioni sono stati dati al Comune di Taranto per rifare le strade.
1: L'appuntamento è dunque fissato per il 4 settembre al porto di Bari, giorno in cui Fratelli d'Italia e la sua coalizione intende celebrare i risultati ottenuti e rilanciare le future sfide di governo per la nazione e per il territorio.
0: E torniamo a occuparci dei giochi del Mediterraneo, ma sotto l'aspetto strettamente tecnico-sportivo. Ieri sera clima di festa allo stadio Iacovone, che ha ospitato la seconda semifinale del torneo di calcio. L'Algeria ha superato il Marocco ai calci di rigore dopo che la partita regolamentare era terminata sull'1-1. Non è mancato qualche breve momento di tensione tra calciatori a fine partita, poi tutto è rientrato. Ma vogliamo sottolineare una nota di colore, il tifo davvero travolgente di un nutrito gruppo di atleti.

0: algerine che hanno festeggiato la squadra dei colleghi calciatori con caroselli che sono proseguiti anche al di fuori dello stadio. E adesso facciamo il punto riepilogativo sui giochi con Francesco Friuli.
1: Una giornata di passaggio, ma anche da protagonisti per l'Italia. Sono 11 medaglie quelle aggiunte nel medagliere, di cui due ori. Quello di Danilo Dennis Sollazzo, poco dopo l'ora di pranzo, l'oro nella carabina d'aria compressa a 10 metri, e quello di Melissa Gatti, che ha conquistato l'oro nel roller marathon. Francesco Gregori ha ottenuto l'argento nel tiro con l'arco a Crispiano, una specialità ricurvo. Nel padel invece giornata storica, l'Italia ha conquistato 4 medaglie, 2 argenti e 2 bronzi. Ottimo esordio per quanto riguarda il sette bello. La piscina Torre d'Ayala, che già ha regalato quasi 70 medaglie, vuol fare il pieno anche negli sport di squadra. Settebello, che ha battuto la Bosnia 38-4 all'esordio con il CT Campania, ampiamente soddisfatto. La nazionale italiana femminile di pallamano ha battuto la Macedonia invece 39-16, centrando la terza vittoria consecutiva. La delusione, come raccontato più volte ieri, è giunta soltanto dal calcio. Ci sarà la finalina per l'Italia domani alle 10 dopo il KO Iacovone contro la Tunisia per 3-0, mentre invece volley maschile e femminile quest'oggi protagonisti con le semifinali, entrambe contro la Grecia, entrambe sperano di arrivare all'ultimo atto, quello per le medaglie che contano.
0: E dai giochi del Mediterraneo al Taranto Calcio, rossoblù pronti per l'esordio in campionato.
1: È un Taranto che ha ancora bisogno di alcuni puntelli? Probabilmente no, perché l'ultimo arrivo in casa rossoblù dovrebbe segnare il passaggio tra il mercato e il campionato con la formazione ionica, che adesso dovrà cercare di dare battaglia. L'infortunio infatti al portiere lombardo è stato colmato dall'arrivo last minute di Francesco Baglietti, il giocatore che l'anno scorso era con il Bisceglie. Adesso per il Taranto la partita contro il Cosmano Foggia a porte chiuse a Manduria, start domani alle 17 in contemporanea con praticamente tutti i campi. Bisognerà comprendere se gli ionici saranno in grado in questa partita di poter giocare al meglio, lasciando via le tossine degli allenamenti. Le prime risposte le avremo nel pomeriggio odierno con il tecnico Giuliato, che spiegherà alla stampa il percorso che è stato fatto in queste settimane e soprattutto il lavoro svolto in riva allo Ionio sul campo, anche qui neutro, di Carosino, in attesa, dopo la fine dei giochi di Mediterraneo, di comprendere dove si alleneranno i rossoblù.
0: Dal Taranto alla Martina, che si prepara invece per l'esordio in Coppa.
1: Esordio per il Martina in Coppa Italia, la trasferta contro il Gravina, primo turno di campionato che invece arriverà tra 7 giorni. La formazione biancazzurra ha assolutamente bisogno di testarsi contro una pari grado per comprendere il processo di crescita, con probabilmente alcuni colpi ancora da piazzare, ma una situazione societaria che è stata puntellata nelle ultime ore. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza alla vigilia della gara.
2: Ma è ovvio che in questo momento con la società stiamo valutando quello che sono le figure mancanti per cercare di completare questa rosa. Sappiamo benissimo che manca una prima punta, il presidente è sempre attento e sa benissimo dove intervenire, però adesso dobbiamo concentrarci per quella della partita di domani e il mercato ovviamente verrà valutato nei prossimi giorni.
0: È tutto per questa edizione. Prima di chiudere, un'informazione di servizio. Anche oggi modifiche alla viabilità e al traffico per le gare previste per i giochi del Mediterraneo. Vi suggeriamo di consultare il sito del Comune e il sito di Chima Mobilità per tutte le indicazioni del caso. Dopo il telegiornale, il nostro approfondimento, parleremo con il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Omri, per questa iniziativa che vedrà nelle prossime settimane a Taranto una delegazione di imprenditori provenienti dal resto d'Italia. Bene, è tutto e adesso vi lasciamo con il nostro spot, anzi lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono degli animali domestici. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Bene, ben ritrovati con l'approfondimento dopo il TG. Abbiamo parlato nel nostro telegiornale di questa iniziativa della Fondazione degli Insigniti all'Ordine al Merito della Repubblica, iniziativa grazie alla quale nelle prossime settimane sarà a Taranto una importante delegazione di imprenditori provenienti da altre parti d'Italia. Ne parliamo con il prefetto Francesco Tagliente, che è il presidente della Fondazione Omri. Buon pomeriggio, prefetto.
1: Buon pomeriggio.
0: E allora, questa iniziativa che porterà a Taranto imprenditori importanti fa seguito ad un evento realizzato dalla Fondazione a Taranto nei mesi scorsi. Vogliamo ricostruire quello che è accaduto?
1: Lo scorso anno abbiamo corso con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana di celebrare a Taranto con una serie di iniziative l'anniversario della Costituzione della Fondazione. L'idea era quella di guardare a Taranto con un occhio diverso, con un occhio di chi osserva le eccellenze oltre ai problemi. Taranto ha una infinità di problemi. Dobbiamo parlare delle sue sofferenze, dei suoi lutti, dei suoi problemi occupazionali, ma non possiamo limitarci a parlare solo di quello, perché altrimenti rischiamo di caricare su una popolazione, su una comunità, problemi su problemi. Abbiamo il dovere di comunicare esattamente quello che questo territorio offre, e la dimostrazione che questo territorio offre e può accogliere anche investimenti lo dimostra il fatto che parlando di quello che è la città, parlando della marina, del castello aragonese, del museo, della ceramica, della città antica, di Martina Franca con le sue eccellenze e del suo territorio, parlando di tutto questo, alcuni rappresentanti della Fondazione giunti a Taranto per celebrare questo anniversario sono rimasti meravigliati perché non avrebbero mai immaginato che Taranto fosse quella che abbiamo visto, non raccontato, visto.
0: Ecco, prefetto, proprio
1: una delegazione di una cinquantina, 40, 50 imprenditori del nord, parlo di fatturate di milioni di euro.
0: Ecco, prefetto, allora noi abbiamo preparato un servizio proprio per sintetizzare, insomma, il senso di questa iniziativa e dire anche chi ci sarà all'interno di questa delegazione di imprenditori che verrà a Taranto nelle prossime settimane.
2: Una delegazione di una trentina di imprenditori bresciani sarà a Taranto dal 24 al 28 settembre. Sarà l'occasione per conoscere direttamente il territorio, incontrare le istituzioni, visitare realtà produttive e scoprire alcune delle eccellenze del territorio tarantino e chissà pensare anche a possibili investimenti. Tra gli imprenditori che faranno parte di questa folta delegazione ci sarà Nicola Bianco Speroni, amministratore di Valsabbia Investimenti, uno dei gruppi che fanno parte della cordata italiana interessata a rilevare l'ex Ilva. La delegazione arriverà a Taranto sotto le insegne del Rotary Valle Sabbia Centenario e fa seguito ad una rilevante iniziativa che si è tenuta a Taranto nell'ottobre scorso grazie alla Fondazione degli Insigniti delle Onorificenze al Merito della Repubblica, fondazione presieduta dal prefetto tarantino Francesco Tagliente. In quella occasione, nata per celebrare il secondo anniversario della Fondazione, ci fu un primo importante contatto con il territorio per far conoscere a chi proveniva da altre realtà una città molto diversa da quella negativa narrata per troppi anni. Obiettivo raggiunto, perché da quella visita è nato il desiderio di approfondire la conoscenza di Taranto, questa volta con una delegazione di imprenditori. La nuova esperienza tarantina si inserisce così nel percorso che la Fondazione Insigniti Omri ha scelto di sviluppare in questi anni, mettere in rete territori, istituzioni, competenze e persone, trasformando la valorizzazione delle eccellenze in occasioni concrete di conoscenza, confronto e relazione. Ad accogliere la delegazione sarà il Comitato Provinciale di Taranto della Fondazione, presieduto dall'ammiraglio di squadra Francesco Ricci e affiancato dai vicepresidenti Antonio Nunzio Melpignano e dal questore Tommaso Cacciapaglia.
0: Prefetto, allora abbiamo visto belle immagini di Taranto, quelle immagini che forse avremmo dovuto promuovere e divulgare con un po' di anticipo, invece le abbiamo un po' soffocate in questi anni in cui, come dicevamo prima, siamo stati un po' sopraffatti da questa narrazione così negativa della città. Senza voler nascondere i problemi, però abbiamo necessità, come dicevamo, di promuovere le cose più belle e le cose migliori che abbiamo.
1: Grazie, grazie davvero, perché voi state facendo una cosa importante, come la Fondazione fa la sua parte, come tanti benemeriti delle comunità fanno la loro parte. Noi dobbiamo renderci conto che l'informazione positiva genera positività comunque, senza nascondere nulla. Abbiamo voluto dimostrare con i fatti che senza voler costruire questo evento, perché non lo abbiamo costruito, è stato un evento spontaneo, e immagino che quando arriverà questa delegazione potete fare delle interviste dirette ai protagonisti di questo evento, e sarà molto interessante, ne sono convinto. Io spero di tornare a Taranto per salutarli, accoglierli e lasciarli poi agli straordinari componenti del Comitato Provinciale di Taranto, Ricci, Melpignano e
0: Cacciapaglia, dicevamo.
1: Cacciapaglia e Tommaso, mi veniva il nome, non il cognome.
0: Ecco, prefetto, in questi giorni Taranto sta vivendo un'esperienza davvero straordinaria. Finalmente una bella vetrina, una città con le luci accese, se può passare questa metafora, grazie ai giochi del Mediterraneo. Un'esperienza bellissima, e stiamo vedendo migliaia di persone, migliaia di tarantini partecipare con entusiasmo ed emozione a questo evento.
1: Sì, questo è un momento importantissimo per il nostro territorio. Diciamo che da un po' di tempo è come se le istituzioni si fossero risvegliate per un'attenzione particolare al nostro territorio. L'altro giorno Novella Caligari per Rai News 24 ha dato la storia di una comunità cristianese di uncinettine, 200 donne che hanno realizzato un'opera importante. Poi ieri è stato qui anche il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Bodi, ed è stato un ulteriore elemento di lo sport è tutto questo. Lo sport genera coesione, dialogo, economia soprattutto, perché è un volano importante.
0: Ecco, c'è qualche difficoltà di collegamento, è venuta un po' ecco, adesso forse abbiamo ripreso. Prego, prefetto.
1: Sì, dicevo che lo sport già emozioni, genera un benessere per chi pratica lo sport, per gli spettatori, e diciamo che origina un benessere per le future generazioni, perché lo sport è anche occasione di investimento, è un volano dell'economia.
0: Ecco, prefetto, lei è uomo di sport, lei ha praticato sport ad alti livelli, quindi sa bene di cosa stiamo parlando. Però volevo volevo un suo parere. Lei è anche un esperto di sicurezza. Io voglio ricordare che il prefetto Tagliente è stato il responsabile della sicurezza della nazionale italiana di calcio, vincitrice del campionato del mondo nel 2006 in Germania. Quindi il prefetto ha davvero una grandissima esperienza in questo senso. Ecco, quanto è complesso organizzare la sicurezza per un evento di questo tipo?
1: Sentitemi dire che il mio percorso sportivo inizia con la società sportiva del Fuoco Martinelli, quando avevo inizia dalla lotta greco-romana. Cesare è un grande evento sportivo

sentite venire il vino del corso sportivo Ischia con la società sportiva del fuoco Martinelli, quando avevo iniziato la lotta greco-romana. Pesare un grande evento sportivo è complesso e semplice nello stesso tempo, dipende dalla esperienza, da

0: E firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo.

0: Anno 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
2: Perché è venuta da me oggi?
3: Non ho mai avuto un orgasmo.
2: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
3: Non funziona.
2: Imparare a lasciarsi andare.
4: Sì, sì, sì!
2: Lo dica forte e chiaro.
3: Io voglio godere.
2: E ne parli con suo marito.
5: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
3: No.
6: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
7: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
4: No! Ah!
7: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
8: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
7: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
3: Mi sta costruendo un sex toy.
9: È una battuta?
3: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
7: Vedi che succede se lo strofini?
3: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
4: No, tesoro, fa male!
10: Usa questo!
4: Metti subito giù quel coso!
11: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
12: Concentrati su cosa piace a lei.
7: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
3: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
13: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
14: Io di questa storia non so niente.
15: Se ti rivedo ti ammazzo!
16: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
17: Renzo Invernizzi,
18: detto il salamandra.
19: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
20: Ed era Diego, se sotto copertura.
19: Quasi. Investigatore privato.
21: Mi manda il collocamento.
22: Sei qui per lo stage. Bene. Qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
23: Diego Viani
24: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
25: Omicidio?
26: Lo c'entro! Sono solo lo stagista!
27: Diego non è un assassino. E noi dobbiamo aiutarlo.
28: Noi?
27: Noi.
28: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
29: vilipendio di cadavere.
30: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
31: Io con questa storia non c'entro.
29: Ma che è?
32: Mamma, adesso ti devo lasciare.
30: Io sarei il coglione?
33: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
34: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
35: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
36: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
37: Un attimo. Pronto, mamma?
38: Ti posso richiamare io?
37: Come hai fatto a trovarci?
35: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
30: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
33: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
37: Me la ricordo.
33: Dammela.
37: Eh no.
33: Dammi sta scatola.
37: L'ho nascosta.
33: Bella scondiglia.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. segnala disservizi, problemi o eventi di

interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti al decimo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Ormai un appuntamento imperdibile del pomeriggio e della sera, perché so che in tanti ci seguite in replica di Cittadella TV e di Chifra TV. Grazie per il vostro affetto costante in questi giorni di trasmissione. Oggi tanti contributi, tante storie da raccontare del motivo per cui è nata la nostra trasmissione. E cominciamo con le nostre storie partendo da Crispiano, come sovente abbiamo fatto nel corso delle nostre trasmissioni. Crispiano, che ha visto ieri calare il sipario sull'evento straordinario del tiro con l'arco, con l'argento conquistato da Francesco Gregori, premiato nell'occasione anche dal ministro dello sport del governo italiano Andrea Bodi, che ha mantenuto la promessa ed assistito agli attimi conclusivi della manifestazione. Andrea Bodi, il ministro, ha tessuto le lodi dell'amministrazione comunale e dell'organizzazione. A tal riguardo abbiamo ascoltato proprio il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, che ci fa un bilancio di questi giorni di Giochi del Mediterraneo a Crispiano, partendo prima dal ciclismo maschile e femminile per poi concludere con il tiro con l'arco. Sindaco, si è appena conclusa un'avventura meravigliosa per Crispiano. I 20esimi Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 hanno visto anche la tua città protagonista con il ciclismo e con il tiro con l'arco. Questa mattina, questo pomeriggio, le grandi finali, il tuo bilancio?
6: Beh, il bilancio è sicuramente strapositivo, ci abbiamo già un po' di malinconia a pensare che non ci sarà più questo fermento di questi giorni, però siamo molto soddisfatti, un po' stanchi, un po' accalorati, ma molto soddisfatti perché tutti i commenti e tutti i feedback sono stati davvero più positivi di quello che immaginavamo. Adesso la sfida è tenere comunque questa struttura sempre attiva, ci stiamo già lavorando, abbiamo le idee chiare e soprattutto i Giochi del Mediterraneo penso che mettano d'accordo veramente tutti, perché sono un'opportunità straordinaria di rinascita per tutto il territorio. La dobbiamo saper interiorizzare e credo che Taranto con la sua provincia può rappresentare veramente un ponte tra il Mediterraneo e i paesi del nord Europa. Se comprendiamo questo nostro ruolo storico in questo momento, davvero possiamo fare la differenza, noi e soprattutto le generazioni a venire.
7: Ad impreziosire questa giornata storica la presenza del ministro Abodi.
6: Il ministro Abodi ci ha fatto questo regalo, ci aveva promesso di essere qui alle premiazioni delle finali, è stato qui, ha riconosciuto anche lui la bellezza di questo impianto, la funzionalità, è una persona davvero generosa e disponibile, molto gentile. E davvero ha potuto apprezzare anche l'organizzazione, che non ha fatto davvero una piega. Io volevo ringraziare tutti i ragazzi, i volontari qui presenti, tutti quelli che sono stati in questi giorni impeccabili, e abbiamo dato davvero anche a tutte le delegazioni internazionali una lezione di accoglienza, di organizzazione, e di questo dobbiamo essere davvero tutti orgogliosi.
5: Che bello il ringraziamento del sindaco Luca Lopomo ai volontari impegnati in questi giorni a Crispiano. Bene, io mi sento di estendere il ringraziamento da parte di tutti noi a tutti i volontari presenti nelle strutture dei giochi, Taranto e provincia, e ovviamente nelle altre zone della Puglia che ospitano i vari campionati, i veri protagonisti o meno, tra i veri protagonisti della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo ci siete voi, ragazzi, complimenti. Tra i numerosi ospiti, tra i numerosi presenti della kermesse di ieri del tiro con l'arco, che ha visto appunto le fasi finali, c'era il delegato allo sport del comune di Crispiano, Gabriele Annese. Abbiamo ascoltato anche lui, ha avuto l'onore di premiare anche alcuni dei vincitori. Tante emozioni anche nelle sue parole.
7: Con la premiazione del singolare maschile si è chiuso ufficialmente un capitolo meraviglioso per la storia di Crispiano, i 20esimi Giochi del Mediterraneo, con il tiro con l'arco che l'hanno fatta da padrona qui nel nuovo centro sportivo. Un bilancio proprio a caldo da parte del delegato allo sport del comune di Crispiano, Gabriele Annese. Com'è andata?
8: Straordinariamente bene. Oggi, giorno 28, Crispiano verrà ricordato per una cosa memorabile: la conclusione con delle gare del tiro con l'arco per i Giochi del Mediterraneo. Tanto pubblico nonostante il caldo, ma è un'emozione fortissima, ci sarebbe veramente tanto da dire, però le emozioni che ci stanno prendendo a noi come amministrazione, ma a tutta la cittadinanza, sarebbero tante da raccontare. Sicuramente adesso finisce una cosa splendida, comincerà un percorso anch'esso splendido, ne siamo convinti, perché come amministrazione e come con la collaborazione con le associazioni locali manterremo attivo questo straordinario, bellissimo, meraviglioso campo, una struttura fantastica, polifunzionale. Il tiro con l'arco a Crispiano, Giochi Mediterraneo, veramente tanto tanto da dire, ma quello che abbiamo vissuto oggi è indimenticabile, quindi una grossa soddisfazione per tutta Crispiano, per tutta l'amministrazione, e ci tengo a ringraziare il sindaco, perché è stato un lavoro di squadra di tutta l'amministrazione, dagli uffici, anche dall'assessore Palmisano, ci tengo davvero a sottolineare, perché è stato dietro anche a tutti i lavori, quindi una squadra amministrativa che ha fatto squadra a favore del paese, perché quello è importante. Crispiano è un paese che deve essere contento, tutti i cittadini di Crispiano devono essere contenti di questo straordinario evento che ha portato nelle televisioni e nel mondo il nostro paese.
5: È inevitabile pensare che sia stata scritta una pagina indimenticabile della storia dello sport di Crispiano. Lo abbiamo toccato con mano anche in questi giorni e lo ritroviamo nelle parole del delegato allo sport Gabriele Annese. Ma dobbiamo pensare anche al futuro, a Crispiano e nelle altre località che ospitano in questi giorni i Giochi del Mediterraneo. A tal riguardo abbiamo ascoltato il presidente della FITARCO, che è la Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, Vincenzo Lionetti, ovviamente per la Puglia, che è già pronto per organizzare nuove manifestazioni di tiro con l'arco in questa struttura bellissima che si trova nella zona San Simone, una zona turistica che ha visto tra l'altro tante iniziative con il San Simini Fest, organizzate proprio in collaborazione con il comune di Crispiano. Abbiamo ascoltato il presidente, vediamo un po' cosa ha avuto da dirci.
7: In compagnia di Vincenzo Lionetti, presidente regionale della Federazione Tiro con l'Arco, per conoscere il tuo feedback sui Giochi del Mediterraneo a Crispiano, in questo nuovo impianto meraviglioso.
9: Beh, che dire, è un sogno coltivato da anni dalla società degli arci dello Ionio, che grazie a Dio hanno avuto l'opportunità di fare questi bellissimi giochi. Le immagini dietro di me parlano chiaro e l'impianto che ho davanti a me è qualcosa di straordinario.
7: I giochi, un grande regalo per la comunità, un'eredità che però bisogna saper cogliere. E adesso, terminati i giochi, bisognerà programmare i prossimi appuntamenti.
9: Siamo già avanti, abbiamo già degli ottimi progetti nazionali e internazionali da portare qui in questo impianto. A ottobre avremo il raduno con la nazionale giovanile per il progetto La Fenice. E poi tante iniziative regionali, campionati italiani che vorremmo portare qui e poi tra meno di un anno, tra un anno circa, una gara internazionale.
5: Quella di Crispiano è una bellissima storia che accomuna tanti comuni della provincia di Taranto e non soltanto. Una storia anche fatta di talenti. E a proposito di talenti, nell'ambito del calcio femminile e maschile, ne stiamo conoscendo tantissimi e tante soddisfazioni stanno arrivando nonostante la scelta della federazione di schierare sia nel femminile che nel maschile giocatori davvero molto più giovani rispetto agli antagonisti. Tanto per dirne una, sulla gara di ieri, purtroppo persa dall'Italia contro la squadra della Tunisia, l'età media degli azzurrini era 16,9 contro i 19,9 della Tunisia. Altrettanto giovani sono le nostre atlete della nazionale femminile, che invece sono ancora in lotta per il titolo finale, per la medaglia d'oro. Le azzurre invece domani giocheranno alle ore 10, purtroppo con un caldo torrido, ma il calendario è questo, lo stadio Erasmo Iacovone, per la medaglia di bronzo. Ad esaminare un po' il caso Italia, il caso dei giovani dell'Italia, un caso molto positivo, abbiamo contattato, siamo andati a trovare un esperto, Alessandro Lia, che è il direttore tecnico della Krios Academy, responsabile del settore di base della Giovani Krios, che vi anticipo è d'accordo con la scelta della nostra federazione. Sono due rappresentative giovanissime, quelle della nazionale di calcio, sia maschile che femminile, pronte ad affrontare le prossime sfide dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dopo le prime gare sembra una scelta comunque vincente. Lo chiediamo ad Alessandro Lia, responsabile del settore di base della Giovani Krios.
10: Buon pomeriggio a tutti, ciao Matteo. Sì, lo sai, sì, quando si parla di giovani sfondiamo una porta aperta da queste parti, quindi direi proprio di sì. Sono due compagini che stanno affrontando questa importante kermesse in maniera molto coraggiosa, sotto età, e questo per permettere a tanti talenti comunque di esprimersi in un palcoscenico internazionale. Direi che è una scelta vincente perché i nostri giovani hanno bisogno di fare esperienza, hanno bisogno di mettersi in gioco e anche di affrontare non pari età ma squadre anche più pronte fisicamente, proprio per mettersi un po' in gioco. Una scelta che dovrebbe essere, diciamo, condivisa anche in altri settori di quello calcistico, per dare spazio ai giovani, e speriamo che questa sia solo il

0: giovanile nel calcio, così come sta avvenendo in tutti gli altri sport, c'è, bisogna saperlo coltivare.
1: Ma ieri è stata una giornata importante anche per celebrare lo sport territoriale con l'edizione 2026 del Premio Atleta di Taranto, organizzato dall'Associazione Culturale Trunfaglia della famiglia De Lorenzo, che ringraziamo come sempre per questo importante contributo alla città con questo premio che ieri si è celebrato nel Teatro della Villa per il Patto di Taranto. Tanti premiati ed un ospite d'eccezione, Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, che il nostro Enrico Losito ha ascoltato per parlare sia del premio, ma anche e soprattutto sull'andamento dei 20esimi Giochi del Mediterraneo.
2: Ai nostri microfoni il dottor Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo. Dottor Ferrarese, è una grande vittoria per Taranto, ma anche la sua, perché c'era qualcuno che questi giochi li voleva rimandare anche di un anno e invece siamo qui.
3: Beh, chiaramente era logico per tantissimi rimandare di un anno perché chiaramente con gli impianti e con il tempo che abbiamo avuto, praticamente 30 mesi, era difficilissimo realizzarlo. Poi ce l'abbiamo fatta, li abbiamo realizzati tutti, io di questo sono sicuramente molto soddisfatto, ma non avrei potuto fare questo senza il grande supporto dei cittadini, non solo di Taranto, ma di tutto il territorio, che mi hanno sempre chiesto di non mollare, ma chiaramente io non avrei mai mollato perché quando si prende un impegno è giusto portarlo a termine. Il mio impegno era realizzare tutto, realizzare i Giochi del Mediterraneo, far apprezzare Taranto e tutto il territorio a livello internazionale. E questo ce l'abbiamo fatta. Per realizzare questo sicuramente oggi è un dato di fatto, le TV nazionali e internazionali riprendono quello che accade in questo territorio e veicolano l'immagine di questo territorio non soltanto in Italia ma soprattutto nei paesi, dei 26 paesi e non solo che fanno parte dei Giochi del Mediterraneo.
2: Un'ultima battuta con lei. Cosa resterà di Taranto e delle strutture, soprattutto nel dopo Giochi del Mediterraneo? Perché noi le stiamo girando un po' tutte e anche i sindaci dei vari comuni limitrofi a Taranto stanno dando un futuro anche per quello che potrebbero essere delle attività extra sportive. Siamo stati anche a Crispiano, per esempio, le ne cito uno su tutti.
3: Beh, cosa resterà? Resteranno tutte le opere che abbiamo realizzato, era il nostro impegno, le abbiamo portate a termine. Queste opere chiaramente saranno gestite dai comuni, non più da noi come struttura commissariale e come governo, però sono convinto che i sindaci sicuramente avranno, con determinazione potranno portare avanti queste opere, questi impianti, per farli godere ai giovani, ai ragazzi e alle future generazioni. Io sono convinto che lo faranno, li vedo molto, diciamo, interessati a farlo, determinati. Abbiamo dei bravi amministratori e quindi sono convinto che i giochi lasceranno un'eredità importante al territorio.
2: Grazie.
3: Grazie.
1: Lo abbiamo visto emozionato Massimo Ferrarese. Lui ha costruito, anzi ricostruito i giochi dopo un momento di impasse istituzionale, politico. Dobbiamo noi tarantini ringraziarlo per quello che è riuscito a portare alla nostra città, lasciando un'eredità importante che sono non soltanto le strutture, quelle che in questi giorni stanno accogliendo migliaia di spettatori, ma anche un'eredità legata al metodo, alla cultura che tante persone di tanti popoli diversi stanno portando in questi 15 giorni dei Giochi del Mediterraneo. Una costante positiva, un'eccellenza positiva che sicuramente il metodo già lo aveva acquisito per realizzare cose importanti sul nostro territorio, è Roberto De Lorenzo, il patron del Premio Atleta di Taranto, che è giunto all'edizione 2026, arricchendo ancora di più il roster di protagonisti. Enrico Losito era presente, come detto ieri, l'ho ascoltato e probabilmente l'edizione più bella, quella del Premio Atleta di Taranto, perché si è trovata proprio durante i Giochi del Mediterraneo con tanti protagonisti che abbiamo ascoltato e che tra un po' ascolteremo anche nel corso della

0: nostra trasmissione, Roberto De Lorenzo.
1: Roberto De Lorenzo, organizzatore del premio Atleta di Taranto. Roberto, questa sera penso che tu sia stanco ma soddisfatto, perché è un'edizione storica del premio Atleta di Taranto, proprio nel cuore dello svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, e tanti campioni, anche medagliati, questa sera sono presenti qui alla Villa Peripato.
2: Sì, e come ben visto siamo riusciti a portare l'allenatore della nazionale di rugby, Silvana Stanco, e tanti altri campioni.
1: Mauro De Filippis.
2: Mauro De Filippis, il tarantino nostro Mauro De Filippis, ma il Lecce Calcio, il Salandra Futsal Calcio a 5 femminile, insomma le eccellenze non solo del territorio ma anche a livello nazionale.
1: Ti rifaccio la domanda, so che tu sarai diplomatico, però una punta d'orgoglio penso che ce l'hai. Ci sono tanti premiati che hanno partecipato a questi Giochi del Mediterraneo, ma tu ci avevi visto lungo con la commissione, perché questi premiati e questi medagliati li avevi già, diciamo, avuti sul palco qualche anno fa, quindi c'era stata una lungimiranza del premio Atleta di Taranto.
2: Sì, non vogliamo dirlo, ma abbiamo la fortuna di scegliere sempre degli atleti che poi alla lunga diventano campioni, e questo per un pizzico ci inorgoglisce.
1: Non voglio intristirti alla fine, però credo che questa edizione, sarai d'accordo con me, è nel ricordo di un collega, di un amico come Cristian Cesario. Vorrei che tu gli dedicassi un ricordo. Abbiamo visto anche un filmato davvero molto molto toccante su Cristian.
2: Mi tocchi un lato dolente, per me è stata una perdita improvvisa e devastante, perché un ragazzo d'oro che conoscevo aveva l'età di mia figlia, quindi lo consideravo un figlioccio, perché oltre dal punto di vista professionale era un bravissimo ragazzo, guarda, un amore di ragazzo.
0: E questo era Roberto De Lorenzo, patron del premio Atleta di Taranto organizzato dall'associazione Trunfalia. Tra i premiati di questa serata, svoltasi al Teatro Villa Peripato, c'erano anche due atleti. Uno lo conoscete benissimo perché è di Taranto e ha disputato anche diverse Olimpiadi, Mauro De Filippis, con lui Silvana Maria Stanco. Entrambi hanno guadagnato una preziosissima medaglia di bronzo nella disciplina del tiro a volo. Li abbiamo ascoltati. Prima ascolteremo il contributo di Mauro De Filippis, poi quello di Silvana Maria Stanco. Lei tarantina d'adozione per questi Giochi del Mediterraneo, lui Mauro De Filippis sempre presente al premio Atleta di Taranto, davvero una costante molto positiva di questa manifestazione.
1: Mauro De Filippis, il nostro campionissimo, sei ormai un abitué qui al premio Atleta di Taranto. Ai Giochi del Mediterraneo è arrivato un bronzo con la tua compagna, purtroppo nell'individuale forse un po' di amaro in bocca, Mauro.
3: Sì, è stata una gara molto impegnativa, ho trovato delle difficoltà, e il nostro è uno sport molto particolare in cui appunto molte volte non riesci a switchare, no? E però sono felicissimo di aver partecipato in casa, e poi il bronzo nel mixed non era una medaglia scontata, però non nascondo anche un po' di amarezza, perché avevamo fatto una qualifica davvero importante, eravamo primi e purtroppo abbiamo trovato qualche difficoltà in finale. Questo nuovo format purtroppo non ti lascia lo spazio per poter recuperare, quindi siamo contenti, sono contento da tarantino, innanzitutto di aver fatto una medaglia per il mio paese ma soprattutto per la mia città, e quindi è un orgoglio importante che porto dentro di me e delle emozioni indescrivibili.
1: Un'ultima battuta, cosa ti rimarrà di questi meravigliosi Giochi del Mediterraneo storici per Taranto, che avrà impianti, strutture e anche tanti bei ricordi?
3: Mi rimarrà che non avrò più bisogno di raccontare la bellezza della mia città. L'hanno vista, hanno visto una cerimonia d'apertura, credo una tra le più belle che abbia mai visto, e un'organizzazione che ha dato veramente un esempio di funzionalità, di ben fatto, e quindi un'immagine della mia città da poter condividere senza doverla raccontare.
1: Siamo in compagnia di Silvana Stanco, tiro al volo Fossa Olimpica. Silvana, sei reduce da una bellissima esperienza qui ai Giochi del Mediterraneo, hai conquistato un bellissimo bronzo. Voglio che tu ci racconti un po' della tua bella esperienza qui a Taranto.
4: Sì, è stata una bellissima esperienza e sono contentissima di essere uscita insieme al mio compagno di squadra Mauro De Filippis a vincere questo bronzo. È stata una gara molto impegnativa, molto difficile. Purtroppo l'individuale per entrambi non è andato un granché, quindi poi nel misto avevamo una carica in più per far bene e siamo riusciti a fare un'ottima gara. Poi purtroppo c'è stato qualche zero di troppo, ci siamo accontentati del bronzo, però comunque è sempre bello vincere una medaglia.
1: Mauro, diciamo che è un abitué del premio Atleta di Taranto, com'è stata invece la tua esperienza? Sei stata premiata, tu sei anche una campionessa olimpica.
4: Sì, per me è stato comunque un grandissimo piacere, un grandissimo orgoglio stare qui questa sera. Infatti ringrazio gli organizzatori per avermi considerata per questo premio. Un bellissimo evento, veramente in una città poi bellissima, piena di cultura, anche se purtroppo non abbiamo visitato molto. E poi soprattutto mi fa piacere, essendo anche la città natale del mio compagno di squadra, Mauro De Filippis, quindi è stato veramente una bella cosa.
1: E magari può essere anche uno stimolo per tornarci da turista.
4: Magari sì, sarebbe una bella cosa.
1: Grazie.
4: Grazie mille.
0: E tra gli ospiti protagonisti del Premio Atleta di Taranto c'era anche il coach della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada. Il nostro Enrico Losito, visibilmente emozionato, tant'è che ha postato un post sui social nelle ore successive, lo ha ascoltato, perché Quesada è tra gli artefici della rinascita di questa disciplina a livello internazionale. Il rugby non è tra gli sport dei Giochi del Mediterraneo, ma la sua presenza a Taranto e in occasione del Premio Atleta di Taranto avvalora e non poco la kermesse. Ed allora ascoltiamo cosa ci ha detto lui, che sembra già innamorato di Taranto.
1: Siamo in compagnia di Gonzalo Quesada, prima volta in Puglia, coach dell'Ital Rugby. Coach, una bella esperienza, una Taranto che vede viva, al di là del Premio Atleta di Taranto, anche con i Giochi del Mediterraneo. Che idea si è fatto?
5: Sapevo della bellezza della città, della cultura, tanta conosco senza mai essere stato qui, la storia, la bellissima storia di questa regione. È vero che non è la regione dove il rugby è il più sviluppato in Italia, ma ci sono tanti appassionati che lavorano per far crescere il nostro bellissimo sport. Quindi per me è un alibi in più, un'opportunità per venire a condividere un po' i valori del rugby e fare parlare un po' di noi. Quindi per me è anche un grande onore, in rappresentazione della nazionale italiana di rugby, di prendere questo premio in questa regione. È stata una bellissima sorpresa e un grandissimo onore. E per me è una bellissima opportunità di venire a passare, perché alla fine sarò 3 giorni qua in pieni Giochi del Mediterraneo, quindi è davvero molto lieto di essere qui.
1: Un'ultima battuta a proposito dell'Ital Rugby: ha avuto il merito di cambiare la mentalità, anche di avere il piccolo record di risultati positivi nel Sei Nazioni. Adesso però c'è da fare un altro passo avanti, quello che lei ha chiesto anche ai suoi ragazzi.
5: Sì, noi sappiamo che abbiamo un po' meno di tutti quelli che sono i nostri avversari, dobbiamo fare tanti sforzi per competere contro le grandi nazioni del mondo, quelli grandi paesi che hanno grandi squadre, ma noi abbiamo un gruppo di ragazzi che ha tanta etica di lavoro, che hanno una grandissima qualità, una generazione che lavora benissimo. Quindi noi, con tanta umiltà, vogliamo continuare a sognare e a crescere. Siamo in un percorso di crescita chiaro da 3 anni adesso, che finisce questo primo ciclo, diciamo, con il mondiale l'anno prossimo. L'Italia non è mai passato di un girone in una Coppa del Mondo, quindi ovviamente il primo grande obiettivo di risultato sarebbe per la prima volta di sempre arrivare a passare in un girone, andare in ottavi di finale e dopo continuare a sognare. Quindi abbiamo questo grande obiettivo davanti a noi in un anno e mezzo, ma prima avremo una tournée di novembre che arriva, un grande Sei Nazioni a preparare e dopo saranno le ultime partite di preparazione per andare a rappresentare il rugby italiano in Australia 2027.
0: Ed ormai da diversi anni all'interno della manifestazione c'è sempre un ruolo importante per la pugilistica americo, per il già campione italiano e più volte campione internazionale Luigi Merico e per il suo papà e maestro Santo. Abbiamo ascoltato Luigi, lui che ogni anno contribuisce alla crescita del movimento pugilistico territoriale ma anche nazionale con le sue imprese, ascoltato dal nostro Enrico Losito al termine della manifestazione.
1: Una bellissima emozione stare qui questa sera, voglio ringraziare la famiglia De Lorenzo per questo invito, per questa opportunità che mi ha dato. Sono stato più premiato al premio atleta d'Italia, è giusto anche ora darlo anche ad altri atleti.
6: E poi tra l'altro ti ha portato fortuna perché tu sei stato premiato ed è stato un buon augurio. Qualche anno fa eravamo in un'altra location perché poi a distanza di un anno hai vinto il titolo di campione italiano.
1: Sì, nel 2017 mi hai premiato proprio tu, mi hai fatto l'intervista e nel 2018 sono diventato campione d'Italia prima serie dopo 40 anni e che non si portava a Taranto questo titolo, e da allora sono stato più volte premiato per questo premio.
6: È stato bello anche, credo, l'impatto con il palazzetto di San Giorgio. Hai visto degli incontri di dilettanti. Come hai visto questi ragazzi, anche validi, internazionali, sempre però magari di prospettiva, ecco?
1: No, sono stati veramente bellissimi incontri, belli, forti, duri. Quattro abbiamo preso in Italia, quattro medaglie d'oro, tra cui tre femminili e una maschile.
6: Credi che la spedizione comunque italiana della box ai Giochi del Mediterraneo possa essere considerata positiva?
1: Sì, sì, è positiva. Vogliamo fare sempre di più perché vogliamo portare sempre l'Italia in alto.
0: E dal pugilato passiamo al badminton. Cambiamo completamente sport. Chi ha seguito la puntata di ieri ha potuto ascoltare le parole del presidente Carlo Beninati, presidente della Federazione del Badminton Italiano. Soddisfatto perché? Perché sono arrivate le prime storiche medaglie dei Giochi del Mediterraneo in questa disciplina. Noi abbiamo un altro contributo registrato due giorni fa nel Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontano, Palazzetto dello Sport a Festa, quasi una diramazione di Sant'Eramo in Colle, città di Fabio Capogno, perché il nostro campione ha avuto un tifo eccezionale per la finalissima. Capogno lo abbiamo ascoltato, molto soddisfatto con questa medaglia al collo per aver riscritto la storia recente del badminton italiano.
7: Fabio Capogno è la prima storica medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo del badminton. Raccontaci la tua impresa.
8: È un'emozione indescrivibile vincere qui in Italia, specialmente in Puglia, nella mia regione. Abbiamo compiuto, dico abbiamo perché la mia famiglia, tutti i miei amici, l'aeronautica, la federazione, i miei compagni di squadra, abbiamo portato a casa una medaglia d'oro veramente unica, storica, e siamo tutti contentissimi e specialmente io sono veramente orgoglioso.
7: Tu partecipi a diverse competizioni e tornei internazionali, sei però di Sant'Eramo, che non è molto distante da Francavilla Fontana, che ha ospitato questo evento. Vogliamo ringraziare il numeroso pubblico che ti ha sostenuto?
8: Sì, sì, sono venuti in tanti, purtroppo non ho avuto l'occasione di vederli tutti perché ieri dopo la vittoria mi hanno assalito e sono contento di questo. Tanti spettatori, media, fotografi eccetera, però hanno riempito il palazzetto, mi hanno dato un sostegno incredibile, mi hanno permesso di vincere una partita difficile.
0: E come sempre in chiusura facciamo il nostro rapidissimo giro sui principali risultati della giornata di ieri. L'Italia continua a guidare il medagliere ed ha raggiunto quota 122 medaglie complessive, 43 ori, 42 argenti e 37 bronzi. Nel tennis tavolo grande festa azzurra, oro per la squadra maschile, mentre argento per la squadra femminile. Nel pattinaggio maratona, che ha divertito ed emozionato il centro cittadino di Taranto, splendido oro per Melissa.

0: Gatti con Sofia Saronni sul terzo gradino del podio. Nel tiro a segno oro per Danilo Dennis Sollazzo nella carabina dai 10 metri. Abbiamo già parlato del tiro con l'arco, argento individuale per Francesco Gregori. Peccato perché le squadre azzurre hanno raccolto solo tre quarti posti in occasione appunto dell'atto conclusivo di ieri nel nuovo centro sportivo di tiro con l'arco di Crispiano. Tre bronzi arrivano invece dal judo con Giulia Ghiglione, Michela Terranova e Valerio Accogli. Nel padel, argento nel doppio misto per Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo, mentre le coppie Marchetti Orsi e Cassetta Setta Iacovino hanno conquistato il bronzo nei rispettivi tabelloni. Abbiamo già raccontato del risultato della semifinale del calcio maschile di 3-1 della Tunisia sull'Italia, ma noi facciamo il tifo per gli azzurrini domani mattina alle 10 per conquistare la medaglia di bronzo che avrebbe il valore dell'oro, proprio perché i nostri ragazzi giocano abbondantemente sotto età. Viviamo insieme anche quelli che sono gli appuntamenti da non perdere di oggi 29 agosto. Ci sono le finali del judo a Martina Franca con le categorie femminili dai 63 agli oltre 78 kg e i maschili dai 90 agli oltre 100 kg e la giornata del triathlon con sul circuito urbano gara maschile alle 16:45 e femminile alle 18:30 con quattro azzurri in gara. Al Palamazzola giornata di semifinali della pallavolo, le semifinali femminile si sono disputate questa mattina, mentre quelle maschili sono in corso di svolgimento, saranno alle 17 e alle 20. Stadio del Nuoto, continua la pallanuoto che ha iniziato il suo percorso ieri, alle 19 Italia contro Turchia, mentre alle 18, ricordiamo, tornando al calcio, che allo Iacovone c'è la nazionale femminile Portogallo-Italia, con visto alla finale per loro. Inoltre prosegue il basket 3x3 ai giardini per Ipato e nel tennis tavolo si assegneranno le medaglie del doppio misto. Insomma, è davvero impossibile annoiarsi in questi giorni a Taranto perché i giochi del Mediterraneo sono entrati nel vivo. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata speciale. Non avevamo ospiti all'interno dello studio, ma gli ospiti siete stati voi in realtà per questo decimo appuntamento e i tanti contributi, i tanti grandi, grandi protagonisti dei giochi del Mediterraneo e non solo, che abbiamo ascoltato nelle nostre interviste. Bene, io vi do appuntamento a domani e domenica non importa, noi saremo comunque in onda alle ore 15 in diretta su Cittadella TV e nelle ore successive sul web, sulle pagine Facebook e YouTube di Chifra TV e Chifra Comunicazione ed Eventi. A domani e buona continuazione di serata.
1: Giochi del Mediterraneo 2026, le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi, lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate

0: di qualità con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 21 agosto Taranto ospiterà i 20esimi giochi del Mediterraneo e quindi arriveranno qui, anzi in realtà sono già arrivati, atleti provenienti da 26 paesi diversi. E non è una cosa nuova per Taranto, anzi il legame di Taranto con il mondo degli atleti e dell'atletismo racconta una storia millenaria, più di 2000 anni di storia all'insegna dell'atletismo, quindi una sorta di ritorno a casa per gli atleti. È una storia che noi nei prossimi minuti vi racconteremo, ma partiremo da qui, da Villa Peripato, il polmone verde della città. Perché Villa Peripato? Beh, una lunga storia. Il Peripato, anzi il Peripatos, era il luogo dove si passeggiava e si discuteva di filosofia, chiamata Villa, anzi Giardini Peripato, in realtà, in onore di Pitagora, perché Pitagora era un pitagorico e qui a Taranto c'era un grandissimo presidio di pitagorici, e di un tarantino, filosofo, pitagorico, ma anche inventore, ma anche statista, uomo politico, il nostro Archita. E quindi si parte da qui. E che c'entra Pitagora, che c'entra Archita, che c'entra con lo sport? Beh, il legame fra filosofia pitagorica e sport è uno dei più affascinanti dell'antichità, perché proprio secondo i pitagorici è dal bilanciamento dell'uomo, dal bilanciamento anche fisico e mentale dell'uomo, che si vive meglio praticamente. Loro pensavano che il corpo umano doveva essere una sorta di microcosmo nel quale poi rispecchiare valori, virtù anche della società, della polis, della città, e quindi era fondamentale un corpo allenato, e lo sport era la prima cosa. Mens sana in corpore sana, diranno dopo i romani. E la filosofia pitagorica ha ispirato tantissimi atleti. Taranto ne aveva tanti di atleti molto molto famosi, e visto che ci ritroviamo qui in Villa Peripato, in mezzo ai reperti archeologici, è doveroso ricordare che in alcuni casi abbiamo proprio le testimonianze archeologiche, fisiche, della presenza di questi atleti. In altri casi abbiamo altre testimonianze, come ad esempio le testimonianze scritte, ed è il caso di Icco. Icco è stato un atleta che è vissuto nel V secolo a.C., campione del pentathlon. Tra l'altro la filosofia pitagorica riteneva il vero campione olimpico il campione non vincitore in una disciplina, ma nel pentathlon, perché proprio doveva essere sempre tutto bilanciato, quindi dovevi essere un atleta a 360 gradi. Perché Icco è diventato così famoso ed è rimasto nella storia, addirittura nell'attuale storia della medicina sportiva, è ritenuto tutt'oggi il papà della medicina sportiva, perché per primo ebbe una serie di intuizioni. Vabbè, a parte che vinse di tutto, di più, gli dedicarono anche delle statue monumentali ad Atene per omaggiarlo, ma lui capì per primo che proprio in virtù di questo bilanciamento bisognava anche adattare uno stile di vita, quindi abbinare un certo stile di vita agli allenamenti, e per prima cosa lui abolì una roba che si chiamava candaulos. Che cos'è? Era il pasto degli atleti di un tempo. Questo pasto era una specie di brodaglia fatto con carne, formaggi, pezzi di pane, una robetta leggera. Icco capì che non era il caso di mangiare tutta quella roba prima di una gara, e quindi proprio in virtù della filosofia pitagorica bisognava avere una dieta moderata, morigerata, quindi la sua famosa cena, la cena di Icco, un pasto frugale. Quindi questa fu la prima innovazione, quindi basta con cose pesanti, si mangia poco, si mangia spesso e ci si allena tanto. Vinse di tutto di più, e una volta arrivato all'apice diventò ricchissimo, tornò ovviamente qui a Taranto e divenne il preside, diremo oggi, del ginnasio. Il ginnasio era la scuola che preparava non solo militarmente, ma preparava proprio i cittadini. I cittadini si allenavano, ma avevano anche la possibilità di allenare la mente, non solo il corpo. E il ginnasio divenne così famoso, il ginnasio di Taranto, che addirittura quando Platone venne a Taranto, ospitato proprio da Archita, rimase sbalordito dal nostro ginnasio,
e volle inserire proprio un ginnasio nelle vicinanze della sua scuola, proprio perché era straordinario il modo di impostare la filosofia e di collegare la cultura, lo spirito, l'anima, il corpo, tutti insieme. Quindi arrivò, tornò appunto a Taranto e divenne preside del ginnasio. Ma dov'era il ginnasio di Taranto? Beh, il ginnasio di Taranto, noi non abbiamo ancora testimonianza archeologica fisica del nostro ginnasio, però abbiamo tante testimonianze scritte che ce lo fanno collocare più o meno dove oggi si trova il Palazzo degli Uffici, praticamente Palazzo Archita. Ironia della sorte, molti secoli dopo, molti millenni dopo, proprio quel palazzo ha ospitato il liceo Ginnasio Archita, quindi già pensare che migliaia di anni fa lì si erano formate, venivano formate le menti e il corpo dei giovani tarantini, e poi dopo, per ironia della sorte, si sono formati anche altri giovani tarantini, fra cui Aldo Moro, beh, è una cosa veramente bella. Il ginnasio si trovava lì, di vicino, tra l'altro c'era una statua monumentale, enorme, in bronzo, di 18 metri, una statua di Zeus, fatta da Lisippo, quindi anche lui tarantino, seconda per grandezza solo al Colosso di Rodi. Questa era Taranto. E poi, in prossimità del ginnasio, che peraltro era vicino all'Agorà, quindi la piazza, in prossimità del ginnasio, cosa c'era? Il viale alberato del Peripato, quindi dopo gli allenamenti si continuava a nutrire, dopo il corpo, la mente.

E fino adesso abbiamo parlato dell'atletismo a Taranto raccontando quello che ci viene descritto dalle fonti storiche, quindi non dalle fonti fisiche, dalle fonti materiali. Beh, iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio e parliamo dei reperti, di quello che la storia, che la città ci ha restituito. E quale posto migliore se non il Museo Archeologico, il MARTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, un fiore all'occhiello a livello mondiale, perché racchiude un quantitativo impressionante di reperti, proprio a testimonianza della grandezza della nostra città. E proprio in questi giorni il MARTA ospita la mostra L'Arte della Vittoria, proprio dedicata agli atleti e all'atletismo, perché il terreno ci ha restituito veramente di tutto, proprio a indicare come l'atletismo fosse praticato qui a Taranto, come facesse parte proprio della vita dei tarantini. Quindi insieme, come dicevamo, la paideia, la formazione, la scuola, la formazione culturale e spirituale, c'era anche la formazione atletica. E qui abbiamo ad esempio dei reperti in mostra fantastici. Nelle tombe, dove si trovava, se si trovava all'interno una roba del genere, beh, quella era sicuramente la tomba di un atleta.

questo è uno strigile ed è praticamente il biglietto da visita dell'atleta, uno strumento indispensabile per l'atleta. A cosa serviva? Beh, dovete sapere che gli atleti, l'atletismo era molto democratico, ecco, partiamo da questo presupposto, quindi era bilanciato e moderato ed era molto democratico perché gli atleti gareggiavano praticamente quasi nudi, correvano scalzi, quindi non avevano degli strumenti in più per rafforzare o per migliorare le prestazioni. Se uno era forte, era forte. Vabbè, l'unica cosa che facevano è cospargevano il corpo di olio, un po' per tendere i muscoli, un po' perché durante la lotta, ad esempio, si era più scivolosi e quindi si poteva evitare qualche presa. Ovviamente si gareggiava sul terreno, quindi voi immaginate sudore, olio, terriccio, e alla fine di una gara non bastava buttarsi a mare per lavarsi, e quindi ecco che ci veniva in aiuto lo strigile. Era una sorta di spatola, un po' come quello che usano le estetiste, solo che l'estetista per stendere la ceretta, ecco, le estetiste stendevano, invece loro con questa spatola levavano il grasso dal corpo e si pulivano. Quindi in ogni tomba, visto che nelle tombe venivano comunque posizionati anche degli oggetti cari al defunto, in ogni tomba, già dove andiamo a trovare uno strigile, beh, quello era un atleta. Oppure troviamo anche altri reperti, come ad esempio, questo è straordinario, il disco. Un disco di ferro, e dovete sapere che ce n'erano di vari pesi e varie dimensioni. Oggi il lancio del disco si fa con un disco di circa 2 kg per gli uomini, 1 kg per le donne. Beh, all'epoca i dischi, a seconda delle gare, a seconda se gareggiava un giovane, un ragazzo o un adulto, avevano vari pesi. In media pesavano 2,5 kg, però arrivavano anche a pesare 5-6 kg. Quindi c'è veramente tanto da raccontare. Abbiamo anche l'atletismo raccontato sui vasi, su questi lekutos che raffigurano degli atleti, o queste statuette di terracotta che raffigurano dei pugili. Quindi sono solo alcuni dei grandissimi esempi di atletismo a Taranto. Tra l'altro c'erano molte gare olimpiche, quindi non c'erano molte competizioni in tutta la Grecia, e i tarantini, gli atleti tarantini, diciamo così, andavano in tournée, quindi gareggiavano in varie competizioni, e molte fonti riportano proprio i nomi di questi nostri tarantini, come ad esempio, come dicevamo, Ikkos. Però ci sono anche dei tarantini che, ahimè, sono arrivati a noi, però dei quali ancora non abbiamo i nomi, ma conosciamo molte molte cose. Andiamo a conoscere?

Fino adesso abbiamo parlato appunto dei nomi, come quello di Icco, di atleti che sono diventati famosi nella Magna Grecia, perché Taranto, ricordiamolo, era proprio uno dei fulcri della Magna Grecia e dell'atletismo a Taranto. Però Taranto ci ha restituito nel 1959 una tomba monumentale, l'unico caso di tomba completa, intatta, di un atleta. Siamo in via Genova, la città è in forte espansione, si stanno facendo i lavori per costruire un palazzo e viene ritrovata questa tomba qui. È un unicum, non esiste nulla del genere da nessuna parte al mondo. E la cosa interessante, non solo questa, appunto, questa tomba che è proprio monumentale, ma sono le analisi che sono state fatte all'interno della tomba, tanto per quanto riguarda il corredo funebre, quanto proprio sullo scheletro dell'atleta, che ci hanno restituito una fotografia di quella che era la Taranto del V secolo. Piccolo errore in cui spesso si cade è confondere l'atleta di Taranto con Icco, perché se più o meno facevano parte dello stesso secolo, ci ritroviamo intorno al V secolo a.C., non erano assolutamente la stessa persona. Perché? Beh, come prima cosa abbiamo detto che Icco è vissuto tanto, così tanto che è diventato il capo del ginnasio. L'atleta, dalle analisi, è morto intorno ai 30 anni e quindi già questo ci porta un pochino fuori. L'atleta, tra l'altro, in base sempre alle analisi, aveva una dieta particolare. Abbiamo detto che Icco era per il pasto frugale, invece questo atleta mangiava molte proteine. Tra l'altro sono state trovate delle tracce anche di mitili, quindi già 2500 anni fa si mangiavano le cozze qui a Taranto, le cozze tarantine, quindi l'atleta era anche ghiotto di cozze. Quindi una dieta fortemente proteica, cosa che Icco non avrebbe assolutamente mai fatto. L'atleta aveva anche un minimo di corredo funebre. Sappiamo che da alcuni resti organici c'era sicuramente un sudario, e c'era una lavastron, si può anche vedere qui nel riflesso del vetro, che era praticamente quel contenitore che veniva utilizzato per mettere il famoso olio di cui insomma facevano uso gli atleti prima di entrare in gara, quello che poi veniva tolto con lo strigile sostanzialmente. Intorno all'atleta le anfore della vittoria, le anfore panateniche, quindi questo era un atleta con la maiuscola secondo i nostri cari amici pitagorici, perché aveva vinto nel pentathlon. Quindi ricordiamo, i grandi atleti erano quelli che vincevano in tutte le discipline, non soltanto in una. E l'altra cosa che ci fa capire quanto fosse famoso questo atleta è proprio la posizione dove è stata ritrovata la tomba, perché la tomba è stata ritrovata, abbiamo detto sì, in via Genova, però era nelle immediate vicinanze di una strada che portava in città. Era comunque una tomba al di fuori delle mura della città, però su una strada principale, quindi non era su una stradina o una tomba nascosta, quindi era una tomba da onorare e da omaggiare, una tomba assolutamente monumentale. Il nostro atleta di Taranto, tanto famoso che addirittura durante le Olimpiadi di Pechino è stato portato in tournée. Andato a Pechino e per tutta la durata delle Olimpiadi ci sono state delle file immense per vedere l'unico atleta della Magna Grecia, che è il nostro Tarantino.

come dicevo, tutto intorno nella tomba dell'atleta sono state ritrovate le anfore che indicavano la vittoria. Questi erano praticamente i veri e propri premi materiali. In questo caso ce ne erano quattro, però ce ne sono rimaste intatte tre. Cosa contenevano queste anfore? L'olio sacro ad Atena, quindi avevano un grandissimo valore. Altro quesito, di che è morto questo atleta? Qui ci si apre veramente un mondo, perché ci sono quelli addirittura complottisti che pensano che sia stato avvelenato da un rivale, perché anche all'epoca c'era il giro scommesse, c'erano gli sponsor, magari si chiamavano diversamente, però non ci siamo inventati niente. Quindi, visto che comunque sono state trovate nelle ossa delle alte percentuali di proteine, quindi era molto sbilanciata la sua dieta, probabilmente forse avuto un avvelenamento, anche se è molto più probabile che sia morto per qualche infezione. Quindi magari, insomma, evitiamo di fare questi scoop, atteniamoci a quello che ci dice la scienza. La scienza, tra l'altro, dice che aveva il gruppo sanguigno zero e aveva anche una tendenza genetica a beccarsi la psoriasi. Peccato, poverino, però comunque era un bel ragazzo. Sappiamo che non praticava il pugilato perché il viso è assolutamente intatto, quindi non ci sono segni di fratture, però la struttura ossea mostra diciamo uno sforzo soprattutto per quanto riguarda la parte dei bicipiti e la parte delle gambe, quindi appunto un pentatleta.

1917, in via Pitagora iniziano a fare dei lavori edilizi per costruire il Borgo Umbertino. E tra l'altro questo museo, non proprio questo, però il Museo Archeologico di Taranto, nasce proprio nel momento in cui si inizia a scavare

Borgo Umbertino e iniziano ad uscire reperti archeologici a più non posso, quindi proprio da questa necessità venne creato il primo impianto, lo tempore del museo archeologico. Beh, fatto sta, 1917 i giornali di scavo riportano e trovano una tomba con delle sepolture. All'inizio ne trovano solo due e la cosa ironica è che dicono una prima tomba è una tomba povera con pochi reperti all'interno e anche la seconda insomma una tomba povera e viene insomma catalogata così questa tomba di via Pitagora. Beh, qualche anno dopo lo scavo viene ripreso e quella che è venuta fuori è quella che oggi noi conosciamo come la tomba degli atleti. Qui alla Marta abbiamo una ricostruzione della tomba degli atleti che comunque è ancora visitabile proprio in via Pitagora e all'interno di questa ricostruzione fedele abbiamo quelli che sono i vasi e i reperti che sono stati trovati all'interno della tomba. Una seconda analisi nel 1921, quando fecero questo secondo intervento di scavo, praticamente la tomba che era stata scavata, che era quella povera, ritenuta povera, era proprio questa prima tomba qui. E a un'analisi un pochino più attenta, beh, non era poi così povera, perché all'interno di questa tomba venne anche trovata una piccola traccia di una corona d'oro, una corona che veniva riservata ai vincitori. Beh, andando avanti nello scavo si scoprì che questa era una tomba che riprendeva innanzitutto in una forma strana, che riprendeva quello che era l'andron. Questa parola fa un po' ridere, l'androne, è una cosa quella del palazzo, no? L'andron era il luogo dove gli uomini, da andros appunto uomo, gli uomini si riunivano e banchettavano, parlavano di filosofia, bevevano vino, parlavano anche delle loro passioni, quindi era un luogo strettamente maschile, legato tra l'altro a quello che era il simposio, che era una pratica molto molto diffusa ovviamente fra gli aristocratici, fra coloro che vantavano di discendere direttamente da coloro che fondarono Taranto. Quindi aveva questa forma di andron e quelle che praticamente sono le sepolture avevano la forma delle pinne. Praticamente le pinne che cosa sono? Sono dei sofà, dei divanetti. Quindi com'era questo andron? Questi divanetti tutto intorno nella stanza dove i nostri antenati maschi si accomodavano con un braccio poggiato su un bracciolo e con l'altro insomma bevevano, non tracannavano assolutamente, bevevano, degustavano del vino e parlavano e così insomma passavano le giornate. Quindi si parla di aristocratici perché evidentemente chi passa le giornate così non deve andare a lavorare. Ma perché atleti? Perché si chiama la tomba degli atleti? Beh, perché queste tombe hanno ritrovato al loro interno appunto degli oggetti legati all'atletismo. E questi oggetti li vediamo, ad esempio ecco, la labastron, che è quello stesso oggetto che abbiamo trovato anche nella tomba dell'atleta, quello che serviva per contenere l'olio, gli oli per cospargere il corpo. E poi troviamo anche delle anfore, questa anfora panatenaica, che è molto simile a quella che troviamo a una delle quattro, insomma, che troviamo alla tomba degli atleti, che era quella che veniva data all'atleta della vittoria. Quindi probabilmente, diciamo, innanzitutto questi uomini non erano parenti fra loro, assolutamente. E il loro capo, tra virgolette, doveva essere proprio questo, di quella prima sepoltura, quella che all'inizio avevano definito quella povera, la tomba povera, perché appunto c'era la corona che doveva dettare il suo status. Quindi non erano parenti, ma era una specie di club, diciamo così, dove stavano tutti quanti insieme ed erano tutti accomunati dall'atletismo. Atletismo che sicuramente a questo punto veniva praticato dagli aristocratici, perché le gare si svolgevano non a Taranto, quindi si girava per la Grecia, non solo ad Atene, dipendeva dal tipo di competizioni. E quindi chi aveva
la possibilità di allenarsi, di spostarsi, di passare le giornate, trascorrere le giornate anche così, col simposio, praticando questa nobile arte, insomma, del disquisire insieme, del bere vino, beh, sicuramente chi non ha bisogno di lavorare, ma ha qualcuno che lo fa per lui. Quindi stiamo parlando di tombe aristocratiche e tombe molto ricche. Il simposio da cosa ci viene indicato? Beh, ci viene indicato da quei crateri, queste anfore con la bocca molto larga, che si chiamano appunto crateri, ricordano un po' il cratere del vulcano. Lì c'era il vino poi veniva miscelato con l'acqua, raramente veniva bevuto puro, e si degustava il vino. Una piccola curiosità: spesso si raffigurano i greci, ma anche i romani, sempre con sto vino. Ecco, non è che fossero degli ubriaconi o che c'era il vino perché loro amassero smoderatamente il vino. Era una questione di praticità, perché l'acqua, soprattutto ecco i pitagorici in particolar modo, che erano molto attenti all'equilibrio delle cose, l'acqua non sempre era potabile. L'acqua doveva essere, per essere bevuta, assolutamente limpida in colore, in odore. Soprattutto in estate non è che era sempre così, per cui veniva utilizzato il vino per miscelare l'acqua, e veniva anche utilizzato, diciamo così, da antibatterico. Ecco, quindi in questo caso per quello si consumava più vino e molta meno acqua, perché non erano infrequenti addirittura proprio gli episodi di infezioni intestinali e quant'altro. Quindi questo è l'aspetto del vino. I nostri atleti, dicevamo, la tomba degli atleti è stata utilizzata per circa 20 anni. Perché lo capiamo? Perché noi sappiamo che questa tomba più o meno è databile fra la fine del VI secolo e gli inizi del V. Però una data sicura ce l'abbiamo, anche se non c'è scritto da nessuna parte la data, una data sicura ce l'abbiamo: l'ultima tomba è vuota. E che cosa significa questo? C'è una data specifica, 473 a.C., Taranto perde contro gli italici, la guerra contro gli italici. È una sconfitta che Erodoto reputa durissima. Cioè, poi Erodoto era uno che se ne intendeva di guerra, insomma, ne aveva viste e descritte tantissime. Quindi descrisse questa sconfitta come cruciale per Taranto, e come spesso accade anche oggi, dopo un episodio del genere venne stravolta un po' la politica a Taranto. Prima c'erano gli aristocratici e si passò alla democrazia, anche se per democrazia non dobbiamo pensare alla democrazia come ce l'abbiamo oggi, era un pochino diversa da quella di oggi, però è un primo passo verso la democrazia. E quindi anche le tombe iniziano ad essere diverse: non c'erano più le tombe sfarzose degli aristocratici e le tombe dei poveri, e le tombe diventano tutte molto molto minimal, diremmo oggi. Quindi quando a Taranto in uno scavo ritroviamo una tomba non ricchissima, quindi veramente con il minimo di corredo, ecco, quella sicuramente è una tomba che viene dopo la sconfitta contro gli italici. Come possiamo vedere, le tracce di atleti e di atletismo ci sono veramente ovunque. Qui abbiamo una serie di lectos con atleti impegnati in varie discipline, però sono tutti uomini. Abbiamo parlato dell'Andron, quindi sembra, diciamo, a prima vista che questo discorso dell'atletismo riguardasse soltanto gli uomini. Ma non è così. Oddio, a dire il vero, nelle Olimpiadi non potevano gareggiare, ma né nelle Olimpiadi né in altre gare non potevano gareggiare le donne. Addirittura ad Atene neanche le donne sposate potevano assistere alle gare olimpiche. Tuttavia, le donne potevano vincere la gara delle bighe come proprietarie di cavalli. Quindi se una donna possedeva dei cavalli e quei cavalli gareggiavano, la donna poteva vincere le Olimpiadi. Poi magari paradossalmente non poteva neanche assistere alla vittoria perché era sposata, però almeno, insomma, fatta la legge, trovato l'inganno. Però c'è anche un'eccezione, questo per le donne della maggior parte della Magna Grecia, c'è un'eccezione: le donne spartane. Perché mentre nelle altre parti della Grecia le donne e gli uomini avevano un tipo di educazione diversa, quindi gli uomini effettivamente rivolta alla filosofia, alla cultura, ma anche alla cultura del corpo e all'atletismo,
le donne avevano un altro tipo di educazione, tranne appunto che a Sparta, dove le donne avevano esattamente la stessa educazione militare, se vogliamo, degli uomini. Tant'è che, non a caso, una delle donne che vinse un'Olimpiade in quanto proprietaria di cavalli fu proprio una principessa spartana intorno al 390 a.C. Quindi, insomma, le donne, nel loro piccolo, anche loro si allenavano, almeno le spartane, e noi tarantini siamo figlie delle spartane, e nel loro piccolo si allenavano, quindi anche loro praticavano l'atletismo. Ovviamente in questo caso l'atletismo per le donne veniva praticato non per gareggiare, ma per mettere al mondo dei figli forti.

E questa piccola passeggiata nella storia e nel mondo dell'atletismo termina qui, nel chiostro bellissimo del Museo Archeologico Nazionale. E cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato che l'archeologia e la storia non è un qualcosa di morto o di polveroso che sta lì, serve comunque per raccontare, per dare voce a chi non c'è più, e poi ci insegna che, come ho già detto, non ci siamo mai inventati niente, quindi c'era già qualsiasi nostra invenzione, qualsiasi modo di essere o di fare, beh, c'è sempre stato, quindi sembra, noi abbiamo l'impressione di essere nell'epoca moderna e di essere gli inventori di tutto, e invece no, quindi è importante ascoltare anche le voci di questi uomini che ci hanno preceduto, e questi uomini che cercavano l'equilibrio perfetto, cercavano la democrazia, che gareggiavano non per vincere e umiliare l'avversario, ma gareggiavano per mettere sempre alla prova se stessi. Lo sport era messo al primo posto, addirittura aveva il potere di fermare le guerre, ed è capitato nell'antichità, sono capitati dei momenti di tregua proprio per permettere agli atleti di appunto praticare le loro competizioni sportive. Quindi lo sport veramente unisce e lo sport insegna. È con grande onore che noi accogliamo questi atleti provenienti da 26 paesi del Mediterraneo, e che accogliamo questi giochi. Magari facciamoci una passeggiata al Marta e respiriamo l'atletismo, che fa parte veramente della nostra storia nel vero e proprio senso della parola.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Buon pomeriggio. Dunque, si avvicina il momento dell'ultima colata per lo stabilimento siderurgico di Taranto e quindi si avvicina lo spegnimento dell'aria a caldo, così come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Da metà settembre per l'area a caldo dell'ex Ilva saranno avviate le procedure di spegnimento in sicurezza, una svolta decisiva e un passaggio ormai obbligato per lo stabilimento siderurgico che dà attuazione a quanto stabilito dal decreto emanato dal Tribunale di Milano. Secondo quanto confermato da fonti interne e rappresentanze sindacali per la FO2, l'ultimo altoforno attualmente operativo nell'impianto e per tutti gli impianti dell'area a caldo a partire dal 20 settembre prenderanno il via le procedure per la fermata graduale. Un iter articolare e complesso indispensabile per giungere allo spegnimento totale e definitivo programmato per il 28 ottobre prossimo. La chiusura dell'area a caldo riapre tuttavia una profonda ferita sul fronte sociale ed economico, un'emergenza richiamata direttamente dalla ministra del lavoro Marina Calderone. A margine dell'evento la piazza e il bene comune a Ceglie Messapica. La gestione del tema delle risorse umane è fondamentale, ha sottolineato la ministra, ricordando

Che l'ex Ilva è un complesso industriale che oggi ha più di 12.000 persone dirette che operano per l'azienda, oltre a un indotto importante. Per il governo, la riconversione industriale e l'attenzione alle dinamiche ambientali devono necessariamente andare di pari passo con la salvaguardia dei livelli occupazionali. La sfida, ha spiegato Calderone, è far sì che accanto al polo siderurgico possano nascere nuove iniziative imprenditoriali.

0: dire della ministra, sta già dimostrando forte reattività sul fronte occupazionale giovanile, femminile e dell'autoimpiego.
1: E intanto nelle prossime settimane è previsto l'arrivo a Taranto di una folta delegazione di imprenditori provenienti da altre parti d'Italia. Tutto questo grazie ad una iniziativa della Fondazione Omri.
2: Una delegazione di una trentina di imprenditori bresciani sarà a Taranto dal 24 al 28 settembre. Sarà l'occasione per conoscere direttamente il territorio, incontrare le istituzioni, visitare realtà produttive e scoprire alcune delle eccellenze del territorio tarantino e chissà pensare anche a possibili investimenti. Tra gli imprenditori che faranno parte di questa folta delegazione ci sarà Nicola Bianco Speroni, amministratore di Valsabbia Investimenti, uno dei gruppi che fanno parte della cordata italiana interessata a rilevare l'ex Ilva. La delegazione arriverà a Taranto sotto le insegne del Rotary Valle Sabbia Centenario e fa seguito ad una rilevante iniziativa che si è tenuta a Taranto nell'ottobre scorso grazie alla Fondazione degli Insigniti delle Onorificenze al Merito della Repubblica, fondazione presieduta dal prefetto tarantino Francesco Tagliente. In quella occasione, nata per celebrare il secondo anniversario della fondazione, ci fu un primo importante contatto con il territorio per far conoscere a chi proveniva da altre realtà una città molto diversa da quella negativa narrata per troppi anni. Obiettivo raggiunto, perché da quella visita è nato il desiderio di approfondire la conoscenza di Taranto, questa volta con una delegazione di imprenditori. La nuova esperienza tarantina si inserisce così nel percorso che la Fondazione Insigniti Omri ha scelto di sviluppare in questi anni: mettere in rete territori, istituzioni, competenze e persone, trasformando la valorizzazione delle eccellenze in occasioni concrete di conoscenza, confronto e relazione. Ad accogliere la delegazione sarà il Comitato Provinciale di Taranto della Fondazione, presieduto dall'ammiraglio di squadra Francesco Ricci e affiancato dai vicepresidenti Antonio Nunzio Melpignano e dal questore Tommaso Cacciapaglia.
1: E adesso parliamo dei giochi del Mediterraneo. Proviamo a tracciare un primo bilancio di questa grande manifestazione. Lo abbiamo fatto ascoltando le parole di Meretz Boussaïen, che è il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi.
0: È un'edizione dei giochi molto speciale che lascia a Taranto un'eredità davvero importante. Con queste parole il reggente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Meretz Boussaïen, ha tracciato il primo bilancio della manifestazione. Lo ha intervistato Alessandra Carpino.
3: Ces jeux sont des jeux historiques. Deux choses importantes.
4: Sono due punti. Il primo punto è che questi giochi sono molto speciali, e in speciale per il villaggio, che in questo caso è una barca, che questo lo fa molto diverso, che è un'esperienza completa per gli atleti, completamente diverso, e che questo fa che siano storici questi giochi, quindi questo è il primo punto. E alla fine il barco partirà un giorno, ma quello che rimane qua per sempre è questo heritage che ci lasciano nella città di Taranto con questo bello stadio, anche con la piscina che sicuramente verrà utilizzata in altri eventi, e anche per tutta la rinnovazione che hanno fatto in tutti gli altri impianti, come tutte le sale dello sport che sono state utilizzate in questi giochi.
0: Poi un simpatico commento sulla vittoria della Tunisia a spese degli azzurri nel torneo di calcio.
5: È stata una sorta di derby Italia-Tunisia per quel che concerne gli organizzatori di questa manifestazione, quindi Boussaïen e Ferrarese. Che cosa ha detto il dottor Ferrarese, al commissario?
6: Je veux remercier Ferrarese.
4: Prima volevo ringraziare Ferrarese per tutto il lavoro che ha fatto. Direi che questo non è un derby, ma è più una partita amicale, perché siamo tutti uniti, abbiamo una storia in comune, ci une il Mediterraneo, quindi è stato un incontro più amichevole con Ferrarese.
1: E proprio per vedere da vicino quello che sta accadendo a Taranto con i giochi del Mediterraneo è stato ieri in città il ministro degli esteri Antonio Tajani. Sentiamo.
2: Il valore sportivo, il ruolo del Mediterraneo, le minacce di Putin. La visita a Taranto del ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione dei giochi del Mediterraneo è servita per fare il punto su alcune questioni cruciali che vanno ben oltre l'aspetto sportivo. Tajani ha dapprima visitato le navi da crociera che accolgono gli atleti, poi si è recato allo stadio del nuoto. Innanzitutto

0: il plauso per le vittorie dei giovani atleti italiani.
1: I nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva. Si debba dare atto a questi giovani di sacrifici che fanno.
0: Poi il tema del Mediterraneo e della pace.
1: Per noi la pace nel Mediterraneo è fondamentale, non può essere certamente un cimitero di migranti, deve essere un mare di commerci, di benessere, stiamo lavorando tutti per questo. Il Mediterraneo e i giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi.
0: Infine, le minacce di Putin all'Occidente e ai paesi NATO non sembrano preoccupare più di tanto il ministro, anche se la guardia è sempre alta.
1: Io sono meno preoccupato di quanto siano altri. La Russia certamente ha un'aggressività che deve dimostrare la forza anche all'interno. Ma non penso che voglia mai attaccare l'Occidente, anche perché ne uscirebbe sconfitta in maniera clamorosa, quindi non credo che sia autolesionista Putin. Vuole dimostrare di essere forte, di essere un capo all'interno del suo paese, nei confronti dell'opinione pubblica. Certo, però non bisogna mai sottovalutare i pericoli, soprattutto con la guerra ibrida, gli attacchi cibernetici, quindi noi abbiamo riformato il Ministero degli Esteri e c'è una Direzione Generale della Sicurezza e della Lotta Cibernetica con una sala operativa che ogni giorno punta a respingere attacchi cibernetici contro le nostre sedi diplomatiche, contro il Ministero, ce ne sono centinaia e centinaia ogni giorno.
0: Intanto i giochi del Mediterraneo hanno consacrato la nascita di un nuovo mito, il mito dell'atleta di Taranto. Il fascino dell'atleta seduce tarantini e turisti. È lui, il misterioso campione dei giochi panatenaici, il protagonista assoluto dei giochi del Mediterraneo. Il suo busto troneggiante ha riempito di emozione la cerimonia di apertura dei giochi e il museo, dove è esposto il sarcofago con i suoi resti, è stato letteralmente preso d'assalto. Nei soli 2 giorni successivi alla cerimonia inaugurale ci sono stati oltre 1000 ingressi al Marta, così come sul web sono schizzate le ricerche su questo grande campione tarantino dell'antichità. Ma chi era questo atleta avvolto dal mistero? Importanti indizi ce li ha offerti il giornalista e saggista Giuseppe Mazzarino, che sull'atleta ha scritto un documentato volume di ricerca.
2: L'atleta non ha un nome e forse questo aumenta il suo fascino, perché come il milite ignoto rappresenta tutti i caduti nelle guerre, così il nostro atleta ignoto di Taranto rappresenta tutti gli atleti del mondo antico. Noi sappiamo che era sicuramente un atleta, perché le analisi condotte sul suo scheletro, eccezionalmente conservato, documentano un fisico possente e documentano anche delle tipiche asimmetrie di chi praticava il pentathlon, perché per lanciare il disco e lanciare il giavellotto si creavano a livello della scapola e a livello delle ossa del braccio delle asimmetrie fra destra e sinistra. Noi sappiamo che è morto giovanissimo, fra i 25 e i 30 anni, massimo 35. Noi siamo sicuri che nella morte dell'atleta ha giocato anche una pessima alimentazione. Iperproteica, senza quasi carboidrati, senza quasi vitamine da vegetali. Aveva un alto livello, cioè aveva tuttora un alto livello di arsenico nelle ossa. Può dipendere dal fatto che mangiava moltissimi frutti di mare che raccoglieva lui stesso nelle acque del Mar Piccolo. La quantità è talmente alta che fa sospettare anche un avvelenamento.
0: E chissà che dopo la grande stagione degli ori negli anni Ottanta non sia proprio l'atleta il nuovo testimonial della Taranto che vuole rinascere. Fin qui le cose belle dei giochi, ma c'è anche qualche ombra legata ad esempio alla difficoltà di coprire alcune figure professionali nell'ambito dei pubblici esercizi, parliamo di bar e ristoranti soprattutto, e questo perché i giovani hanno difficoltà ad intraprendere queste professioni. Sentiamo.
3: Pasticceri, panettieri, muratori, ma anche camerieri, commessi e collaboratori per studi professionali a Taranto e provincia, trovare personale per coprire i turni serali, festivi e nel fine settimana è un'impresa sempre più complessa. A lanciare l'allarme è Confesercenti Casa Impresa Taranto, che parla di una vera e propria crisi culturale e generazionale che rischia di bloccare lo sviluppo economico e del territorio. Secondo le associazioni datoriali, troppo i giovani rifiuterebbero i sacrifici legati agli orari non d'ufficio, anteponendo il tempo libero alla cultura del dovere. Una lettura che però racconta solo una parte della realtà e che accende uno scontro aperto con chi quel mercato del lavoro lo vive ogni giorno. Dietro il rifiuto di festivi notturni, infatti, si nasconde spesso un quadro segnato da retribuzioni non adeguate alle mansioni e alla fatica richiesta. Tanti ragazzi si trovano intrappolati in un circolo vizioso fatto di tirocini ed eterni apprendistati sottopagati, quando non direttamente nel lavoro nero. Più che di un rifiuto del sacrificio, per molti si tratta dell'impossibilità di costruire una reale indipendenza economica con compensi che non ripagano le ore trascorse al lavoro. Senza contratti dignitosi e stipendi commisurati ai turni disagevoli, il rischio è che il divario tra domanda e offerta continui ad allargarsi.
0: E adesso apriamo la pagina della cronaca. Questa mattina un incidente stradale ha coinvolto una pattuglia della polizia locale e non mancano le polemiche. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, quello accaduto questa mattina in via Nitti. Un'auto della polizia locale è infatti andata a sbattere contro un lampione della pubblica illuminazione. Tre operatori coinvolti costretti a fare ricorso alle cure ospedaliere. Secondo quanto riferisce la CISL Funzione Pubblica con il segretario aziendale Fabio Ligonzo, l'incidente sarebbe avvenuto al termine di un turno di notte. La CISL non formula alcuna valutazione sulle cause dell'accaduto, ma l'organizzazione sindacale ritiene che l'episodio renda urgente una verifica sulla sostenibilità dei carichi di lavoro e dei servizi notturni, criticità già segnalata nei mesi scorsi. In particolare, Ligonzo ricorda come da mesi si segnala l'impatto che la reiterazione dei servizi notturni ha sulla sicurezza del servizio e degli operatori. La CISL chiede che il turno notturno venga eliminato e che l'organizzazione dei servizi venga immediatamente rivista, garantendo riposi effettivi e adeguati tempi di recupero psicofisico. La dedizione e il senso del dovere degli agenti non possono diventare, conclude la CISL, la risposta strutturale alle carenze organizzative.
4: Ancora cronaca, ancora un episodio davvero sgradevole, un'altra aggressione ai soccorritori del 118.
0: Una infermiera, un autista ed una soccorritrice del 118 aggrediti questa volta a Torricella. Ancora un'aggressione quindi a persone che lavorano per soccorrere chi è in difficoltà. Questa volta è successo ai danni di una intera squadra del 118. In particolare, come riferisce l'Unione Sindacale di base, l'autista soccorritore è stato bersaglio di un gesto di umiliazione e disprezzo. L'USB denuncia come si tratti ormai di una situazione che non può più essere sottovalutata. Secondo l'organizzazione sindacale, servono misure strutturali per la sicurezza degli equipaggi, protocolli operativi chiari e realmente applicabili, maggiore coordinamento con le forze dell'ordine, strumenti efficaci di prevenzione e formazione specifica del personale per la gestione delle situazioni a rischio. Serve soprattutto, afferma l'USB, una presa di posizione netta nei confronti di chi aggredisce un lavoratore mentre sta svolgendo una funzione essenziale per la collettività. Chi aggredisce un soccorritore, dichiara l'organizzazione sindacale, non aggredisce soltanto un singolo lavoratore, colpisce un servizio pubblico e mette a rischio la sicurezza dell'intera comunità. Per l'USB va superata la logica dell'emergenza e qualora le risposte continuassero a non arrivare, l'organizzazione sindacale si dice pronta a tutte le iniziative necessarie, compresa la mobilitazione dei lavoratori.
4: Ora ci occupiamo dell'emergenza incendi che ha colpito soprattutto il versante occidentale della provincia di Taranto. Controlli rafforzati dei carabinieri per fronteggiare appunto l'emergenza che si è sviluppata tra Ginosa, Castellaneta e La Terza. L'attività coordinata dalla prefettura di Taranto vede impegnati in maniera capillare i militari delle stazioni carabinieri della compagnia di Castellaneta e i nuclei carabinieri forestali del gruppo Taranto. Accanto alle pattuglie impegnate nei servizi terrestri, particolare attenzione dedicata al monitoraggio dall'alto attraverso l'impiego di droni, una tecnologia che consente di ampliare significativamente il raggio d'azione dei controlli, osservando anche le aree boschive più impervie, isolate e difficilmente raggiungibili con i normali mezzi operativi. L'obiettivo è quello di prevenire gli incendi, individuare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo e contrastare ogni comportamento illecito o imprudente. Naturalmente è importante la collaborazione dei cittadini, che sono invitati a segnalare immediatamente la presenza di colonne di fumo o situazioni comunque di pericolo. E adesso ci occupiamo del raduno interregionale dei Vigili del Fuoco. Da stamattina una serie di iniziative.
3: Il pompiere paura non ne ha, canta l'inno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e durante il primo raduno interregionale che si è tenuto in Piazza Carmine lo hanno dimostrato i Vigili del Fuoco in servizio, quelli in pensione e soprattutto chi sogna un giorno di farlo. Una giornata di grande festa, memoria e senso di appartenenza che ha riunito a Taranto le delegazioni di Puglia, Basilicata e Calabria. Tra i momenti più emozionanti della mattinata, dopo la messa in onore dei caduti in servizio, lo spettacolare srotolamento della bandiera italiana a cura del gruppo SAF, Spelio Alpino Fluviale, e dei Vigili del Fuoco, accompagnato dalle note dell'inno di Mameli e applaudito dal sorvolo dell'elicottero del corpo.
5: È vero, è un grande evento che mette insieme, diciamo, quest'anima dei Vigili del Fuoco. Sono i Vigili del Fuoco in quiescenza, in pensione, che in realtà non sono mai andati in pensione, perché continuano ad aiutarci, ad assisterci nelle attività di formazione dei ragazzi, nelle attività di diffusione della cultura della sicurezza e a classica pompieropoli che voi vedete in giro per le città.
3: Spazio anche ai più piccoli con l'iniziativa Pompieropoli, pensata per avvicinare i giovani e i bambini alla cultura della sicurezza e al lavoro dei loro eroi in divisa.
6: C'è tanta gente, tanta cittadinanza. Cosa dobbiamo dire? Il Corpo dei Vigili del Fuoco, da statistiche, risulta il corpo più amato dagli italiani, quindi grazie a loro che ci danno questo supporto.
3: Un legame indissolubile è quello tra la città di Taranto e i suoi Vigili del Fuoco, custodi del presente, garanti del futuro e da sempre vicini alla gente.
4: E adesso la politica. Fratelli d'Italia di Taranto si prepara per l'arrivo di Giorgia Meloni a Bari.
3: Fratelli d'Italia chiama a raccolta i suoi e non solo per la festa Giorgia Meloni, governo più longevo della Repubblica, programmato per il 4 settembre al porto di Bari. Un appuntamento politico e di popolo pensato per festeggiare la stabilità dell'esecutivo e tracciare un bilancio del lavoro svolto finora.
7: Festeggeremo un dato importante: il governo guidato da Giorgia Meloni e da Fratelli Italia è il governo più longevo della Repubblica. A partire dal 1946 abbiamo avuto 68 governi in Italia, ogni governo ha avuto una durata inferiore ad un anno, questo invece si appresta a raggiungere i 4 anni di longevità ed è un risultato importante anche per quelli che sono gli obiettivi che stiamo raggiungendo.
3: L'appuntamento è anche un'occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto in Puglia, in particolare a Taranto. In questo frangente il partito di governo infatti rivendica il lavoro svolto per i giochi del Mediterraneo.
7: Senza Giorgia Meloni e senza il governo guidato da Giorgia Meloni, questi giochi del Mediterraneo io credo non si sarebbero neanche svolti a Taranto, perché nel maggio del 2023, quando il governo Meloni, su indicazione del ministro dell'epoca Raffaele Fitto, ha nominato Massimo Ferrarese, il comitato era assolutamente fermo, si era quasi a zero anche con le stesse progettazioni. Abbiamo accelerato, il commissario è stato bravo assieme a tutta la struttura tecnica, poi i ministri Foti, il ministro Abodi sempre presenti, sono state impegnate tantissime risorse, siamo arrivati a 350 milioni, 15 milioni gli ultimi sono stati assegnati un mesetto fa circa col decreto sport, 6 milioni sono stati dati al Comune di Taranto per rifare le strade.
3: L'appuntamento è dunque fissato per il 4 settembre al porto di Bari, giorno in cui Fratelli d'Italia e la sua coalizione intende celebrare i risultati ottenuti e rilanciare le future sfide di governo per la nazione e per il territorio.
4: E torniamo a occuparci dei giochi del Mediterraneo, ma sotto l'aspetto strettamente tecnico-sportivo. Ieri sera clima di festa allo stadio Iacovone, che ha ospitato la seconda semifinale del torneo di calcio. L'Algeria ha superato il Marocco ai calci di rigore dopo che la partita regolamentare era terminata sull'1-1. Non è mancato qualche breve momento di tensione tra calciatori a fine partita, poi tutto è rientrato. Ma vogliamo sottolineare una nota di colore, il tifo davvero travolgente di un nutrito gruppo di atlete algerine che hanno festeggiato la squadra dei colleghi calciatori con caroselli che sono proseguiti anche al di fuori dello stadio. E adesso facciamo il punto riepilogativo sui giochi con Francesco Friuli.
8: Una giornata di passaggio, ma anche da protagonisti per l'Italia. Sono 11 medaglie quelle aggiunte nel medagliere, di cui due ori. Quello di Danilo Dennis Sollazzo, poco dopo l'ora di pranzo, l'oro nella carabina d'aria compressa a 10 metri, e quello di Melissa Gatti, che ha conquistato l'oro nel roller marathon. Francesco Gregorio ha ottenuto l'argento nel tiro con l'arco a Crispiano, una specialità ricurvo. Nel padel invece è giornata storica, l'Italia ha conquistato 4 medaglie, 2 argenti e 2 bronzi. Ottimo esordio per quanto riguarda il sette bello. La piscina Torre d'Aiala, che già ha regalato quasi 70 medaglie, vuol fare il pieno anche negli sport di squadra. Settebello, che ha battuto la Bosnia 38-4 all'esordio con il CT Campania, ampiamente soddisfatto. La nazionale italiana femminile di pallamano ha battuto la Macedonia invece 39-16, centrando la terza vittoria consecutiva. La delusione, come raccontato più volte ieri, è giunta soltanto dal calcio. Ci sarà la finalina per l'Italia domani alle 10 dopo il K.O.L.O. Iacovone contro la Tunisia per 3-0, mentre invece volley maschile e femminile quest'oggi protagonisti con le semifinali, entrambe contro la Grecia, entrambe sperano di arrivare all'ultimo atto, quello per le medaglie che contano.
4: E dai giochi del Mediterraneo al Taranto Calcio, rossoblù pronti per l'esordio in campionato.
8: È un Taranto che ha ancora bisogno di alcuni puntelli? Probabilmente no, perché l'ultimo arrivo in casa rossoblù dovrebbe segnare il passaggio tra il mercato e il campionato con la formazione ionica, che adesso dovrà cercare di dare battaglia. L'infortunio infatti al portiere lombardo è stato colmato dall'arrivo last minute di Francesco Baglietti, il giocatore che l'anno scorso era con il Bisceglie. Adesso per il Taranto la partita contro il Cosmano Foggia a porte chiuse a Manduria, start domani alle 17 in contemporanea con praticamente tutti i campi. Bisognerà comprendere se gli ionici saranno in grado in questa partita di poter giocare al meglio, lasciando via le tossine degli allenamenti. Le prime risposte le avremo nel pomeriggio odierno con il tecnico Giuliatto, che spiegherà alla stampa il percorso che è stato fatto in queste settimane e soprattutto il lavoro svolto in riva allo Ionio sul campo, anche qui neutro, di Carosino, in attesa, dopo la fine dei giochi di Mediterraneo, di comprendere dove si alleneranno i rossoblù.
4: Dal Taranto alla Martina, che si prepara invece per l'esordio in Coppa.
8: Esordio per il Martina in Coppa Italia, la trasferta contro il Gravina, primo turno di campionato che invece arriverà tra 7 giorni. La formazione biancazzurra ha assolutamente bisogno di testarsi contro una pari grado per comprendere il processo di crescita, con probabilmente alcuni colpi ancora da piazzare, ma una situazione societaria che è stata puntellata nelle ultime ore. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza alla vigilia della gara.
9: Ma è ovvio che in questo momento con la società stiamo valutando quello che sono le figure mancanti per cercare di completare questa rosa. Sappiamo benissimo che manca una prima punta, il presidente è sempre attento e sa benissimo dove intervenire, però adesso dobbiamo concentrarci per quella della partita di domani e il mercato ovviamente verrà valutato nei prossimi giorni.
4: È tutto per questa edizione. Prima di chiudere, un'informazione di servizio. Anche oggi modifiche alla viabilità e al traffico per le gare previste per i giochi del Mediterraneo. Vi suggeriamo di consultare il sito del Comune e il sito di Chima Mobilità per tutte le indicazioni del caso. Dopo il telegiornale, il nostro approfondimento, parleremo con il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Omri, per questa iniziativa che vedrà nelle prossime settimane a Taranto una delegazione di imprenditori provenienti dal resto d'Italia. Bene, è tutto e adesso vi lasciamo con il nostro spot, anzi lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono degli animali domestici. Grazie a tutti per l'attenzione.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Bene, ben ritrovati con l'approfondimento dopo il TG. Abbiamo parlato nel nostro telegiornale di questa iniziativa della Fondazione degli Insigniti all'Ordine al Merito della Repubblica, iniziativa grazie alla quale nelle prossime settimane sarà a Taranto una importante delegazione di imprenditori provenienti da altre parti d'Italia. Ne parliamo con il prefetto Francesco Tagliente, che è il presidente della Fondazione Omri. Buon pomeriggio, prefetto.
1: Buon pomeriggio.
0: E allora, questa iniziativa che porterà a Taranto imprenditori importanti fa seguito ad un evento realizzato dalla Fondazione a Taranto nei mesi scorsi. Vogliamo ricostruire quello che è accaduto?
1: Lo scorso anno abbiamo con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti dell'Ordine al Merito della Rete Italiana di celebrare a Taranto con una serie di iniziative l'anniversario della costituzione della Fondazione. L'idea era quella di guardare a Taranto con un occhio diverso, con un occhio di chi osserva le eccellenze oltre ai problemi. Taranto ha una infinità di problemi. Dobbiamo parlare delle sue sofferenze, dei suoi lutti, dei suoi problemi occupazionali, ma non possiamo limitarci a parlare solo di quello, perché altrimenti rischiamo di caricare su una popolazione, su una comunità, problemi su problemi. Abbiamo il dovere di comunicare esattamente quello che questo territorio offre, e la dimostrazione che questo territorio offre e può accogliere anche investimenti lo dimostra il fatto che parlando di quello che è la città, parlando della marina, del castello aragonese, del museo, della ceramica, della città antica, di Martina Franca con le sue eccellenze e del suo territorio. Parlando di tutto questo, alcuni rappresentanti della Fondazione giunti a Taranto per celebrare questo anniversario sono rimasti meravigliati. Sono rimasti meravigliati perché non avrebbero mai immaginato che Taranto fosse quella che abbiamo visto, non raccontato, visto.
0: Ecco, prefetto, proprio
1: una delegazione di una cinquantina, 40, 50 imprenditori del nord, parlo di fatturate di milioni di euro.
0: Ecco, prefetto, allora noi abbiamo preparato un servizio proprio per sintetizzare, insomma, il senso di questa iniziativa e dire anche chi ci sarà all'interno di questa delegazione di imprenditori che verrà a Taranto nelle prossime settimane.
2: Una delegazione di una trentina di imprenditori bresciani sarà a Taranto dal 24 al 28 settembre. Sarà l'occasione per conoscere direttamente il territorio, incontrare le istituzioni, visitare realtà produttive e scoprire alcune delle eccellenze del territorio tarantino e chissà, pensare anche a possibili investimenti. Tra gli imprenditori che faranno parte di questa folta delegazione ci sarà Nicola Bianco Speroni, amministratore di Valsabbia Investimenti, uno dei gruppi che fanno parte della cordata italiana interessata a rilevare l'ex Ilva. La delegazione arriverà a Taranto sotto le insegne del Rotary Valle Sabbia Centenario e fa seguito ad una rilevante iniziativa che si è tenuta a Taranto nell'ottobre scorso grazie alla Fondazione degli Insigniti delle Onorificenze al Merito della Repubblica, fondazione presieduta dal prefetto tarantino Francesco Tagliente. In quella occasione, nata per celebrare il secondo anniversario della Fondazione, ci fu un primo importante contatto con il territorio per far conoscere a chi proveniva da altre realtà una città molto diversa da quella negativa narrata per troppi anni. Obiettivo raggiunto, perché da quella visita è nato il desiderio di approfondire la conoscenza di Taranto, questa volta con una delegazione di imprenditori. La nuova esperienza tarantina si inserisce così nel percorso che la Fondazione Insigniti Omri ha scelto di sviluppare in questi anni: mettere in rete territori, istituzioni, competenze e persone, trasformando la valorizzazione delle eccellenze in occasioni concrete di conoscenza, confronto e relazione. Ad accogliere la delegazione sarà il Comitato Provinciale di Taranto della Fondazione, presieduto dall'ammiraglio di squadra Francesco Ricci e affiancato dai vicepresidenti Antonio Nunzio Melpignano e dal questore Tommaso Cacciapaglia.
0: Prefetto, allora abbiamo visto belle immagini di Taranto, quelle immagini che forse avremmo dovuto promuovere e divulgare con un po' di anticipo, invece le abbiamo un po' soffocate in questi anni in cui, come dicevamo prima, siamo stati un po' sopraffatti da questa narrazione così negativa della città. Senza voler nascondere i problemi, però abbiamo necessità, come dicevamo, di promuovere le cose più belle e le cose migliori che abbiamo.
1: Grazie, grazie davvero, perché voi state facendo una cosa importante, come la Fondazione fa la sua parte, come tanti benemeriti delle comunità fanno la loro parte. Noi dobbiamo renderci conto che l'informazione positiva genera positività comunque, senza nascondere nulla. Abbiamo voluto dimostrare con i fatti che senza voler costruire questo evento, perché non lo abbiamo costruito, è stato un evento spontaneo, e immagino che quando arriverà questa delegazione potete fare delle interviste dirette ai protagonisti di questo evento, e sarà molto interessante, ne sono convinto. Io spero di tornare a Taranto per salutarli, accoglierli e lasciarli poi agli straordinari componenti del Comitato Provinciale di Taranto, Ricci, Melpignano e
0: Cacciapaglia, dicevamo.
1: Cacciapaglia e Tommaso, mi veniva il nome e non il cognome.
0: Ecco, prefetto, in questi giorni Taranto sta vivendo un'esperienza davvero straordinaria. Finalmente una bella vetrina, una città con le luci accese, se può passare questa metafora, grazie ai giochi del Mediterraneo. Un'esperienza bellissima, e stiamo vedendo migliaia di persone, migliaia di tarantini partecipare con entusiasmo ed emozione a questo evento.
1: Sì, questo è un momento importantissimo per il nostro territorio. Diciamo che da un po' di tempo è come se le istituzioni si fossero risvegliate per un'attenzione particolare al nostro territorio. L'altro giorno Novella Caligari, Rai News 24, ha dato la storia di una comunità cristianese di uncinettine, 200 donne che hanno realizzato un'opera importante. Poi ieri è stato qui anche il ministro dello sport e per i giovani, Andrea Bodi, ed è stato un elemento di lo sport è tutto questo. Lo sport genera coesione, dialogo, economia soprattutto, perché è un volano importante.
0: Ecco, c'è qualche difficoltà di collegamento, è venuta un po' meno. Ecco, adesso forse abbiamo ripreso. Prego, prefetto.
1: Sì, dicevo che lo sport già emozioni, genera un benessere per chi pratica lo sport, per gli spettatori, e diciamo che origina un benessere per le future generazioni, perché lo sport è anche occasione di investimento, è un volano dell'economia.
0: Ecco, prefetto, lei è uomo di sport, lei ha praticato sport ad alti livelli, quindi sa bene di cosa stiamo parlando. Però volevo volevo un suo parere. Lei è anche un esperto di sicurezza. Io voglio ricordare che il prefetto Tagliente è stato il responsabile della sicurezza della nazionale italiana di calcio, vincitrice del campionato del mondo nel 2006 in Germania. Quindi il prefetto ha davvero una grandissima esperienza in questo senso. Ecco, quanto è complesso organizzare la sicurezza per un evento di questo tipo?
1: Sentitemi dire che il mio percorso sportivo inizia con la società sportiva del Fuoco Martinelli, quando avevo inizia dalla lotta greco-romana. Pesare è un grande evento sportivo, è complesso e semplice nello stesso tempo, dipende dalla esperienza, dalla capacità organizzativa di chi è chiamato a gestirlo. Abbiamo gestito la sicurezza delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Il presidente del CIO ha detto che la medaglia più importante Torino l'aveva vinta con la sicurezza, perché era stato organizzato. Ora noi abbiamo un'eredità, l'eredità di chi è diventato un sistema paese, fatto dall'autorità nazionale, dal ministro degli interni, per il passo per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il capo della polizia, arrivare a tanti prefetti e questori e vertici delle forze di polizia che sono in grado di assicurare il livello di sicurezza richiesto. Voglio ricordare che noi facciamo guida anche di organizzare momenti, grandi eventi, più grandi eventi contemporaneamente. Parlo delle la cerimonia attiva delle Olimpiadi invernali di Torino coincise con una partita di calcio che sarà allo stadio. Qualcuno aveva dei dubbi sull'opportunità di farla fare. Noi la salutammo con favore. Era l'occasione per dimostrare al mondo che eravamo in grado di gestire anche due grandi eventi concomitanti. La stessa cosa l'ha fatto il prefetto e il questore di Roma recentemente allo stadio olimpico. Il prefetto e il questore di Taranto stanno gestendo la sicurezza con una garbo, con una forma tale da non farsene accorgere. Sembra che non stia accadendo nulla sul piano della sicurezza. Invece, per un osservatore attento, Taranto ha organizzato sistemi di sicurezza di altissimo profilo e la vivibilità non viene compromessa nella maniera più assoluta. È possibile vivere il momento dello sport, il momento della passione, senza rinunciare ai diritti della moralità, di tutte le altre libertà che sono consentite.
0: Grazie, grazie prefetto Tagliente, grazie anche per le iniziative che la Fondazione porta avanti e per i riflessi positivi che queste iniziative stanno avendo sul territorio di Taranto. Grazie prefetto Tagliente.
1: Grazie a voi per questo tipo di comunicazione positiva e produttiva di future stati.
0: Grazie ancora e grazie a voi che ci avete seguito.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato?
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
0: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
8: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
9: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
8: Beh, neanche io. Andiamo!
10: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
9: La tua Lola è fortissima.
11: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
12: Fatti gli affari tuoi!
11: No!
8: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
10: Non si trova l'isola dei ricordi.
12: T'aiuta! Amiche per la vita!
10: Lei trova voi.
13: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
14: Non ci credo.
13: Avanti, andiamo!
14: Aspetta, cosa?

0: ti amo.
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
5: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
3: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti al decimo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Ormai è un appuntamento imperdibile del pomeriggio e della sera, perché so che in tanti ci seguite in replica di Cittadella TV e di Chifra TV. Grazie per il vostro affetto costante in questi giorni di trasmissione. Oggi tanti contributi, tante storie da raccontare, del motivo per cui è nata la nostra trasmissione. E cominciamo con le nostre storie partendo da Crispiano, come sovente abbiamo fatto nel corso delle nostre trasmissioni. Crispiano, che ha visto ieri calare il sipario sull'evento straordinario del tiro con l'arco, con l'argento conquistato da Francesco Gregori, premiato nell'occasione anche dal ministro dello sport del governo italiano Andrea Bodi, che ha mantenuto la promessa ed assistito agli attimi conclusivi della manifestazione. Andrea Bodi, il ministro, ha tessuto le lodi dell'amministrazione comunale e dell'organizzazione. A tal riguardo abbiamo ascoltato proprio il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, che ci fa un bilancio di questi giorni di Giochi del Mediterraneo a Crispiano, partendo prima dal ciclismo maschile e femminile per poi concludere con il tiro con l'arco. Sindaco, si è appena conclusa un'avventura meravigliosa per Crispiano. I 20esimi Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 hanno visto anche la tua città protagonista con il ciclismo e con il tiro con l'arco. Questa mattina, questo pomeriggio, le grandi finali, il tuo bilancio?
6: Beh, il bilancio è sicuramente strapositivo, ci abbiamo già un po' di malinconia a pensare che non ci sarà più questo fermento di questi giorni, però siamo molto soddisfatti, un po' stanchi, un po' accalorati, ma molto soddisfatti perché tutti i commenti e tutti i feedback sono stati davvero più positivi di quello che immaginavamo. Adesso la sfida è tenere comunque questa struttura sempre attiva, ci stiamo già lavorando, abbiamo le idee chiare e soprattutto i Giochi del Mediterraneo penso che mettano d'accordo veramente tutti, perché sono un'opportunità straordinaria di rinascita per tutto il territorio. La dobbiamo saper interiorizzare e credo che Taranto con la sua provincia può rappresentare veramente un un ponte tra il Mediterraneo e i paesi del nord Europa. Se comprendiamo questo nostro ruolo storico in questo momento, davvero possiamo fare la differenza, noi e soprattutto le generazioni a venire.
7: Ad impreziosire questa giornata storica la presenza del ministro Abodi.
6: Il ministro Abodi ci ha fatto questo regalo, ci aveva promesso di essere qui alle premiazioni delle finali, è stato qui, ha riconosciuto anche lui la bellezza di questo impianto, la funzionalità, è una persona davvero generosa e disponibile, molto gentile. E davvero ha potuto apprezzare anche l'organizzazione, che non ha fatto davvero una piega. Io volevo ringraziare tutti i ragazzi, i volontari qui presenti, tutti quelli che sono stati in questi giorni impeccabili, e abbiamo dato davvero anche a tutte le delegazioni internazionali una lezione di accoglienza, di organizzazione, e di questo dobbiamo essere davvero tutti orgogliosi.
5: Che bello il ringraziamento del sindaco Luca Lopomo ai volontari impegnati in questi giorni a Crispiano. Bene, io mi sento di estendere il ringraziamento da parte di tutti noi a tutti i volontari presenti nelle strutture dei giochi, Taranto e provincia, e ovviamente nelle altre zone della Puglia che ospitano i vari campionati, i veri protagonisti o meno, tra i veri protagonisti della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo ci siete voi, ragazzi, complimenti. Tra i numerosi ospiti, tra i numerosi presenti della kermesse di ieri del tiro con l'arco, che ha visto appunto le fasi finali, c'era il delegato allo sport del comune di Crispiano, Gabriele Annese. Abbiamo ascoltato anche lui, ha avuto l'onore di premiare anche alcuni dei vincitori. Tante emozioni anche nelle sue parole.
8: Con la premiazione del singolare maschile si è chiuso ufficialmente un capitolo meraviglioso per la storia di Crispiano, i ventesimi giochi del Mediterraneo con il tiro con l'arco che l'hanno fatta da padrona qui nel nuovo centro sportivo. Un bilancio proprio a caldo da parte del delegato allo sport del comune di Crispiano, Gabriele Annese. Com'è andata?
9: Straordinariamente bene. Oggi, giorno 28, Crispiano sarà ricordato per una cosa memorabile: la conclusione con delle gare del tiro con l'arco per i giochi del Mediterraneo. Tanto pubblico nonostante il caldo, ma è un'emozione fortissima, ci sarebbe veramente tanto da dire, però le emozioni che si stanno prendendo a noi come amministrazione, ma a tutta la cittadinanza, sarebbero tante da raccontare. Sicuramente adesso finisce una cosa splendida, comincerà un percorso anch'esso splendido, ne siamo convinti, perché come amministrazione e come con la collaborazione con le associazioni locali manterremo attivo questo straordinario, bellissimo, meraviglioso campo, una struttura fantastica, polifunzionale. Il tiro con l'arco a Crispiano, giochi mediterraneo, veramente tanto tanto da dire, ma quello che abbiamo vissuto oggi è indimenticabile, quindi una grossa soddisfazione per tutta Crispiano, per tutta l'amministrazione, e ci tengo a ringraziare il sindaco, perché è stato un lavoro di squadra di tutta l'amministrazione, dagli uffici, anche dall'assessore Palmisano, ci tengo davvero a sottolineare, perché è stato dietro anche a tutti i lavori, quindi una squadra amministrativa che ha fatto squadra a favore del paese, perché quello è importante. Crispiano è un paese che deve essere contento, tutti i cittadini di Crispiano devono essere contenti di questo straordinario evento che ha portato nelle televisioni e nel mondo il nostro paese.
5: È inevitabile pensare che sia stata scritta una pagina indimenticabile della storia dello sport di Crispiano. Lo abbiamo toccato con mano anche in questi giorni e lo ritroviamo nelle parole del delegato allo sport Gabriele Annese. Ma dobbiamo pensare anche al futuro, a Crispiano e nelle altre località che ospitano in questi giorni i Giochi del Mediterraneo. A tal riguardo abbiamo ascoltato il presidente della FITARCO, che è la Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, Vincenzo Lionetti, ovviamente per la Puglia, che è già pronto per organizzare nuove manifestazioni di tiro con l'arco in questa struttura bellissima che si trova nella zona San Simone, una zona turistica che ha visto tra l'altro tante iniziative con il San Simini Fest, organizzate proprio in collaborazione con il comune di Crispiano. Abbiamo ascoltato il presidente, vediamo un po' cosa ha avuto da dirci.
8: In compagnia di Vincenzo Lionetti, presidente regionale della Federazione Tiro con l'Arco, per conoscere il tuo feedback sui Giochi del Mediterraneo a Crispiano, in questo nuovo impianto meraviglioso.
10: Beh, che dire, è un sogno coltivato da anni dalla società degli Arci dello Ionio, che grazie a Dio hanno avuto l'opportunità di fare questi bellissimi giochi. Le immagini dietro di me parlano chiaro e l'impianto che ho davanti a me è qualcosa di straordinario.
11: I giochi, un grande regalo per la comunità, un'eredità che però bisogna saper cogliere. E adesso, terminati i giochi, bisognerà programmare i prossimi appuntamenti.
10: Siamo già avanti, abbiamo già degli ottimi progetti nazionali e internazionali da portare qui in questo impianto. A ottobre avremo il raduno con la nazionale giovanile per il progetto La Fenice. E poi tante iniziative regionali, campionati italiani che vorremmo portare qui e poi tra meno di un anno, tra un anno circa, una gara internazionale.
5: Quella di Crispiano è una bellissima storia che accomuna tanti comuni della provincia di Taranto e non soltanto. Una storia anche fatta di talenti. E a proposito di talenti, nell'ambito del calcio femminile e maschile, ne stiamo conoscendo tantissimi e tante soddisfazioni stanno arrivando nonostante la scelta della federazione di schierare sia nel femminile che nel maschile giocatori davvero molto più giovani rispetto agli antagonisti. Tanto per dirne una, sulla gara di ieri, purtroppo persa dall'Italia contro la squadra della Tunisia, l'età media degli azzurrini era 16,9 contro i 19,9 della Tunisia. Altrettanto giovani sono le nostre atlete della nazionale femminile, che invece sono ancora in lotta per il titolo finale, per la medaglia d'oro. Le azzurre invece domani giocheranno alle ore 10, purtroppo con un caldo torrido, ma il calendario è questo, lo stadio Erasmo Iacovone, per la medaglia di bronzo. Ad esaminare un po' il caso Italia, il caso dei giovani dell'Italia, un caso molto positivo, abbiamo contattato, siamo andati a trovare un esperto, Alessandro Lia, che è il direttore tecnico della Krios Academy, responsabile del settore di base della Giovani Krios, che vi anticipo è d'accordo con la scelta della nostra federazione.
11: Sono due rappresentative giovanissime, quelle della nazionale di calcio, sia maschile che femminile, pronte ad affrontare le prossime sfide dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dopo le prime gare sembra una scelta comunque vincente. Lo chiediamo ad Alessandro Lia, responsabile del settore di base della Giovani Krios.
12: Buon pomeriggio a tutti, ciao Matteo. Sì, lo sai, sì, quando si parla di giovani sfondiamo una porta aperta da queste parti, quindi direi proprio di sì. Sono due compagini che stanno affrontando questa importante kermesse in maniera molto coraggiosa, sotto età, e questo per permettere a tanti talenti comunque di esprimersi in un palcoscenico internazionale. Direi che è una scelta vincente perché i nostri giovani hanno bisogno di fare esperienza, hanno bisogno di mettersi in gioco e anche di affrontare non parietà ma squadre anche più pronte fisicamente, proprio per mettersi un po' in gioco. Una scelta che dovrebbe essere, diciamo, condivisa anche in altri settori di quello calcistico, per dare spazio ai giovani, e speriamo che questa sia solo la prima di una lunga serie di scelte che permettano ai giovani di esprimersi con continuità, perché io sono convinto che il talento giovanile nel calcio, così come sta avvenendo in tutti gli altri sport, c'è, bisogna saperlo coltivare.
5: Ma ieri è stata una giornata importante anche per celebrare lo sport territoriale, con l'edizione 2026 del Premio Atleta di Taranto, organizzato dall'Associazione Culturale Trunfaglia della famiglia De Lorenzo, che ringraziamo come sempre per questo importante contributo alla città, con questo premio che ieri si è celebrato nel Teatro della Villa per il Patto di Taranto. Tanti premiati ed un ospite d'eccezione, Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, che il nostro Enrico Losito ha ascoltato per parlare sia del premio ma anche e soprattutto sull'andamento dei 20esimi Giochi del Mediterraneo.
13: Ai nostri microfoni il dottor Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo. Dottor Ferrarese, è una grande vittoria per Taranto, ma anche la sua, perché c'era qualcuno che questi giochi li voleva rimandare anche di un anno e invece siamo qui.
14: Chiaramente era logico per tantissimi rimandare di un anno, perché chiaramente con gli impianti e con il tempo che abbiamo avuto, praticamente 30 mesi, era difficilissimo realizzarlo. Poi ce l'abbiamo fatta, li abbiamo realizzati tutti, io di questo sono sicuramente molto soddisfatto, ma non avrei potuto fare questo senza il grande supporto dei cittadini, non solo di Taranto ma di tutto il territorio, che mi hanno sempre chiesto di non mollare, ma chiaramente

0: Taranto e tutto il territorio a livello internazionale, e questo ce l'abbiamo fatta. Per realizzare questo, sicuramente oggi è un dato di fatto, le TV nazionali e internazionali riprendono quello che accade in questo territorio e veicolano l'immagine di questo territorio non soltanto in Italia ma soprattutto nei paesi, dei 26 paesi e non solo, che fanno parte dei Giochi del Mediterraneo.
1: Un'ultima battuta con lei: cosa resterà di Taranto e delle strutture soprattutto nel dopo Giochi del Mediterraneo? Perché noi le stiamo girando un po' tutte e anche i sindaci dei vari comuni limitrofi a Taranto stanno dando un futuro anche per quello che potrebbero essere delle attività extra sportive. Siamo stati anche a Crispiano, per esempio, ne cito uno su tutti.
0: Beh, cosa resterà? Resteranno tutte le opere che abbiamo realizzato, era il nostro impegno, l'abbiamo portato a termine. Queste opere chiaramente saranno gestite dai comuni, non più da noi come struttura commissariale e come governo, però sono convinto che i sindaci sicuramente avranno, con determinazione potranno portare avanti queste opere, questi impianti, per farli godere ai giovani, ai ragazzi e alle future generazioni. Io sono convinto che lo faranno. Li vedo molto, diciamo, interessati a farlo, determinati. Abbiamo dei bravi amministratori e quindi sono convinto che i giochi lasceranno un'eredità importante al territorio.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Lo abbiamo visto emozionato Massimo Ferrarese. Lui ha costruito, anzi ricostruito, i giochi dopo un momento di impasse istituzionale e politico. Dobbiamo noi tarantini ringraziarlo per quello che è riuscito a portare alla nostra città, lasciando un'eredità importante, che sono non soltanto le strutture, quelle che in questi giorni stanno accogliendo migliaia di spettatori, ma anche un'eredità legata al metodo, alla cultura che tante persone di tanti popoli diversi stanno portando in questi 15 giorni dei Giochi del Mediterraneo. Una costante positiva, un'eccellenza positiva che sicuramente il metodo già lo aveva acquisito per realizzare cose importanti sul nostro territorio è Roberto De Lorenzo, il patron del Premio Atleta di Taranto, che è giunto all'edizione 2026, arricchendo ancora di più il roster di protagonisti. Enrico Losito era presente, come detto ieri, l'ho ascoltato, e probabilmente l'edizione più bella, quella del Premio Atleta di Taranto, perché si è trovata proprio durante i Giochi del Mediterraneo, con tanti protagonisti che abbiamo ascoltato e che tra un po' ascolteremo anche nel corso della nostra trasmissione. Roberto De Lorenzo.
1: Roberto De Lorenzo, organizzatore del Premio Atleta di Taranto. Roberto, questa sera penso che tu sia stanco ma soddisfatto, perché è un'edizione storica del Premio Atleta di Taranto, proprio nel cuore dello svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, e tanti campioni anche medagliati questa sera sono presenti qui alla Villa Peripato.
3: Sì, e come ben visto siamo riusciti a portare l'allenatore della nazionale di rugby, Silvana Stanco, e tanti altri campioni.
1: Mauro De Filippis.
3: Mauro De Filippis, il tarantino nostro Mauro De Filippis, ma il Lecce Calcio, il Salandra Futsal Calcio a 5 femminile, insomma le eccellenze non solo del territorio ma anche a livello nazionale.
1: Ti rifaccio la domanda, so che tu sarai diplomatico, però una punta d'orgoglio penso che ce l'hai. Ci sono tanti premiati che hanno partecipato a questi Giochi del Mediterraneo, ma tu ci avevi visto lungo con la commissione, perché questi premiati e questi medagliati li avevi già, diciamo, avuti sul palco qualche anno fa, quindi c'era stata una lungimiranza del Premio Atleta di Taranto.
3: Sì, non vogliamo dirlo, ma abbiamo la fortuna di scegliere sempre degli atleti che poi alla lunga diventano campioni, e questo per un pizzico ci inorgoglisce.
1: Non voglio intristirti alla fine, però credo che questa edizione, sarai d'accordo con me, è nel ricordo di un collega, di un amico come Cristian Cesario. Vorrei che tu gli dedicassi un ricordo. Abbiamo visto anche un filmato davvero molto molto toccante su Cristian.

0: tocchi un lato dolente, per me è stata una perdita improvvisa e devastante, perché un ragazzo d'oro che conoscevo aveva l'età di mia figlia, quindi lo consideravo un figlioccio, perché oltre dal punto di vista professionale era un bravissimo ragazzo, guarda, un amore di ragazzo.
1: E questo era Roberto De Lorenzo, patron del Premio Atleta di Taranto organizzato dall'Associazione Trunfalia. Tra i premiati di questa serata, svoltasi al Teatro Villa Peripato, c'erano anche due atleti. Uno lo conoscete benissimo perché è di Taranto e ha disputato anche diverse Olimpiadi, Mauro De Filippis, con lui Silvana Maria Stanco. Entrambi hanno guadagnato una preziosissima medaglia di bronzo nella disciplina del tiro a volo. Li abbiamo ascoltati. Prima ascolteremo il contributo di Mauro De Filippis, poi quello di Silvana Maria Stanco, lei tarantina d'adozione per questi giochi del Mediterraneo, lui Mauro De Filippis sempre presente al Premio Atleta di Taranto, davvero una costante molto positiva di questa manifestazione.
2: Mauro De Filippis, il nostro campionissimo, sei ormai un abituè qui al Premio Atleta di Taranto, ai Giochi del Mediterraneo è arrivato un bronzo con la tua compagna, purtroppo nell'individuale forse un po' di amaro in bocca, Mauro.
3: Sì, è stata una gara molto impegnativa, ho trovato delle difficoltà, il nostro è uno sport molto particolare in cui appunto molte volte non riesci a switchare, no? Però sono felicissimo di aver partecipato in casa, e poi il bronzo nel mixed non era una medaglia scontata, però non nascondo anche un po' di amarezza, perché avevamo fatto una qualifica davvero importante, eravamo primi, e purtroppo abbiamo trovato qualche difficoltà in finale. Questo nuovo format purtroppo non ti lascia lo spazio per poter recuperare, quindi siamo contenti, sono contento da Tarantino, innanzitutto di aver fatto una medaglia per il mio paese, ma soprattutto per la mia città, e quindi è un orgoglio importante che porto dentro di me e delle emozioni indescrivibili.
2: Un'ultima battuta, cosa ti rimarrà di questi meravigliosi giochi del Mediterraneo storici per Taranto, che avrà impianti, strutture e anche tanti bei ricordi?
3: Mi rimarrà che non avrò più bisogno di raccontare la bellezza della mia città. L'hanno vista, hanno visto una cerimonia d'apertura, credo una tra le più belle che abbia mai visto, e un'organizzazione che ha dato veramente un esempio di funzionalità, di ben fatto, e quindi un'immagine della mia città da poter condividere senza doverla raccontare.
2: Siamo in compagnia di Silvana Stanco, tiro al volo Fossa Olimpica. Silvana, sei reduce da una bellissima esperienza qui ai Giochi del Mediterraneo, hai conquistato un bellissimo bronzo. Voglio che tu ci racconti un po' della tua bella esperienza qui a Taranto.
4: Sì, è stata una bellissima esperienza e sono contentissima di essere uscita insieme al mio compagno di squadra Mauro De Filippis a vincere questo bronzo. È stata una gara molto impegnativa, molto difficile. Purtroppo l'individuale per entrambi non è andato un granché, quindi poi nel misto avevamo una carica in più per far bene, e siamo riusciti a fare un'ottima gara. Poi purtroppo c'è stato qualche zero di troppo, ci siamo accontentati del bronzo, però comunque è sempre bello vincere una medaglia.
2: Mauro, diciamo che è un habitué del Premio Atleta di Taranto. Com'è stata invece la tua esperienza? Sei stata premiata, tu sei anche una campionessa olimpica.
4: Sì, per me è stato comunque un grandissimo piacere, un grandissimo orgoglio stare qui questa sera. Infatti ringrazio gli organizzatori per avermi considerata per questo premio. Un bellissimo evento, veramente in una città poi bellissima, piena di cultura, anche se purtroppo non abbiamo visitato molto. E poi soprattutto mi fa piacere, essendo anche la città natale del mio compagno di squadra, Mauro De Filippis, quindi è stata veramente una bella cosa.
2: E magari può essere anche uno stimolo per tornarci da turista.
4: Magari sì, sarebbe una bella cosa.
2: Grazie.
4: Grazie mille.
1: E tra gli ospiti protagonisti del Premio Atleta di Taranto c'era anche il coach della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada. Il nostro Enrico Losito, visibilmente emozionato, tant'è che ha postato un post sui social nelle ore successive, lo ha ascoltato perché Quesada è tra gli artefici della rinascita di questa disciplina a livello internazionale. Il rugby non è tra gli sport dei giochi del Mediterraneo, ma la sua presenza a Taranto e in occasione del premio Atleta di Taranto avvalora e non poco la kermesse. Ed allora, ascoltiamo cosa ci ha detto lui, che sembra già innamorato di Taranto.
2: Siamo in compagnia di Gonzalo Quesada, prima volta in Puglia, coach dell'Ita Rugby. Coach, una bella esperienza, una Taranto che vede viva, al di là del premio Atleta di Taranto, anche con i giochi del Mediterraneo. Che idea si è fatto?
5: No, sapevo della bellezza della città, della cultura, tanta conosco senza mai essere stato qui, la storia, la bellissima storia di questa regione. È vero che non è la regione dove il rugby è il più sviluppato in Italia, ma ci sono tanti appassionati che lavorano per fare crescere il nostro bellissimo sport. Quindi per me è un alibi in più, un'opportunità per venire a condividere un po' i valori del rugby e fare parlare un po' di noi. Quindi per me è anche un grande onore, in rappresentazione della nazionale italiana di rugby, di prendere questo premio in questa regione. È stata una bellissima sorpresa e un grandissimo onore. E per me è una bellissima opportunità di venire a passare, perché alla fine sarò 3 giorni qua in pieni giochi del Mediterraneo, quindi davvero molto lieto di essere lì.
2: Un'ultima battuta a proposito dell'Ital Rugby: ha avuto il merito di cambiare la mentalità, anche di avere il piccolo record di risultati positivi nel Sei Nazioni. Adesso però c'è da fare un altro passo avanti, quello che lei ha chiesto anche ai suoi ragazzi.
5: Sì, noi sappiamo che abbiamo un po' meno di tutti quelli che sono i nostri avversari, dobbiamo fare tanti sforzi per competere contro le grandi nazioni del mondo, quelle grandi paesi che hanno grandi squadre, ma noi abbiamo un gruppo di ragazzi che ha tanta etica di lavoro, che hanno una grandissima qualità, una generazione che lavora benissimo. Quindi noi con tanta umiltà vogliamo continuare a sognare e a crescere, e siamo in un percorso di crescita chiaro da 3 anni adesso, che finisce questo primo ciclo, diciamo, con il mondiale l'anno prossimo. L'Italia non è mai passato di un girone in una Coppa del Mondo, quindi ovviamente il primo grande obiettivo di risultato sarebbe, per la prima volta di sempre, arrivare a passare un girone, andare in ottavi di finale e dopo continuare a sognare. Quindi abbiamo questo grande obiettivo davanti a noi in un anno e mezzo, ma prima avremo una tournée di novembre che arriva, un grande Sei Nazioni a preparare, e dopo sarà le ultime partite di preparazione per andare a rappresentare il rugby italiano in Australia 2027.
1: Ed ormai da diversi anni all'interno della manifestazione c'è sempre un ruolo importante per la pugilistica Merico, per il già campione italiano e più volte campione internazionale Luigi Merico e per il suo papà e maestro Santo. Abbiamo ascoltato Luigi, lui che ogni anno contribuisce alla crescita del movimento pugilistico territoriale ma anche nazionale con le sue imprese, ascoltato dal nostro Enrico Losito al termine della manifestazione.
2: Una bellissima emozione stare qui questa sera, voglio ringraziare la famiglia De Lorenzo per questo invito, per questa opportunità che mi ha dato. Sono stato più premiato al premio Atleta d'Italia, è giusto anche ora darlo anche ad altri atleti. E poi tra l'altro ti ha portato fortuna, perché tu sei stato premiato ed è stato un buon augurio. Qualche anno fa eravamo in un'altra location, perché poi a distanza di un anno hai vinto il titolo di campione italiano.
6: Sì, nel 2017 mi hai premiato proprio tu, mi hai fatto l'intervista, e nel 2018 sono diventato campione d'Italia prima serie dopo 40 anni che non si portava a Taranto questo titolo, e da allora sono stato più volte premiato per questo premio.
2: È stato bello anche, credo, l'impatto con il palazzetto di San Giorgio. Hai visto degli incontri di dilettanti. Come hai visto questi ragazzi, anche validi internazionali, sempre però magari di prospettiva

0: prospettiva, ecco.
1: No, sono stati veramente bellissimi incontri, belli forti, duri, e quattro abbiamo preso in Italia, quattro medaglie d'oro, tra cui tre femminili e una maschile.
0: Credi che la spedizione comunque italiana della box ai Giochi del Mediterraneo possa essere considerata positiva?
1: Sì, sì, è positiva e vogliamo fare esempio di più perché vogliamo portare sempre l'Italia in alto.
2: E dal pugilato passiamo al badminton, cambiamo completamente sport. Chi ha seguito la puntata di ieri ha potuto ascoltare le parole del presidente Carlo Beninati, presidente della Federazione del Badminton Italiano. Soddisfatto perché? Perché sono arrivate le prime storiche medaglie dei Giochi del Mediterraneo in questa disciplina. Noi abbiamo un altro contributo registrato due giorni fa nel Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana, un palazzetto dello sport a festa, quasi una diramazione di Sant'Eramo in Colle, città di Fabio Capogno, perché il nostro campione ha avuto un tifo eccezionale per la finalissima. Capogno l'abbiamo ascoltato, molto soddisfatto, con questa medaglia al collo per aver riscritto la storia recente del badminton italiano.
3: Fabio Capogno è la prima storica medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo del badminton. Raccontaci la tua impresa.
4: È un'emozione indescrivibile vincere qui in Italia, specialmente in Puglia, nella mia regione. Abbiamo compiuto, dico abbiamo perché la mia famiglia, tutti i miei amici, l'aeronautica, la federazione, i miei compagni di squadra, abbiamo portato a casa una medaglia d'oro veramente unica, storica, e siamo tutti contentissimi e specialmente io sono veramente orgoglioso.
3: Tu partecipi a diverse competizioni e tornei internazionali, sei però di Sant'Eramo, che non è molto distante da Francavilla Fontana, che ha ospitato questo evento. Vogliamo ringraziare il numeroso pubblico che ti ha sostenuto?
4: Sì, sì, sono venuti in tanti, purtroppo non ho avuto l'occasione di vederli tutti perché ieri dopo la vittoria mi hanno assalito e sono contento di questo. Tanti spettatori, media, fotografi, eccetera, però hanno riempito il palazzetto, mi hanno dato un sostegno incredibile e mi hanno permesso di vincere una partita difficile.
2: E come sempre in chiusura facciamo il nostro rapidissimo giro sui principali risultati della giornata di ieri. L'Italia continua a guidare il medagliere ed ha raggiunto quota 122 medaglie complessive, 43 ori, 42 argenti e 37 bronzi. Nel tennis tavolo grande festa azzurra, oro per la squadra maschile, mentre argento per la squadra femminile. Nel pattinaggio maratona, che ha divertito ed emozionato il centro cittadino di Taranto, splendido oro per Melissa Gatti con Sofia Saronni sul terzo gradino del podio. Nel tiro a segno oro per Danilo e Dennis Sollazzo nella carabina dai 10 metri. Abbiamo già parlato del tiro con l'arco, argento individuale per Francesco Gregori, peccato perché le squadre azzurre hanno raccolto solo tre quarti posti in occasione appunto dell'atto conclusivo di ieri nel nuovo centro sportivo di tiro con l'arco di Crispiano. Tre bronzi arrivano invece dal judo con Giulia Ghiglione, Michela Terranova e Valerio Accogli. Nel padel argento nel doppio misto per Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo, mentre le coppie Marchetti Orsi e Cassetta Iacovino hanno conquistato il bronzo nei rispettivi tabelloni. Abbiamo già raccontato del risultato della semifinale del calcio maschile di 3-1 della Tunisia sull'Italia, ma noi facciamo il tifo per gli azzurrini domani mattina alle 10 per conquistare la medaglia di bronzo, che avrebbe il valore dell'oro proprio perché i nostri ragazzi giocano abbondantemente sotto età. Viviamo insieme anche quelli che sono gli appuntamenti da non perdere di oggi 29 agosto. Ci sono le finali del judo a Martina Franca con le categorie femminili dai 63 agli oltre 78 kg e i maschili dai 90 agli oltre 100 kg, e la giornata del triathlon con sul circuito urbano gara maschile alle 16.45 e femminile alle 18.30 con 4 azzurri in gara. Al Palamazzola giornata di semifinali della pallavolo, le semifinali femminili si sono disputate questa mattina, mentre quelle maschili sono in corso di svolgimento, saranno alle 17 e alle 20. Stadio del Nuoto, continua la pallanuoto che ha iniziato il suo percorso ieri alle 19.

0: riguarda Italia contro Turchia, mentre alle 18, ricordiamo, tornando al calcio, che allo Iacovone c'è la nazionale femminile Portogallo-Italia con visto alla finale per loro. Inoltre prosegue il basket 3x3 ai giardini Peripato e nel tennis tavolo si assegneranno le medaglie del doppio misto. Insomma, è davvero impossibile annoiarsi in questi giorni a Taranto perché i giochi del Mediterraneo sono entrati nel vivo. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa puntata speciale. Non avevamo ospiti all'interno dello studio, ma gli ospiti siete stati voi in realtà per questo decimo appuntamento e i tanti contributi, i tanti grandi, grandi protagonisti dei giochi del Mediterraneo e non solo, che abbiamo ascoltato nelle nostre interviste. Bene, io vi do appuntamento a domani e domenica non importa, noi saremo comunque in onda alle ore 15 in diretta su Cittadella TV e nelle ore successive sul web, sulle pagine Facebook e YouTube di Chifra TV e Chifra Comunicazione ed Eventi. A domani e buona continuazione di serata.
1: Giochi del Mediterraneo 2026, le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi, lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
6: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso.
1: Sì, sì.
0: Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono alla batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra sono naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, vabbè, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, sì. Importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto dei Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cos'è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione, insomma, consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, rente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma certo. Andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto molto spesso nelle canzoni magari più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
0: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal sole, insomma quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
1: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso, in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
0: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato importanza a quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro,
1: Sì, sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista, certo, artistico, certo. Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è
0: Senti,
1: complesso
0: infatti è una domanda, sì, che volevo farti, perché insomma in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari, e sentite insomma anche la città di Bari, insomma in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
1: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma ci fa vivere bene anche questa esperienza, cioè comunque la musica è poi influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente, certo, che

0: ci circonda, quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco. Beh, almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e che di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Nicolò Mastrolonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Nicolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
0: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna. Insomma, ci sono tante cose che insomma si stanno sviluppando, ecco.
1: Senti, se potesse scegliere, insomma, di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti? Nicolò,
0: noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, ma quanto stesso comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2,
1: rimaniamo su Bono Vox and Company.
0: Più che altro,
1: insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Nicolò, dai, ve lo auguriamo.
0: Sì.
1: Bono Vox and Company per gli Stain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
0: Certo.
1: Allora, Nicolò Mastrolonardo, gli Stain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, gli Stain.
0: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però vedremo, alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente. Cioè, quella è una conseguenza.
1: Noi ve lo auguriamo, Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per gli Stain.
0: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo, forse.
1: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma, i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio.
0: Certo.
1: Allora, grazie a Nicolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione gli Stain. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal Sole. Grazie a Nicolò.
0: Grazie.

ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB+.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Driving. L'intrattenimento

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ragazza Single, il nuovo singolo di Barbara Bertoloni in arte, Barbara Bert, che abbiamo con piacere con noi questa sera. Barbara, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie amico mio, grazie dell'invito, è sempre bello stare in vostra compagnia.
0: Allora, eccoti qui col nuovo singolo, il singolo per quest'estate 2026 che stiamo già programmando, l'abbiamo sentito un minuto in apertura, poi naturalmente lo risentiremo in chiusura per intero. Allora, tu sin da piccola ti sei esibita in quelli che sono gli eventi canori un po' locali, no? Poi per anni hai preso lezioni di canto, hai sviluppato, devo dire, delle belle caratteristiche con la tua voce, definita poi dagli addetti ai lavori potente e delicata, Barbara.
1: Ebbene sì, allora io ho iniziato nella pancia della mamma, sicuramente scalpitando, volevo venire fuori, volevo cantare. E sì, come hai detto tu, ho iniziato con i primi concorsi locali fino a approdare concorsi più importanti come il premio Martina Bagnara Calabra e poi il Festival Sconosciuti ad Ariccia, una bellissima menzione da parte di Teddy Reno che disse: di questa bambina ne sentirete parlare, e sono ancora qua, caro Paolo, effettivamente. Ed è proprio lui che disse che avevo una voce potente e delicata, e quindi questa cosa si è protratta negli anni, perché aveva detto che bisognava crearmi delle canzoni adatte a me, quindi vestirmi proprio tutto tondo con le canzoni per me.
0: Beh, tu hai partecipato poi, tra l'altro, a svariati concorsi nazionali, hai lavorato in molti locali della Versilia, ti sei un po' divisa, no? Tra piano bar e anche orchestre, poi in seguito hai abbandonato questo settore perché sei stata maggiormente interessata dalla musica leggera. E cosa ti ha spinto a seguire questa via, Barbara?
1: Mi ha spinto probabilmente la curiosità, anche grazie a mio padre che mi ha fatto ascoltare sempre tanta musica, dalla musica italiana alla musica straniera, e quindi in casa mia non è mai mancata appunto a tutto tondo la musica. Infatti io ricordo da piccolina, con il primo karaoke di Fiorello mi mettevo lì, mi cimentavo, ero piccolissima e con questa vocina, e ricordo la canzone Mai le dirò, te la ricordi, degli anni passati?
0: Certo.
1: E quindi da lì insomma è cresciuta questa cosa. Poi ricordiamo che io ho fatto un percorso molto importante nella musica da ballo, nel circuito di Angelo Zibetti, che poi è diventato anche il mio grande fan quando sono arrivata insomma al cospetto di un grande gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, e poi ci arriviamo naturalmente.
0: Ne parliamo tra poco, Barbara. Certo.
1: Sì, naturalmente. E quindi da lì, dopo aver percorso chilometri e chilometri insieme a tanti gruppi, facendomi le cosiddette ossine, infatti so benissimo cosa vuol dire fare la gavetta, caro Paolo. E quindi la consiglio veramente a tutti i giovani ragazzi che si stanno interessando alla musica e all'approccio con questo fantastico mestiere, ma difficilissimo. Fate tanti sacrifici, se potete fate la gavetta, perché capirete,
0: certo,
1: tante cose.
0: Certo. Poi tra l'altro tu, non so, dai primi passi, perché sei stata al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, poi ti sei esibita in luoghi iconici, ricordiamo la Capannina ma anche la Bussola, e che bagaglio ti sei portata dietro quegli anni di piano bar soprattutto e di grandi orchestre?
1: Del piano bar ho un ricordo meraviglioso. Ricordo, vi racconto questo piccolo aneddoto, veramente piccolissimo, però io sono parecchio promissa, quindi devo stringere, lo so.
0: Sì, certo.
1: Naturalmente. E, diciamo che io desideravo viaggiare, quindi andai in un studio di registrazione, il primissimo, e lì mi dissero: guarda, ci sono delle band che partono per la Norvegia, se vuoi partire. E io ero timidissima, caro Paolo, cari ragazzi, e ho detto no. E poi è arrivato Giancarlo Comparini, che mi ha fatto fare il primo piano bar direttamente alla Bussola di Foce, e da lì è iniziato tutto.
0: Bene, parliamo di un altro step importante della tua carriera, perché poi tu sei stata contattata dal manager di Milk & Coffee, questo grande complesso italiano, perché sei stata inserita come Moretta del gruppo in pratica, no? E hai affiancato quelli che sono gli storici componenti di questa grande formazione. Tu hai lavorato con loro in Italia, in Europa, a partire dal 2014. Milk & Coffee, insomma, grande gruppo, ma com'è stato inserirsi in questa realtà così iconica e girare l'Europa con loro in pratica?
1: Difficilissimo, caro Paolo, in quanto io ho avuto una grossa responsabilità, non solo sostituire la precedente Morena Rosini, che insomma per un periodo aveva fatto altre cose, infatti sono rimasta con loro dal 2014 al 2018 e purtroppo poi il gruppo si è sciolto, come sapete ragazzi, tanti gruppi non reggono purtroppo negli anni, e diciamo che due grandi responsabilità, come dicevo prima. La primissima, mia mamma era una grande fan di questo fantastico gruppo e quindi per me è stata una gioia immensa, soprattutto durante la malattia, perché ricordiamo, mia mamma se n'è andata molto presto di sclerosi multipla e ha avuto anche questo bellissimo dono da parte di Giancarlo Nisi di essere a tutto tondo nei Milk & Coffee, perché insieme a tutti siamo andati a trovarla dove era ricoverata a Villa Versilia, quindi per lei è stata veramente una gioia immensa conoscerli personalmente. E l'altra, il primo concerto a Santa Marinella, perché loro non mi fecero un vero e proprio provino casting, ma direttamente sul palco. Quindi un'emozione grandissima davanti a migliaia di persone, ma sapevo già le canzoni,
0: certo,
1: a memoria,
0: facile,
1: perché
0: non facile.
1: Le macinavo da piccina, e quindi una grandissima emozione, come aver vinto un Sanremo per me.
0: Bene, Barbara Berto con noi, ragazza single, la nuova canzone che poi sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Poi insomma il tuo percorso procede, perché nel 2018 hai scelto di intraprendere quella che è la strada da solista con Souvenir. Cosa ti ha spinto in quel momento, insomma, a camminare un po' con le tue gambe, Barbara?
1: Era tanta la voglia di camminare da sola. Lavorare in gruppo è bellissimo, ti fortifica, ti fa capire tante cose, unire delle timbriche diverse, tante dinamiche, ma lavorare da sola è una grande palestra. E quindi avevo proprio bisogno di questa cosa, anche perché io nasco molto timida e il palco mi ha aiutato tanto a tirare fuori questa tenacia, questa forza, cercando di nascondere un po' la mia timidezza, che ogni tanto salta fuori, perché insomma le mie caratteristiche sono queste, e non la, diciamo che non la cerco di nasconderla più, perché adesso la riesco a dominare bene.
0: Parliamo di Ragazza Singolo, questo tuo nuovo singolo che è un vero e proprio inno alla libertà e alla autodeterminazione. Insomma, senti Barbara, da quale esigenza personale e artistica è nata l'idea di questa canzone e soprattutto di raccontare questa fase un po' della tua vita?
1: È nata, andiamo un pochino indietro, nel 2025, grazie alla mia nuova etichetta, la Hell India Records, del produttore Ciro Mitola, che assieme al DJ e producer Andrea Cecchini mi hanno detto nel 2025: Barbara, siccome tu scrivi, questa è una cosa che è un piccolo dettaglio che non ho mai fatto vedere al mio pubblico, ma l'ho tenuto nei cassettini perché mi è sempre piaciuto scrivere sia poesie che anche canzoni. Ci vuole una metodologia, però insomma mi hanno aiutato tanto, ecco, a trovare piano piano la mia strada, che sarà sempre di più perché mi piace tantissimo scrivere. E appunto grazie a loro mi hanno detto: Barbara, tira fuori dai cassettini le tue idee, le mettiamo insieme. E nel 2025 è nata Dammi un sorriso. Dammi un sorriso parla del potere della gratitudine ed è un inno sempre alla donna, ma è un regalo che ho fatto a mia madre, perché mia madre era grata alla vita nonostante se ne stesse andando, quindi donava sempre un sorriso a tutti, e quindi Dammi un sorriso è nata in quel momento. Ne avevo bisogno e ne avevamo tutti bisogno, e quest'anno appunto nel 2026 è arrivata Ragazza Single, perché da tanti anni sono single, sono, come dico io, solista in tutto, anche nella vita, e anche se ho il mio cagnolino Medoro che mi tiene tantissima compagnia, però non, dopo tante esperienze personali, anche negative, caro Paolo, ho deciso di pensare un po' a me e alla mia carriera, al mio pubblico, e quindi è nata Ragazza Singola, una donna indipendente che dopo tanti sacrifici per ottenere quello che sta ottenendo, sempre di più, decide per un po' di prendersi una pausa e quindi esce con le amiche, ritorna a vivere, ed è quello effettivamente che ho fatto io.
0: Bene, il tema di questo bel singolo che sentiremo poi tra l'altro tra pochissimo. Barbara, prossimi mesi cosa farai? Naturalmente continua la promozione di Ragazza Single, giusto?
1: Naturalmente, sta andando molto forte, vi do anche questa bellissima notizia, in Spagna la stanno richiedendo e chissà se tornerò a fare qualche bel concerto, però questa volta da solista anche in Spagna.
0: Bene, te lo auguriamo, te lo auguriamo. Barbara Bert che è stata con noi, Ragazza Singolo e la nuova canzone che naturalmente sentiremo adesso in chiusura di questa piccola intervista. Grazie naturalmente a Barbara Bert, grazie Barbara.
1: Grazie di cuore, naturalmente ragazzi andate su Spotify, che è importantissimo per noi artisti.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto.

0: Taranto e Brindisi. O scopri di più su 5motors.it.
1: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
2: Gentili amici, benvenuti, bentrovati nel nostro approfondimento sui giochi del Mediterraneo. Sono le 19, buonasera, buonasera anche da Michael Schino che guarda dall'altra parte la parte tecnica di questa puntata e a tutti quanti voi che come sempre ci seguite a quest'ora per sapere come stanno andando i giochi, cosa potrebbe accadere. Ci sono delle novità subito, andiamo con il medagliere se possibile con il nostro Michael Schino, anche perché dopo ci dobbiamo collegare con Martina Franca perché Enrico Losito vedo che è già un ospite, quindi dobbiamo immediatamente andare da lui. Il medagliere quest'oggi vede l'Italia migliorare non tantissimo perché sono state poche le medaglie assegnate, ma le buone notizie non mancano. Allora andiamo con ordine, sempre attorno all'ora di pranzo la prima medaglia della giornata che è arrivata nella carabina pistola da la pistola d'aria, in particolar modo a 10 metri, ed è stata la Veccaro a conquistare la medaglia d'argento. Loro invece nel judo 63 kg donne con Carlotta Avanzato, l'argento di Cristian Parlati nei 90 kg uomini, mentre invece il triathlon, che è stata una di quelle discipline che ci si aspettava di più, o meglio tre discipline in una sola assegnazione, la giornata odierna ha riservato per De Nigro la medaglia d'argento. E poi è arrivata la medaglia nel judo 100 uomini più 100 kg uomini per Anani e nel più 78 kg donne per Tavano la medaglia d'argento. Quindi il medagliere odierno per quel che riguarda complessivamente 129 medaglie, 44 ori, 48 argenti, 37 bronzi, questo è il medagliere per l'Italia. State vedendo proprio le medaglie assegnate così come il nostro Michael Schino ci ha fatto vedere. Vi diciamo che un'altra medaglia sicura l'Italia l'avrà dalla pallavolo, perché la femminile ha superato il suo ostacolo, ha vinto nel pomeriggio di quest'oggi alle ore 14 iniziava la gara, 3-0 alla Grecia, 25-22, 25-14, 25-22 l'accesso alla finale per la medaglia d'oro, tutti 3-0 i successi. La Turchia domani alle 17 sarà l'avversaria dell'Italia e noi speriamo, insomma, di raccontarvi domani in diretta magari l'assegnazione della medaglia d'oro, e chissà che questa sera in Italia-Grecia, che si ripete ma al maschile, possa esserci un'altra medaglia certa per la nostra nazionale. Ieri è partita bene la pallanuoto, come abbiamo detto, ma parleremo di tutti gli altri sport più tardi. Ci andiamo a collegare subito, siamo alle 19.02, quasi 03, con il nostro Enrico Losito, perché abbiamo già il primo ospite. Enrico, buonasera a te.
3: Buonasera, buonasera Francesco. Siamo in compagnia del presidente regionale Nicola Rinaldi. Buonasera presidente, ovviamente siamo davanti alla Pala Vojtila, impianto dove si sono disputate oggi pomeriggio le gare di judo, e tra l'altro abbiamo sentito risuonare l'inno di Mameli, perché ci siamo ritrovati praticamente con le premiazioni e con quella di Carlotta Avanzato. Davvero bella presidente, diciamo che ieri sono arrivati soltanto tra virgolette tre bronzi, oggi invece tre argenti e un oro.
4: Certamente, buonasera a tutti. E siamo abbastanza soddisfatti per il risultato odierno. Sinceramente ci aspettavamo un po' di più, però lo sport è fatto di queste cose. Sostanzialmente la vittoria non è mai certa. La medaglia d'oro conquistata e le tre medaglie di argento conquistate oggi si sommano alle tre medaglie di bronzo conquistate nella giornata di ieri, quindi come federazione non possiamo essere che soddisfatti dei risultati ottenuti.
3: Tra l'altro c'è stata anche una bella risposta da parte del pubblico, mi pare.
4: Il palazzetto era gremito di gente, quindi questa è una grande soddisfazione per tutti noi che abbiamo operato in funzione di questa per la

0: realizzazione di questa maratona sportiva qua a Martina Franca. Il pubblico ci ha sostenuto dal primo giorno, sia per le gare di lotta che per queste di giro. E quindi anche questo è stato un successo, perché la cittadinanza ha risposto, gli appassionati erano lì a tifare Italia e non sono stati delusi dal risultato.
1: Tra l'altro abbiamo visto che ha salutato anche il presidente nazionale prima. Che cosa le ha detto su questa organizzazione qui a Martina?
0: Il presidente federale Gianni Morsiani, insieme al presidente del settore judo, sono entusiasti di quello che siamo riusciti a realizzare qui al palazzetto di Martina Franca. Erano certi che l'organizzazione federale, anche periferica, dovesse rispondere con grande efficienza, e questo è stato, quindi sono contentissimo.
1: Francesco, non so se hai domande da studio.
2: Assolutamente sì, Enrico. Ecco, siccome il presidente, diciamo che l'abbiamo anche ascoltato, è proprio di lì, insomma, Martina vivrà fino al 2 praticamente di settembre, perché continuerà a essere protagonista il palazzetto dello sport. Ecco, gli chiedo a lui un giudizio di come, lo ha detto prima, ma anche Martina Franca esternamente al palazzetto abbia vissuto l'esperienza dei giochi del Mediterraneo, così ti giro un assist anche più tardi per la parte politica, insomma.
1: Mi hai spoilerato, non volendo, una domanda, perché ne stavamo parlando prima nel fuori onda col presidente, perché adesso vi dirà, perché il suo impegno continuerà anche col karate. Mi diceva Francesco Friuli, il collega da studio, come ha risposto Martina. In parte ci ha già in parte, ecco, dato una risposta e una spiegazione, ma a queste gare, e soprattutto se c'è stato entusiasmo.
0: Martina ha risposto in maniera eccellente, grazie alla presenza del Palavoitiva, che è una struttura all'avanguardia sotto tutti gli aspetti. Chiaramente l'allestimento delle singole venue è stato particolare e abbastanza faticoso, perché organizzare delle gare a circuito ristretto come queste, abbiamo 4 giorni fa il palazzetto era allestito in funzione della gara della lotta, quindi con un palco montato all'interno di circa 400 metri quadri, è stato completamente smontato e conseguentemente è stato rimontato i tatami del judo. Adesso, domani, dopo la gara a squadra, verrà nuovamente nottetempo riallestito per la competizione di karate. Quindi uno sforzo enorme, però grazie alla struttura abbiamo la possibilità di poter avere dei tempi abbastanza veloci, quindi...
1: E lei sarà impegnato, presidente?
0: Sì,
1: come?
0: Io sono deputy manager della manifestazione, quindi fornisco un supporto organizzativo e gestionale all'interno delle singole competizioni, anche se poi io sono il presidente del settore judo, però sono prestato alle discipline della lotta e del karate. Però questo grazie a tutto uno staff di persone che sta operando, decine di operatori che
1: sono, e anche di volontari.
0: Grazie al Comitato dei Giochi del Mediterraneo, che ha dato alla provincia di Taranto e a Taranto in primis un'opportunità grandissima.
1: Ovviamente, grazie presidente. Non so se hai altre domande, perché il presidente con tanta disponibilità ci ha aspettato,
2: certo.
1: Sta chiudendo il palazzetto,
2: no,
1: con noi.
2: Dobbiamo ringraziarlo, Enrico, perché ci ha aspettato e noi ne siamo orgogliosi e fieri di avere una persona comunque del nostro territorio a livello regionale, e speriamo che
1: tanto
2: possa fare...
1: Tante grazie da Francesco Friuli, ovviamente, per la disponibilità,
0: grazie.
1: E le auguro un nuovo salto.
0: Grazie infinito.
2: Grazie,
0: grazie a tutti, grazie.
2: Grazie ancora. Enrico, torniamo in studio, così poi magari puoi avvicinare qualche altro ospite.
1: Certo, io ho già un altro ospite, è stato miracoloso essere qui stasera, poi se vuoi ne parliamo, perché abbiamo anche delle immagini.
2: Assolutamente sì, saremo pronti per farle vedere, saremo tra pochissimo alla parte politica e poi torneremo con Enrico, quindi magari torniamo,
1: certo,
2: in studio. A tra poco, Enrico, a tra poco.
1: A tra poco.
2: Dicevamo qualche altro risultato, prima di ricollegarci con Enrico e magari parlare della parte politica, ecco, di quello che sta accadendo a Martina Franca. Ringrazio il comune di Martina Franca ovviamente per la disponibilità, così come anche gli altri comuni della provincia che ce l'hanno data per poter parlare anche di quello che accadrà con i palazzetti successivamente. Nel calcio c'è Portogallo-Italia 0-0.

0: delle donne, 0-0 al termine del primo tempo, mentre invece per la pallavolo maschile in corso la prima semifinale, l'Italia, ricordiamo, Italia-Grecia alle 20, siamo sul 2-2 tra Francia e Turchia, quindi si andrà al tie-break. Un'altra medaglia potrebbe arrivare nel triathlon, vediamo se accadrà. Per quanto concerne invece le gare di questa è quella che si è già chiusa, quella degli uomini, nelle, per quanto concerne le donne invece la Seregni si sta involando nel triathlon, quindi potremmo annunciare un'altra medaglia più tardi. Quindi questo è quanto, insomma, vi stiamo raccontando. Anzi, abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda il calcio. È in vantaggio il Portogallo adesso 1-0 sull'Italia. Mi giungono comunicazioni, e qui ringrazio la nostra redazione che mi ha girato l'info attraverso il direttore Enzo Ferrari, vediamo anche qui, di un gol contestatissimo che ha portato in vantaggio le portoghesi. Il gol è stato segnato praticamente pochi istanti fa, quindi l'1-0, un gol che da quello che sembra potrebbe essere in netto fuorigioco. Tra parentesi, abbiamo anche i nostri telespettatori che ringrazio, ci stanno mandando delle immagini. Dico a Michael, proprio in presa diretta, ci è arrivata proprio un'immagine dallo Iacovone della partita tra Portogallo e Italia femminile. Ricordiamo che si chiude il girone con questa partita. Per l'Italia basterebbe un pareggio per accedere poi alla semifinale, quindi tra pochissimo proprio vedremo l'immagine che ci è arrivata dallo stadio Erasmo Iacovone relativa alla partita tra Portogallo e Italia. Ricordo, siamo nel secondo tempo, il parziale premia il Portogallo per una rete a zero, ecco i nostri telespettatori che ci mandano le immagini, magari chi ci segue in streaming sul nostro sito, insomma, e abbiamo altre ancora belle anche che ci hanno mandato. Ringrazio come sempre, io faccio solo i nomi, giustamente, Paola, Barbara, per quanto riguarda il volley. Abbiamo anche poi il video, lo vedremo dopo. Questo è il palazzetto ieri per l'Italia, per la partita dell'Italia di ieri. Guardate quanta gente c'era ieri. E poi proprio live la partita che vi stavamo raccontando della Francia contro la Turchia. C'è stato a un certo punto anche l'infortunio di un giocatore turco di Gazi, come vedete, con la maglia numero 6, che poi si è rialzato prontamente con lo staff. Quindi queste sono immagini che ci sono giunti dai nostri telespettatori e siamo contenti, insomma, di quello che stanno facendo. Io andrei nuovamente da Enrico, se è disponibile, perché abbiamo un altro ospite. Enrico.
1: Siamo in collegamento dalla Pallavolitila di Martina Franca in compagnia di Vincenzo Angelini, assessore allo sport del comune di Martina Franca. Assessore, ha portato bene il Pallavolitila, è arrivata un'incetta praticamente di medaglie. Oggi, tra l'altro, ha premiato l'oro della nostra avanzata e abbiamo sentito risuonare il bellissimo inno di Mameli.
2: Sì, come dicevo poco fa, questa è una vetrina molto importante per tutto l'arco ionico, oltre che per la nostra cittadina, che ha avuto l'onore e il privilegio di ospitare quest'oggi, ma nei giorni passati anche la lotta libera, la lotta greco-romana e a partire dai prossimi giorni anche il karate. Oggi è stata una giornata particolarmente gioiosa per noi italiani, perché abbiamo davvero fatto incetta di medaglie importanti e questo ci rende ancora più orgogliosi e felici di questa splendida giornata di sport.
1: Tra l'altro, un oro, due argenti, un bronzo che fanno seguito ai tre bronzi di ieri. Voi siete stati abbastanza privilegiati come strutture perché il Pallavolitila rispetto ad altre del territorio ionico era già bello e pronto, sono state fatte solo poche migliorie.
2: Sì, noi eravamo probabilmente i primi ad essere pronti con questo impianto sportivo. Nonostante tutto, delle migliorie sono state apportate, ne siamo ben felici. È stato rifatto il parquet, l'impianto di illuminazione. Siamo contenti di poter consegnare anche alle nostre associazioni del territorio una struttura sicuramente migliorata, più moderna, più efficiente, sicuramente patrimonio dell'intera comunità, perché adesso questo impianto con le sue migliorie è una risorsa importante per tutti i giochi del Mediterraneo, ma a partire dalle prossime settimane tornerà ad essere patrimonio dell'intera comunità martinese e del circondario.

0: Ci sarebbe piaciuto porla al sindaco questa domanda, però la poniamo a lei. Le ricadute sul territorio in futuro per Martina Franca e le zone limitrofi anche?
1: Sì, questo dipenderà molto dagli amministratori locali, non soltanto quelli di Martina Franca o di una singola città, ma penso da tutti gli amministratori locali dell'arco ionico. Se comprendiamo che occorrerà fare squadra, occorrerà fare rete e non

0: palcoscenico altrettanto. Se invece qualcuno anche parzialmente si impegnerà, probabilmente l'onda non sarà più così lunga e le ricadute avranno un impatto inferiore. Però io sono fiducioso, sicuramente da parte nostra ci sarà tutto l'impegno, tutta la buona volontà, tutta la determinazione per far sì che le ricadute su questo territorio siano quanto più longeve possibile.
1: Grazie ovviamente all'assessore allo sport, cedo la linea a studio e ci risentiamo al prossimo collegamento.
2: Perfetto, perfetto, grazie Enrico. Dunque, è in corso, ripetiamo, il triathlon 2-2 tra Turchia e Francia. Buone notizie per l'Italia invece dalla vela, la doppietta italiana nella terza regata del windsurf maschile con Tomasini che ha vinto gara 3 davanti al francese Carfatan. Dopo tre prove Pilloni guida la classifica generale con 5 punti davanti a Tomasini. Ricordiamo che Vela e Windsurf quest'oggi stanno disputando le gare, ieri causa assenza di vento non si è giocato. Nel femminile c'è una risalita da parte di al femminile di Medea Marisa Falcioni e Carola Colasanto, entrambe sul podio nella seconda regata del windsurf femminile. La Seregni sempre davanti per il triathlon femminile, botta e risposta invece tra Turchia e Italia nella pallanuoto, 1-1 il parziale. Siamo pronti ad aggiornarvi passo dopo passo. Adesso inizia per il triathlon, visto che stiamo seguendo Bianca Seregni, la frazione a piedi, i 5 km con un vantaggio superiore al minuto da parte dell'atleta italiana. Bene così. Allora torniamo ad Enrico Losito, perché penso che abbia un altro ospite, Enrico, giusto?
3: Sì. Sì, abbiamo un altro ospite, ne abbiamo uno dietro l'altro, Francesco. Ce l'eravamo ben preparati. Abbiamo il maestro Michele Pizzolla, coach di judo. Lui è originario di Palagiano, ma lo conosco da tanti anni e qualche anno fa ha fatto anche dei bellissimi stage con una campionessa olimpica, con la Forciniti. Michele, io però vorrei partire dalle gare odierne in cetta di medaglie. Forse si è riscattata un po' la giornata, un po' di luci e ombre di ieri.
4: Certo, perché insomma vincere loro un gioco nel Mediterraneo vuol dire che c'è una forte c'è un forte impulso con gli atleti e comunque tutte le nazioni, e quindi Carlotta ha dato il meglio di sé e comunque ha vinto loro.
3: Comunque è stata una gara, almeno dalle cronache, mai davvero in discussione, almeno la finale.
4: Assolutamente, assolutamente. Poi ci sono stati tre argenti, che comunque sono state tre finali per loro, e quindi molto importanti. Sì.
3: Forse si è mancato un bronzo, proprio sarebbe stata la ciliegina sulla torta oggi.
4: C'è stato il quinto posto di Pedrotti. Insomma, per poco abbiamo mancato il bronzo, ma quindi...
3: Domani però non è finita qui, c'è la gara a squadre, come la vedi?
4: Insomma, la gara a squadre è impostata diversamente, perché magari anche chi ha perso può dare il contributo nella gara a squadre, quindi magari chi ha perso, chi ha fatto quinto o settimo, potrebbe fare bronzo a squadre.
3: Italia a parte, qual è stata la nazione che ti ha impressionato di più? Positivo ovviamente.
4: Certo, devo dire la verità, il Kosovo, perché c'ha una gara, una squadra femminile fortissima e mi piace tanto, onestamente. Quindi secondo me il Kosovo.
3: Domani gara a squadre, chi vedi favorito?
4: L'Italia è forte. Secondo me a squadre. No. Secondo me a squadre tra le prime tre arriva, sicuro.
3: Favorita?
4: Favorita, insomma, c'è la Francia e anche la Turchia che sono forti. Però dicendo la gara a squadre, può succedere di tutto. Anche quello meno bravo e meno magari medagliato
3: si esalta
4: per far sì che prenda l'altra medaglia con la squadra. Quindi più forte.
3: Francesco, non so se hai domande per il maestro Pizzolla.
2: Sì, il maestro stava parlando del Kosovo.

0: No, è rimasto sorpreso dal Kosovo e chiedo se c'è un movimento, quello del judo, che si sta espandendo nei paesi, diciamo, che sono nati per ultimi, possiamo dire, che sono diventate nazione con meno anni rispetto all'Italia, rispetto alla Francia, rispetto ad altre. Ecco, chiedo, oltre al Kosovo, qual è il sorpreso di più?
1: Sì, diceva Francesco Friuli, c'è il movimento del Kosovo che probabilmente è una delle nazionali, tra virgolette, che possiamo considerare nuove. Ce n'è qualcun'altra che magari può ambire a diventare magari forte anche per i prossimi anni? C'è un movimento emergente in qualche altra nazionale?
2: Sì, in verità ho visto la nazionale dal Cipro, che è veramente stata eccezionale.
1: Ti ha
2: Hanno
1: sorpreso?
2: fatto anche qualche medaglia, quindi ne vedremo delle belle, va,
1: Tra
2: sulla
1: l'altro,
2: internazionale.
1: non lo possiamo spoilerare, vi faccio venire un po' l'acquolina in bocca. Ci saremo anche noi tra qualche mese nella palestra del coach Pizzolla, perché c'è una sorpresa, ecco. Non vi possiamo dire di più. Un sorpresone.
0: Ok, non possiamo dire di più. Se il
1: E
0: maestro ci lascia andare, magari.
2: niente, non posso dire niente,
1: Non
2: il
1: può
2: maestro l'ha anticipato.
1: dire. Ve lo do io un indizio.
0: Vai.
1: Il sorpresone c'è sfilato davanti a fine gare. Non vi
2: Poco fa.
1: posso dire poco fa, non vi posso dire altro. Non lo potevo neanche inquadrare. Ma sarà una bomba.
0: Va bene. Restiamo con
1: Ci
0: questa
1: saremo,
0: sorpresa.
1: Francesco, ci saremo, Francesco.
0: Va bene, va bene.
1: Anche in esclusiva.
0: Ah, ecco, vedi, ancora di più. Vedi, maestro, giustamente, non lo sta dicendo stasera il maestro, quindi ci tocca l'esclusiva. Beh, mi spiace, maestro, insomma.
1: L'abbiamo già presa l'esclusiva.
0: Perfetto. Io libererei il maestro, non so se sei d'accordo,
1: Sì,
0: Enrico. Grazie, maestro, grazie,
1: assolutamente.
0: maestro
1: Magari ci
0: Pizzola.
1: sentiamo poi per l'ultimo collegamento di
0: Sì,
1: saluti.
0: assolutamente, dico, perché poi grazie, maestro, innanzitutto, grazie
1: Grazie
0: tante.
1: maestro, grazie a
0: Grazie.
1: voi.
0: Grazie. Allora,
1: Buona
0: torniamo un
1: serata.
0: attimo qui, Enrico, perché poi voglio parlare con te. Vediamo se puoi trovare qualche altro ospite, oppure faccio un collegamento con te perché c'è un tema che sta correndo non solo sui social, ma anche nelle nostre chat personali. Allora, faccio un po' un passaggio sulle altre discipline e quello che sta accadendo. La coppia italiana in semifinale, un 7-0 nel tennis tavolo. Quella composta da Ojebode e Monfardini, 12 a 10 sulla Turchia, con la Turchia che è avanti nel conto nel secondo set per 2 a 1. L'Italia per il calcio femminile sta reagendo, ricordo il gol segnato al minuto 55, molto contestato, di Ferreira Mendez Morgado. Nella pallanuoto l'Italia vince 5-1 sulla Turchia, dopo essere stata sotto, ha piazzato un parziale di 5-0. Con la pallanuoto noi ci torneremo tra qualche giorno a parlare. Attenzione perché prevedo delle sorprese sulla pallanuoto. Qui si gioca loro l'Italia alla grande, quindi sulla pallanuoto ottime notizie. 6-1 adesso il parziale, quindi io vi aggiorno ovviamente anche di quello che vedo. Nel triathlon Sacchi è in vantaggio, Sacchi è in, scusate, è secondo nel gruppo inseguitore, la Seregni ha un vantaggio di 1 minuto e 18, quindi ripeto, questo è il risultato finale, ma al momento, come vedete, col pallino rosso, ecco, per intenderci, è in corso quella femminile, quindi vi abbiamo dato. Eccola qui, grazie, grazie, eccola qui, Seregni Sacchi, come dicevamo in precedenza, 1 e 18 il vantaggio in questo momento. Io tornerei, se siete d'accordo con Enrico, dico la nostra regia, perché Enrico, noi abbiamo delle immagini che, oltre a ringraziarti per le interviste, non so se abbiamo qualcos'altro con Enrico in questo momento. No, ok, però
1: Sono
0: dico.
1: solo, perché il palazzetto è in chiusura.
0: Ok, Enrico, però io voglio ringraziarti innanzitutto per questo e anche per il lavoro dei giorni precedenti e anche per le interviste che avremo più tardi che riguardano il premio Atleta di Taranto. Vi abbiamo promesso uno speciale che durerà non un giorno, anche di più, grazie alle interviste di Enrico, anche dei ricordi, dei bei pensieri che Enrico ha voluto raccogliere ieri. Ma Enrico, Cioè, anche nella chat in questo momento mia, che mentre sto parlando con te, mi arriva, parla di quello che sta accadendo, parla di quello che sta accadendo. Allora, siccome è successo il nostro ericolosito, ne parliamo. Enrico, che cosa è successo? Enrico stamani, attorno a oggi pomeriggio, attorno alle
1: No, oggi
0: 17:15,
1: pomeriggio.
0: o alle 17:15, si è mosso di casa. Quindi una persona normale, Enrico Losito, esce di casa e succede questo. Possiamo vedere le immagini, così le commenta Enrico, per favore? Vai, Enrico.
1: Allora, le immagini sono del borgo cittadino assolutamente paralizzato dal traffico. Io ho ripreso queste immagini, tra l'altro sono anche stato minacciato di non riprendere le forze dell'ordine. Chiaramente io so benissimo quello che posso riprendere e quello che non posso riprendere. Tra l'altro è stato detto a me come a tanti altri cittadini imprigionati nel traffico che noi dovevamo rimanere bloccati nelle nostre auto fino alle 20 di questa sera. Considerate che queste immagini sono delle 17:15. Noi ci siamo sentiti live con te, Francesco. C'era una gara in centro che ha bloccato e ha paralizzato tutto il centro cittadino. Dalla polizia locale di Taranto ci è stato risposto che noi dovevamo rimanere nelle nostre auto bloccati così nel traffico fino alle ore 20. Se questa non è una cosa assurda, ditemi voi cos'è.
0: Questo è un normale cittadino, Enrico Losito, può essere Francesco, può essere Michael, cioè una persona normale, questo è quello che è accaduto, questa è la cronaca. Dopodiché, come di consueto, come diciamo, noi vi abbiamo raccontato quello che abbiamo visto con i nostri occhi. Enrico, quello che ha vissuto in primissima persona, non in prima, in primissima persona. Dopodiché diamo la possibilità, ovviamente, a chi di competenza di poter rispondere a quello che vi abbiamo mandato in onda e quello che è stato detto,
1: Te ne
0: Enrico.
1: aggiungo un'altra,
0: Prego,
1: Francesco,
0: Enrico.
1: che è ancora più assurda. Io ieri sera dovevo fare le interviste al Premio Atleta di Taranto, dovevo anche condurre la trasmissione aspettando il Taranto, mi è stato impedito di rientrare nel mio garage.
0: Ah, ok. Tuo garage.
1: Questa è un'altra assurdità.
0: Ok, tuo garage, che non diciamo la via, per favore, Enrico, giustamente, però
1: No, no,
0: nel
1: no.
0: centro di Taranto, questo si può
1: Nel
0: dire,
1: borgo,
0: nel borgo di
1: sì.
0: Taranto. Ok, va bene. Noi vi abbiamo riferito questo. Enrico, è una persona, insomma, che, come sapete, è un giornalista, collabora con noi, lo avete capito perfettamente, la collaborazione con Kifra, ovviamente, che è anche alla trasmissione quella delle 15 con Matteo Schinaia. Ci ha detto questo, ci ha mandato delle immagini, quindi oltre al racconto di Enrico viene aumentato quello che ha detto proprio dalle immagini. Enrico, che cosa ti devo dire? Diamo la possibilità ovviamente a chi di competenza di rispondere, noi ti ringraziamo per quello che hai fatto e per quello che
1: Poi
0: continuerai a
1: siamo
0: fare.
1: stati, devo
0: Sì.
1: dire la verità, siamo stati liberati.
0: Sì.
1: Non so se per le continue rimostranze, anche mie e di altri cittadini che erano in fila, perché c'è stata una sorta di ribellione generale, perché era assurdo rimanere imprigionati per 3 ore quasi in auto a 40 gradi. Però se questa è l'organizzazione dei giochi, beh, c'è qualcosa da rivedere.
0: Eh sì, Enrico, io ti ripeto, ma come ho detto sempre a tutti, massima libertà durante le trasmissioni di poter parlare, ma quello che abbiamo vissuto quest'oggi, noi abbiamo rischiato, lo diciamo
1: Di non
0: chiaramente,
1: andare in
0: di non
1: diretta.
0: andare in diretta. Ecco, questo ve lo dico, con il nostro collegamento organizzato peraltro con i comuni limitrofi, che noi ringraziamo tutti perché ci stanno dando tutti questa disponibilità. Enrico è stato in provincia, domani sarà ancora in provincia, a Massafra, ve lo anticipo io, e anche la disponibilità, insomma, dei comuni, poi può essere, rischiamo di non fare il nostro lavoro, nonostante noi siamo andati in
1: Certo,
0: onda in
1: certo.
0: diretta dalle 19 e fondamentalmente alle 17:15. Insomma. Va bene, andiamo avanti. Enrico, io ti ringrazio per
1: Grazie a voi.
0: visto quello che è successo, ci vediamo domani e parleremo anche del Taranto domani, perché domani è tratto a giocare alle 17 e noi faremo
1: Sì.
0: anche qui un approfondimento, quindi a domani. Ciao Enrico, a domani.
1: Buona serata dal Pallavolo di Martina Franca.
0: Grazie, a domani. Grazie Enrico, a domani. Riassunto dei risultati, poi la pubblicità, poi le interviste al Premio Treo di Taranto, poi ancora altri ospiti, la puntata è lunghissima. Pallavolo maschile, Francia in finale. Ha vinto 3-2 contro la Turchia, i Transalpini hanno vinto al tiebreak per 15-10, si era arrivati sul 2-2, la Turchia mai doma, la Francia è riuscita ad arrivare in finale, Francia che era stata affrontata dall'Italia proprio nella giornata di ieri, e la formazione della Transalpina è riuscita a conquistare dunque il successo, quello che è servito per, vediamo, affrontare o Italia o Grecia dalle 20, start tra mezz'ora. Per il tennis, buona partenza di Carlo Alberto Caniato nel quarto di finale del singolare maschile. L'azzurro conduce su un atleta tunisino per 4-1. Tra poco continuiamo a darvi anche altri risultati con il triathlon, proprio quello che parlavamo in precedenza. La gara è stata bloccata dal triathlon, diciamo, mancano 1300 metri al traguardo, la Seregni è in testa. In testa, ma sta perdendo qualcosina. La Sacchi è stata avvicinata dalla Slovenia, dalla slovena Vrtacic. Noi andiamo in pubblicità, Michael, se sei d'accordo. Ok, ci siamo, poi torniamo e vediamo se il triathlon avrà dato il suo verdetto finale al femminile. Restate con noi.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Ve l'avevamo promesso, il triathlon, siamo tornati, medaglia d'oro per Bianca Seregni. Ha vinto l'atleta italiana, dunque ce l'ha fatta, ha concluso la sua azione in solitaria con 1 ora 2 minuti e 17 secondi. L'atleta italiana quindi è riuscita a conquistare questa che vediamo dovrebbe essere proprio la classifica finale, quindi c'è anche il bronzo per Paola Sacchi che negli ultimi metri è stata superata dalla slovena Vrtačić, quindi abbiamo le due medaglie per quanto riguarda l'Italia, insomma bronzo per l'azzurra Paola Sacchi, oro e bronzo quindi conquistati dalla nazionale italiana. Complimenti insomma per quanto riguarda il medagliere che si aggiunge di queste due medaglie. Va detto insomma che nel medagliere attuale non troviamo le medaglie, ovviamente perché poi il medagliere viene aggiornato sempre con un attimo di ritardo, quindi siamo saliti a 131 medaglie con 45 ori, 48 argenti e 38 medaglie di bronzo. Ve lo stiamo dando noi l'aggiornamento rispetto a quello che in questo momento vedete sul sito ufficiale dei giochi del Mediterraneo. Questo perché, lo ripeto, nel triathlon al femminile c'è stata la medaglia d'oro da parte della azzurra Seregni e il bronzo da parte dell'azzurra Sacchi. Abbiamo insomma fatto il quadro della situazione, dicevamo il premio, anzi perché non rivivere delle emozioni, io dico perché l'inno ti regala emozioni. A noi ce l'ha regalato una nostra telespettatrice che ci ha mandato questo video che riguarda proprio l'Italia ieri sera nel volley. Guardate insieme.

0: Bellissimo, nel frattempo ha pareggiato l'Italia contro il Portogallo 1-1, vedete l'esultanza anche delle azzurre, 1-1, così passano entrambe le squadre, sia Portogallo che Italia, quindi 1-1 tra Italia e Portogallo nel calcio, meno male insomma come si sta andando. Quindi le azzurre sono riuscite anche a trovare il pareggio dopo aver aumentato la pressione. Nel tennis tavolo invece si complica dopo aver vinto la situazione, ecco qui l'1-1 dell'Italia. Nel tennis tavolo invece situazione live che possiamo vedere con la partita di semifinale degli italiani che si sta giocando. Ecco qui siamo sull'1-1 con i turchi però che sono in vantaggio 11-6 nel secondo parziale, quindi situazione difficile per l'Italia che insomma rischia di dover perdere nel terzo parziale. La seguiamo insieme però questa situazione come tutte le altre, tutto live. Sono le 19.39, poi abbiamo un altro collegamento, abbiamo un atleta che ha partecipato ai giochi e parleremo con lui. Abbiamo anche le interviste del premio atleta di Taranto realizzate dal nostro Enrico Losito nella serata di ieri. Ringraziamo anche la famiglia De Lorenzo per averci permesso di poter raccontare le interviste proprio praticamente una volta che scendevano dal palco i premiati. Partiamo con Massimo Ferrarese, il commissario straordinario del governo per i giochi del Mediterraneo, che è stato premiato così.
1: Ai nostri microfoni il dottor Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo. Dottor Ferrarese, è una grande vittoria per Taranto, ma anche la sua, perché c'era qualcuno che questi giochi li voleva rimandare anche di un anno e invece siamo qui.
2: Beh, chiaramente era logico per tantissimi rimandare di un anno, perché chiaramente con gli impianti e con il tempo che abbiamo avuto, praticamente 30 mesi,

0: era difficilissimo realizzarlo. Poi ce l'abbiamo fatta, li abbiamo realizzati tutti, io di questo sono sicuramente molto soddisfatto, ma non avrei potuto fare questo senza il grande supporto dei cittadini, non solo di Taranto ma di tutto il territorio, che mi hanno sempre chiesto di non mollare, ma chiaramente io non avrei mai mollato, perché quando si prende un impegno è giusto portarlo a termine. Il mio impegno era realizzare tutto, realizzare i Giochi del Mediterraneo, far apprezzare Taranto e tutto il territorio a livello internazionale, e questo ce l'abbiamo fatta. Per realizzare questo sicuramente oggi è un dato di fatto, le TV nazionali e internazionali riprendono quello che accade in questo territorio e veicolano l'immagine di questo territorio non soltanto in Italia ma soprattutto nei paesi, dei 26 paesi e non solo, che fanno parte dei Giochi del Mediterraneo.
1: Un'ultima battuta con lei: cosa resterà di Taranto e delle strutture soprattutto nel dopo Giochi del Mediterraneo? Perché noi le stiamo girando un po' tutte e anche i sindaci dei vari comuni limitrofi a Taranto stanno dando un futuro anche per quello che potrebbero essere delle attività extra sportive. Siamo stati anche a Crispiano, per esempio, ne cito uno su tutti.
0: Beh, cosa resterà? Resteranno tutte le opere che abbiamo realizzato, era il nostro impegno, l'abbiamo portato a termine. Queste opere chiaramente saranno gestite dai comuni, non più da noi come struttura commissariale e come governo, però sono convinto che i sindaci sicuramente avranno con determinazione, potranno portare avanti queste opere e questi impianti per farli godere ai giovani, ai ragazzi e alle future generazioni. Io sono convinto che lo faranno. Li vedo molto, diciamo, interessati a farlo, determinati, abbiamo dei bravi amministratori e quindi sono convinto che i giochi lasceranno un'eredità importante al territorio.
2: Passa l'Italia 1-1 contro il Portogallo, azzurre quindi avanti e ancora in lotta per le medaglie. Abbiamo visto l'esultanza prima, ma tra pochissimo vedremo anche due video che abbiamo ricevuto proprio dai nostri telespettatori, che proprio dallo stadio hanno voluto omaggiarci di quello che stiamo facendo, dando voce a loro al numero di telefono che tra poco potrete nuovamente vedere in sovraimpressione, così come ve lo stiamo proponendo da inizio dei Giochi del Mediterraneo. Il numero di telefono per poterci inviare tutto è il 339 680 6868. Foto, video, messaggi, voi siete i protagonisti, la vostra finestra resta questa trasmissione, lo stiamo facendo, vi stiamo dando la possibilità di parlare, insomma, per l'Italia che adesso giocherà il proprio match contro il Portogallo, appunto il 31 di agosto alle 19, quello per insomma avere la possibilità di conquistare una medaglia. Vedete l'esultanza delle azzurre, un'esultanza insomma forte da parte delle azzurre. Ce l'avevamo promessi che avremmo poi fatto il collegamento, non quest'oggi, con Matteo Santi. Abbiamo detto dai, dobbiamo fare il collegamento con te, parlando anche delle azzurre. Insomma, domani parleremo dell'Italia al maschile, la finale per il bronzo, lo ricordiamo, alle 10, mentre invece Italia-Portogallo il 31 di agosto al femminile, ore 19, con l'Italia che ha pareggiato 1-1, e pertanto il pareggio di Ciurleo all'ultimo minuto ha qualificato le azzurre. Io avevo altre interviste per i giochi con dei medagliati, però direi di fermarci un attimino, se siamo d'accordo, perché stiamo vedendo i risultati anche degli altri. Caniato che ha messo in cassaforte il primo set nel tennis, la coppia italiana che deve rimontare, questo insomma è un altro aspetto che tra poco andremo ad analizzare, mentre invece dovremmo essere in collegamento con Davide Fiore, il boxer italiano tarantino, che eccolo qui. Ciao Davide,
3: buonasera.
2: Comunicazione di servizio per la nostra regia, i nostri amici ci stanno mandando addirittura altri video della partita di questa sera dello Iacovone, possiamo vederli più tardi perché preferisco parlare con Davide.

0: adesso, quindi do un attimo una scaletta live. Questa è una trasmissione che parte in un modo, Davide, e finisce completamente in un altro perché giustamente, stando sulla notizia, stando con tutti questi sport che vengono aggiornati, è chiaro che dobbiamo dare spazio a quello che succede in diretta. Davide, qualcuno ha detto: ti sei fatto prendere un po' dall'emozione per la gara giocata in casa. Ci aspettavamo forse qualcosa in più. Io ti dico la parte brutta, il bicchiere mezzo vuoto. Tu invece dimmi il bicchiere però mezzo pieno.
1: Non so chi ti ha detto questa cosa, ma non è vera. Comunque siamo abituati a questa pressione. Qualcosa non è andato per il verso giusto dal punto di vista tattico, però comunque è stato un grande appuntamento e la sconfitta è arrivata per 3-2. Io pensavo di aver avuto la meglio.
0: Eh sì, perché a un certo punto poi, per chi ha visto poi la gara, ecco perché ti dico, tu dimmi il bicchiere mezzo pieno perché poi arrivo, è sembrato quasi un verdetto, diciamo, contestabile, mettiamola così. È giusto
1: Eh
0: questo?
1: sì, vabbè, comunque il verdetto è arrivato per 3-2, quindi non si può volere molto, nel senso quando arriva un verdetto così stretto è quasi un pareggio, e uno dei due viene preferito, in questo caso è stato preferito il mio avversario che poi successivamente è arrivato in finale e ha conquistato la medaglia d'argento perdendo anche lui per 3-2, quindi comunque non abbiamo perso contro un nessuno, ma qualcuno che è arrivato ad un grande risultato, che a sua volta ha perso per 3-2, e non è stato preferito in finale.
0: Senti, Davide, di questi giochi del Mediterraneo, invece cosa ti porti a casa? Sicuramente io una cosa te la voglio dire. Noi abbiamo visto l'affetto di San Giorgio, no? Questo calore pazzesco che c'è stato a San Giorgio. Oltre questo, perché è stata una delle immagini più belle, che cosa?
1: Allora, il ricordo di aver mosso comunque una città, perché comunque è un palazzetto pieno, tutto il pubblico di casa e praticamente una città che si è presentata per fare il tifo per me, e questo non me lo scorderò mai. La consapevolezza comunque è che sono i primi anni di esperienza. Io, avendo 21 anni, non ho molta esperienza nella categoria elite, che sarebbe quella senza casco, quindi è tutto un mondo nuovo per me, e sicuramente la cerimonia di apertura con uno Iacovone sold out è qualcosa che è stato meraviglioso.
0: Quello che invece ti porterei dietro nel proseguo della tua carriera, inteso che cosa accadrà adesso a te, che cosa farai adesso?
1: Ah, e adesso si prosegue, ci dovrebbero essere le europee under 23 a novembre, e nel frattempo ci alleniamo come abbiamo sempre fatto.
0: Adesso, ecco, ti chiedo l'esperienza, la manifestazione dei Giochi del Mediterraneo. Hai parlato della cerimonia d'apertura. Per voi quando, ecco, tu sei uno di quelli che con gli altri è entrato. Questa è una domanda che volevo fare anche a Silvia Semeraro, ma non ho avuto la possibilità di tempo poterla fare. Quando siete entrati nello Iacovone, che cosa, cioè, descrivimi l'ingresso, ecco, non ti dico niente. Descrivimi tu l'ingresso, l'emozione,
1: Allora,
0: a freddo,
1: l'ingresso
0: eh.
1: è stato. Allora, io l'ho vissuto proprio in prima persona perché ero proprio dietro a Irma Testa, che è stata la portabandiera, ed ero a fianco anche a Silvia, tra l'altro, che saluto. E da Tarantino ho avuto un'emozione perché comunque lo stadio di casa, il pubblico di casa, 25.000 persone, se non erro, tutto sold out. Quando siamo entrati c'è stata un'energia incredibile, infatti tutto quello che avevo pensato di fare, le mosse da fare, magari è andato tutto al vento e l'emozione ha preso il sopravvento.
0: Senti, adesso dicevi l'anno non è ancora completato, il tuo lavoro co continua proprio qui in riva allo Ionio e non solo, no? Perché comunque farai de dei passi insomma, in questi mesi. Cosa può anche per la boxe rappresentare i Giochi del Mediterraneo di Taranto nel futuro? Cosa ci porteremo come bagaglio dietro?
1: Allora, per la città di Taranto, secondo me è
0: E
1: stata
0: anche
1: una
0: per la
1: grande cosa
0: provincia, perché San
1: perché.
0: Giorgio, perdonami, perché poi
1: Certo.
0: dici, vabbè, ma hai parlato sempre della provincia, sei andato in giro. Noi siamo andati anche al palazzetto di San Giorgio e gli altri, faremo Massafra domani. Cioè, ecco, anche per la provincia, perdonami se ti ho interrotto.
1: Sì, è stato. No, vabbè, Con Taranto intendo Taranto e

0: provincia. Comunque è stato un lavoro bellissimo, perché i Giovani Mediterranei sono un appuntamento molto importante, e a detta degli altri anche sportivi che hanno partecipato ad altri Giochi del Mediterraneo, io essendo piccolo è il primo a cui partecipo, questo qua italiano è stato veramente bello, ben organizzato, e secondo me può essere la rinascita per Taranto, che merita molto.
1: Occhio che Davide è giovanissimo, ce lo vedete così, però è veramente veramente giovane, quindi ha una carriera proprio davanti molto lunga, quindi attenzione, perché ne avete sentito parlare adesso qui, però poi ne sentiremo parlare e come più avanti. Davide, io ti ringrazio davvero per la disponibilità, insomma, che hai dato a noi, e ovviamente quando vorrai sarai ospite nelle trasmissioni sportive, ovviamente, di Cittadella TV, oltre all'approfondimento dei Giochi del Mediterraneo. Ciao Davide, buon lavoro a te.
0: Ciao a tutti, grazie.
1: E allora, oltre a Davide, abbiamo altri video. Stanno arrivando tantissimi tantissimi video in questo momento, quindi con esultanze, e cominciamo a farvi vedere un po' dell'Italia, l'esultanza della popolazione azzurra che si è abbracciata alle termine della partita. Poi più avanti, ecco, vi dico questo, avremo addirittura un'immagine ancora più vicina dell'esultanza delle azzurre che sono andate sotto la tribuna, per intenderci. La tribuna che è quella dove c'è anche la tribuna stampa. Tra poco, sì, dico a Michael, c'è ancora un altro video. Davvero siamo pieni, subissati, i nostri amici telespettatori ci stanno veramente riempendo, tutti a vedere la partita dell'Italia femminile. Questa è una bella cosa, dicevo prima a Matteo Santi, capo ufficio stampa della FIGC qui in Puglia, veramente tanti tanti video per la femminile, e a rimarcare quello che era una nostra speranza, quella di vedere la formazione azzurra. Eccolo qui, ecco un altro momento, insomma, di vicinanza delle azzurre. Bel momento, complimenti alla nazionale italiana. 1-1 contro il Portogallo e avanza la nazionale italiana. Buone notizie stanno arrivando anche dal tennis tavolo. 2-2 dell'Italia, 2-2 nella semifinale, arriva al quinto set contro la Turchia. Tra poco andremo a vedere anche gli aggiornamenti, le firme, gli autografi delle azzurre. Bel momento questo, bello davvero quello che ci raccontano queste immagini, davvero un bel momento di vicinanza, di calore. Ancora una volta il femminile Taranto lo ha dimostrato. Ricordiamo che Taranto non più tardi di qualche anno fa, insomma, vinceva scudetti nel basket proprio femminile. Nel basket 3x3 l'Italia questa sera incomincerà il proprio percorso. C'è una brindisina, c'è un atleta come amatori. Abbiamo qui, stiamo vedendo invece quello che accade, il 3x3 di basket, sì, questa sera, dicevo, alle 19:50, non è iniziata però, quindi a qualche minuto di ritardo la partita contro il Kosovo, perché come vedete c'è Grecia contro Egitto che si sta completando. Possiamo vedere il tennis tavolo, dico a Michael, perché poi abbiamo ancora altre tre interviste da vedere. Grazie a Michael. Dicevamo l'Italia che in questo momento è sul 2-2, ma è 5-2 il vantaggio della Turchia nel quinto e decisivo set per poter arrivare alla finale di domani per loro. 7-2 in questo momento la Turchia ha dato un po' il largo, vedremo quello che succederà. Penso che riusciremo a dare il finale al termine del prossimo contributo, Michael, perché dovremmo avere Silvana Stanco del tiro a volo e campionessa olimpica, bronzo ai Giochi del Mediterraneo in coppia con il tarantino De Filippis. Partiamo da lei, perché abbiamo anche De Filippis con il nostro Enrico Losito.
2: Siamo in compagnia di Silvana Stanco, tiro al volo fossa olimpica. Silvana, sei reduce da una bellissima esperienza qui ai Giochi del Mediterraneo, hai conquistato un bellissimo bronzo. Voglio che tu ci racconti un po' della tua bella esperienza qui a Taranto.
3: Sì, è stata una bellissima esperienza e sono contentissima di essere uscita insieme al mio compagno di squadra Mauro De Filippis a vincere questo bronzo. È stata una gara molto impegnativa, molto difficile, purtroppo l'individuale per entrambi non è andato un granché, quindi poi nel misto avevamo una carica in più per far bene e siamo riusciti a fare un'ottima gara. Poi purtroppo c'è stato qualche zero di troppo, ci siamo

0: accontentati del bronzo, però comunque è sempre bello vincere una medaglia.
1: Mauro, diciamo che è un abitué del premio atleta di Taranto, com'è stata invece la tua esperienza? Sei stata premiata, tu sei anche una campionessa olimpica.
0: Sì, per me è stato comunque un grandissimo piacere, un grandissimo orgoglio stare qui questa sera. Infatti ringrazio gli organizzatori per avermi considerata per questo premio. Un bellissimo evento, veramente in una città poi bellissima, piena di cultura, anche se purtroppo non abbiamo visitato molto. E poi soprattutto mi fa piacere, essendo anche la città natale del mio compagno di squadra, Mauro De Filippis, quindi è stato veramente una bella cosa.
1: E magari può essere anche uno stimolo per tornarci da turista.
0: Magari sì, sarebbe una bella cosa.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
2: Allora, noi siamo riusciti ad intercettare in qualche modo, grazie alla nostra redazione, Matilde Oddina, capitana, proprio che era ha giocato la partita che l'Italia ha pareggiato 1-1 contro il Portogallo. Vediamo se è possibile mandare in onda l'intervista. È brevissima, Michael, quindi ti ruberò qualche secondo, vai.
3: È stata dura. Anche molte, un po' di fortuna anche per noi.
4: Il gol in fuorigioco.
3: Io ho detto la mia e l'arbitro non cambia idea. È andata così.
2: Eh beh, è stato bello questo piccolo passaggio, insomma, che siamo riusciti a catturare grazie alla nostra redazione alla capitana azzurra, però l'Italia passa. Dicevamo di Mauro De Filippis, che ha conquistato il bronzo al tiro a volo. Abbiamo anche l'intervista per Mauro De Filippis, sentiamo sempre il nostro Enrico Losito.
1: Mauro De Filippis, il nostro campionissimo, sei ormai un abitué qui al premio atleta di Taranto, ai Giochi del Mediterraneo è arrivato un bronzo con la tua compagna, purtroppo nell'individuale forse un po' di amaro in bocca, Mauro.
5: Sì, è stata una gara molto impegnativa, ho trovato delle difficoltà, e il nostro è uno sport molto particolare in cui appunto molte volte non riesci a switchare, no? Però sono felicissimo di aver partecipato in casa, e poi il bronzo nel mixed non era una medaglia scontata, però non nascondo anche un po' di amarezza, perché avevamo fatto una qualifica davvero importante, eravamo primi e purtroppo abbiamo trovato qualche difficoltà in finale. Questo nuovo format purtroppo non ti lascia lo spazio per poter recuperare, quindi siamo contenti, sono contento da tarantino, innanzitutto di aver fatto una medaglia per il mio paese, ma soprattutto per la mia città, e quindi è un orgoglio importante che porto dentro di me e delle emozioni indescrivibili.
1: Un'ultima battuta, cosa ti rimarrà di questi meravigliosi Giochi del Mediterraneo storici per Taranto, che avrà impianti, strutture e anche tanti bei ricordi?
5: Mi rimarrà che non avrò più bisogno di raccontare la bellezza della mia città. L'hanno vista, hanno visto una cerimonia d'apertura, credo una tra le più belle che abbia mai visto, e un'organizzazione che ha dato veramente un esempio di funzionalità, di ben fatto, e quindi un'immagine della mia città da poter condividere senza doverla raccontare.
1: Grazie.
2: E allora subito live con il punteggio 10-6, l'Italia che cerca di rimanere in partita proprio nel tennis tavolo, 2-2 il punteggio, sono le 19.59, sforiamo di qualche minuto, ci tengo Michael, perché noi abbiamo sempre ricordato nelle nostre trasmissioni il nostro amico Cristian Cesario, che guidava l'ufficio stampa del Taranto. Purtroppo come sapete, la tragica scomparsa di Cristian, la vicinanza alla famiglia non con le parole ma con i fatti, la borsa di studio con la Fondazione Taranto 2025, il ricordo in tante manifestazioni anche durante il premio atleta di Taranto. E Enrico Losito ha avvicinato il collega, in primis papà, Aldo Cesario, nonché amico, insomma, sentiamo il suo pensiero.
1: Siamo in compagnia del collega Aldo Cesario, un'edizione del premio atleta di Taranto dedicata a tuo figlio Cristian. Noi lo vogliamo ricordare con un sorriso, abbiamo visto un bellissimo video. Aldo, vorrei che lo ricordassi tu, al di là della commozione. Io ricordo

0: il bellissimo sorriso di Christian.
1: Sì, in effetti era una delle caratteristiche che lo contraddistinguevano. Riusciva ad essere presente, a dare una buona parola, a sorridere, a far felici per quello che gli era possibile con la sua attività, anche come ha detto Stampa del Taranto, del Taranto Calcio 5, del Gioia, e nelle sue varie attività tutti i colleghi, tutti i tifosi, tutti gli appassionati che gli chiedevano qualche cosa.
0: Un'ultima battuta la vorrei fare con te e ti racconto la mia esperienza personale per chiudere col sorriso, col bel sorriso di Christian. Lui era in giuria del premio atleta di Taranto. Quando sono stato premiato mi disse: non sapevamo chi premiare come giornalista, Enrico, abbiamo premiato te.
1: Beh, comunque lo spirito goliardico non gli mancava certamente. Sicuramente il premio l'avrebbe battuto a parte, ovviamente. Noi dobbiamo ringraziare tutte le persone, tutta la gente che ci sta mostrando segni di affetto, di accompagnamento in questo percorso grave, difficile. Stiamo scoprendo tanto affetto, tanta riconoscenza e tanto amore nei nostri confronti, nei confronti di Christian. Ci piace sapere che è vivo in mezzo a noi, è sempre presente in mezzo a noi, e da lassù cerca di dare il suo contributo ancora alla causa di Taranto, che emerga sempre di più, sia sempre più bella e sempre più valorizzata.
0: Un'ultimissima battuta. Un tuo pensiero su questi giochi del Mediterraneo che stanno ravvivando la città e che lasceranno in eredità tante bellissime strutture.
1: Sicuramente è una ricchezza. Sarebbe da folli non riuscire a cogliere il passaggio successivo, quindi a sfruttarle, a valorizzare tutto questo bene che ci è piovuto dall'alto in qualche maniera. Diciamo che sarebbe dovuta essere una compensazione per tanti problemi e tante vicissitudini che ha vissuto e continua a vivere la città. Però questa può essere veramente il fulcro per dare nuova vita a Taranto, nuova speranza, specialmente ai giovani, perché questa terra è una terra che sta vedendo i giovani andar via, perché opportunità vere e proprie sia a livello di istruzione che a livello lavorativo sono sempre carenti. Quindi anche sotto il profilo sportivo, sotto l'ambito sportivo, speriamo che questo sia veramente il punto di svolta affinché Taranto risalga alle classifiche in ambito nazionale e resti anche questa idea, questa immagine di Taranto bellissima a livello internazionale.
0: Grazie.
2: E dunque è terminata l'avventura per loro della coppia del tennis tavolo, così come avrebbe voluto Christian. Parliamo direttamente degli sport, e come avrebbe voluto lui. Diciamo che al femminile ci giochiamo loro sia nel calcio sia nel volley. Vedremo se anche accadrà questo nel maschile. Italia-Grecia si sta giocando proprio in questo momento. Grazie a Meco Schino per essere stato con noi per guidare la parte tecnica. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani, dove all'interno dello speciale parleremo sia della prima partita del Taranto nella campionata di eccellenza pugliese contro il Cosmano Sport Foggia, sia della gara del Martina che giocherà il primo turno di Coppa Italia di Serie D a una settimana dall'esordio in campionato in trasferta a Gravina. Grazie a tutti quanti voi invece per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
4: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei Giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Kima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disagi finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio dei cortei ufficiali che hanno paralizzato il traffico cittadino, rendendo inevitabili i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo azzurro. In città è scattato immediatamente il disappunto per una simile scenografia proprio nei giorni dei Giochi del Mediterraneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 23 agosto. Il fumo proveniva dall'alto forno 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era al dispositivo.

0: di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla sommità dell'altoforno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'altoforno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della UILM hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social centinaia di commenti di protesta accompagnati dall'invocazione della chiusura dello stabilimento. Un epilogo che, almeno per quanto riguarda l'aria a caldo, è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, Nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Quando lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben 3 federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
4: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon e poi avremo 2 moto d'acqua con 2 operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
3: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali. Ma l'impegno di Enjoy Your Dive va oltre la competizione e tutela nell'ambiente marino e inclusione sociale. Ne completano la mission, dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
4: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei Giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei Giochi del Mediterraneo. Ionios è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Iccos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Scuma, che invece rappresentava la cozza tarantina. La partecipazione di Ionios a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Ionios ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dal 25 al 27 agosto

Prende forma l'Atleta di Taranto, un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il MART. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie

0: Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il Marta fino alle 23.30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia, con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. Gli orari e le modalità. Per il 25 e il 26 agosto alle 19.30 visita la tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo e poi ancora alle 21 visita la tomba dell'atleta e alle 21.30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16.30 visita la tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita la tomba dell'atleta e alle 18.30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Amici, ricordiamo gli Aqua Barbie Girl? Che anno era? Non mi ricordo più, un attimo che sto cercando, perché proprio sono curiosa, erano gli anni... Oh, 97, 1997, amici, Barbie Girl, questa band, questo gruppo musicale danese, ebbe questo successo incredibile, questo brano uscì nel 97, nel maggio, ma all'estate arrivò qua in Italia e fu un grande, grande successo, uno dei tormentoni estivi del 1997, sapete che questa canzone rappresenta Barbie e Ken, le famose bambole della Mattel, che vi dirò una cosa, io le utilizzavo, cioè ero da piccolina come un po' tutti, utilizzavo le Barbie, Ken, Barbie, cioè, con una mia amica, con la mia amica Annalisa, la mia amica del cuore, perché le aveva lei. Io non ero tanto, come dire, così interessata, non so per quale motivo. Mi piacevano molto i robot e facevo discorsi e dialoghi con le Barbie e Ken, con la mia amica Annalisa, però quello che mi piaceva moltissimo da piccola, ricordo da ragazzina, da bambina, era smontare e montare i robot, vedere cosa c'era dentro. Non so perché, amici, non me lo chiedete, non lo so, è così, ognuno ha le proprie fissazioni. Io avevo queste mie che avevo necessità di capire cosa c'era sotto il appunto questi all'interno di questi robot. Detto questo, amici, sapete, no, c'è un po' la magia dei giochi del Mediterraneo, c'è questa magia, come vi raccontavo prima, di tutto quello che accade nel nostro territorio, e posso dirvi, anzi ce lo dirà lui, il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino, proprio del grande successo di Masseria sotto le stelle. Buongiorno Vito, bentrovato. Eccoci qua, Vito, ben trovato. Noi parleremo di oltre 500 partecipanti, due masserie misteriose, come abbiamo sempre detto, il cibo genuino, i concerti, 13ª edizione di Masserie sotto le stelle. Questo avete, ve l'ho già raccontato, l'abbiamo raccontato insieme al direttore dell'area CIA Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, la scoperta di antiche masserie tra storia, tradizione e gusto. Ce l'abbiamo qui, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Buongiorno Vito, ben trovato.
3: Buongiorno, saluto i radioascoltatori.
2: Grazie Vito, un saluto a te. Allora, un grande successo queste masserie, questi percorsi misteriosi che poi svelano alla fine, quando si arriva a queste bellezze, con tanto di scoperta delle antiche masserie, di ingredienti buonissimi, di cibo genuino, di musica, insomma, la notte, le stelle, è stato un grande successo. Raccontaci tutto.
3: Beh, diciamo che ormai è collaudata come manifestazione. Sono 13 edizioni, 15 anni che facciamo questo. Ogni anno cerchiamo di migliorarla sempre di più, aggiungiamo degli elementi e quindi diciamo cambiano alcune situazioni nel corso degli anni, a seconda la distanza delle masserie, possono diventare due, tre, qualche anno anche una, quindi la gente non conosce per nulla i posti dove deve recarsi. Loro salgono a bordo degli autobus e vengono portati lungo le strade del territorio. È un modo

0: Così come dici tu, Vito, a bordo degli autobus, voi avete organizzato 5 autobus che sono partiti da Castellaneta e da Castellaneta Marina. Questa carovana festosa di esploratori nel pomeriggio ha raggiunto le campagne di Mottola, poi sono arrivati alle masserie a Modio, e poi hanno preso parte tutti i partecipanti a questo tour guidato alla scoperta degli allevamenti e poi la degustazione dei prodotti tipici, che penso che a chilometro zero, che insomma abbia entusiasmato i partecipanti. È così?
1: Certamente, perché Masseria Modio, oltre ad avere in casa gli allevamenti, hanno anche uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti, e quindi è una di quelle aziende del territorio che ha compreso appieno il ruolo della multifunzionalità, che prevede appunto non solo la coltivazione dei prodotti, ma anche la vendita, la somministrazione, diciamo. È un qualcosa in più che viene fatto direttamente in azienda, e quindi hanno potuto vedere con i propri occhi come si fanno le mozzarelle, sono stati offerti dei panzerotti, è stata offerta della carne prodotta in azienda, e quindi voglio dire, hanno apprezzato tantissimo questo tipo di attività, oltre alla visita chiaramente nel tutti quelli che sono gli allevamenti che sono presenti nella masseria a Modio.
0: Poi la cosa bella che mi fa piacere da un punto di vista musicale, Vito, è che avete insomma ingaggiato, avete chiamato, invitato i Terra Ross, che sono un gruppo molto importante nel nostro territorio, quindi anche su questo punto di vista musicale vi state perfezionando. Molto bello, molto è molto importante offrire un bello spettacolo quando ci sono queste cose importanti, tutto deve essere in relazione. Vero, Vito?
1: Sì. Diciamo che sono diversi anni ormai che i Terra Ross partecipano. Sì.
0: Prego, prego. Sente? Sì, adesso benissimo, ti sento, Vito, vai.
1: Dicevo, sono diversi anni che i Terra Ross ormai sono di casa a questa mazione. Chiaramente, oltre allo spettacolo di Terra Ross, che è abbastanza coinvolgente, balli popolari, abbiamo quest'anno inserito anche dei giocolieri, dei trapezisti, ragazzi molto bravi che hanno intratto all'arrivo, diciamo, gli ospiti.
0: Bello.
1: E
0: bello.
1: Quindi poi si è ballato fino a notte fonda con tanto entusiasmo. Poi ci sono stati fuochi d'artificio anche per colorare un po' la serata.
0: Bello, Vito, molto bello. Questa 13ª edizione è andata super super bene, sono felice di questo perché è un grande successo, più di 500 persone, e questo sarà così, continueremo e continuerete così, mi raccomando, noi continueremo a raccontarlo. Grazie per aver fatto questo bilancio insieme a me questa mattina. Grazie Vito Rubino, presto, buona giornata,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a voi tutti e saluto gli ascoltatori. Grazie.
0: Grazie mille, ciao Vito. Bene, detto questo, amici, che bello, con la musica, con le cose. Beh, tutto deve essere bello, perché secondo me se c'è un bel posto, una bella masseria dove si mangia divinamente, la musica è importante. Sempre chiamare musicisti professionisti, musicisti bravi, con dei prodotti, con degli spettacoli belli, con dei progetti belli. Questo è, amici, che stai? Detto questo, alla linea Piero Caffio. No, dai, dai, veramente. Va bene, linea Piero Caffio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Molte le presenze registrate a Palagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet, protagonisti grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica, ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il territorio. In questo caso a deliziare quanti hanno preso parte alla manifestazione palagianese, la tagliarin, piatto di tagliatelle piccanti. La valorizzazione di questo piatto tipico è stata resa possibile grazie all'attività di volontariato del comitato Festa Madonna della Stella.
4: Questa serata nel calendario estivo è una delle serate organizzate dall'amministrazione. Il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive, che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie, e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41esima edizione. Paul Sosano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. E in questa cifra il successo dei giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trainare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Palamazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo Stadio del Nuoto Torre d'Aiala per le gare di nuoto pinnato, la Sala Tennis Tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite, un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo, e oggi anche la prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso, e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella. Parliamo semplicemente di 140 metri.
3: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare, ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella, che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
1: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire lo spostamento agevole e veloce dei cittadini e anche per favorire il movimento fisiologico determinato da tutta una serie di attività economiche. Ma quando una via non viene collegata come si deve, come le esigenze richiedono, l'opera, sebbene importante, rischia di essere mortificata, monca o comunque in qualche modo di non esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. Situazione forse ancor più

0: più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde e allo Stadio Iacovone.
1: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via Ancona, dall'intersezione con via Alemannia Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto via Ancona e via Alemannia Grecia.
0: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici, essenziali per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
1: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa bretella di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per defaticare l'area urbana di Taranto già iperaffollata dal traffico, e anche la struttura più che modernissima dello Stadio Iacovone.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile e allora gli americani del gruppo Flax hanno deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Silva. Grazie anche all'assenza di altre proposte, Flax era stato a lungo l'interlocutore privilegiato dei commissari e del governo nelle trattative per il passaggio di proprietà dell'azienda siderurgica. In verità la proposta del fondo di investimento non aveva mai convinto, non a caso non sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flax sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Silva. In altre parole, Flax sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale. Con una precisazione, questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti, che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì, Domenico c'è. Buongiorno Domenico.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a te Enzo.
5: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
6: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città, dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi ahimè non annullano, diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale, ma al di là di questa cerimonia la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo stadio del nuoto, la gente che

0: Sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile, perché
1: Ieri sera,
0: ecco,
1: sì,
0: a
1: ieri
0: volte
1: sera
0: si fanno,
1: Domenico, sì,
0: a volte.
1: ieri sera sono stato al
0: Dimmi, dimmi.
1: Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed
0: Vero.
1: è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria degli azzurri.
0: Ti dicevo, appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio, come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro, voglio dire, livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni, la gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti. Bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo, i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirceli. È sicuramente un successo, un successo, un colpo d'immagine per la città. Poi ci sono le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della RAI, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, per finire alla sua struttura, al comitato organizzatore, alle imprese appaltatrici, alle centinaia di lavoratori che in ogni ambito, dalla costruzione degli impianti ai servizi, alle attività di questi giorni, stanno espletando continuamente la loro opera perché questi giochi siano appunto un successo.
1: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po'
0: Certo.
1: nascosti di questo grande successo per
0: Certo,
1: Taranto.
0: tutti gli operai,
1: Sì.
0: tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in queste ultime settimane hanno provveduto alla sistemazione, alle attività di pulizia, alle rifiniture, a tanti lavori
1: I
0: complementari, no?
1: volontari, i volontari, tanti
0: C'era
1: ragazzi
0: gente, i
1: volontari.
0: volontari, bravo, i volontari, c'era gente, lo stadio il giorno di Ferragosto c'era tanta gente in attività a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare, sì, certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato, io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
1: Sì,
0: viva
1: questo te
0: Dio.
1: lo posso
0: Vediamo come,
1: confermare.
0: ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
1: Sì.
0: Siamo arrivati a questi giochi proprio con lo fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo, il commissario è partito da zero e ha portato a segno il
1: E
0: risultato.
1: ricordiamo che
0: Prova ne è.
1: due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché non
0: Certo,
1: c'era assolutamente nulla.
0: ma prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per 3 volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a
1: A
0: Ferrarese.
1: Ferrarese.
0: Li ha espressi Mattarella quando è arrivato al Castello Aragonese, la sua prima tappa, quando è poi arrivato allo stadio e prima di andarsene. Ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale Presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti. Lo
1: Domenico,
0: stesso
1: ci dobbiamo lasciare per 2 minuti,
0: Malagò.
1: sì.
0: Sì.
1: No, finisci, finisci. Lo stesso Malagò?
0: Sì, lo stesso Malagò si è complimentato con Ferrarese, ha detto: non pensavo che sareste riusciti in questa impresa.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
3: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC, in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
4: È una bellissima occasione, uno perché Taranto, come soprattutto nella Città Vecchia, è un'antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
3: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
4: Ho visto la città storica, le strade della città storica, proprio gremite da persone. Anche, diciamo, in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro, o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare per Taranto storica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E ora della partita è anche la Repubblica Ceca, per essere più precisi una holding con sede a Praga, la CE Industries. Salgono quindi a 4 i soggetti interessati ad acquisire Acciaierie d'Italia. A dare notizia dell'interessamento di un nuovo gruppo è stato il ministro Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Comunione e Liberazione. Urso non ha fatto il nome dei nuovi pretendenti, ma dovrebbe appunto trattarsi di questa holding attiva nel settore ferroviario ed energetico. CE Industries va dunque ad aggiungersi alla cordata italiana, agli indiani di Jindal, agli americani di Flux, tutti con profili e ambizioni diversi. Gli italiani, guidati dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, sono interessati solo all'area a freddo. Jindal sarebbe disponibile a farsi carico anche dell'area a caldo, che però dovrà essere chiusa entro fine ottobre. Flux si è invece ritirato dalla partita per gli impianti industriali, limitando il suo interesse alle aree immobiliari dello stabilimento. La trattativa dunque continua, una storia infinita che si potrebbe sintetizzare con un detto popolare: tutti la vogliono, nessuno la prende, almeno fino ad oggi. Forse la svolta potrebbe arrivare a settembre, quando sarà convocato il tavolo a Palazzo Chigi, impegno preso direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chissà che non sia la volta buona.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'auto su un balcone, un'altra appesa ad una gru. Più che sembrare una campagna istituzionale, è sembrato uno dei soliti meme che circolano sui social e le reazioni non si sono fatte attendere. Reazioni indignate, a dire il vero. Scelta poco felice quella di Chima Mobilità di lanciare una campagna di questo tipo per sensibilizzare i cittadini all'uso del mezzo pubblico. Forse si è sbagliato l'obiettivo, si è scelto il clamore invece della informazione di servizio, quella che i cittadini avrebbero voluto in questi giorni di vertiginose variazioni alla viabilità. Gli stessi commercianti, soprattutto quelli del borgo, avevano manifestato la necessità di una comunicazione più comprensibile, puntare su come fare e non su cosa non fare. Invece è spuntata fuori questa improvvida campagna social. L'Associazione dei consumatori ADOC parla di presa in giro nei confronti dei cittadini, sottoposti da mesi, causa cantieri e giochi del Mediterraneo, ad un notevole stress per capire come muoversi e dove parcheggiare. Ma il caso è diventato anche politico. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, parla di mancanza di rispetto verso commercianti, residenti e lavoratori che subiscono i disagi e accusa Chima di aver voluto sbeffeggiare i tarantini con una ironia del tutto fuori luogo. I consiglieri di Prima Taranto, Adriano Tribbia e Francesco Tacente, condannano questa modalità di comunicazione, pur riconoscendo l'ottimo lavoro che si sta facendo sulla mobilità nei giorni dei giochi del Mediterraneo. L'ironia, affermano, può andar bene dopo aver trovato le soluzioni, non prima. Insomma, una campagna davvero infelice. Succede quando ci si affida, a suono di soldi pubblici, a presunti maghi della comunicazione che addirittura confondono il clamore con l'informazione di servizio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Era già tutto previsto, cantava Riccardo Cocciante. Una storia d'amore, la sua, che a Taranto diventa una storia di consumo di suolo. Tutto intorno al San Cataldo, il nuovo ospedale. L'eterno incompiuto, come preventivabile, diventa la testa d'ariete per continuare a sfondare i confini della città. Una città che perde abitanti con un ritmo di 2000 all'anno, ma che avanza incontentabile, andando a sfregiare zone vergini dove bisognerà portare servizi che peseranno sui conti non proprio in salute del comune. E allora, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, ecco i progetti per far nascere intorno al nuovo ospedale altri edifici per ospitare corsi universitari, uffici amministrativi e persino una scuola per l'infanzia, destinata ai figli di quanti lavoreranno nell'orbita del San Cataldo. Una sorta di cittadella, insomma, a dispetto di un borgo in agonia e di altre zone in sofferenza della città. Del resto non era difficile intuire questi sviluppi quando fu fatta la scelta di ubicare il nuovo ospedale nelle campagne verso San Giorgio, ribaltando quella che era l'idea di origine. Il nuovo ospedale, infatti, era inizialmente destinato al quartiere Paolo VI, tra la Cittadella della Carità e l'ospedale Moscati, in un'area già urbanizzata e completa di servizi. Sarebbe nato un vero e proprio polo sanitario. E invece no, approfittando di cavilli burocratici, il San Cataldo fu trasferito verso San Giorgio, poco più in là del contestato comparto 32. Chiusa la porta al comparto 32, si sfonda adesso quest'altro portone. E al nuovo ospedale arriveranno anche le BRT. Il comune ha affidato la progettazione del prolungamento del tragitto ad una società di ingegneria con sede a Massafra. Intanto c'è il primo malcapitato finito su una fermata BRT in Corso Umberto. È il primo automobilista che va a sbattere contro queste insolite fermate a centro strada. Speriamo che sia anche l'ultimo, ma non ci sarà.

0: Sarebbe da scommetterci troppo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Scontro tra due coppie nella serata di martedì nella centralissima via Regina Margherita a Taranto. Non sono ancora note le ragioni alla base dell'alterco che di lì a poco è degenerato in una vera e propria rissa, nella quale ad avere la peggio sono stati i due uomini. Uno dei due ha riportato una ferita alla testa, l'altro al viso. Entrambi hanno deciso di non ricorrere alle cure degli operatori sanitari del 118. Ad assistere a questa scena di violenza numerosi passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Intanto proseguono le indagini sulla sparatoria ancora avvolta nel mistero avvenuta nella tarda serata di domenica in uno stabile di via Capecelatro, quando il 52enne tarantino Giuseppe Albanese è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco ad un polpaccio. Le sue condizioni non sono gravi, indaga la squadra mobile della polizia diretta dal dottor Antonio Serpico. La notte scorsa i carabinieri sono stati impegnati in una fitta attività di controlli tra Massafra e Crispiano, soprattutto mirati a contrastare i fenomeni legati alla mala movida. Denunciate in stato di libertà 4 persone a vario titolo, per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere, segnalazioni amministrative per il possesso di droga destinato all'uso personale. In particolare a Massafra i militari dell'arma hanno denunciato un giovane che aveva con sé una scacciacani priva del tappo rosso e con cartucce a salve. L'arma è stata sequestrata. I militari sono entrati in azione anche nel parco di Crispiano, dove un giovane ha spinto un carabiniere per poi tentare la fuga. Raggiunto, è stato trovato in possesso di hashish, dunque segnalato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In Italia i bambini che nascono prematuramente superano il 6%. Si tratta di neonati vulnerabili sotto diversi aspetti, con organi non del tutto formati, a volte con rischio di complicanze respiratorie, metaboliche e neurologiche. Complicanze che in alcuni casi si risolvono del tutto, in altri determinano disfunzioni organiche residue. Su questo tema delicato e importante richiama l'attenzione l'Associazione Delfini e Neonati, che è presente al villaggio dell'accoglienza in via Mignoni a Taranto, presso lo stand del comune di Leporano, in occasione dell'evento legato ai giochi del Mediterraneo.
3: Siamo stati invitati e li ringraziamo di vero cuore dal comune di Leporano, dall'assessore Yolanda Lotta. Noi siamo qui perché abbiamo la possibilità di far conoscere alla cittadinanza la nostra associazione e quello che facciamo per i bambini prematuri di Taranto e cerchiamo di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica sul delicato tema della prematurità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono circa 80 i minori con disabilità e normotipici che hanno partecipato ai corsi di acquaticità estivi organizzati gratuitamente dall'associazione Enjoy Your Dive. Si tratta del progetto Best Community in Best Practice nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, all'insegna dell'inclusione. Luca Pellicoro, presidente di Enjoy Your Dive, ha spiegato che lo scopo finale di questa attività è realizzare anche in acqua la vera inclusione e integrazione tra persone che vivono differenti condizioni. Per questo i partecipanti hanno composto gruppi di lavoro di 8-10 persone, assistiti dagli operatori di Enjoy Your Dive, specializzati per attività in acqua con persone con disabilità. Figure professionali qualificate per fornire assistenza e insegnamento tecnico, permettendo di vivere l'esperienza acquatica in totale sicurezza. I ragazzi hanno cominciato ad allenarsi in inverno presso la piscina Mediterraneo Village di Taranto, per spostarsi con la bella stagione al mare, a San Vito, in Viale del Tramonto e presso la Baia delle Zagare. Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi statali Vico De Carolis di Taranto e Leonardo da Vinci di Monteiasi e Montemesola, la cooperativa Logos, capofila del progetto, e le associazioni enti del terzo settore, Casa di Sofia e Blue Butterfly.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sappiamo che ci sono tanti eventi a San Marzano di San Giuseppe e per questo motivo entriamo in videocollegamento con il sindaco Francesco Leo. Buongiorno, bentrovato.
5: Sì, buongiorno a tutti e a tutte voi. Il 4 e 5 settembre, peraltro, ci sarà la seconda edizione del premio COS, Catundo Opera Seconda. Catundo, la parola Catundo è una parola arbrescia, in realtà è Catundi, è stata, diciamo, negli anni modificata. e Catun d'opera seconda, ovvero un premio letterario che premia la migliore opera seconda letteraria, quindi scrittori addirittura da tutta Italia, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, dal centro Italia, dal sud Italia,

0: L'anno scorso è stato un successo straordinario. Avremo
1: Bellissimo.
0: anche degli ospiti illustri, quindi Frittella Festival sabato 4 e 5 settembre, il premio Catullo Opera Seconda per chi è amante, diciamo, della letteratura, per chi è amante dei libri. Fine settembre anche la nostra festa tradizionale dedicata ai santi Cosma e Damiano.
1: Certo,
0: Una sorta
1: certo.
0: di festa quasi copatronale, in buona sostanza, per quanto comunque grande. San Marzano ha ben tre feste patronali o semipatronali, e su tutte investe tantissimo perché è importante portare avanti tradizione e cultura. Quindi, insomma, ancora almeno tre eventi grossi: Frittella Festival, premio COS Catullo Opera Seconda, tra l'altro in uno scenario bellissimo, oltre a Piazza Medidegnoto, anche, diciamo, all'interno del castello marchesale,
1: Bello.
0: e poi la festa di San Cosimo e Damiano a fine, che chiude un po', se vogliamo, l'estate dei San Marzanesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 20 e 20 alle 20 e 20, che ci sarà una roba particolare, c'è già stata, puoi raccontarci un po'?
3: Allora, 20 e 20 alle 20 e 20. Sono 20 e 20
1: Alle
3: che
1: 20
3: iniziano tutti alle 20 e 20, lo dice la parola stessa,
1: in
3: però
1: rissa.
3: sono tutti ad agosto, sono stati fatti, la maggior parte sono già stati fatti, ma ce ne sono ancora due o tre che sono molto belli, che saranno molto belli. E sono delle, diciamo, delle puntate zero.
1: Bene.
3: Nel senso che sono siamo andati alla riscoperta di luoghi a Manduria che sono stati un po' dimenticati, come dire, e che sono dei luoghi bellissimi, luoghi dove si facevano cinema, dove si
1: Wow.
3: faceva teatro, dove si faceva, ma anche il Fonte Pliniano, ci abbiamo messo la musica, sulle dune di San Pietro in Bevagna
1: Che
3: abbiamo
1: bello.
3: ballato.
1: Bellissimo.
3: Insomma,
1: Tu
3: stiamo
1: sei lì.
3: cercando di fare qualcosa che abbia un
1: Tu sei
3: senso artistico, poi in fondo.
1: bellissimo, bellissimo, come sempre, come tu ci hai abituato bene. Tu in questo momento sei lì nel vecchio cinema? Ci parli da lì?
3: Questo è il cinema paesiello, Cineteatro Paesiello.
1: Ah, che
3: Guardate
1: bello.
3: che bellezza.
1: Che bello. E non si usava più quel posto?
3: È chiuso da 13 anni. Guardate le poltrone, sono perfette, intonse.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questa sera quindi si potrà arrivare, ovviamente è inutile dirlo l'orario perché è alle 20:20, quindi bisogna arrivare un po' prima, però nel titolo c'è già tutta la spiegazione. Chi sarà
3: Esatto.
1: l'artista che hai scelto, invitato per questa sera?
3: Allora, bisogna specificare che il teatro, anche questa è una puntata zero, nel senso che stiamo parlando con la proprietà e ci sono buone probabilità che questo teatro ritorni a vivere,
1: Bello.
3: ritorni a esistere. Però oggi faremo giusto una piccola intrusione in questo teatro. Ci sarà John Kenzie, che è un cantante mancuniano di Manchester, e ci sarà Federico Laganà, che invece è percussionista di Salentino.
1: Ah, bene.
3: Suoneranno all'interno, e ma non si può entrare perché il cinema è ancora chiuso, non si può sedersi, ma tutta la gente lo guarderà come in un film, quindi sarà il film di un cinema
1: Mamma
3: fuori in
1: mia.
3: piazza.
1: Wow!
3: E poi usciremo tutti e suoneremo comunque a
1: Fuori.
3: intrattenere le stelle.
1: Che bello, Ferdinando. Come ti, non lo so, non te lo chiedo nemmeno come ti vengono queste idee perché tu hai un animo così allargato.
3: Un disastro,
1: No, un disastro, bellissimo. È così allargato che pensi tante cose e la cosa è bella che poi le realizzi. E quindi Manduria non solo è fortunata, però insomma un po' tutti quanti noi della provincia che arriviamo e che veniamo a vedere queste creazioni, perché sono praticamente uno spettacolo nello spettacolo. Secondo me, molto bello, molto bello. Ci saranno questi artisti, questo che hai invitato per questa sera è John Kenzie, che è inglese, se non sbaglio, lui, giusto?
3: Sì, super inglese. Adesso vive ad Amburgo, però ha il blues nel cuore,
1: Bello.
3: nelle ossa, per cui sarà chitarra e voce, poi con l'aggiunta anche di Federico Laganà.
1: Benissimo, delle percussioni, perfetto. Allora, questa sera di fronte, davanti al cinema Paesiello di Manduria, ci sarà
3: Yes.
1: questa incredibile, come dire,
3: Il
1: performance.
3: film del cinema che è del film che è del cinema del film.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: vetrina internazionale, anzi addirittura principesca. I giochi del Mediterraneo continuano a riservare sorprese, come la visita del principe Alberto di Monaco, un'intera giornata trascorsa a Taranto. Dapprima l'incursione a Montemesola per assistere alle gare di bocce. Eccolo nell'intervista raccolta da Alfredo Ghionna di Due Mari TV.
5: Fa molto piacere di essere qui a questi giochi olimpici di Taranto, qui specialmente oggi per vedere queste partite di bocce e di Rafa con il sindaco di Montemesola. Sono molto contento anche di vedere i nostri atleti del Principato che sono qui a partecipare. E sono qui per un giorno, parto purtroppo domani, ma ho voluto assolutamente venire per vedere questi giochi, per sentire l'atmosfera e la bella organizzazione di questi giochi.
6: Sappiamo che lei è un atleta.
5: Beh, un ex atleta, un po' vecchio adesso. No, ma mi piace sempre lo sport, tutti i sport, sono veramente contento di poter seguire questi giochi.
4: Dal campo di bocce alle navi che ospitano gli atleti, infine in serata sulla tribuna dello stadio del nuoto Torre d'Aiala, dove è stato accolto dal commissario Massimo Ferrarese e dal sindaco Piero Bitetti. La giornata tarantina di Alberto di Monaco ha impreziosito ulteriormente una manifestazione che si sta rivelando un successo a dispetto dei detrattori. Finalmente una Taranto che brilla non più per la polvere di minerale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Bancarotta fraudolenta, è questa l'accusa che la Procura di Milano rivolge a Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di ArcelorMittal e poi di Acciaierie d'Italia, manager che per oltre 4 anni ha quindi guidato l'azienda siderurgica. Secondo il quadro accusatorio, alcune scelte gestionali della Morselli avrebbero aggravato la situazione patrimoniale aziendale. L'inchiesta è scaturita dalla richiesta di risarcimento per 7 miliardi di euro avanzata dai commissari di Acciaierie d'Italia. A parere dei commissari, infatti, Morselli, oggi presidente di Pininfarina, attraverso una serie di decisioni strategiche avrebbe trasferito valore dall'ex Ilva ad ArcelorMittal, strategie che avrebbero finito per impoverire impianti e capacità produttiva. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che consente la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui appunto l'ex Ilva. Il decreto si riferisce in particolare alle garanzie finanziarie per l'attività di gestione dei rifiuti industriali. In altre parole, le garanzie fornite dall'azienda, che erano state giudicate inadeguate dalla provincia, ente competente in materia ambientale, ora sono a norma di legge. Per il presidente della provincia Gianfranco Palmisano si tratta di un precedente grave perché comprime le tutele ambientali. Va comunque precisato che il decreto del governo non va a toccare l'atto della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo. Per quanto riguarda le trattative per la vendita dell'azienda, il gruppo ceco CE Industries ha fatto sapere di aver presentato solo una manifestazione di interesse per acquisire i dati relativi all'ex Ilva. Solo in un momento successivo valuterà se presentare o meno un'offerta per l'acquisto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
7: Magazine. È semplicemente una norma che supera la diffida del MASE sulla gestione dei rifiuti e delle discariche per quanto riguarda Ilva. Il titolo effettivamente ha creato un attimo di imbarazzo e tanti hanno pensato che ci fosse la volontà da parte del governo di fare un decreto in contrasto con quelle che sono le decisioni della magistratura. Fatto che dall'inizio di questa vicenda, da quando c'è questo governo, loro hanno sempre comunque escluso in tutti i vari passaggi in cui la magistratura è intervenuta per sopperire poi ai problemi che la politica ha creato in questi anni. Di concreto in questa storia c'è che stanno arrivando le prime comunicazioni da parte delle aziende, noi ieri ne abbiamo ricevute alcune, in cui le aziende ci preannunciano che, vista la situazione, ci stanno anticipando che apriranno le procedure di licenziamento collettivo. Questa cosa è preoccupante, l'avevamo anticipata ed ecco perché abbiamo continuato e continuiamo a sostenere che il primo provvedimento sul tavolo di questo governo deve essere la messa in sicurezza di tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia, di Ilva e dell'appalto, perché il rischio è uno tsunami sociale con la gente che paga le conseguenze degli errori che la politica ha commesso. La politica non ha avuto la capacità, nel momento in cui ha dato in affitto lo stabilimento più grande in Europa a una multinazionale, la più grande multinazionale produttrice d'acciaio nel mondo, perché non ha avuto la capacità poi di trovare delle contromisure per evitare che la multinazionale facesse quello che tutti sapevano avrebbe fatto e di cui oggi noi stiamo pagando le conseguenze.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È tornata sotto controllo la situazione a Ginosa, il cui territorio è stato devastato dagli incendi. Quella del 26 agosto si è rivelata una vera e propria giornata infernale. Diversi focolai, tanto da spingere il sindaco Vito Parisi a far evacuare alcune abitazioni. Per domare le fiamme sono state mobilitate diverse squadre di vigili del fuoco, agenti della polizia locale e gruppi della protezione civile. Dalla base di Lamezia Terme è anche arrivato un Canadair. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un'azione dolosa. Parisi ha ricordato che negli ultimi mesi sono stati un centinaio gli incendi che hanno interessato Ginosa. Il sindaco ha parlato di attacco all'incolumità pubblica. Ecco le sue parole rilasciate nel corso della nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
8: Il numero di incendi sono circa 100 gli incendi di quest'anno. Al 17 di agosto il comune di Ginosa era secondo per quantitativo di incendi, non per superficie bruciata. Era secondo al comune di Lecce. Qui sicuramente c'è una strategia dietro, perché appiccare contemporaneamente quattro incendi in prossimità dei centri abitati significa attentare alla vita delle persone. Cerchiamo di capire come si sono mossi con le celle telefoniche, perché noi in alcune zone del nostro territorio, soprattutto le zone più boscate, abbiamo un sistema di termocamere. E devo dire che è un sistema che sta funzionando. Quel sistema noi lo dobbiamo estendere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 8.500 euro per una comunicazione che si è rivelata un boomerang. Sarebbe questa la cifra destinata da Kima Mobilità alla società alla quale è stata affidata la comunicazione social nel periodo dei Giochi del Mediterraneo. L'agenzia è la No Agency di Claudio Leone, che ha ottenuto l'incarico per gestire i social di Kima dal 18 agosto al 3 settembre. Un aspetto singolare è che questa agenzia risulta iscritta alla Camera di Commercio appena il 3 agosto scorso e nel giro di qualche giorno ha ottenuto l'incarico da Kima Mobilità. Un affidamento diretto a tempo di record. L'esordio tuttavia non è stato dei più felici. Le immagini dell'auto parcheggiata su un balcone e di un'altra auto appesa ad una gru hanno suscitato irritazione fra semplici cittadini e associazioni di consumatori. Ma il caso è diventato anche politico. Aspre critiche sono arrivate dalle opposizioni e malumori sono sorti anche all'interno della stessa maggioranza. Si ritiene che in un momento di grande difficoltà dovute a viabilità e parcheggi, quella comunicazione sia stata uno sberleffo per i cittadini. Un passo falso che ha suscitato indignazione. Forse perché agli ideatori della campagna è sfuggito che l'obiettivo avrebbe dovuto essere quello di fornire ai cittadini chiare informazioni di servizio e non ironia di pessimo gusto. Un errore di valutazione e di strategia comunicativa piuttosto grossolano. Il nome di Leone non è nuovo alle cronache degli affidamenti comunali. Nei mesi scorsi, infatti, una società di amministrazioni condominiali, della quale tra i soci figurava lo stesso Leone, aveva ottenuto l'affidamento per la gestione degli aspetti legati alla comunicazione social degli Stati Generali della Cultura. L'importo previsto era di circa 11.000 euro. Polemiche anche in quel caso e affidamento revocato in autotutela.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
9: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è

stato così semplice scoprirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante, quindi

la scultura, fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta e passava di lì un tarantino facoltoso, ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.

0: Di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin.

0: la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: Bentornati in studio, partiamo alla grande con la nostra rubrica tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Ed ecco perché ho Alfredo in linea telefonica, in collegamento telefonico. Ci sei, Alfredo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora oggi interrogo, parliamo di, vediamo, toponomastica, che è anche un pochino che non, sono qualche puntata che non facciamo un passaggio sulla toponomastica.
1: Assolutamente sì.
0: Vediamo, Alfredo Bianchi ha studiato?
1: Ma sì,
0: la metto impreparato.
1: Sì, perché ho profonda fiducia nei miei mezzi.
0: Perfetto.
1: Quindi,
0: quindi come me sì. Facevi alle interrogazioni? Mi dicevano, le metto un segno,
1: medaglia
0: ti metto
1: d'oro.
0: Un segno. Ho detto, no, allora vengo, non mi mettere il segno.
1: Medaglia d'oro.
0: Medaglia d'oro, cintura nera di Vada.
1: Esatto.
0: Dottor Vada. Bianchi, Vada.
1: Allora io, noi un altro episodio un po' di tempo fa parlammo, menzionammo Fucen i nostri pittaggi.
0: Come no?
1: Pittaggio, cioè i quattro quartieri della città vecchia.
0: La città
1: ovviamente.
0: Vecchia.
1: Non ricordo se menzionai ovviamente che la parola pittaggio non è ad appannaggio esclusivo della città di Taranto, è un termine ad esempio che troviamo anche a Lecce, a Nardò, per fare due esempi che mi vengono così.
0: Ecco, questo ad esempio vedi non l'abbiamo detto, quindi cosa testimonianza
1: quindi è un
0: del
1: termine,
0: fatto che...
1: Esattamente, è un termine di origine greca, viene dalla parola pittachion, che voleva dire, non siamo certissimi, voleva dire tavoletta. Benissimo, ma non siamo certi di quale collegamento tra questa parola e quelli che sono effettivamente delle suddivisioni della città. Non pensiamo voglia, infatti, probabilmente originariamente avere significato proprio di quartiere, verosimilmente no, forse aveva a che fare o col modo in cui erano segnalati, come proprio sai il cartello,
0: sì.
1: Altrimenti qualcosa di più amministrativo su carta che è passato no a diventare questa cosa un pochino più terra terra. Comunque, fatta questa premessa,
0: i quattro
1: pittaggi di Taranto, che erano quelli alti e quelli diciamo buoni,
0: quelli dei nobili, la parte
1: esatto,
0: della
1: quindi bagli, li diremmo in dialetto perché è inutile tradurre parole che italiane non sono, quindi bagli, che è il primo, quello di Piazza Castello sostanzialmente, cioè la parte alta orientale, San Pietro letteralmente, che invece è la parte di San Domenico, cioè
0: esatto.
1: Dal Duomo fino al anzi il pendio non c'era, ricordiamo
0: che si chiamava San Pietro perché prima c'era San Domenico, non era
1: chiesa,
0: San Domenico
1: sì, ma il nome San Pietro per quella chiesa è anche fino a tempi abbastanza recenti, nel senso oggi si è un po' persa nella consuetudine, ma nei registri non solo lo troviamo. E poi due pittaggi bassi,
0: quindi dopo il salto di quota,
1: più nuovi. Benissimo, dopo il salto di quota, che sono anche più nuovi, perché ricordiamocelo, un tempo c'era il mare dove oggi c'è la zona della marina, e sono il risultato del terrapieno di età bizantina. E sono Turpen, che è quello sempre orientale, quello che purtroppo fu demolito. Quindi dove oggi
0: tra l'altro più o meno è un accadde più o meno oggi, diciamo che è un ricordo che ogni tanto arriva al 25 aprile ci fu questo tentativo di demolire, l'abbiamo detto la settimana scorsa, di
1: l'intera
0: giù.
1: Città vecchia di
0: l'intera città vecchia,
1: ecco,
0: iniziarono da lì,
1: era quello.
0: E di tutte le chiese lì in quel pittaggio dopo quella demolizione fascista rimase solo, ricordiamolo sempre, San Giuseppe, l'unica riuscita insomma a sfuggire a questa
1: esattamente
0: ruspe.
1: Ci sono le foto ecco che fanno un po' scendere la lacrimuccia quando si vedono, perché come si dice, e poi comunque l'altro ponte cioè zona dogana sostanzialmente.
0: Aduan.
1: Allora non abbiamo tempo per fare la disamina di questi quattro nomi,
0: infatti Gissi mi fa no, non abbiamo tempo.
1: Esatto, vogliamo parlare di San Pietro, pittaggio San Pietro. Allora, cosa c'era là? Originariamente, lo sappiamo, sotto l'attuale chiesa di San Domenico ci sono due porticine, non so se c'è un altro caso, se entrate lì dentro vediamo belle le strutture, le fondamenta di un tempio greco antico.
0: Sì.
1: Quindi questa chiesa è stata costruita precisamente para sopra questa vecchia chiesa, che probabilmente doveva avere un'importanza particolare, vista la sua posizione molto alta sull'Acropoli, e chissà, secondo alcune teorie forse era proprio lì, c'era il Pritaneo. Il Pritaneo cos'era? Era il tempio di Estia. quindi il tempio dove c'era la fiamma sempre accesa, no? Che ogni città e ogni casa doveva avere, ed era quindi anche un luogo di potere politico che probabilmente si trasferì al potere temporale in età bizantina, diventando la sede del catapano, che è anche un cognome.
0: È anche un cognome, infatti.
1: Che il catapano era quello che sta sopra, letteralmente in greco, cioè il catapano era un po' il governatore delle province bizantine. Probabilmente proprio per questo la denominazione di questa chiesa in San Pietro era imperiale.
0: San Pietro imperiale.
1: Perché probabilmente faceva riferimento a una struttura, a un edificio, dove probabilmente sorge anche il convento, che un tempo deve essere stata una sede di potere misto religioso e politico, sostanzialmente legata all'impero bizantino.
0: Vabbè, che ti devo dire?
1: Il nome...
0: Abbiamo un secondo, perché vedo già Gis Nicoletti all'altra parte in regia che inizia a farmi segni.
1: Certo, che mi sta odiando.
0: No, non ci odierà mai, Non ci odierà mai. Adoro i tuoi interventi, tutti quanti, ma i tuoi in particolar modo. Sarebbe delle ore ascoltarti, però poi dobbiamo dare la linea alla regia, una certa. Però ti metto il voto. Anzi, Gis, che voto gli mettiamo a Bianchi? 10. 10.
1: Mai in vita mia. Segno questo.
0: Dottor Bianchi, io la ringrazio per essere stato con noi, però continuiamo la settimana prossima con San Pietro e facciamo anche gli altri tre.
1: Che sono quelli linguisticamente in assoluto anche più interessanti, sicuramente.
0: Assolutamente sì, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie Alfredo Bianchi, tutta colpa tua. È sempre colpa tua. Ragazzi, è sempre colpa di Alfredo. Vabbè, linea alla regia.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, New Hit.

0: siamo ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata, tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi. Se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza. Siamo già in clima vacanziero.
1: Vale,
0: no, niente. Vabbè, io vado in vacanza. Però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, sì. Hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
1: No, ma dove?
0: E allora, sai che c'è?
1: Facciamo.
0: Continuiamo a contrastare, va, creiamo. Di cosa parliamo oggi,
1: allora,
0: Alfredo?
1: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni. Okay. Ecco, le vogliamo portare, in questa cosa le portiamo proprio a livello più non basso, proprio a livello più piccolo, proprio da un punto di vista, diciamo,
0: semplificato
1: possibile. Allora, non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto, l'abbiamo già detto 100 volte. Tanto Taranto è al centro, oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi, nella parte occidentale e settentrionale della provincia, si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano. Okay. Dal lato orientale si parla il dialetto salentino. Benissimo. Allora, fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme. Okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelli che noi chiamiamo tipologie dialettali. Non so, il dialetto apulo si divide in tipologia dauna, quindi la zona di Foggia. Okay. Del Gargano, di tipologia, si dice apulo barese, a me non piace, troppo semplificativo, perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente. E mentre, ecco, il tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso.
0: Okay? Alto,
1: a noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente. Quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro. È così.
0: E adesso...
1: la totalità delle informazioni ci dicono questo. Quindi adesso.
0: E adesso tipo Monteiasi e Montemesola litigano?
1: No, sono due lingue diverse, Monteiasi e Montemesola, figurati, quindi non c'è proprio il rischio.
0: Okay.
1: Quindi mo le accucchiamo insieme.
0: Perché sono così diverse.
1: Morfologicamente, cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
0: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
1: Bello, è lungo relativamente,
0: e quindi rimanete sintonizzati qualche secondo, torniamo subito.
2: Vai. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
8: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
9: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: maschile guardano.
1: Ed eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti, sì, dei singoli dialetti dei paesi.
2: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto, così io dico martinese, attenzione, c'è cioè il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano, piccola nota.
1: No, non mi sembra.
2: Lo è, okay. De facto lo è.
1: Ma non dire un crispianese.
2: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però de facto è così, cioè gli elementi, se presi tutti insieme, non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è poco da fare. E prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventato un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il dialetto tarantino, appunto non è più...
1: È una lingua morta adesso.
2: Sì, lo stattarulo, come dice il Taranto, non esiste più. Poi, rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo, diciamo, arco ionico tarantino, diciamo, orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane e Palagianello. Tipologia di dialetto prettamente apulo, che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi abbiamo, interessantissimo, la terza è castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora, attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è, assolutamente. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemesola. Montemesola solo varietalmente, perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta sua.
1: Ok, è un mix.
2: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, poi lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Monteiasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso il Salentino, ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia, quella accanto che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia, e poi l'ultima che è anche molto molto particolare è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e Maruggio, Sava, Vetrana. Abbiamo detto tutti quanti.
1: Mia.
2: E hanno delle caratteristiche molto
1: portiamo.
2: E hanno delle caratteristiche molto. Anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa su questa roba qua.
1: Una bomba giusto per far litigare il martinese che dice: Ma io non parlo.
2: Però mettetevi l'anima in pace. Sulla carta è così.
1: Sulla carta è così. Grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con noi.

0: per lei.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie ma a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente, che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No! Non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda. E quindi Taranto, diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico. E poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista, che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla Tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè l'hanno creato, hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato, però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, vabbè, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate uno alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè no, non è assolutamente, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in città vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Niceforo Foca. Cioè, vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene? È rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore: Niceforo Foca, per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Niceforo Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva. La città vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio Vicoletto Mercanti. Ciao ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti. Quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, pendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cupulone, Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale, rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo, perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: visto che è un evento un po' speciale, ho deciso di coniugare la favola della non buonanotte con un discorso letterario molto importante che stavamo facendo prima. Abbiamo detto in apertura che nell'accade più o meno oggi c'era appunto l'inaugurazione della biblioteca dell'oggi, Biblioteca Clavio. Beh, in quella biblioteca è conservato un testo. Ve l'ho anticipato, Capitan Bizzarro. È un testo cinquecentesco molto molto molto particolare. Perché? Perché per l'epoca era ritenuto scandaloso e quindi aveva un linguaggio, diciamo, molto molto colorito e anche dei messaggi, diciamo così, ecco, molto molto coloriti. Praticamente Capitan Bizzarro è un capitano che però ha una moglie, sono tutti e due molto allegri, ecco, diciamo così, sono due personcine allegre e vivaci. Poi a un certo punto la moglie viene rapita e lui va in cerca della moglie con l'aiuto di una serva ruffiana, insomma, delle storie veramente assurde. Vabbè, comunque l'autore riportato è tal secondo Tarantino, ma secondo Tarantino noi non sappiamo chi sia. Non è, forse probabilmente non è neanche mai esistito. Perché? Perché il contenuto appunto di quest'opera era così particolare che si era evitato magari di utilizzare il vero nome. C'è addirittura chi vociferava all'epoca che si trattasse di un alto prelato, roba del genere. Però comunque, insomma, la cosa simpatica è che c'è nella biblioteca un testo rarissimo, non solo per l'età ma anche per i contenuti. Quindi magari se vogliamo proponiamola una mostra per illustrare le tante bellezze, i tanti tesori che si trovano nella nostra biblioteca. Beh, questo è un buon proposito per la terza stagione. Noi ci rivediamo alla prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora, chissà, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Che hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
8: Cazzo, porca!
10: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
11: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
12: Ma è successo.
5: Madre natura ama vincere.
13: Tu salverai il mondo.
10: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
9: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
10: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
5: Creiamo la storia.
14: La conoscono già, la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia...
10: Cazzo!
5: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
10: Bang, bang, bang!
5: Woo! Woo! Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: leci. Cap, sono Sam, ricevi. A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
8: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
8: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
9: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
10: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
9: Beh, neanche io. Andiamo!
11: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
10: La tua Lola è fortissima.
12: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
13: Fatti gli affari tuoi!
12: No!
9: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
11: Non si trova l'isola dei ricordi.
12: Aiuta! Amiche per la vita!
11: Lei trova voi.
12: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
10: Non ci credo.
12: Avanti, andiamo.
10: Aspetta, cosa?

0: Siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
5: Modalità cane!
1: Modalità cane?
3: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
8: La radio.
9: Benvenuti a Frequenze di moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di moda dedicata a tutte quelle che sono le tendenze e la migliore sartoria musicale. Non solo ascoltando i successi, i nuovi successi, ma andando anche a riascoltare quelli del passato. Oggi a Frequenze di moda avremo come ospite Stefania Leoni, la nostra nutrizionista di fiducia, e con lei parleremo di quelle che sono i dati allarmanti riguardanti la nutrizione legata all'intelligenza artificiale e l'abuso di game e supporti digitali. Ma invece con Don Ciccio e Tiziana De Vita, psicologa, andremo invece ad a parlare di una bella notizia, ovvero nelle scuole torna la musica però con un'accezione nuova, diversa, ovvero la produzione musicale e la produzione legata a proprio la professione del DJ. Quindi chi meglio di Don Ciccio per parlare di questo progetto che attualmente va in onda, diciamo così, è partito con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dove i ragazzi della scuola primaria e della scuola media stanno affrontando questo percorso di conoscenza musicale proprio di messa in opera e produzione. Ma continuiamo. Queste frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e noi andiamo avanti e diamo la linea alla regia.

0: no me muero.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: a Frequenze di Moda, siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96 e 500 per tutta la zona Taranto in Double Plus per darvi veramente l'ascolto migliore. Oggi a Frequenze di Moda si parla di adolescenti e quelle che sono un po' le tendenze che abbiamo trovato anche sul web, cioè la scuola che promuove corsi per DJ per tutte le età, soprattutto per la fascia chiaramente delle scuole superiori, e sta andando alla grandissima. Cos'è nato? Perché mi ha attratto questa notizia? Perché una scuola della Toscana ha proclamato di essere la prima a aver presentato questo progetto all'interno della scuola, quindi mi dovevo andare a cercare se su Taranto c'era ed era stata anche avviata un progetto del genere. Ragazzi, ci siamo, perché l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, per questo programma estivo di attività, ha proprio lanciato un corso DJ. Abbiamo anche i protagonisti di questo corso, che sono Tiziana De Vita, psicologa e docente, e il nostro amico, caro anche a Cittadella, Don Ciccio producer. Benvenuti a Frequenze di Moda. Come state?
1: Bene, grazie. Bene. Tutto a posto?
0: Tutto a posto in questo caldo pomeriggio estivo che insomma ci regala sempre la nostra città. Allora ragazzi, ci state ascoltando, presumo, e siamo veramente sul pezzo, perché voi, ma non solo, anche i ragazzi delle scuole medie, anche della primaria, dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, stanno affrontando proprio con te, Francesco, un programma dedicato alla produzione e alla selezione DJ. Come sta andando?
1: Sta andando benissimo, perché i ragazzi sono entusiasti. Poi vabbè, se lo dico io non so quanto vale, se te lo dicono loro sarebbe meglio, ma loro sono entusiasti del progetto. Ovviamente stiamo parlando di bimbi che vanno dai 7 agli 11 anni, per cui l'idea è introdurli all'idea del DJing, ok?
0: Sì.
1: Per cui abbiamo iniziato a lavorare sulle canzoni che possono essere lumache o razzi, e come una lumaca può diventare un razzo una lumaca, e giocando in questo modo siamo riusciti a capire, per esempio, che le canzoni non hanno tutti lo stesso tempo, e quindi abbiamo messo a tempo le canzoni, stanno iniziando a lavorare sul mixer, a contare il tempo, a ballare ogni tanto, perché comunque fa parte anche della nostra attività.
0: Francesco, dai grandi palchi anche ai seminari, webinar, e oggi in questo periodo con i bambini più piccoli.
1: Sì.
0: Io proprio vorrei comprendere le tue posso parlare di emozioni o il tuo approccio, cioè, perché non so se è la prima volta per te in questa fascia di età.
1: No, non è la prima volta, ho fatto altre cose, non corsi di DJing, ma ho fatto per esempio un corso di breakdance tempo fa. Ovviamente io non ero il breaker, ero soltanto l'organizzatore della cosa, ma in generale io preferisco stare con i bambini che con i grandi. Io preferisco stare nella scuola e non sul palco enorme di cui parlavamo prima.
0: E qual è il valore aggiunto esatto, di questi bambini?
1: Io imparo da loro.
0: Mi viene da dire, perché io sai che devo fare sempre la domanda scomoda, è la frase fatta, dammi una giusta ragione, perché? Sì, lo voglio
1: perché
0: sapere.
1: Se questo mondo lo hanno costruito i grandi come noi, io preferisco quello che faranno i bimbi, molto semplice.
0: Perché sono ancora poco costruiti, sono semplici, sono diretti.
1: Sono veri,
0: e questa è la bellezza.
1: Sono l'unica speranza che noi abbiamo
0: per cambiare il mondo.
1: Completamente diverso, perché quello in cui io vivo adesso non mi piace.
0: Tiziana, tu come docente, ma anche psicologa, insomma, anche sono importante anche i credits che hai dato a questo progetto. Dal punto di vista psicologico-educativo, qual è la visione di questo progetto?
2: Beh, io sono partita intanto da una mia curiosità, no? Ho un po' visto quello che Francesco Don Ciccio fa nella sua curiosità, e mi sono incuriosita e ho tentato di capire come questa arte complessa, perché poi studiando, approfondendo, mi sono resa conto che in realtà è un'arte che mette insieme tanti aspetti, no? Dalla competenza digitale alle competenze socio-emotive, cioè una serie di elementi che poteva essere interessante poi trasportare a scuola in qualche modo, no? Declinarli e farli diventare una pratica pedagogica, formativa, e soprattutto partendo dai ragazzi, dai bambini e dai ragazzi. È un po', credo che la scuola è chiamata a fare questa, come dire, a partire da quelle che sono le esigenze dei nostri alunni, no? La nostra scuola è molto sensibile, tra l'altro, a questi elementi. E, per cui l'idea è stata appunto di, in una giornata estiva, di progettare questo intervento a scuola e avvicinare i ragazzi alla musica, alla loro musica, quindi avvicinarci anche noi in qualche modo, no? A quello che è il loro mondo, perché la lezione frontale va benissimo, ma è bene anche utilizzare queste forme trasversali.
0: Tiziana, qual è stato il primo feedback? Cioè, come li viste all'inizio? Subito partecipi erano per loro una cosa nuova? Cioè, qual è stata la percezione iniziale dei ragazzi nei confronti magari della console o di un'attività per loro, presumo, ora, fino ad ora sconosciuta?
2: No, io li ho visti proprio interessatissimi. Ripeto, poi è stato bravo Ciccio a far partire

partire dai loro interessi, no? Oggi hanno mixato, hanno tenuto a tempo, per esempio, le due canzoni, partendo però da una scelta loro, no? Quindi qual è la vostra canzone preferita, quali sono le vostre canzoni preferite, e hanno ognuno di loro, con le proprie scelte, messo insieme questi due brani. C'è una forma di riconoscimento, no? La pedagogia, soprattutto un po' di ricerca internazionale, ci parla

0: più. Non posso, come dire, partire da quelli che sono le mie, no? Le mie valutazioni, le mie intenzioni, ma devo coinvolgere l'alunno in un processo in cui si sente riconosciuto.
1: Quindi protagonista assoluto di questo tipo di attività. Allora, molto probabilmente qui c'è una contesa sul web di chi ha fatto prima le cose tra le scuole, ma poco ci interessa, perché in realtà su Taranto il primo esempio virtuoso è il vostro. Grazie Don Ciccio, Francesco, cioè, ho crisi di identità con te, Don Ciccio, Francesco, ma tanto sei la stessa persona. Sì. Esattamente. Grazie Tiziana De Vita di essere stata qui a Frequenze di Moda, e grazie anche all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, che ha accolto subito questa idea e l'ha messa in opera per i suoi ragazzi in questa progettualità estiva prima piena di attività. Aggiornateci, mi raccomando, perché no, poi magari mandiamo a Frequenze di Moda qualcosa mixato dai ragazzi. Don Ciccio, se sei d'accordo, io so già che tu già l'hai pensato, ma forse l'abbiamo pensato insieme, chissà, magari facciamo contenti, che dici?
2: Assolutamente.
1: Perfetto,
2: sì,
1: quindi
2: non ci piace
1: non dal fazzoletto.
2: Da loro significa quello, qualsiasi cosa piace a loro.
1: E noi, se piace a loro e piacerà sicuramente a noi, sarà fatto. Grazie a tutti, grazie ragazzi, e aggiornateci, e noi continuiamo con la musica dando la linea alla regia.

0: musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella.
1: Frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e continuiamo con un discorso un po' scottante dalle alte temperature, perché parliamo di adolescenti e abbiamo bisogno anche di confrontarci con la nostra amica e nutrizionista di fiducia, Stefania De Leoni, con la sua rubrica Dieta da Leoni. Stefania, benvenuta a Frequenze di Moda.
2: Ciao Serena, grazie per l'invito come sempre.
1: Ti siamo venute a cercare direttamente nello studio perché, voglio dire, alta tensione anche per questo periodo, perché immagino le richieste un po' di, diciamo, un po' di aiuto, è un periodaccio.

0: è un periodaccio, un periodo scottante, letteralmente scottante.
1: In questa puntata abbiamo analizzato quello che è tutto il processo creativo degli adolescenti, le nuove tendenze, per fortuna nelle scuole, a lavorare con la possibilità di selezionare musica, quindi imparare tutta la parte del producer. Però è anche da dire che invece tutto quello che è l'aspetto digitale, della dipendenza dall'intelligenza artificiale, dai gamer, stanno dando e alzando dati sostanziali sul cambiamento anche dell'alimentazione e della nutrizione. A questo vogliamo fare un focus, un punto su questa questione?
0: Allora, capiti proprio a pennello, come si suol dire, perché io proprio stasera terrò un webinar proprio sulla influenza che l'intelligenza artificiale ha avuto sugli adolescenti, sulla nutrizione e sulla psicologia, ovviamente. È un periodo molto particolare, è vero, diciamo, che ci evolviamo continuamente, ma è anche vero che l'intelligenza artificiale può essere un bene e può essere un male. Diciamo che i ragazzi vanno guidati, oggi come oggi è come se a un certo punto sostituissero la nostra figura professionale del biologo nutrizionista con l'intelligenza artificiale, quindi la ricerca continuamente di cosa mangio su ChatGPT, Gemini o altre piattaforme, dammi una dieta per dimagrire, ma non soltanto tra ragazzi, questa cosa dilaga anche tra gli adulti e non va bene, diciamo. Cerchiamo di avere un ruolo fondamentale con loro, nel senso che hanno necessità di essere guidati. Non possiamo dirgli non utilizzate, ma sicuramente possiamo guidarli a sfruttare al meglio queste piattaforme.
1: Stefania, quanto influisce la dipendenza da videogiochi o comunque da YouTube? Cioè il fatto di essere sempre connessi e magari di unire l'alimentazione al momento ludico. Qual è il dato, o comunque che genere di alimentazione questi ragazzi vanno alla ricerca? La famosa fame chimica?
0: Cercano di tutto, sì, fame chimica di internet più che altro, sì. Nel senso che non c'è proprio la concezione a volte di un'alimentazione sana tra di loro, anche perché diciamo parte tutto dalla famiglia fondamentalmente e loro poi se lo trascinano a scuola. Adesso come adesso, insomma, questi ragazzi passano la maggior parte del loro tempo proprio su tanto YouTube più TikTok, Instagram, quindi ben sai che di influencer ce ne sono tantissimi, ognuno dice la sua, ma alla fine dei conti bisogna comunque selezionare effettivamente chi ci fa della buona informazione.
1: Guarda, la scelta anche di collegarci con te oggi dal tuo studio è per dare anche un'identità al posto in cui bisogna andare, che oggi è Stefania Leoni o i tuoi colleghi, che sono sono gli studi di nutrizionisti e dietologi a cui vi dovete rivolgere nel momento in cui volete affrontare un programma dietetico per ingrassare, per dimagrire, per stare in forma, per qualsiasi cosa, anche per una dipendenza, perché sono i professionisti adatti, giusti, per darvi dei consigli.
0: Ma più che altro perché ChatGPT, ripeto, Gemini, TikTok o quant'altro ci può dare l'idea, la disinformazione anche, attenzione, ma noi ricopriamo il ruolo umano.
1: Assolutamente.
0: Ok, cioè siamo noi che diamo supporto psicologico, sappiamo noi che comunque come gestire determinate patologie se ci sono, quali integratori darli, perché si arriva anche a cercare questo, cioè l'integrazione, come affrontare la patologia, eccetera eccetera.
1: Allora, prima con Don Ciccio e la psicologa Tiziana De Vita abbiamo affrontato questa bellissima e nuova realtà che è il ritorno a fare musica dei DJ, quindi con i piatti, con le selezioni, molte volte anche con i vinili. Allora, se volesse un nostro figlio affrontare questo percorso, quindi alla fine condivisione, potenziamento, no, della creatività, della concentrazione, momento ricreativo, ecco, un consiglio da nutrizionista, qual è, diciamo, la merenda adatta per fare questo? Voglio dire, vanno a fare il corso o vanno a suonare, vogliono stare con della gente, quando c'è bella, sai, l'energia creativa che ti invade, magari qual è la merenda giusta, la colazione giusta per arrivare carichi?
0: Allora, parto dal presupposto che comunque io vivo con due adolescenti,
1: lo sapevo,
0: non è facile assolutamente, perché Perché pur da nutrizionista anche io ho le mie problematiche a casa, non riusciamo ad affrontare sempre bene, diciamo,
1: il programma adeguato.
0: Queste problematiche, esatto. Però diciamo che riesco, loro coinvolgono me con la musica in realtà, e insieme cerchiamo di preparare qualcosa di sano. Per esempio adesso che è estate, tutti vanno per la frutta estiva, che voglio dire è buonissima. Cerchiamo magari di creare qualche gelato a casa usando delle buone basi come dell'acqua, dello yogurt, della frutta fresca, ma perché no a volte anche andarsi a prendere un gelato insieme, che non fa male.
1: No, infatti è proprio legato al momento in cui, no, si va insieme magari a fare musica o una festa,
0: esatto,
1: si condivide qualcosa, anche perché no, il cibo,
0: esatto, la condivisione è fondamentale,
1: fa parte delle feste, voglio dire, anche mangiare insieme. Ma lei con l'estate,
0: sì,
1: la frutta secca va in pensione o possiamo cominciare, continuare magari a spizzicurare delle mandorle?
0: No, io mi terrei la frutta secca, più che altro manderei in pensione la cioccolata, perché fa molto caldo e quindi nei supermercati è un po' difficile trovarla. I però, pazienti me la chiedono, ma io gli dico: guarda, se la trovi al supermercato ben venga.
1: E se la trovate,
0: la frutta secca,
1: abbiate qualche dubbio, perché non deve stare lì fondamentalmente.
0: Non ci dovrebbe essere, esatto, questo è un periodo in cui non ci dovrebbe essere.
1: Ok, grazie mille Stefania Leoni di essere stata con noi a Frequenze di Moda con la tua rubrica Dieta da Leoni. Noi ti ringraziamo e continua a stare con noi, perché i tuoi consigli da professionista, da mamma anche, dai. Non sei psicologa, però da supporto ai tuoi pazienti, e continua, e lo fai anche con noi venendoci a trovare costantemente qui in studio. Grazie
0: sempre.
1: E continua a rimanere su 96 e 500, perché so che la musica comunque fa parte del tuo studio.
0: Adoro, la metto in sottofondo ai miei pazienti Radio Cittadella.
1: Grazie Stefania e alla prossima.
0: Alla prossima, ciao Serena.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

su Frequenze di Moda e continuiamo la nostra puntata che va sul 94 del digitale terrestre per tutta Puglia e Basilicata, ma non solo, potete stare con noi anche digitando il nostro sito radiocittadella.it e collegarvi con lo streaming oppure la Visual Radio. Ma ricordatevi che noi siamo a Taranto e quindi anche dalla radio 96.500 ci potete ascoltare, ma ci potete farlo nella maniera migliore perché siamo in Double Plus proprio per assicurarvi l'ascolto più adeguato, più bello, meraviglioso e potente. Noi oggi a Frequenze di Moda abbiamo parlato di non solo di nutrizione ma anche di DJ. Ma dice cosa va, perché questo connubio di argomenti? Perché proprio ci sono dati allarmanti per quanto riguarda la nutrizione collegata proprio all'intelligenza artificiale e l'abuso anche di supporti nell'età degli adolescenti. E la nostra Stefania Leoni ci ha dato insomma qualche consiglio per riuscire a condividere con i nostri ragazzi e portarli ad avere una sana alimentazione corretta, ma anche un corretto uso di quelli che sono i supporti che stanno andando un po' a deviare quello che è proprio la nutrizione, quella sana, quella fatta bene, di alimenti importanti. Perché molte volte non solo i ragazzi ma anche gli adulti, rivolgendosi all'intelligenza artificiale per chiedere consigli magari su una dieta, cosa mangiare, cos'è il prodotto migliore per magari per dimagrire, se ci sono delle problematiche in particolare, però accettando quelle che non sono necessariamente fonti sicure, ma soprattutto non sono consigli e non sono teorie derivate da studio, da consapevolezze, da professionalità che solo uno psicologo o un dietologo o nutrizionista vi può dare. Quindi mi raccomando, rivolgetevi alla nutrizionista e poi anche, perché no, anche uno psicologo, perché parlare magari dei propri problemi, di quando ci sente stressati e affannati, può risolvere, darci una mano e trovare gli strumenti per affrontare questo periodo. Mentre il DJ perché? Perché nelle scuole è rientrato e torna la musica, però la musica legata proprio alla selezione della produzione musicale, e a Taranto sono proprio sul pezzo, per usare un termine moderno, l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, perché con l'Agenda Sud, ovvero tutti quelli che sono i progetti e le ricadute della scuola sul territorio per la dispersione scolastica, hanno attuato proprio questo progetto DJ, dove Don Ciccio, Francesco Grassi, che conosciamo benissimo per le sue produzioni musicali e anche per le sue strette collaborazioni con Mamma Maria, si sta mettendo proprio in campo le sue competenze per proprio ai ragazzi della scuola primaria e della scuola media, e insegnarli proprio dalle basi a quello che è l'approccio alla musica, alla selezione, ai ritmi e perché no anche alla consapevolezza di poter produrre qualcosa in autonomia, con il supporto anche di quello che sono i docenti, gli psicologi della scuola. Abbiamo sentito anche la voce della dottoressa Tiziana De Vita, psicologa e docente, e di quanto sia importante un progetto di questo tipo proprio per l'aggregazione, per la regolamentazione, per l'empatia, per l'aggregazione. Ci sono solo note positive che possono aiutare i nostri ragazzi non solo ad apprendere una cosa nuova e a vivere la musica in un altro modo, ma per facilitare quelle che sono le azioni di condivisione e di inclusione che solo la scuola in questo momento può regalare, magari in momenti estivi, quando chiuse le aule, gli spazi, le aule legate alle lezioni tradizionali, gli spazi vengono

usati per questi progetti meravigliosi che stanno avendo un sacco di successo a Taranto. È proprio un dato nazionale. Ora, a noi non ci interessa qual è stata la prima scuola a farlo, l'importante è che venga fatto, però sappiamo che il primo esempio virtuoso è quello di Taranto con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto. Io vi ringrazio di aver salutato, di aver, scusate, seguite Frequenze di Moda, ho avuto qualche refuso perché in realtà siamo ai saluti. Io ringrazio Silgil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa playlist in questa puntata di Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e vi aspetto sempre sul 94 di Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata con Frequenze di Moda. Alla prossima puntata.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
0: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
3: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
3: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
3: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
6: Modalità cane!
3: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
7: Cosa sappiamo su Col Reed?
8: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
7: Che fine ha fatto?
8: Se ne sono perse le tracce.
9: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
10: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
11: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
3: Tu che cazzo sei?
9: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
11: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
10: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
8: Chiamata di soccorso.
7: Il codice?
8: Attacco, signore.
7: Un attacco.
12: Perché è venuta da me oggi?
13: Non ho mai avuto un orgasmo.
12: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
13: Non funziona.
12: Imparare a lasciarsi andare.
14: Sì, sì, sì!
12: Lo dica forte e chiaro.
13: Io voglio godere.
12: E ne parli con suo marito.
15: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
13: No.
16: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
17: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di

0: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
1: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
0: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì.
0: Serve un nome.
2: Lo posso provare?
4: No, oh, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
4: Metti subito giù qualcosa!
6: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
7: Concentrati su cosa piace a lei.
0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
6: Cazzo.
8: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
8: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
3: Cazzo. Scriviamo la storia.
13: La conoscono già la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia.
14: Cazzo.
3: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bandana! Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Immagino che avrai delle domande.
16: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
15: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
16: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso? Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia. Si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
5: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
6: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
7: Si gira.
6: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
8: Cuori senza età, bello.
6: Benvenuti su Come rapinare una banca.
9: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
10: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
9: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
10: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
11: Ehi, capo!
12: Oh mio Dio, congratulazioni!
10: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
12: Tieni, sono per il college.
9: Perché continuare a rischiare?
10: Non lo fanno per i soldi.
9: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
13: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
10: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
6: Finiamo il lavoro.
10: C'è uno schema ricorrente.
9: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
10: Cos'è, un inseguimento?
14: No.
9: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
6: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
12: Sì!
14: Io amo il vostro show!
15: Grazie che ci segui!

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. E quello cos'è?
4: È un tappeto.
3: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
4: Oh mio Dio!
5: Zoti, ricordi di Pineocchio?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
6: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
6: Hai della tequila?
5: Metti un po' di musica.
8: Che musica ti piace, Oak?
6: Che genere è, Shady?
8: Che genere è, Shady?
6: Lei lo adora.
9: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
3: Che sta succedendo?
7: È una cosa da pazzi!
5: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
3: L'hai sentito in un podcast?
5: Sì, e allora?
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi?
5: Noi?
3: Anche io.
5: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Strade bloccate per il passaggio dei veicoli di sicurezza e autorità, navette ferme negli incolonnamenti e tifosi o spettatori. In attesa, ma per i sindacati di settore, la responsabilità dei disagi registrati dopo la cerimonia dei Giochi del Mediterraneo non può ricadere sul personale di Kima Mobilità. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sina intervengono congiuntamente per fare chiarezza. Primo punto, il servizio navetta dedicato espressamente ai disagi finito sotto accusa non rientrava tra gli impegni e le competenze assegnate all'azienda tarantina. Ciò nonostante, precisano i rappresentanti dei lavoratori, i mezzi aziendali dotati di pedana mobile hanno garantito l'imbarco a chiunque ne avesse bisogno. E per quanto riguarda i ritardi nelle navette, risposta netta: a colpa delle temporanee chiusure stradali per il passaggio dei cortei ufficiali che hanno paralizzato il traffico cittadino, rendendo inevitabili i rallentamenti. Secondo i sindacati, dagli autisti alla dirigenza, con la presidente presente sul campo durante la prima serata, il personale ha lavorato ben oltre il proprio dovere per far fronte alle emergenze. Le criticità generali dell'evento, scrivono i rappresentanti aziendali, vadano imputate ai reali responsabili. I lavoratori, secondo Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e Sinei, meritano rispetto, non di fare da capro espiatorio.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo azzurro. In città è scattato immediatamente il disappunto per una simile scenografia proprio nei giorni dei Giochi del Mediterraneo.

0: L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 23 agosto. Il fumo proveniva dall'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico. Secondo fonti vicine all'azienda, l'emissione di fumo sarebbe stata causata da un problema al sistema elettrico. Si sarebbe verificato un falso allarme che ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza. Quest'ultimo, affermano fonti aziendali, ha funzionato regolarmente, ha reagito subito, ma ha percepito un allarme che in realtà non c'era. Al dispositivo di sicurezza, puntualizzano fonti vicine all'azienda, è infatti arrivato un segnale non vero, cioè che non stava funzionando la portata del vento, quindi il dispositivo è partito e si sono aperte valvole di sicurezza montate sulla sommità dell'altoforno. In condizioni di funzionamento normale, le valvole rimangono rigorosamente chiuse. Il gas dell'altoforno viene interamente recuperato, depurato e riutilizzato come combustibile. I delegati sindacali della UILM hanno già scritto ad Acciaierie d'Italia chiedendo chiarimenti immediati. Sui social centinaia i commenti di protesta accompagnati dall'invocazione della chiusura dello stabilimento. Un epilogo che, almeno per quanto riguarda l'aria a caldo, è molto vicino dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ne impone lo spegnimento.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Nave Garibaldi, addio. Questa sera, infatti, il tricolore scenderà per l'ultima volta dal pennone di poppa della gloriosa portaerei. Nella rada del Mar Grande, alla presenza dei vertici della Marina Militare e del comandante Marco Guerriero, nave Garibaldi riceverà i massimi onori prima di mollare definitivamente gli ormeggi. Dopo oltre 40 anni di glorioso servizio e il recente disarmo, lo storico incrociatore porta aeromobili lungo 180 metri lascerà dunque le acque pugliesi per fare rotta verso l'Indonesia. La nave infatti è stata ceduta alla Marina indonesiana, facendo così svanire l'idea di trasformarla in un museo o addirittura in un albergo galleggiante. Una scelta che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche e vani tentativi compiuti all'ultimo istante per evitare questo epilogo. Per Taranto è il momento del vero addio, la fine di un'era e il saluto a un profilo che ha ridefinito per decenni lo skyline della città.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
4: Quando lo sport incontra la grande macchina organizzativa di un enorme evento, la sicurezza diventa il motore invisibile che garantisce il successo di ogni gara. Ai 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, a vigilare sullo specchio d'acqua sono stati e saranno gli operatori della SD Enjoy Your Dive, convocata ufficialmente da ben 3 federazioni nazionali: triathlon, canoa kayak e canottaggio. L'associazione tarantina presiderà i campi di gara garantendo l'assistenza con gommoni, moto d'acqua e nuclei di sommozzatori pronti all'intervento. Un traguardo conquistato grazie a un percorso di formazione continua tra marzo e maggio. Il team ha infatti conseguito le specializzazioni per il soccorso di superficie subacqueo in ambito di protezione civile, mettendo la propria professionalità tecnica al servizio della comunità.
5: Da un presupposto che siamo degli operatori subacquei, ma in questo caso siamo anche degli operatori di protezione civile, quindi abilitati al soccorso di superficie, quindi avremo delle imbarcazioni con dei piloti e dei soccorritori a bordo, avremo un nucleo di subacquei per quanto riguarda le gare di triathlon e poi avremo 2 moto d'acqua con 2 operatori, tra cui io praticamente, che faremo la spola avanti e dietro tra gli atleti.
4: Un'esperienza maturata in oltre 5 anni di attività sul campo a supporto degli eventi internazionali come i mondiali di paratriathlon e diverse gare nazionali, ma l'impegno di Enjoy Your Dive va oltre la competizione, tutela nell'ambiente marino e inclusione sociale, ne completano la mission, dimostrando come la passione per il mare possa trasformarsi in una risorsa fondamentale e il presidio di sicurezza per l'intero territorio.
5: È una cosa che ci piace, che ci fa stare bene, è un, passami il termine, un servizio che noi offriamo alla comunità e che può essere di aiuto.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Tutti pazzi per Ionios, il delfino mascotte dei Giochi del Mediterraneo, accolto come una vera e propria star al Fan Village di Piazza Garibaldi. Grande festa per bambini e non solo, che hanno voluto vedere dal vivo questo simpatico personaggio che sta spopolando nel corso di queste giornate dei giochi del Mediterraneo. Jonas è stato il vincitore di un sondaggio lanciato addirittura nel 2020. Ha vinto la concorrenza di Ikkos, personaggio ispirato all'atleta tarantino, e di Skooma, che invece rappresentava la cozza tarantina. La partecipazione di Jonas a questi giochi è molto vivace, accompagna atleti e pubblico nel corso delle gare e nella versione peluche viene consegnato sul podio durante la premiazione degli atleti. Insomma, Jonas ha già vinto la medaglia d'oro della simpatia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Dal 25 al 27 agosto prende forma l'Atleta di Taranto, un progetto esclusivo inserito nel programma ufficiale di animazione territoriale dei Giochi del Mediterraneo. L'evento è ideato da Massimo Cimaglia e prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il MART. Protagonisti dell'appuntamento tra archeologia e teatro saranno l'atleta del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate all'interno del MART, e l'atleta teatrale, frutto della penna della drammaturga Barbara Gizzi, che ispirandosi alla storia dell'ignoto vincitore dei Giochi di Atene sepolto a Taranto, ne immagina il lato umano nella città capitale della Magna Grecia. Il 25 e il 26 gli appuntamenti saranno serali, con aperture straordinarie per il MART fino alle 23:30, mentre il 27 gli appuntamenti si concentreranno tra il pomeriggio e la serata. Oltre ad assistere allo spettacolo, si potrà visitare la tomba dell'atleta. Lo spettacolo si avvale della interpretazione della regia di Massimo Cimaglia, con lui in scena gli attori Valeria Cimaglia e Marco Maggio e l'arpista Benedetta Miro, che accompagna con la musica dal vivo la poesia del testo. Lo spettacolo potrà essere seguito anche da atleti, delegazioni e giornalisti stranieri, perché si avvarrà di slide di accompagnamento e guida alla visione in lingua inglese e francese. Gli orari e le modalità: per il 25 e il 26 agosto alle 19:30 visita alla tomba dell'atleta, alle 20 lo spettacolo, e poi ancora alle 21 visita alla tomba dell'atleta e alle 21:30 lo spettacolo. Per il 27 agosto alle 16:30 visita alla tomba dell'atleta e alle 17 lo spettacolo. Ancora alle 18 visita alla tomba dell'atleta e alle 18:30 lo spettacolo. L'ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria, previo acquisto del biglietto d'ingresso al museo e comunque fino ad esaurimento posti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
6: Magazine. Amici, ricordiamo gli Aqua Barbie Girl? Che anno era? Non mi ricordo più, un attimo che sto cercando, perché proprio sono curiosa, erano gli anni... Oh, 97, 1997, amici, Barbie Girl, questa band, questo gruppo musicale danese, ebbe questo successo incredibile. Questo brano uscì nel 97, nel maggio, ma l'estate arrivò qua in Italia e fu un grande, grande successo, uno dei tormentoni estivi del 1997. Sapete che questa canzone rappresenta Barbie e Ken, le famose bambole della Mattel, che vi dirò una cosa, io le utilizzavo, cioè ero da piccolina, come un po' tutti utilizzavo le Barbie, Ken, Barbie, cioè, con una mia amica, con la mia amica Annalisa, la mia amica del cuore, perché le aveva lei. Non ero tanto, come dire, così interessata, non so per quale motivo. Mi piacevano molto i robot e facevo discorsi e dialoghi con le Barbie e Ken, con la mia amica Annalisa, però quello che mi piaceva moltissimo da piccola, ricordo da ragazzina, da bambina, era smontare e montare i robot, vedere cosa c'era dentro. Non so perché, amici, non me lo chiedete, non lo so, è così, ognuno ha le proprie fissazioni. Io avevo queste mie, che avevo necessità di capire cosa c'era sotto il, appunto, questi, all'interno di questi robot. Detto questo, amici, sapete, no? C'è un po' la magia dei giochi del Mediterraneo, c'è questa magia, come vi raccontavo prima, di tutto quello che accade nel nostro territorio, e posso dirvi, anzi ce lo dirà lui, il direttore di CIA Due Mari, Vito Rubino, proprio del grande successo di Masseria sotto le stelle. Buongiorno Vito, bentrovato. Eccoci qua, Vito, ben trovato. Noi parleremo di oltre 500 partecipanti, due masserie misteriose, come abbiamo sempre detto, il cibo genuino, i concerti, 13ª edizione di Masserie sotto le stelle. Questo avete, ve l'ho già raccontato, l'abbiamo raccontato insieme al direttore dell'area CIA Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia, la scoperta di antiche masserie tra storia, tradizione e gusto. Ce l'abbiamo qui, sì, ce l'abbiamo, eccolo. Buongiorno Vito, ben trovato.
7: Buongiorno, saluto radioascoltatori.
6: Grazie Vito, un saluto a te. Allora, un grande successo queste masserie, questi percorsi misteriosi che poi svelano alla fine, quando si arriva, a queste bellezze con tanto di scoperta delle antiche masserie, di ingredienti buonissimi, di cibo genuino, di musica, insomma, la notte, le stelle. È stato un grande successo, raccontaci tutto.
7: Beh, diciamo che ormai è collaudata come manifestazione. Sono 13 edizioni, 15 anni che facciamo questo. Ogni anno cerchiamo di migliorarla sempre di più, aggiungiamo degli elementi e quindi diciamo cambiano alcune situazioni nel corso degli anni, a seconda la distanza delle masserie, possono diventare 2, 3, qualche anno anche una, quindi la gente non conosce per nulla i posti dove deve recarsi. Loro salgono a bordo degli autobus e vengono portati lungo le strade del territorio.
6: Così, come dici tu, Vito, a bordo degli autobus, voi avete organizzato 5 autobus che sono partiti da Castellaneta e da Castellaneta Marina. Questa carovana festosa di esploratori nel pomeriggio ha raggiunto le campagne di Mottola, poi sono arrivati alle masserie a Modio, e poi hanno preso parte tutti i partecipanti a questo tour guidato alla scoperta degli allevamenti e poi la degustazione dei prodotti tipici, che penso che a chilometro zero, che insomma abbia entusiasmato i partecipanti. È così?
7: Certamente, perché Masseria Modio, oltre ad avere in casa gli allevamenti, hanno anche uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti, e quindi è una di quelle aziende del territorio che ha compreso appieno il ruolo della multifunzionalità, che prevede appunto non solo la coltivazione dei prodotti, ma anche la vendita, la somministrazione, diciamo. È un qualcosa in più che viene fatto direttamente in azienda, e quindi hanno potuto vedere con i propri occhi come si fanno le mozzarelle, sono stati offerti dei panzerotti, è stata offerta della carne prodotta in azienda, e quindi voglio dire, hanno apprezzato tantissimo questo tipo di attività, oltre alla visita chiaramente nel tutti quelli che sono gli allevamenti che sono presenti nella masseria a Modio.
6: Poi la cosa bella che mi fa piacere da un punto di vista musicale, Vito, è che avete insomma ingaggiato, avete chiamato, invitato i Terra Ross, che sono un gruppo molto importante nel nostro territorio, quindi anche su questo punto di vista musicale vi state perfezionando. Molto bello, molto è molto importante offrire un bello spettacolo quando ci sono queste cose importanti. Tutto deve essere in relazione. Vero Vito?
7: Sì, diciamo che sono diversi anni ormai che i Terra Ross partecipano. Sì.
6: Prego, prego. Sente? Sì, adesso benissimo, ti sento Vito, vai.
7: Dicevo, sono diversi anni che i Terra Ross ormai sono di casa a questa mazione. Chiaramente, oltre allo spettacolo di Terra Ross, che è abbastanza coinvolgente, balli popolari, abbiamo quest'anno inserito anche dei giocolieri, dei trapezisti, ragazzi molto bravi che hanno intrattato all'arrivo, diciamo, gli ospiti.
6: Bello.
7: E quindi poi si è ballato fino a notte fonda con tanto entusiasmo. Poi ci sono stati fuochi d'artificio anche per colorare un po' la serata.
6: Bello, Vito, molto bello. Questa 13ª edizione è andata super super bene, sono felice di questo perché è un grande successo, più di 500 persone, e questo sarà così, continueremo e continuerete così, mi raccomando, noi continueremo a raccontarlo. Grazie per aver fatto questo bilancio insieme a me questa mattina. Grazie Vito Rubino, presto, buona giornata.
7: Grazie,
6: buon lavoro.
7: Grazie a voi tutti e saluto gli ascoltatori. Grazie.
6: Grazie mille, ciao Vito. Bene, detto questo, amici, che bello, con la musica, con le cose. Beh, tutto deve essere bello, perché secondo me se c'è un bel posto, una bella masseria dove si mangia divinamente, la musica è importante, sempre chiamare musicisti professionisti, musicisti bravi, con dei prodotti, con degli spettacoli belli, con dei progetti belli. Questo è, amici, che stai? Detto questo, alla linea Piero Caffio, no, dai, dai, veramente. Va bene, linea Piero Caffio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Molte le presenze registrate a Pallagiano per l'evento Febbre Italiana. Cantanti, ballerini, effetti scenici di grande impatto hanno animato via Vittorio Bachelet. Protagonisti, grandi classici della musica italiana riarrangiati in chiave dance moderna. In primo piano però non solo la musica ma anche il buon cibo, quello che caratterizza e rappresenta il

0: questa serata nel calendario estivo, è una delle serate organizzate dall'amministrazione. Il calendario si è mescolato di eventi, alcuni organizzati direttamente dall'amministrazione, altre invece serate magnifiche organizzate dalle nostre associazioni culturali, sportive, che animano il nostro territorio, la nostra comunità. Palagiano è un paese che accoglie e questa sera mi sembra che sia una fotografia plastica della nostra mission.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una rievocazione storica che quest'anno è arrivata alla sua 41esima edizione. Paul Sosano ha proposto ai numerosissimi visitatori un pezzo della storia di Pulsano, quella medievale, con particolare riferimento al momento in cui i baroni de Falconibus governavano la contrada dal loro castello. La puntuale e minuziosa ricostruzione del periodo attraverso pezzi di vita quotidiana, vestiti dell'epoca e armi, poi il corteo reale con più di 150 figuranti e la giostra dei rioni. La competizione tra le squadre dei quartieri. Caratteristico lo spazio dedicato all'arte della ceramica con un artigiano che ha insegnato a dei bambini come creare scodelle d'argilla e poi ancora una cinquantina di giochi antichi di legno realizzati a mano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Oltre 135.000 biglietti venduti fino a questo momento. E in questa cifra il successo dei giochi del Mediterraneo, a dispetto di quanti, soprattutto su alcune cronache nazionali, continuano a parlare di manifestazione fallimentare e di investimento a perdere. Le discipline con biglietto a pagamento hanno totalizzato circa 113.000 ingressi, pari all'83% del totale. A trainare la vendita sono lo stadio Iacovone, tra calcio e cerimonie, con oltre 57.000 biglietti complessivi, seguito dal Pala Mazzola, 14.500 circa, sede delle gare di pallavolo, e dallo stadio del nuoto Torre d'Aiala, che tra le sessioni di pallanuoto e le altre discipline acquatiche supera gli 11.000 ingressi. Completano la top 5 il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, sede del pugilato, e il Pala Ricciardi, dove si svolgono le gare di scherma. Sono quasi 23.000 invece le presenze prenotate negli eventi gratuiti nei 16 impianti coinvolti, tra i quali il Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico per le gare di sollevamento pesi, lo stadio del nuoto Torre d'Aiala per le gare di nuoto pinnato, la sala tennis tavolo Giovanni Paolo II a Massafra e i campi di canoa e canottaggio al Parco Cimino. Il pugilato è la manifestazione gratuita più richiesta, con quasi 5.000 prenotazioni. In molti eventi si registra il tutto esaurito, come per il padel, il tennis, il triathlon e roller marathon. Esauriti anche gli ingressi per atletica, nuoto, le fasi finali di ginnastica, di basket 3x3, pallavolo, pallanuoto ed equitazione. Insomma, un grande successo per una manifestazione che appena 2 anni fa Taranto rischiava di perdere per i ritardi accumulati. E invece, nonostante gli affanni, questi giochi stanno restituendo alla città entusiasmo e passione dopo anni di pessimismo e ferite, un risultato che da solo vale gli investimenti fatti. Finalmente stiamo riscoprendo un volto nuovo della città, visitata da turisti e da cittadini provenienti dalla provincia, come non si vedeva da tempo, e oggi anche la prestigiosa presenza del principe Alberto di Monaco. Una città che in questi giorni ha ritrovato il sorriso, e questa carica di entusiasmo è forse la grande ricchezza che i giochi stanno riservando a Taranto. Ora spetta a chi governa, qui come a Roma, non disperdere questo prezioso patrimonio, la spinta immateriale migliore per credere nella possibilità di un futuro più sereno per questa terra.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Noi in questo momento ci troviamo all'altezza di una rotatoria, siamo presso una delle due uscite della tangenziale sud, a pochissimi metri dal quartiere Salinella. Qui la strada si interrompe perché a quanto pare c'era un progetto originario in questa direzione, come potete vedere le case del quartiere Salinella. Parliamo semplicemente di 140 metri.
4: L'obiettivo di questa tangenziale era appunto defaticare l'area urbana del traffico cittadino, specie in occasione di importanti eventi sportivi come può essere una partita di calcio o altri. Qui mancano realmente le bretelle di collegamento tra la tangenziale sud e via Maestri dei Lavori in questo caso, che era da completare, ed è una via che corre parallelamente allo stadio Iacovone, come anche via Maestri del Lavoro successivamente, più avanti, all'uscita dedicata per l'accentramento verso il rione Salinella

0: che ricordiamo essere anche a densità urbana abbastanza elevata.
1: Realizzare un'arteria stradale è fondamentale per garantire lo spostamento agevole e veloce dei cittadini e anche per favorire il movimento fisiologico determinato da tutta una serie di attività economiche. Ma quando una via non viene collegata come si deve, come le esigenze richiedono, l'opera, sebbene importante, rischia di essere mortificata, monca o comunque in qualche modo di non esprimere pienamente tutte le sue potenzialità. Situazione forse ancora più emblematica per la seconda uscita della tangenziale, dove per pochissimi metri la strada non è collegata alla zona che porta al Pala Ricciardi, alla Villa Verde, allo Stadio Iacovone.
0: Da via Golfo di Taranto, quindi dal termine di via Ancona, dall'intersezione con via Alemannia Grecia, si raggiungerebbe direttamente la tangenziale sud, defaticando il traffico all'interno di quelle arterie importanti cittadine che sono appunto via Ancona e via Alemannia Grecia.
1: La tangenziale sud è stata dunque realizzata dalla provincia di Taranto, nonostante manchi ancora la cartellonistica legata ai pannelli distanziometrici essenziali, per esempio quando le forze dell'ordine devono raggiungere il luogo di un sinistro. La zona a cui ci riferiamo è di competenza del Comune di Taranto, chiamato in questo caso a procedere per rendere più efficaci e funzionali i collegamenti verso la Salinella.
0: Resta l'interrogativo del perché non si è realizzata fino adesso questa bretella di collegamento e anche la successiva. Diventa, come dire, svilente nei confronti sia della realizzazione dell'opera infrastrutturale stradale importantissima per defaticare l'area urbana di Taranto già iperaffollata dal traffico, e anche la struttura più che modernissima dello Stadio Iacovone.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Prima la concorrenza degli indiani di Jindal, poi l'avanzata della cordata italiana. Una partita diventata forse troppo difficile e allora gli americani del gruppo Flax hanno deciso di rinunciare ad acquisire l'ex Silva. Grazie anche all'assenza di altre proposte, Flax era stato a lungo l'interlocutore privilegiato dei commissari e del governo nelle trattative per il passaggio di proprietà dell'azienda siderurgica. In verità la proposta del fondo di investimento non aveva mai convinto, non a caso non sono mai arrivate risposte alle garanzie economiche richieste dai commissari. Il gruppo americano non esce però completamente di scena. Secondo quanto riporta il giornale, nelle prossime settimane il gruppo guidato da Michael Flax sarebbe intenzionato a presentare ai commissari un'offerta per il solo patrimonio immobiliare dell'ex Silva. In altre parole, Flax sarebbe interessato solo alle aree disponibili, assumendosi l'onere delle bonifiche e del loro sviluppo commerciale. Con una precisazione, questo piano B non prevede l'assunzione di alcun dipendente. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha dichiarato che il governo è pienamente impegnato nel dossier Ilva. Una problematica, ha detto, rimasta troppo a lungo senza soluzione e sulla quale si sono sovrapposti errori decennali di strategia industriale e posizioni ideologiche che hanno impedito il rilancio di un settore che per il governo resta strategico.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Bene, allora torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti, che dovrebbe essere in linea se Piero Caffio ci dà l'ok. Allora sì, eccoci, Domenico qua. C'è, buongiorno Domenico.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a te Enzo.
5: E allora Domenico, a dispetto di chi a livello nazionale soprattutto continua a scrivere che questi giochi sono un fallimento, che l'investimento è stato sprecato, insomma, al di là di quello che viene scritto a livello nazionale, invece questi giochi stanno dimostrando di essere un successo. Abbiamo visto 135.000 biglietti venduti, ma soprattutto stiamo vedendo un pubblico che segue con gioia e con passione questo evento.
6: Beh, diciamo che c'era proprio voglia in questa città, dopo settimane, anni di pessimismo, di problemi che per carità esistono, rimangono e che i giochi ahimè non annullano, diciamo che c'era voglia appunto di respirare questa ventata di aria fresca, bella, di positività. E chi altro se non lo sport poteva dare questo? I giochi sono stati un successo, sono un successo perché appunto parlano i dati di fatto, la riuscita della cerimonia inaugurale, la presenza delle più alte cariche dello Stato. Probabilmente nessuno avrebbe scommesso che alla cerimonia inaugurale di venerdì fossero presenti i capi di Stato, primi ministri, un parterre istituzionale di tutto rilievo. Solo per l'Italia c'erano appunto Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che sono i presidenti della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, e anche il vicepresidente della Corte istituzionale. Ma al di là di questa cerimonia, la cosa fondamentale è il pubblico che sta affollando gli impianti. Basta vedere la gente che sta allo Stadio del Nuoto, la gente che sta al Palamazzola, la gente che ieri era sul lungomare, sui tratti di strada, anche in provincia dove c'è stata la gara di ciclismo, nonostante una temperatura impossibile. Perché
5: ieri sera, sì, ieri sera, Domenico,
6: a volte.
5: Ieri sera sono stato al Palamazzola a vedere la bellissima vittoria dell'Italia di pallavolo contro la Serbia. Il palazzetto era pieno in ogni ordine di posto ed era, è stato bello vedere la partecipazione, il calore col quale il pubblico ha partecipato alla vittoria degli azzurri.
6: Ti dicevo appunto, tanta gente ha assistito alla gara di ciclismo, nonostante non siamo a maggio come quando si svolge il Giro d'Italia, che ha tutt'altro blasone, tutt'altro voglio dire livello e rilievo, e poi a maggio non fa il caldo di questi giorni. La gente stava lì ad applaudire, a vedere i ciclisti, bello veramente tutto. Io credo che ancora altre emozioni, altri momenti di spettacolo, i giochi del Mediterraneo saranno in grado di offrirceli. E sicuramente un successo, un colpo d'immagine per la città. Poi ci sono le dirette televisive, una copertura molto capillare e costante della RAI, ma anche, voglio dire, un successo che ripaga quanti, a partire dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, per finire alla sua struttura, al comitato organizzatore, alle imprese appaltatrici, alle centinaia di lavoratori che in ogni ambito, dalla costruzione degli impianti ai servizi, alle attività di questi giorni, stanno espletando continuamente la loro opera perché questi giochi siano appunto un successo.
5: Ecco, io un grande applauso lo farei agli operai che hanno costruito questi impianti, perché davvero sono stati i protagonisti un po' nascosti di questo grande successo per Taranto.
6: Certo, tutti gli operai, sì, tutti i lavoratori, non solo quelli che con le imprese hanno costruito gli impianti nei mesi scorsi, ma quelli che in queste ultime settimane hanno provveduto alla sistemazione, alle attività di pulizia, alle rifiniture, a tanti lavori complementari.
5: I volontari, no?
6: I volontari, c'era gente, lo stadio, il giorno di Ferragosto, c'era tanta gente in attività a sistemare, a pulire, a riordinare, a fare, sì, certo, magari ci sono state delle sbavature, magari non tutte le aree erano perfettamente pulite, magari qualche problema c'è stato, io ho sentito anche lamentele per i bar che erano insufficienti, non ho verificato di persona, pare che ce ne fosse soltanto uno, però
5: sì,
6: viva Dio,
5: questo te lo posso confermare.
6: Come... Ecco, vediamo come siamo arrivati a questi giochi.
5: Sì.
6: Siamo arrivati a questi giochi proprio col fiato in gola. Era una scommessa impossibile, era una scommessa difficile. Un anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla o pochissimo. Il commissario è partito da zero e ha portato a segno il risultato.
5: E ricordiamo due anni e mezzo fa abbiamo rischiato di perdere di questi giochi proprio perché non c'era assolutamente
6: prova ne sono i complimenti e i ringraziamenti che per tre volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso a Ferrarese. Li ha espressi Mattarella quando è arrivato al Castello Aragonese, la sua prima tappa, quando è poi arrivato allo stadio e prima di andarsene. Ma complimenti sono venuti anche dal mondo dello sport, da Luciano Bonfiglio, attuale presidente del CONI, a Giovanni Malagò, che è stato ex presidente del CONI e ha vissuto, diciamo, almeno fino a alcuni mesi fa, ha vissuto tutta la macchina organizzativa dei giochi, è venuto a Taranto, ha conosciuto bene i ritardi e le difficoltà in cui ci siamo imbattuti.
5: Domenico, ci dobbiamo lasciare per due minuti.
6: Sì. Sì.
5: No, finisci. Lo stesso Malagò?
6: Sì, lo stesso Malagò si è complimentato con Ferrarese, ha detto: non pensavo che saresti riusciti in questa impresa.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Diventa un caso il messaggio pubblicitario di Kima Mobilità veicolato sui social. L'auto parcheggiata sul balcone non è stata accolta con favore dall'ADOC. Il presidente dell'associazione, Domenico Votano, non ne ha apprezzato l'ironia, l'ha definita fuori luogo. Ai cittadini, afferma Votano, servono risposte, non prese in giro. Da mesi, afferma il presidente dell'ADOC, i tarantini affrontano disagi per strisce blu, BRT e cantieri. Chiediamo le scuse, afferma Votano, per una comunicazione social che riteniamo di cattivo gusto. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di parcheggiare sui balconi delle case. Un'ironia che, secondo ADOC, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini. Al di là della volontà di essere scherzosi, afferma Votano, riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c'è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e con l'avvio dei giochi del Mediterraneo la situazione si è ulteriormente aggravata. Secondo il presidente di ADOC, il problema non nasce con i giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo. Abbiamo assistito, afferma, alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del pass gratuito per i residenti. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate. A questo si aggiungono in questi giorni le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo. I cittadini, conclude Votano, sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie auto e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kima Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all'ironia.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pino Pascali, Nicola Carrino, Pino Spagnuolo, Biagio Caldarelli, Iginio Iurilli, Giulio De Mitri e altri ancora. 14 storiche presenze pugliesi nell'arte contemporanea, in una selezione di opere curata dallo storico e critico d'arte Massimo Bignardi. È la mostra Dialoghi Mediterranei che si inaugura al CRAC in Città Vecchia, come evento collaterale ai Giochi del Mediterraneo. È proprio il Mediterraneo e la metafora che unisce questi artisti, come spiega lo stesso professor Bignardi.
3: È una bellissima occasione, uno perché Taranto, come soprattutto nella Città Vecchia, è una antichissima città, una fondazione quasi spartana che porta con sé, voglio dire, un valore storico notevole, aggiungendo anche i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dei paesi che si affacciano sul mare storico, sul mare sacro, ma innanzitutto voglio dire anche il segno della pace, della fratellanza. Ecco, questa occasione ci ha dato, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ci ha dato l'opportunità di fare una riflessione sull'identità storica dell'arte contemporanea pugliese, guardando soprattutto alle neoavanguardie, vale a dire agli artisti che negli anni 60, negli anni 70 e segnatamente negli anni 80 hanno avuto uno sviluppo a livello nazionale e internazionale, con presenze nella Biennale, nella Quadriennale e nelle grandi mostre che sono state organizzate in Italia e in Europa.
2: La rassegna resterà aperta sino al 5 ottobre. Anche l'arte, quindi, con la sua qualità culturale, potrà contribuire a dare vivacità a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
3: Ho visto la città storica, le strade della città storica, proprio gremite da persone. Anche, diciamo, in quello che poteva essere tempo fa la fatiscenza dei luoghi, invece al contrario, voglio dire, questa fatiscenza di luoghi con le nuove presenze mi sembra che si arricchisca di un futuro, o che comunque suggerisca ai politici, agli amministratori e a chi sarà nel futuro una nuova identità da pensare, da ripensare per Taranto storica.
0: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: È ora della partita è anche la Repubblica Ceca, per essere più precisi una holding con sede a Praga, la CE Industries. Salgono quindi a 4 i soggetti interessati ad acquisire Acciaierie d'Italia. A dare notizia dell'interessamento di un nuovo gruppo è stato il ministro Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Comunione e Liberazione. Urso non ha fatto il nome dei nuovi pretendenti, ma dovrebbe appunto trattarsi di questa holding attiva nel settore ferroviario ed energetico. CE Industries va dunque ad aggiungersi alla cordata italiana, agli indiani di Jindal, agli americani di Flux, tutti con profili e ambizioni diversi. Gli italiani, guidati dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi, sono interessati solo all'area a freddo. Jindal sarebbe disponibile a farsi carico anche dell'area a caldo, che però dovrà essere chiusa entro fine ottobre. Flux si è invece ritirato dalla partita per gli impianti industriali, limitando il suo interesse alle aree immobiliari dello stabilimento. La trattativa dunque continua, una storia infinita che si potrebbe sintetizzare con un detto popolare: tutti la vogliono, nessuno la prende, almeno fino ad oggi. Forse la svolta potrebbe arrivare a settembre, quando sarà convocato il tavolo a Palazzo Chigi, impegno preso direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chissà che non sia la volta buona.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'auto su un balcone, un'altra appesa ad una gru. Più che sembrare una campagna istituzionale, è sembrato uno dei soliti meme che circolano sui social e le reazioni non si sono fatte attendere. Reazioni indignate, a dire il vero. Scelta poco felice quella di Chima Mobilità di lanciare una campagna di questo tipo per sensibilizzare i cittadini all'uso del mezzo pubblico. Forse si è sbagliato l'obiettivo, si è scelto il clamore invece della informazione di servizio, quella che i cittadini avrebbero voluto in questi giorni di vertiginose variazioni alla viabilità. Gli stessi commercianti, soprattutto quelli del borgo, avevano manifestato la necessità di una comunicazione più comprensibile, puntare su come fare e non su cosa non fare. Invece è spuntata fuori questa improvvida campagna social. L'Associazione dei consumatori ADOC parla di presa in giro nei confronti dei cittadini sottoposti da mesi, causa cantieri e giochi del Mediterraneo, ad un notevole stress per capire come muoversi e dove parcheggiare. Ma il caso è diventato anche politico. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, parla di mancanza di rispetto verso commercianti, residenti e lavoratori che subiscono i disagi e accusa Chima di aver voluto sbeffeggiare i tarantini con una ironia del tutto fuori luogo. I consiglieri di Prima Taranto, Adriano Tribbia e Francesco Tacente, condannano questa modalità di comunicazione, pur riconoscendo l'ottimo lavoro che si sta facendo sulla mobilità nei giorni dei giochi del Mediterraneo. L'ironia, affermano, può andar bene dopo aver trovato le soluzioni, non prima. Insomma, una campagna davvero infelice. Succede quando ci si affida, a suono di soldi pubblici, a presunti maghi della comunicazione che addirittura confondono il clamore con l'informazione di servizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Era già tutto previsto, cantava Riccardo Cocciante. Una storia d'amore, la sua, che a Taranto diventa una storia di consumo di suolo. Tutto intorno al San Cataldo, il nuovo ospedale. L'eterno incompiuto, come preventivabile, diventa la testa d'ariete per continuare a sfondare i confini della città. Una città che perde abitanti con un ritmo di 2000 all'anno, ma che avanza incontentabile, andando a sfregiare zone vergini dove bisognerà portare servizi che peseranno sui conti non proprio in salute del comune. E allora, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, ecco i progetti per far nascere intorno al nuovo ospedale altri edifici per ospitare corsi universitari, uffici amministrativi e persino una scuola per l'infanzia, destinata ai figli di quanti lavoreranno nell'orbita del San Cataldo. Una sorta di cittadella, insomma, a dispetto di un borgo in agonia e di altre zone in sofferenza della città. Del resto non era difficile intuire questi sviluppi quando fu fatta la scelta di ubicare il nuovo ospedale nelle campagne verso San Giorgio, ribaltando quella che era l'idea di origine. Il nuovo ospedale, infatti, era inizialmente destinato al quartiere Paolo VI, tra la Cittadella della Carità e l'ospedale Moscati, in un'area già urbanizzata e completa di servizi. Sarebbe nato un vero e proprio polo sanitario. E invece no, approfittando di cavilli burocratici, il San Cataldo fu trasferito verso San Giorgio, poco più in là del contestato comparto 32. Chiusa la

0: porta al comparto 32 si sfonda adesso quest'altro portone. E al nuovo ospedale arriveranno anche le BRT. Il comune ha affidato la progettazione del prolungamento del tragitto ad una società di ingegneria con sede a Massafra. Intanto c'è il primo malcapitato finito su una fermata BRT in Corso Umberto. È il primo automobilista che va a sbattere contro queste insolite fermate a centro strada. Speriamo che sia anche l'ultimo, ma non ci sarebbe da scommetterci troppo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Scontro tra due coppie nella serata di martedì nella centralissima via Regina Margherita a Taranto. Non sono ancora note le ragioni alla base dell'alterco che di lì a poco è degenerato in una vera e propria rissa, nella quale ad avere la peggio sono stati i due uomini. Uno dei due ha riportato una ferita alla testa, l'altro al viso. Entrambi hanno deciso di non ricorrere alle cure degli operatori sanitari del 118. Ad assistere a questa scena di violenza numerosi passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Intanto proseguono le indagini sulla sparatoria ancora avvolta nel mistero avvenuta nella tarda serata di domenica in uno stabile di via Capecelatro, quando il 52enne tarantino Giuseppe Albanese è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco ad un polpaccio. Le sue condizioni non sono gravi. Indaga la squadra mobile della polizia diretta dal dottor Antonio Serpico. La notte scorsa i carabinieri sono stati impegnati in una fitta attività di controlli tra Massafra e Crispiano, soprattutto mirati a contrastare i fenomeni legati alla mala movida. Denunciate in stato di libertà quattro persone a vario titolo, per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere, segnalazioni amministrative per il possesso di droga destinato all'uso personale. In particolare a Massafra i militari dell'arma hanno denunciato un giovane che aveva con sé una scacciacani priva del tappo rosso e con cartucce a salve. L'arma è stata sequestrata. I militari sono entrati in azione anche nel parco di Crispiano, dove un giovane ha spinto un carabiniere per poi tentare la fuga. Raggiunto, è stato trovato in possesso di hashish, dunque segnalato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In Italia i bambini che nascono prematuramente superano il 6%. Si tratta di neonati vulnerabili sotto diversi aspetti, con organi non del tutto formati, a volte con rischio di complicanze respiratorie, metaboliche e neurologiche. Complicanze che in alcuni casi si risolvono del tutto, in altri determinano disfunzioni organiche residue. Su questo tema delicato e importante richiama l'attenzione l'Associazione Delfini e Neonati, che è presente al villaggio dell'accoglienza in via Mignoni a Taranto, presso lo stand del comune di Leporano, in occasione dell'evento legato ai giochi del Mediterraneo.
3: Siamo stati invitati e li ringraziamo di vero cuore dal comune di Leporano, dall'assessore Yolanda Lotta. Noi siamo qui perché abbiamo la possibilità di far conoscere alla cittadinanza la nostra associazione e quello che facciamo per i bambini prematuri di Taranto e cerchiamo di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica sul delicato tema della prematurità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono circa 80 i minori con disabilità e normotipici che hanno partecipato ai corsi di acquaticità estivi organizzati gratuitamente dall'associazione Enjoy Your Dive. Si tratta del progetto Best Community in Best Practice nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, all'insegna dell'inclusione. Luca Pellicoro, presidente di Enjoy Your Dive, ha spiegato che lo scopo finale di questa attività è realizzare anche in acqua la vera inclusione e integrazione tra persone che vivono differenti condizioni. Per questo i partecipanti hanno composto gruppi di lavoro di 8-10 persone, assistiti dagli operatori di Enjoy Your Dive, specializzati per attività in acqua con persone con disabilità. Figure professionali qualificate per fornire assistenza e insegnamento tecnico, permettendo di vivere l'esperienza acquatica in totale sicurezza. I ragazzi hanno cominciato ad allenarsi in inverno presso la piscina Mediterraneo Village di Taranto, per spostarsi con la bella stagione al mare, a San Vito, in Viale del Tramonto e presso la Baia delle Zagare. Hanno aderito al progetto gli istituti comprensivi statali Vico De Carolis di Taranto e Leonardo da Vinci di Monteiasi e Montemesola, la cooperativa Logos, capofila del progetto, e le associazioni enti del terzo settore, Casa di Sofia e Blue Butterfly.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sappiamo che ci sono tanti eventi a San Marzano di San Giuseppe e per questo motivo entriamo in video collegamento con il sindaco Francesco Leo. Buongiorno, ben trovato.
5: Sì, buongiorno a tutti e a tutte voi. Il 4 e 5 settembre, peraltro, ci sarà la seconda edizione del premio COS Catundo Opera Seconda. Catundo, la parola Catundo è una parola arbresh, in realtà è Catundi, è stata diciamo negli anni modificata. E Catundo Opera Seconda, ovvero un premio letterario che premia la migliore opera seconda letteraria, quindi scrittori addirittura da tutta Italia, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, dal centro Italia, dal sud Italia. L'anno scorso è stato un successo straordinario. Avremo anche degli ospiti illustri, quindi Frittella Festival sabato 4 e 5 settembre il premio Catundo Opera Seconda per chi è amante diciamo della letteratura, per chi è amante dei libri. Fine settembre anche la nostra festa tradizionale dedicata ai santi Cosma e Damiano,
4: certo,
5: una sorta di festa quasi copatronale in buona sostanza, per quanto comunque grande San Marzano ha ben tre feste patronali o semipatronali e su tutte investe tantissimo perché è importante portare avanti tradizione e cultura. Quindi insomma ancora almeno tre eventi grossi: Frittella Festival, premio COS Catundo Opera Seconda, tra l'altro in uno scenario bellissimo, oltre a Piazza Medidegnoto anche diciamo all'interno del Castello Marchesale.
4: Bello.
5: E poi la festa di San Cosimo e Damiano a fine, che chiude un po' se vogliamo l'estate dei sammarsanesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 20 eventi alle 20:20, che ci sarà una roba particolare, c'è già stata, puoi raccontarci un po'?
6: Allora, 20 eventi alle 20:20 sono 20 eventi
4: alle 20
6: che iniziano 20. Tutti alle 20:20, lo dice la parola stessa, però sono tutti ad agosto, sono stati fatti, la maggior parte sono già stati fatti, ma ce ne sono ancora due o tre che sono molto belli, che saranno molto belli, e sono delle, diciamo, delle puntate zero.
4: Beh,
6: nel senso che sono siamo andati alla riscoperta di luoghi a Manduria che sono stati un po' dimenticati, come dire, e che sono dei luoghi bellissimi, luoghi dove si faceva cinema,
4: wow,
6: dove si faceva teatro, dove si faceva, ma anche il Fonte Pliniano, ci abbiamo messo la musica, sulle dune di San Pietro in Bevagna abbiamo ballato.
4: Bellissimo.
6: Insomma,
4: tu
6: stiamo
4: sei
6: cercando
4: lì
6: di fare qualcosa che abbia un senso artistico, poi
4: bellissimo,
6: cosa.
4: Bellissimo, come sempre, come tu ci hai abituato bene. Tu in questo momento sei lì nel vecchio cinema, ci parli da lì?
6: Questo è il cinema Paesiello, Cineteatro Paesiello.
4: Ah, che bello.
6: Guardate che bellezza.
4: Che bello, e non si usava più quel posto?
6: È chiuso da 13 anni.
4: Ah.
6: Guardate le poltrone, sono perfette, intonse.
4: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questa sera quindi si potrà arrivare. Ovviamente è inutile dirlo l'orario perché è alle 20:20, quindi bisogna arrivare un po' prima, però nel titolo c'è già tutta la spiegazione. Chi sarà l'artista che hai scelto, invitato per questa sera?
6: Allora, bisogna specificare che il teatro, anche questa è una puntata zero, nel senso che stiamo parlando con la proprietà e ci sono buone probabilità che questo teatro ritorni a vivere, ritorni a esistere. Però oggi faremo giusto una piccola intrusione in questo teatro. Ci sarà John Kenzie, che è un cantante mancuniano di Manchester, e ci sarà Federico Laganà, che invece è percussionista di Salentino. Suoneranno all'interno e ma non si può entrare perché il cinema è ancora chiuso, non si può sedersi, ma tutta la gente lo guarderà come in un film, quindi sarà il film di un cinema fuori in piazza.
4: Wow!
6: E poi usciremo tutti e suoneremo comunque a intrattenere le stelle.
4: Che bello, che bello. Ferdinando, non lo so, non te lo chiedo nemmeno come ti vengono queste idee, perché tu hai un animo così allargato.
6: Un disastro.
4: No, un disastro, bellissimo. È così allargato che pensi tante cose e la cosa è bella che poi le realizzi. E quindi Manduria non solo è fortunata, però insomma un po' tutti quanti noi della provincia che arriviamo e che veniamo a vedere queste creazioni, perché sono praticamente uno spettacolo nello bello spettacolo, secondo me, molto bello, molto bello. Ci saranno questi artisti, questo che ha invitato per questa sera, e John Kenzie, che è inglese, se non sbaglio, lui, giusto?
6: Sì, sì, sì, super inglese, adesso vive ad Amburgo, però ha il blues nel cuore, nelle ossa, per cui sarà chitarra e voce, poi con l'aggiunta anche di Federico Laganà.
4: Benissimo, delle percussioni, perfetto. Allora questa sera davanti al cinema Paesiello di Manduria ci sarà questa incredibile, come dire, performance.
6: Il film del cinema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Vetrina internazionale, anzi addirittura principesca. I giochi del Mediterraneo continuano a riservare sorprese, come la visita del principe Alberto di Monaco, un'intera giornata trascorsa a Taranto. Dapprima l'incursione a Montemesola per assistere alle gare di bocce. Eccolo nell'intervista raccolta da Alfredo Ghionna di Due Mari TV.
7: Fa molto piacere di essere qui a questi giochi olimpici di Taranto, specialmente oggi per vedere queste partite di bocce e di Rafa con il sindaco di Montemesola. Sono molto contento anche di vedere i nostri atleti del Principato che sono qui a partecipare. E sono solo qui per un giorno, parto purtroppo domani, ho voluto assolutamente venire per vedere questi giochi, per sentire l'atmosfera e la bella organizzazione di questi giochi.
8: Sappiamo che lei è un atleta.
7: Un ex atleta, un po' vecchio adesso. No, ma mi piace sempre lo sport, tutti i sport, sono veramente contento di poter seguire questi giochi.
0: Dal campo di bocce alle navi che ospitano gli atleti, infine in serata sulla tribuna dello stadio del nuoto Torre d'Ayala, dove è stato accolto dal commissario Massimo Ferrarese e dal sindaco Piero Bitetti. La giornata tarantina di Alberto di Monaco ha impreziosito ulteriormente una manifestazione che si sta rivelando un successo a dispetto dei detrattori. Finalmente una Taranto che brilla non più per la polvere di minerale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Bancarotta fraudolenta, è questa l'accusa che la Procura di Milano rivolge a Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di ArcelorMittal e poi di Acciaierie d'Italia, manager che per oltre 4 anni ha quindi guidato l'azienda siderurgica. Secondo il quadro accusatorio, alcune scelte gestionali della Morselli avrebbero aggravato la situazione patrimoniale aziendale. L'inchiesta è scaturita dalla richiesta di risarcimento per 7 miliardi di euro avanzata dai commissari di Acciaierie d'Italia. A parere dei commissari, infatti, Morselli, oggi presidente di Pininfarina, attraverso una serie di decisioni strategiche avrebbe trasferito valore dall'ex Silva ad ArcelorMittal, strategie che avrebbero finito per impoverire impianti e capacità produttiva. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che consente la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui appunto l'ex Ilva. Il decreto si riferisce in particolare alle garanzie finanziarie per l'attività di gestione dei rifiuti industriali. In altre parole, le garanzie fornite dall'azienda, che erano state giudicate inadeguate dalla provincia, ente competente in materia ambientale, ora sono a norma di legge. Per il presidente della provincia Gianfranco Palmisano si tratta di un precedente grave perché comprime le tutele ambientali. Va comunque precisato che il decreto del governo non va a toccare l'atto della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo. Per quanto riguarda le trattative per la vendita dell'azienda, il gruppo ceco CE Industries ha fatto sapere di aver presentato solo una manifestazione di interesse per acquisire i dati relativi all'ex Silva. Solo in un momento successivo valuterà se presentare o meno un'offerta per l'acquisto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: È semplicemente una norma che supera la diffida del MASE sulla gestione dei rifiuti e delle discariche per quanto riguarda Ilva. Il titolo effettivamente ha creato un attimo di imbarazzo e tanti hanno pensato che ci fosse la volontà da parte del governo di fare un decreto in contrasto con quelle che sono le decisioni della magistratura. Fatto che dall'inizio di questa vicenda, da quando c'è questo governo, diciamo loro hanno sempre comunque escluso in tutti i vari passaggi in cui la magistratura è intervenuta per sopperire poi ai problemi che la politica ha creato in questi anni. Di concreto in questa storia c'è che stanno arrivando le prime comunicazioni da parte delle aziende, noi ieri ne abbiamo ricevute alcune in cui le aziende ci preannunciano che vista la situazione ci stanno anticipando che apriranno le procedure di licenziamento collettivo. Questa cosa è preoccupante, l'avevamo anticipata ed ecco perché abbiamo continuato e continuiamo a sostenere che il primo provvedimento sul tavolo di questo governo deve essere la messa in sicurezza di tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia, di Ilva e AES, dell'appalto, perché il rischio è uno tsunami sociale con la gente che paga le conseguenze degli errori che la politica ha commesso. La politica non ha avuto la capacità, nel momento in cui ha dato in affitto lo stabilimento più grande in Europa a una multinazionale, la più grande multinazionale produttrice d'acciaio nel mondo, perché non ha avuto la capacità poi di trovare delle contromisure per evitare che la multinazionale facesse quello che tutti sapevano avrebbe fatto e di cui oggi noi stiamo pagando le conseguenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È tornata sotto controllo la situazione a Ginosa, il cui territorio è stato devastato dagli incendi. Quella del 26 agosto si è rivelata una vera e propria giornata infernale. Diversi focolai, tanto da spingere il sindaco Vito Parisi a far evacuare alcune abitazioni. Per domare le fiamme sono state mobilitate diverse squadre di vigili del fuoco, agenti della polizia locale e gruppi della protezione civile. Dalla base di Lamezia Terme è anche arrivato un Canadair. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un'azione dolosa. Parisi ha ricordato che negli ultimi mesi sono stati un centinaio gli incendi che hanno interessato Ginosa. Il sindaco ha parlato di attacco all'incolumità pubblica. Ecco le sue parole rilasciate nel corso della nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
10: Il numero di incendi sono circa 100 gli incendi di quest'anno. Al 17 di agosto il comune di Ginosa era secondo per quantitativo di incendi, non per superficie bruciata. Era secondo al comune di Lecce. Qui sicuramente c'è una strategia dietro, perché appiccare contemporaneamente quattro incendi in prossimità dei centri abitati significa attentare alla vita delle persone. Cerchiamo di capire come si sono mossi con le celle telefoniche, perché noi in alcune zone del nostro territorio, soprattutto le zone più boscate, abbiamo un sistema di termocamere. E devo dire che è un sistema che sta funzionando. Quel sistema noi lo dobbiamo estendere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 8.500 euro per una comunicazione che si è rivelata un boomerang. Sarebbe questa la cifra destinata da Kima Mobilità alla società alla quale è stata affidata la comunicazione social nel periodo dei Giochi del Mediterraneo. L'agenzia è la No Agency di Claudio Leone, che ha ottenuto l'incarico per gestire i social di Kima dal 18 agosto al 3 settembre. Un aspetto singolare è che questa agenzia risulta iscritta alla Camera di Commercio appena il 3 agosto scorso e nel giro di qualche giorno ha ottenuto l'incarico da Kima Mobilità. Un affidamento diretto a tempo di record. L'esordio tuttavia non è stato dei più felici. Le immagini dell'auto parcheggiata su un balcone e di un'altra auto appesa ad una gru hanno suscitato irritazione fra semplici cittadini e associazioni di consumatori. Ma il caso è diventato anche politico. Aspre critiche sono arrivate dalle opposizioni e malumori sono sorti anche all'interno della stessa maggioranza. Si ritiene che in un momento di grande difficoltà dovute a viabilità e parcheggi, quella comunicazione sia stata uno sberleffo per i cittadini. Un passo falso che ha suscitato indignazione. Forse perché agli ideatori della campagna è sfuggito che l'obiettivo avrebbe dovuto essere quello di fornire ai cittadini chiare informazioni di servizio e non ironia di pessimo gusto. Un errore di valutazione e di strategia comunicativa piuttosto grossolano. Il nome di Leone non è nuovo alle cronache degli affidamenti comunali. Nei mesi scorsi, infatti, una società di amministrazioni condominiali, della quale tra i soci figurava lo stesso Leone, aveva ottenuto l'affidamento per la gestione degli aspetti legati alla comunicazione social degli Stati Generali della Cultura. L'importo previsto era di circa 11.000 euro. Polemiche anche in quel caso e affidamento revocato in autotutela.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non poteva che essere Palazzo Amati, sede di Ketos, il luogo di incontro tra istituzioni, mondo della ricerca e della tutela del mare e mondo universitario, che si confrontano sul tema di assoluta attualità e importanza.

0: l'importanza per Taranto della sostenibilità attraverso i giochi del Mediterraneo.
1: Sustainability is our priority. Sport is connected to environment.
2: Riteniamo che l'attenzione del Comitato Internazionale sui temi della sostenibilità sia importante perché è uno dei valori che accomuna anche rispetto ai valori dello sport. Il Comitato Internazionale ha tra gli obiettivi, oltre quello delle infrastrutture sportive, anche di garantire che ci siano condizioni di sviluppo della sostenibilità ambientale nelle città del Mediterraneo e anche nella città in cui si svolgono i giochi del Mediterraneo, mettendo un'attenzione particolare su questo argomento e provando a lasciare un'eredità anche in questo senso alla città di Taranto.
3: Ho molto apprezzato la proposta del Comitato Internazionale che ha riguardato questo argomento, quindi di fare delle iniziative che sono incentrate sul mare, perché il mare Mediterraneo unisce i popoli in segno di pace, in segno di dialogo, in segno di costruzione di percorsi condivisi che possono riguardare le attività economiche, lo sviluppo dei nostri territori, dei territori che si affacciano sul Mediterraneo, ma poi ancora acqua pulita, delfini, Posidonia. Insomma, vivere un ambiente migliore, un ambiente più sano fa bene a tutti.
4: Durante grandi eventi come questo che stiamo vivendo in questo periodo su Taranto non si può trascurare il concetto di sostenibilità ambientale e noi come Ionian Dolphin Conservation e qui a Palazzo Amati a Chetos non possiamo che essere onorati di ospitare questo evento proprio sulla sostenibilità ambientale.
2: Abbiamo deciso nel mezzo dei giochi del Mediterraneo di lanciare un momento di dibattito e di confronto su questo aspetto. Voi sapete tutti che i giochi del Mediterraneo hanno tra i vari motti quello che dice Sea United Us All, cioè il mare ci unisce tutti, il Mediterraneo in questo caso, e abbiamo voluto farlo qui a Palazzo Amati a Chetos perché questo palazzo rappresenta per noi attraverso i cetacei, i delfini, la ricerca sul mare, il nostro valore aggiunto in questo senso.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ruota attorno alla figura del vincitore dei giochi di Atene, sepolto a Taranto nel V secolo a.C., la storia che sta andando in scena in questi giorni al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. L'atleta di Taranto è un'idea di Massimo Cimaglia.
6: Sono anni che dico che l'atleta di Taranto è un unicum della nostra città che fino ad ora è stato poco compreso e poco, tra virgolette, sfruttato. E per fortuna ci sono arrivati i giochi del Mediterraneo e noi abbiamo avuto la fortuna di presentare ormai più di un anno e mezzo fa questo progetto proprio alla direttrice del museo, prima di tutto perché l'idea, il nostro concept, per dire una parola di quelli che parlano bene, è proprio quello di, sulla suggestione di una visita specifica alla tomba dell'atleta, poi il pubblico scende nel chiosco del museo e assiste al nostro spettacolo dove all'atleta di Taranto, che si chiama atleta perché non ha un nome, abbiamo dato almeno un volto di un bravissimo attore che è Marco Maggio, ci sono in scena anch'io, c'è in scena Valeria Cimaglia e all'arpa Benedetta Miro e il testo è scritto da Barbara Gizzi, che ha fatto un'operazione molto interessante perché oltre a unire tutta la storia, no, dei nostri famosi ginnasi e dell'atleta, con le ultime anche recenti scoperte su come si nutriva e su come possibilmente probabilmente è morto, ha messo anche dentro tutta una parte anche più sentimentale, una parte che guarda al futuro. Quindi abbiamo cercato di fare un'operazione culturale attraverso l'arte e quindi fare della cultura in un luogo di cultura ci è sembrato bellissimo. E poi vedere che all'apertura dei Giochi del Mediterraneo l'atleta è diventato il protagonista, quindi tutto questo insieme ha fatto sì che finalmente Taranto si è accorto dell'atleta di Taranto e credo che e spero che questo possa servire per rilanciare la nostra città.
0: Suggestiva la messa in scena a pochissimi metri dal luogo in cui ci sono le spoglie dell'atleta.
6: Esatto, è proprio quella la suggestione, io credo vincente, perché la gente scende dopo aver sentito le guide autorizzate che raccontano nei dettagli l'atleta e noi poi abbiamo ricostruito degli oggetti che sono veramente uguali, per esempio c'è l'alabastron che noi abbiamo nel contenitore dell'olio che è uguale a quello che c'è nella tomba, abbiamo lo strigile, abbiamo il lancio del disco, oggetti uguali e quindi veramente c'è questa scena iniziale che io credo la gente abbia un brivido quando appare proprio volta l'atleta che si cosparge, anche un bel ragazzo che è atletico, che si cosparge il corpo, e quindi noi lo rivediamo in carne ed ossa e ci possiamo immaginare in quel luogo. E anche per me, che quando io recito e evoco l'atleta in un certo modo, e io guardo verso il secondo piano, perché lì giace. E allora, per me che sono di Taranto, poi per me purtroppo ho questa malattia che amo profondamente la mia città, e quindi questo veramente racchiude una forza emotiva per me grandissima.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Questo nuovo progetto che si chiama Visioni, quindi 5 tappe gratuite che portano la scienza nei luoghi simboli di Taranto. Raccontaci tutto, perché questo è un bel percorso dal 29 agosto all'11 settembre.
8: Esatto.
7: Vai,
8: esatto.
7: Vai, siamo tutto orecchi.
8: Bene, allora grazie mille innanzitutto per avermi invitata, davvero dopo tante chiamate ce l'abbiamo fatta ad incontrarci, quindi grazie, sono proprio contenta di essere qui. Mi fa molto piacere presentarvi questo nuovo progetto, si chiama Il Club del Libro delle Scienze, è un mini festival di divulgazione scientifica che ha come focus principale i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze di Taranto.
7: Ah,
8: e si svolgerà appunto in 5 tappe che partono dal 29 agosto fino all'11 settembre. E che hanno come missione quella di divulgare il capitale scientifico nella
7: nostra
8: città.
7: Chissà come saranno interessati i bambini, i ragazzi, perché vedo che sono bambini e adolescenti, quindi
8: esatto,
7: anche più grandi.
8: Sì.
7: Perché parliamo di tappe adesso. La prima tappa?
8: Allora, la prima tappa si svolgerà il 29 agosto nei pressi del Relay Store, quindi dato che il concetto, il concept, quindi di quest'anno è Visioni, si chiama appunto Visioni Astronomiche. È il ramo della scienza che andiamo a sfiorare è quello dell'astronomia, e
7: wow,
8: quindi faremo un'osservazione del cielo in collaborazione con l'Associazione Astronofili del Salento, con Tommaso Stella,
7: wow,
8: che è il nostro, diciamo, partner divulgatore di questa tappa. E ogni tappa si svolge intorno alla storia, quindi ad un arco narrativo di una scienziata che ha lasciato un segno nella conoscenza. E in questo caso sarà Samantha Cristoforetti.
7: Bellissimo.
8: La nostra astro Samantha.
7: Bellissimo, la nostra astro Samantha che ci ha tanto da dire, da raccontare, da insegnarci. Io amo da morire anche Margherita Hack, proprio
8: sì,
7: una persona che ho sempre seguito e che seguo. Però penso che per le nuove generazioni, ma in disparte adesso delle nuove generazioni, questa storia di Samantha Cristoforetti sarà...
8: Ma in realtà Margherita Hack l'abbiamo letta l'anno scorso.
7: Ah, sì,
8: l'avete
7: già
8: nello stesso luogo.
7: Bellissimo,
8: sì.
7: Bellissimo,
8: sì,
7: bellissimo.
8: Sì, sì,
7: bello, bello, bello.
8: Sì.
7: Quindi questo è il primo, la prima
8: sì,
7: tappa, che sarà sabato 29
8: esatto,
7: agosto. Noi diciamo dove, perché anche il luogo è particolare.
8: Sì, sì, sarà nel pressi del Relay Store. Io consiglio...
7: Però leggo Big Bench, che
8: sì,
7: è
8: esatto,
7: questa grandissima panchina che invita veramente, proprio simbolica, nel senso che invita alla riflessione, a sedersi e a chiacchierare.
8: Sì, è un posto magico davvero. Sì.
7: Ed
8: è anche un po' come dire, all'interno della nostra missione, quella di trasformare Taranto in una grande aula di scienza, di portare fuori appunto dai posti predisposti la scienza e farla diventare un po' di tutti e di tutte.
7: Giusto, è giusto, deve essere così, la scienza deve essere. Poi la seconda tappa è
8: sì,
7: Visioni Verdi, quindi dall'astronomia si passa
8: sì,
7: alla botanica.
8: Esatto,
7: dai,
8: andiamo alla botanica.
7: Madonna.
8: Qui esploreremo con Mattia Magli, che è un giovane divulgatore del WWF Taranto, la parte di Taranto super interessante, che è quello del Parco delle Mura Greche. Partiremo dall'Archeo Tower ed faremo questa passeggiata proprio botanica ed esperienziale lì.
7: Wow.
8: Una
7: domanda botanica, perché? Cioè, nel senso che ci sono delle cose particolari da osservare?
8: Esattamente, esattamente.
7: Ah.
8: È un luogo quello che fa della biodiversità proprio il suo regno, quindi è un luogo molto speciale di Taranto.
7: Non immaginavo, lo sai.
8: Sì, infatti
7: molti come me.
8: Ci aspettiamo, esatto.
7: Molti come me, bellissimo.
8: Sì,
7: bellissimo.
8: Sì, sì, sì. Qua invece la storia guida è quella di Eva Mameli Calvino, forse poco conosciuta purtroppo in Italia, ma è la mamma di Italo Calvino.
7: Caspita.
8: Che era una scienziata, una botanica e una matematica.
7: Mamma mia,
8: che
7: ragazzi,
8: ha fatto delle cose pazzesche.
7: Io non avevo idea proprio.
8: Sì.
7: Allora, poi c'è tappa 3, bella per me anche questa, tutte sono belle ragazze, visioni abissali, biologia marina ed ecologia, ma io vedo che c'è il tempo che sta per terminare, allora facciamo così, noi Anna ci mangiamo anche un pezzo, ce lo gustiamo proprio e torniamo tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi.

0: noi, siete Super Tecipiamo Taranto, questa è Cittadella, la radio e la TV. Mi raccomando, restate con noi, a tra poco.
1: I Ferreri, vuoto cosmico, ed è proprio quello che noi vogliamo evitare proprio con questi festival, con queste visioni appunto della nostra Anna Dell'Inoci, di tutti i ragazzi che collaborano con te, del tuo staff, del team di persone. E insomma, visioni si inserisce sicuramente, come leggo qua, nel solco dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, intrecciando istruzione di qualità, parità di genere, riduzione delle disuguaglianze, partnership territoriali. Ogni incontro è un seme lanciato per far nascere una visione diversa del mondo e di sé. Questo progetto è rivolto ai ragazzi, ai bimbi, ai bambini, ai ragazzi adolescenti. Spero e mi auguro anche noi giovani adulti.
2: Assolutamente.
1: Anche
2: sì.
1: Noi giovani adulti.
2: Assolutamente.
1: E io ti chiedevo fuori onda, ma questa è una cosa così importante, così forte, così formativa, così educante, che dovrebbe essere un fil rouge e presente sempre come proprio una parte, un'estensione della scuola.
2: Sì, questo è il è cosa vogliamo diventare da grandi proprio.
1: Oh,
2: vogliamo diventare un presidio permanente di divulgazione scientifica che vada nelle scuole e vada in tutti i luoghi della comunità, perché la scuola è sicuramente un agente di cambiamento,
1: sì,
2: è un attore del cambiamento, quindi è un luogo che assolutamente ci interesserebbe tantissimo approfondire, e non solo. Poi ci sono anche tanti altri posti cosiddetti non formali dove ci piacerebbe portare la scienza.
1: Bellissimo. Io adesso mi hai fatto venire una curiosità. Cosa intendi per posti non formali?
2: Sì, bar.
1: Ah, che bello,
2: le piazze.
1: Che bello, bellissimo.
2: Le spiagge, i parchi.
1: Che bello, veramente, veramente bello. Veramente sarebbe una cosa. Poi qua leggo anche un evento phone free. Senza telefono, io mi auguro veramente di avere la possibilità in qualche modo, in qualche luogo, di staccare proprio, non so, il segnale. Sarebbe fantastico, perché diventiamo tutte altre persone senza il telefono.
2: Assolutamente sì, e soprattutto ci immergiamo nel presente, in quel luogo e in quel momento, quindi questo è una cosa che ci interessa tantissimo. Forse penso che questo sia il primo evento phone free almeno dichiarato qui sul territorio. Per due motivi: uno, per non avere un'interferenza, no? Quindi appunto fotografare, quindi osservare attraverso uno schermo quello che sta succedendo, e due, perché ci sono dei minori presenti, e questa cosa si dà spesso per scontata, quindi capita anche a me con i miei bimbi poi di vederli su tutta una serie di foto a cui io non avevo dato
1: consenso.
2: Perché non va assolutamente bene, non si tutela il loro diritto alla privacy. Quindi
1: anche perché oggi veramente, alla luce di tante cose particolari con l'intelligenza artificiale, con in disparte del fatto che quei bimbi in questo momento, facciamo un esempio, mettiamo che la mamma voglia di fare una foto o il papà, anche in quel momento quel bimbo non sappiamo se lui vuole realmente essere fotografato. Da grande dirà: mamma, papà, ma perché mi avete fatto le foto?
2: L'educazione digitale è un'emergenza, riguarda soprattutto noi adulti, quindi come noi ci comportiamo rispetto agli schermi tutti, e poi ovviamente si vede solo l'effetto legato all'infanzia e all'adolescenza, però insomma secondo me è anche molto molto importante vedere la relazione che noi adulti abbiamo con gli schermi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Grande entusiasmo in città e allo stadio Erasmo Iacovone. Il Taranto si è presentato davanti ai propri tifosi, 300 in piazza Garibaldi, 16.000 allo Iacovone, la sfilata durante l'intervallo di Italia-Kosovo. Abbraccio fortissimo nei confronti della formazione ionica. L'obiettivo è chiaro, la promozione in Serie D, come ribadito anche durante lo speciale dei giochi del Mediterraneo con le nostre interviste.
5: Gli abbonati danno un'indicazione, una semplice indicazione di quello che potrebbe essere il seguito per questa squadra, e io sono certo che la squadra risponderà sul campo e che quel benedetto stadio Erasmo Iacovone noi lo riempiremo sempre e comunque in ogni singola partita. L'obiettivo è chiaro ormai, inutile nasconderci, noi dobbiamo mettere su una squadra di per sé secondo me già molto forte, ma se possiamo farla diventare ancora più forte lo faremo.
6: Le sensazioni di questa presentazione? L'anno scorso purtroppo non l'abbiamo potuta fare, quest'anno diciamo che già ci hanno messo carica, quindi vedere tutta la gente, anche la moglie di Jacopone, è stato toccante. Speriamo di regalargli finalmente.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Migliaia di persone per la Notte Panna in Viale Liguria, un autentico successo per l'iniziativa voluta da Confcommercio. Tra spettacoli, degustazioni e shopping, quello spicchio di Taranto ha vissuto una serata di grande vivacità sociale e commerciale, un evento che quest'anno ha avuto un sapore particolare.

0: grande bagno di folla, c'è tantissima gente, c'è bisogno di questi eventi, i commercianti sono protagonisti, autofinanziandosi, su un'iniziativa di base due palchi dei Giochi del Mediterraneo, i commercianti, considerandoli con tutto rispetto poca cosa, hanno pensato di contribuire, quindi i pubblici esercizi, i caseifici, i bar, i macellai hanno pensato di somministrare dando un contributo maggiore e i commercianti di dare un contributo, però oltre 100 commercianti hanno contribuito per questa bella iniziativa che diventerà un format, ve lo promettiamo perché stiamo già lavorando, per degli appuntamenti fissi. Io vi voglio ricordare solo su Via Liguria a Passio Cristi, Giochi di Maggio, castagne e vino, quindi i commercianti hanno deciso di fare un programma da presentare all'amministrazione in autofinanziamento. È arrivato il momento che forse bisogna che si dia un po' di meritocrazia a chi in questa città li vuole bene, e questa è una delle vie che a questa città vuole bene. Una notizia: Cesare Battisti, ve la dico come presidente di Confcommercio, che mi onoro umilmente di rappresentare, via Cesare Battisti e il Borgo stanno lavorando su una serie di iniziative nei prossimi mesi di cui vi faremo sapere, sempre in autofinanziamento. Poi se c'è il contributo delle amministrazioni o di qualcuno, questo ben venga, ma parte tutto dal basso, vi assicuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Mentre a Genova, Trieste, Castellammare di Stabia le navi continuano a nascere sugli scali, la città dei due mari resta a guardare. Un paradosso per Taranto, un territorio con una tradizione navale secolare che oggi chiede di riprendersi il proprio ruolo. Un tema tornato al centro del dibattito anche durante la presentazione dell'indagine congiunturale con FAPI legata ai dati del primo semestre alle aspettative delle imprese per la seconda metà del 2026. Per l'Associazione Tarantina, affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio, dell'ex Ilva e puntare sulla cantieristica navale è ormai un'esigenza prioritaria. Non possiamo più essere ignorati, ha detto il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco. Le competenze sul territorio ci sono tutte, serve il ritorno di Fincantieri a Taranto per avviare sinergie, corsi di formazione e portare qui nuove commesse di costruzione, non solo di manutenzione. Le basi per la ripartenza ci sono già, dal potenziamento dell'arsenale come hub strategico per il refitting nel Mediterraneo fino alla nascita degli ex cantieri Tosi, rilevati da imprese locali con progetti che uniscono settore ferroviario, ambiente e la collaborazione con il Politecnico di Bari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bandiera NATO al vento, scafo nero che fende le acque di Taranto e un'attesa carica di emozioni sulla banchina. Alle 8 in punto di questa mattina il sottomarino Gazzana della Marina Militare ha fatto il suo rientro presso il comando flottiglia sommergibili nel Mar Piccolo. Si conclude così un intenso ciclo operativo di 18 giorni trascorso nelle profondità del Mediterraneo nell'ambito dell'operazione NATO Sea Guardian. A terra, a scandire i minuti prima dell'approdo, ci sono le famiglie arrivate da ogni parte d'Italia. Tra la folla spicca il volto commosso di un padre, arrivato da Napoli all'alba pur di non perdere nemmeno un istante del riabbraccio con suo figlio.
3: L'emozione è tanta, come nel rivederlo, nel riabbracciarlo, che ogni mattina a me puntualmente mandava il buongiorno, però senza risposta. Stamattina appena ho sentito buongiorno a te, il mio cuore è sobbalzato, perché per l'emozione, per la gioia di rivederlo. Questa è la cosa. Cioè, è una vita che io non conosco. Sarà duro, però è una cosa che ha scelto lui, gli fa piacere, noi siamo contenti per lui.
2: A bordo 59 persone, tra cui 3 donne, un microcosmo operativo che per oltre 2 settimane vive in una dimensione temporale parallela, isolato dal mondo esterno per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, la tutela delle infrastrutture critiche e la lotta al terrorismo, un lavoro di squadra di rilevanza strategica fondamentale per il paese.
4: La dimensione subacquea in questo periodo storico assume un'importanza di rilevanza strategica e noi siamo qui per questo, per garantire attraverso il mezzo subacqueo, i sottomarini di cui è dotata la squadra navale della Marina Militare Italiana, per garantire gli interessi nazionali, appunto strategici, che passano anche da questa dimensione fondamentale al giorno d'oggi. Il ritorno è sempre un'emozione forte, e altrettanto direi quanto la navigazione, perché noi navigazione, come mi piace sempre dire ai miei

0: entriamo in una dimensione spazio-temporale parallela, però quando si arriva ci sono tanti stimoli, è bello vedere gli affetti che si è avuto modo di sentire a malapena con degli scambi mail occasionali, compatibilmente sempre con le esigenze operative, che però comunque vengono garantiti, e chiaramente potete immaginare al rientro dopo 20 giorni la gioia, la felicità di riabbracciare i propri cari. È sicuramente un'emozione che fa parte anche questa del nostro lavoro.
1: Per l'equipaggio del Gazzana ci sarà ora un breve e meritato riposo accanto agli affetti prima di riprendere le prossime attività addestrative di routine e tornare a vigilare dal fondo del mare sulla sicurezza di tutti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I giochi del Mediterraneo entrano in un luogo in cui ogni giorno piccoli guerrieri affrontano la più importante delle sfide, quella per la vita. Così l'entusiasmo e l'allegria della mascotte azzurra Ionios arriva al sesto piano del Santissima Annunziata di Taranto per i bimbi ricoverati in oncoematologia pediatrica che non possono recarsi presso le strutture sportive per assistere alle gare.
4: I giochi del Mediterraneo danno due messaggi, uno che è quello dell'accoglienza di tutti i bambini, di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi, diciamo, provenienza, e l'altra è la sfida che tutti questi bambini affrontano insieme alle loro famiglie. Quindi, diciamo, noi siamo una parte dei giochi del Mediterraneo e quindi penso che sia un messaggio importante il nostro.
5: È giusto far vivere i giochi del Mediterraneo a tutti, a chiunque, quindi per noi è un piacere essere qui. Poi del resto questi bambini sono degli atleti a 360 gradi, visto quanto impegno ci mettono giornalmente.
6: Grazie alla collaborazione con il nuovo comitato organizzatore abbiamo inteso organizzare questa giornata per portare un momento possibilmente gioioso all'interno del reparto, un momento, diciamo, di far comprendere anche lo spirito, come diceva prima, dei giochi mediterraneo e di aprire le porte dell'ospedale a questa manifestazione, quindi cercare di far entrare questo momento vivace, gioioso per la città di Taranto anche all'interno dell'ospedale.
7: I giochi del Mediterraneo non sono soltanto competenze sportive, gare, ma incarnano i valori olimpici, che sono appunto la condivisione, l'inclusione, il rispetto, la lealtà, il dialogo tra la gente, tra i popoli, lo stare insieme in armonia. E quindi ci è sembrato estremamente doveroso portare qui i giochi del Mediterraneo per dare il nostro contributo a questi ragazzi che, come i delfini, sapranno nuotare nella loro vita egregiamente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: I giochi del Mediterraneo non solo come evento sportivo, ma anche come occasione per affrontare il rapporto tra medicina, attività sportive e territorio. Se ne è parlato nel convegno che si è tenuto a Palazzo di Città. L'iniziativa, promossa dal Comune, ha posto al centro dell'attenzione il tema della prevenzione, dell'innovazione sanitaria e del ruolo dello sport quale strumento di inclusione e sviluppo territoriale. Tra i relatori, la professoressa Leda Galiuto, docente della Sapienza Policlinico Umberto I.
9: Per proporre Taranto come hub di innovazione nella medicina dello sport e nella salute del territorio. Vogliamo che lo sport, che in questo momento vede Taranto la regina del Mediterraneo, il cuore del Mediterraneo, resti tale. Perché? Perché in questa terra è possibile dare vita a dei progetti di ricerca attraverso gli studi condotti alla Sapienza, all'Università di Bari, al CNR, dar vita a degli studi che possano coinvolgere il bacino del Mediterraneo, possano vedere Taranto come sede e come momento di promozione della salute dei cittadini e degli atleti attraverso lo sport e attraverso l'attenzione all'ambiente, un ambiente che si deve riqualificare, così come ha già fatto ospitando i giochi del Mediterraneo anche nel futuro.
8: Nel corso del convegno si è parlato anche della complessa attività medico-sanitaria che si svolge nel corso dei Giochi del Mediterraneo, come spiega Vincenzo Genovese, direttore Planning Operation del comitato organizzatore.
10: A noi piace vedere le gare, piace che gli atleti raggiungano delle performance sportive importanti e dei risultati eccellenti, ma per arrivare a questo c'è un lavoro che dura da tantissimi mesi con tantissimi professionisti che mettono a disposizione di questo obiettivo tutte le loro risorse. Uno di questi riguarda ovviamente gli aspetti sanitari, dove il comitato organizzatore ha fatto degli investimenti molto molto importanti per garantire il pronto intervento e la pronta presa

0: metta in mano di quelli che sono gli infortuni che avvengono agli atleti, infortuni che ovviamente abbiamo avuto, solo un paio un pochino più gravi, tutti prontamente risolti, prontamente seguiti dal personale che ci sta aiutando. Il 118, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, ma anche tutte le aziende paramediche che ci hanno messo a disposizione i loro mezzi, le loro ambulanze per garantire un servizio al momento impeccabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 8.000 presenze in 6 giorni, oltre 60 film e una cinquantina di ospiti da tutto il mondo cala il sipario sulla 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival diretto da Vincenzo Madaro che trasforma Massafra nel cuore pulsante del nuovo cinema indipendente. Un successo che segna un salto in avanti da record, presenze in crescita del 50% e un'intuizione vincente, quella di traslocare per la prima volta nel Parco Madre Teresa di Calcutta, nuovi spazi per proiettare talk masterclass che hanno conquistato una platea giovanissima, oltre il 40% del pubblico sul campo e sui social a meno di 35 anni. Nel concorso internazionale trionfa la commedia canadese Skinny Bottoms per la sezione fiction, spazio al sociale con largo racconto sull'integrazione che conquista la sezione diritti umani e il premio del pubblico, mentre tra le scuole il cinema si impone con il bulgaro-polacco Grand Pan Fur, premiato anche il talento locale nella sezione Apulian Way. Promosso a pieni voti, il Parco Madre Teresa di Calcutta è già stato confermato come casa anche per la prossima edizione. Intanto il festival non si ferma. A settembre l'appuntamento è al Teatro Comunale con la retrospettiva omaggio a Bernardo Bertolucci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano, è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto. Praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale, e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me, perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me, e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando un po' tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo, e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi,
1: sì.
0: Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo
1: sì,
0: un punto
1: assolutamente.
0: Di partenza? Ah, bene. Bene.
1: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee, e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico, che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie a Clara Diana.
1: Grazie mille, grazie a tutti.

0: Cittadella, la radio e Cittadella TV, quando il nuovo singolo di Elena Camocardi, in arte Elena Cavo, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Elena, benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo per te. Abbiamo sentito un minutino della tua canzone, poi lo risentiremo e lo riguarderemo, il video naturalmente, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, insomma, ho letto, hai una solida formazione accademica, no? Ti sei laureata in pianoforte e canto al Conservatorio di Trento, poi hai perfezionato un po' il tuo stile moderno tra Bari, Penne e Milano, e poi hai ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti in concorsi nazionali. Volevo citare Castrocaro, Saint Vincent. Insomma, una formazione artistica di tutto rispetto, Elena.
1: Diciamo che ho fatto, mi sono data da fare e ho approfondito tutto quello che, insomma, diciamo, sin da piccolina era la mia più grande passione, che era appunto la musica, all'inizio con il pianoforte, come hai ben detto, e poi successivamente con il canto. Quindi, insomma, ho fatto tantissimi concorsi, tantissimi master, e insomma da qua poi l'uscita del primo album nel 2023. E adesso appunto l'uscita anche di questo singolo, che anticiperà l'uscita dell'album, del secondo album, a settembre di quest'anno.
0: Bene, senti, tu sei laureata naturalmente in canto lirico e pianoforte al Conservatorio. In che modo, Elena, questa solida struttura accademica classica influenza un po' il tuo modo di scrivere e produrre musica pop in pratica?
1: Allora, diciamo che mi serve molto, mi è servita molto questa formazione classica, anche perché comunque mi fa conciliare, anzi amo, diciamo, conciliare, io dico sempre, queste due anime che ho, l'anima lirica e l'anima pop, e quindi diciamo che questo, il forte studio di quello che è, comunque lo studio approfondito di quello che appunto è il canto, mi fa, diciamo, conciliare bene poi la fantasia e, come dire, la produttività a livello pop.
0: Bene, Elena Camo con noi in diretta questa sera, con grande piacere. C'è questa bella canzone, Quando, con un bel video, ne parleremo anche più avanti, che naturalmente vedremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Elena, ho letto che tu, insomma, a livello vocale, di interpretazione vocale, guardi a icone importanti, insomma, Giorgia, Elisa, Adele, Lady Gaga, invece dall'altro la tua scrittura, da chi è stata influenzata?

0: Allora, è una scrittura, soprattutto in questo singolo, abbastanza elettropop. Infatti ho voluto conciliare quello che era comunque, diciamo, una melodia che poteva comunque raccontare una situazione fragile come appunto quella di quando, che è una situazione comunque che appunto quando nasce infatti da una domanda che spesso tutti prima o poi ci siamo fatti, ovvero quando arriverà quel momento giusto per fare quella determinata cosa. E quindi ecco una melodia così appunto armoniosa, legata invece ad un sound che è completamente pop, elettropop, anche perché comunque amo tantissimo quelli che sono chiaramente appunto la parte, diciamo, la musica elettronica, ma anche la musica legata anche ai grandissimi anni 80. Quindi ci saranno anche negli altri pezzi appunto che ascolterete poi appunto nell'album che uscirà, delle forti influenze anche degli anni 80.
1: Sei legata un po' a quegli anni, Elena?
0: Sono legata, purtroppo non nel senso che sono giovane, rispetto che purtroppo non ho potuto, come dire, viverli negli anni 80, certo, perché certo, assolutamente sono, certo, diciamo, faccio parte del un po' dopo degli anni 90. Però questo non, diciamo, comunque non, come dire, non mi impedisce di averli studiati, di averli apprezzati e attualmente chiaramente, diciamo, di approfondirne anche veramente la genialità di quegli anni, certo, e di ogni pezzo, certo, degli anni 80.
1: Bene, Elena, naturalmente il live, insomma il rapporto col pubblico e suonare dal vivo è importantissimo, perché insomma la tua carriera poi tra l'altro spazia tra quelli che sono i palchi del nord Italia, tra opera lirica e anche musical, fino anche a apparizioni su Rai 1, insomma devo dire percorso sicuramente importante. Ma tu come riesci e come porti nella dimensione live musica e teatro?
0: Allora, io penso che, diciamo, che si sposano bene e bisogna appunto, come dire, proprio che si sposino in modo corretto, anche perché sicuramente ogni artista non deve, come dire, fluire solo digitalmente la propria musica, ma deve, il contatto con il pubblico è importantissimo, perché ti dà emozioni, perché comunque ti fa conoscere anche persone nuove che ti seguono, che ti apprezzano e che ti danno la forza anche come artista proprio di andare avanti.
1: Elena Camo con noi in diretta questa sera, vi ricordo Quando è la canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Elena, senti, tu lavori attivamente anche come vocal coach, o sbaglio?
0: Sì, essendo appunto laureata in canto lirico e anche pianoforte, lavoro attivamente. Bene, anche in quel campo.
1: Senti, c'è un consiglio, un segreto tecnico magari che insegni ai tuoi allievi, che tu stessa applichi soprattutto quando registri pezzi, diciamo, pop intimi, no? Come Quando.
0: Ma allora, la cosa, diciamo, fondamentale è che la voce alla fine è come un muscolo e quindi va sempre allenato, perciò la cosa migliore è sicuramente la grandissima idratazione delle corde vocali, che soprattutto anche in questo periodo abbastanza, diciamo, arido,
1: certo,
0: va fatta, quindi insomma di bere molto, quindi di idratare molto le corde vocali, di non esagerare con l'aria condizionata e, diciamo, di fare esercizi ogni giorno in modo tale di tenere sempre attivo le corde vocali, con anche degli esercizi anche, come dire, sia in voce ma anche in muto, perché no?
1: Senti, Quando, questa tua nuova canzone, parla di relazioni fragili, no? Silenzi, sentimenti sospesi. Qual è stata la scintilla emotiva che ti ha spinto un po' a tradurre queste sensazioni in musica?
0: Ma allora, diciamo che alla fine, quando, come dicevo prima, lei dice quando arriverà il momento giusto per appunto, come dire, dire e per esprimere quello che è un sentimento. Alla fine viviamo sempre di relazioni, magari con parole non dette, o magari non troviamo mai il momento giusto per dirle. Quindi quando vuole raccontare è proprio questa cosa qua. Io amo scrivere sempre di situazioni che o ho vissuto, come dire, in prima persona, ma non solo, perché comunque mi piace anche guardare, come dire, dall'esterno certe situazioni, certe emozioni magari, e cercare di trascriverle poi in musica.
1: Senti, però questa canzone ho notato che ha una sfaccettatura un pochino più intima, no? Anche elegante rispetto ai tuoi singoli precedenti, che sono un pochino più energici. Senti di aver aperto un nuovo capitolo in quello che è il tuo percorso artistico con questo singolo?
0: Ma perché no? Sì, diciamo che mi riconosco molto in questo singolo qua, perché è giusto anche, come dire, creare anche della musica che racconti le varie sfaccettature dell'anima, dei sentimenti e anche delle cose anche un po' intime che una persona vuole vivere, e che mi auguro, diciamo, che la cosa più bella

0: che è successo, diciamo, in questo mese dall'uscita del singolo è stato proprio che molta gente mi ha detto: caspita Elena, anch'io mi sono riconosciuta nella tua canzone. E questa è la cosa secondo me più bella.
1: Come sarà l'estate di Elena Camo?
0: Ma allora, sarà un'estate ricca di live dove porterò chiaramente i miei singoli passati, questo singolo appunto nuovo. Adesso anticipo che a breve ci sarà l'uscita anche di un nuovo singolo, più energico, più estivo, ecco, un pochino meno, come dire, introspettivo come questo. E vi auguro chiaramente di, ovviamente se vi va, di seguirmi per avere delle novità in vista appunto del secondo album.
1: Bene, e noi seguiremo naturalmente il percorso artistico di Elena Camo con noi in diretta questa sera con grande piacere, quando, e la canzone nuova che sentiremo tra pochissimo. Elena, per chiudere questa piccola chiacchierata, un sogno di Elena Camo.
0: Ma allora, il sogno, diciamo, è di creare, come dire, un bellissimo rapporto con quello che è un pubblico sempre più ampio. Un pubblico, è vero che potrebbe essere anche un pubblico digitale, nel senso che comunque, essendo che la musica fruisce nel più breve tempo possibile in modo digitalmente, di creare quindi un grande pubblico, molti più follower che appunto mi possono seguire anche nei live. E vabbè, il mio grande sogno, ovviamente, essendo che abito vicino all'Arena di Verona, è di fare prima o dopo un concerto all'Arena di Verona. È un sogno molto grande,
1: certo,
0: però
1: noi te lo auguriamo, Elena, insieme a naturalmente tanto live, un'estate piena di musica e di successo, partendo naturalmente da questa Quando, questo pezzo bello, introspettivo, tranquillo, diciamo, ma adesso arriva il nuovo singolo che sicuramente andrà a marchiare quest'estate 2026. Nel frattempo ci sentiamo naturalmente questa tua nuova canzone, Quando, con noi è stata in diretta Elena Camo. Grazie Elena.
0: Grazie mille a voi.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente, tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal